0: 15 euro.
1: Ti bacia, non so perché.
2: Chi mi bacia?
1: Aspetta.
2: A me,
1: sì. Quindi, quindi alternative sono due. O proviamo con questi specchi, possiamo fare la prova.
0: Allora, possiamo fare la prova semplicemente perché in questo modo ci costruiamo un tubo, mettiamo lo specchio, qualcosa la vediamo anche se non è molto definita. Possiamo in questo modo verificare se la montatura risulterà abbastanza precisa da non creare vibrazioni. Possiamo verificare il software, eccetera eccetera, e poi se tutto è perfetto
3: comprare lenti buone,
0: comprare lenti o specchi buoni.
1: A tal proposito, scusa se ti interrompo, siccome noi associazione no profit, più di una persona mi ha detto: ma perché non chiedete finanziamenti europei? Non sono stronzato.
3: Sono stronzato.
1: Perché?
3: Okay. Non è che siccome sei un'associazione ti danno i finanziamenti perché sei un'associazione, quindi sei simpatico di default.
1: Sei un'associazione A, no profit. Ascolta, sei un'associazione A, no profit. B, che si occupa di nuove tecnologie.
3: Allora,
1: e B sarebbe un esperimento.
3: Se ci fosse qualcuno di noi che si mette lì alla ricerca dei bandi delle diverse sezioni dell'Unione Europea, delle varie DG dell'Unione Europea. DG sono le direzioni generali dell'Unione Europea, sono praticamente l'equivalente dei ministeri, diciamo, no? Sono sotto la Commissione. Ciascuno delle DG fa i propri bandi per cose del genere. Dovremmo andare a metterci a cercare per progetti di questo genere. Ora, io ci avrei una scorciatoia a tutto questo. A Milano c'è un'associazione dove lavoro, tra l'altro, dove lavora mio amico, che si occupa di dare alle associazioni le dritte per queste cose qua. Ci sarebbe facilissimo, ok? Il problema è che loro lo fanno in maniera quasi esclusiva nel campo del sociale. Cioè, se noi facciamo, diciamo, mettiamo 4 computer a disposizione degli immigrati con le postazioni in arabo, allora io chiamo Paolo e dico: senti, dobbiamo fare questa cosa, c'è modo di fargli dei soldi? E lui mi va a trovare il bando, la legge, la cosa per fare questo tipo. Su questo tipo di cazzo di cose tecnologiche,
2: vabbè, se noi diamo,
3: dovremmo auto-organizzarci e spendere del tempo a fare questa cosa qui.
1: Perché lui non te lo farebbe?
3: No, perché lui si occupa di quel campo.
1: Vabbè,
3: no,
1: quel
3: perché
1: campo,
3: no, non è quel campo, vuol dire hai i tuoi contatti alla direzione generale a Bruxelles che si occupa di quella cosa specifica, hai i tuoi contatti con l'assessorato di riferimento alla provincia, soprattutto la provincia di Milano, poi anche regione, in comune, gli enti locali,
1: quello so.
3: Lì.
1: Pronto? Sì, dimmi tutto. Ma se tu un attimo con la macchina vieni e ti metti davanti al portone, no, un attimo, scendiamo. Va bene, ci vediamo qua sotto allora. Ciao. Niente, allora è qua sotto praticamente. Niente, allora un attimo scendiamo e prendiamo queste cose.
3: No, perché si possono trovare.
4: Però ce lo possiamo vedere le modalità, perché comunque con ogni finanziamento poi dei controlli delle cose, quindi bisogna vedere la parte buona ma anche la parte negativa, perché
3: in generale il finanziamento non è male.
0: Avendo i soldi ci compriamo un telescopio di fronte,
1: avendo i soldi ti compri lo specchio.
0: Ti compri lo specchio.
1: Io ho chiesto,
3: scusa, se parliamo in due non ci sento, no? Cioè, in generale un finanziamento non è mai per tutto, un finanziamento copre una certa percentuale di determinato progetto. Qual è l'espediente nel quale riesci a farti finanziare l'intero progetto grazie al finanziamento? Il fatto che tra le spese del progetto vengono anche considerate le spese per l'affitto della sede, per le utenze, e anche il lavoro specialistico che viene viene offerto nel campo, cioè nel progetto stesso. Difficoltà di, comunque vabbè, chiaro il tipo di difficoltà che avrebbe il mio amico, no, a trovare
1: una cosa simile. Sì.
3: Oh, se chi ha una DSL a casa o all'ACLAB decidesse di andarsi a cercare dei bandi per cose del genere, sicuramente si potrebbe fare, cioè se c'è bene. Ora io non DSL non ce l'ho, chiaro?
1: Comunque stiamo lasciando perdere questo. Io ho anche chiesto a Milano, un amico mio che lavora alla ceramica, ha detto ma non è possibile specchiare una superficie
0: di ceramica.
1: Vabbè, una superficie
0: può lui fare una forma parabolica nella ceramica?
1: Sì,
0: perché ha uno strumento
1: automatico, il tornio,
0: e la forma della parabola la deve dare lui con le mani?
1: No, può utilizzare uno strumento per fare parabola. No, non ha uno strumento programmabile.
0: No.
1: Non è comunque lavora con le mani.
3: Vabbè, fai la parabola su un pezzo di compensato.
1: Con la balsa, cioè, riesce a creare una forma. Vabbè, fatto sta che per quanto provi a specchiare, una superficie in ceramica, come spesso mi chiedeva, ma non si può specchiare o cromare una parabola di quelle queste cose qua? Sì, si può fare. Il problema è che il potere riflettente di quello dell'oggetto che otteniamo è sicuramente minore rispetto a quello dello specchio.
0: Quindi, certo, quello che specchiare una parabola da 80 centimetri, anche se potere la metà, avremmo l'equivalente di uno specchio da 40 centimetri, che sarebbe...
1: Non è, tu pensi che sia di estendere forse alla grandezza, non è il potere riflettente proprio del materiale stesso.
4: Gli specchi pure delle strade, sono così, no? Se no lo specchiamo da un altro
0: lato. Lo porto. E ce l'ho a casa.
1: Quella è una superficie, però mi sa che è sferica.
0: Credo che sia sferica. Lo potete...
1: Perché è sferico, ingrandisce pure. Anche i fari delle macchine sono specchi sferici.
0: No,
3: guarda che quello non ingrandisce, quello riduce.
0: Quello del digitale riduce, perché è contrario.
4: Quello del specchio.
1: Quello delle macchine non
0: sono parabole.
1: Eh?
0: E hanno lunghezza focale di 3-4 cm. La luce del fuoco coincide nel punto dove
3: c'è la lampada. C'era che ha posto il computer.
1: Sì, ci andiamo.
4: Stiamo tornando. Aspettaci. E non giocherò qui.
1: Le banane.
4: Invece il condizionatore non poteva essere il pinguino dell'olio.
0: Non senti parlo.
4: Non ho fatto la multa.
0: Perché cosa?
4: Te la macchina
0: la ho fatta. Almeno.
1: Stanno parlando.
3: Di capo. Lo sai che arrivano però le multe di questi qua a bastardi?
4: Dice cosa? Ma lo so che arrivano, perché la multa ce l'ho, da dove anche pagare? Però... Che siccome l'hanno fatta in un modo bastardo, io so che dovrò pagare di più, però non la voglio pagare. Mi sono incazzato, mi ero in un posto dove c'erano troppe macchine posteggiate. Minchia, il vigile si è montato con me, tipo c'erano 200.000 macchine e me l'ha preso solo a me. Minchia, mi sono incazzato, io non la pago, mi sono andato io, sì, me la pago. Però purtroppo la devo pagare, non è
1: nulla. Scendiamo un attimo, stiamo scendendo a prendere le donazioni, stiamo risalendo.
0: Donazione di seme.

Oh. No, no, ti preoccupa. Eh? Ma non so soldi.

0: Siamo estremi su Papua Asia?
1: Dove dov'è arrivato?
2: Entrando a comprare
0: c'è il fallo tron
2: cosa porta
3: qui si sta facendo tutto allora
2: per il mondo
1: ti ho detto tutto, no?
2: Sì, quindi cambi di colore
1: sì. E poi vuol andare
2: sì
1: non parla che ogni tanto si spegne il centro cambi di colore
2: non da una bocca
1: da una bocca si resiste
2: sì,
1: non pensate sia qualcosa da andare io questo da fare una mondo della scorsa adesso
2: più scoprire
1: cosa volete aprire lo stesso?
2: Quindi
1: questo potrebbe essere un 486 di X2 se non mi ricordo male
2: è lì che c'è il pendolo
1: uno dei due mi pare dovrebbe essere un pendolo
2: sì.
1: Non vorrei ricordarmi male questi sono due tastiere un altro cavo che era quello di questo computer e questo è il cavo ah ecco una cosa bella
2: quindi questo pacco di CD-ROM
1: il modem
2: no,
1: è il modem però guarda te capo
2: okay. Magnifico
1: questo è un nuovo non praticamente
2: troppo bello
1: messo di usarlo che non ne faccio niente
2: è un altro tipo di condizione
4: se ti essere il giro mi sono slegato dagli stessi
1: c'è l'altro che mi pare che c'è il pallo siamo niente su Papuasia
0: glielo ho messo sul topic del canale
1: non ci metto le mani sul fuoco
2: è una cosa eccezionale
0: mi
2: metto la
0: riva
2: di
0: questo
2: mi metto la riva di questo
1: mi metto la riva di questo mi metto la
2: riva
1: di questo mi metto la riva di questo mi metto la
0: riva di questo mi metto
1: la riva di questo mi metto la riva di questo mi
0: continua a sentirmi?
1: Bene, almeno funzionava bene,
4: la time qua è
1: stato poi che cosa è successo?
4: Mi piace che era mutare il cerino perché questo poi dell'altro di noi c'è la scheda wireless
1: la scheda di
4: però
1: non video non si racconta
4: no, tanto questo qua di video non è
2: più la scheda montata male la scheda video
0: allora ti devi mettere ti devi mettere un di classe 10 quindi 10.0.0 punto qualcosa allora devi mettere
4: allora rispetto
0: a questo il bugonfig sth0 s e s s e s s e s allora è nero su sfondo non c'è un cazzo
4: s d
0: con la n maiuscola
4: Nest
0: Nest
2: forse 210 okay.

0: muntat una scheda di cosa di fondo uscito, una cosa di
1: fare a dopo due compiti.
0: Mi pare abbastanza di ricordare che c'era montata una scheda per i dovesti.
2: Qua c'è anche la scheda di vestire.
3: Io ho una 0.0.0 qualcosa
0: che non sia tuo, tu hai
3: uno
0: qualcosa che è diverso da
4: me, cioè di una modalità di emulazione
0: 69.
3: Come per gli
0: etichini.
3: Che io ti pingo, tu mi pinghi?
0: 69.
3: Io sono l'uno. Mi pinghi?
0: Vabbè, c'è la domanda. Hai detto gateway?
2: Bello.
3: Mi pinghi? Ok, devi mettermi come default gateway.
0: Io ho una vecchia console.
4: Questo è un museo. Avete mai visitato qualche volta qualche museo del computer?
3: C'è a Palazzolo.
4: A Palazzolo?
0: Io ho detto una vecchia console in television, dovrebbe essere funzionante.
3: Quasi con un altro possessore.
0: Cosa c'hai? Solo due, Frog, le rane che secondo me è bellissimo.
4: Ce l'ho? Quelle che
0: e quello del sottomarino.
4: No,
0: no.
3: Ce l'ho.
4: Molto bello.
0: Sono due rane che saltano da due foglie, da una foglia all'altra, e devono attaccare gli insetti.
4: Ah.
0: E tu, più insetti attacchi, più punti fai.
4: Io sono interessatissimo alle cartucce. Ho chiamato, aspetta.
3: Ok.
0: E poi le recupero, vediamo se le posso fare avere.
4: No, una collezione abbastanza ampia. Poi fatta negli ultimi anni.
0: Tanto arduo.
4: Due anni fa c'era un tipo al mercatino dello Stato della domenica mattina.
3: Sì, hai trovato perché...
4: Non venduto all'epoca.
0: Qua in generale, no?
4: RAM, hard disk. Qua c'è un hard disk.
0: Ho portato anche un modem 56. Se lo usate ha usato un po' più
4: come
0: cioè, piuttosto che
4: da quant'è?
0: Secondo me adesso è 200 mega, non è
4: buono
0: pure, infatti non è, cioè non è nuovissimo,
4: tutta
3: sostanza per
4: me. Infatti può essere,
3: c'è scritto 2111 megabyte, sono 2 giga.
4: Non avrei sbagliato la definizione, ne ha portato un altro che ti
0: giocava.
4: No,
0: sono denti.
4: Cioè,
0: è tutto sempre bene.
3: Console in television a noi. Niente, reclamano le console in television. Adesso ho portato un Commodore 64 con floppy esterno.
0: Ma dove? Dati,
3: sì, tutto.
4: Ma dove?
3: Ce l'avevo a Milano.
4: L'hai portato qui?
3: Sì. Anche
4: shiny.
3: Floppy, quello tanto, no, quello da 5 pollici e 25.
4: Come gli dischetti?
0: No,
4: un bel po' di gioia.
0: Agli 8?
4: No, no.
0: Ok,
4: niente. Shiny.
0: Vabbè, no, sicuro. Non era perché, siccome mi ricordo il ragazzo che ho conosciuto anni fa del...
3: Io lo so che è ok il Commodore 64.
4: No, non sono astrofilo.
0: Tu sei astrofilo? No, non lo so, faccio fare di incontri con gli astrofili.
4: Ma se vuoi restare con noi, che stiamo costruendo un telescopio.
0: Allora prenditi una sedia.
4: La sera... Ah, un'altra cosa.
0: Voi siete in contatto con qualcuno del Linux User Group di Catania?
4: Sì, qualcuno... eccoli qua.
0: Io ci sto un po' di aiuto. Questa nanna non è per 9.1.
4: Anche qua. Sei bene il mio.
3: Sui cavi e sul modello te lo faccio sapere o più tardi domani, ce l'ho a casa. Sì, comunque c'ho tutto, compresi anche delle schede esterne che si possono attaccare per eseguire dei calcoli.
0: Anzi, c'ho un software di un foglio di calcolo.
4: Scusi,
0: liberiamo la scheda di design, dai. Aspetta, sono curioso di... di vedere che fate di bello, cioè nel mio curriculum ci sono il gruppo astrofili, escursione in grotta, faccio ora la posizione di parte della Croce Rossa e vengo solo. Perché c'è solo vento qua?
4: Ti chiami?
0: Pino Giuseppe?
4: Giuseppe?
0: Punto.

0: No, no, Giuseppe, ho vino.
1: Vino.
0: Posso
2: vedere
0: del
2: vino
0: c'è troppo corrente a questo punto.
2: Quello che possiamo fare noi è darti aiuto, ovviamente.
0: No, ma stavo aspettando un po' bene per l'aiuto, perché in fondo la cosa migliore è andarci a leggere gli autori, cioè non figuri da solo. Non è che sto un po' aspettando qui. Ma lo passa proprio in per evitare delle stanzate di.
2: Se dovesse servire un aiuto, puoi scrivere alla mailing list, qualcuno risponderà.
0: Una cosa che ho fatto è stato iscrivermi nel newsgroup alt, off, Linux, Slackware. E hit compos Slackware, no scusami, free hit Slackware, free hit Slackware, una cosa del genere. Proprio che viene rompersi i coglioni, cercate di leggere un poco, si fa molto problemi di un certo tipo, cose del genere. Allora ce l'ho montato, praticamente è funzionante, sono creato tre user, e devo far funzionare il modem manta, ma già mi sono scaricato tutti i driver, tutti gli autori, tutte le cose, devo soltanto leggere.
3: Sì, per il modem
4: manta,
3: c'è molta documentazione.
4: E il manta USB H del... ECDSL, c'è un... è un pacchetto di GZ, sono tutta di driver per
2: ma
4: tutti
2: per l'altro chipset?
4: Per tutti i tipi, no, ci sono vari, sì, vari tipi di... di chipset supportare, più che altro cambia il binario per l'inizializzazione del modem e ce ne sono, te ne dà a disposizione qualche 60, cosa del genere, ti metti lì a provarlo. Okay. Comunque vabbè, c'è documentazione, io l'ho fatto funzionare anche su BSD e funziona benissimo.
0: Sì, infatti perché su SourceForge ho trovato direttamente due progetti, uno prevede la ricompilazione del kernel, l'altro invece direttamente non ha bisogno di moduli di cose. Ti dà il...
4: è un pacchetto tipo sì. Dove c'è start mode, una cosa del genere.
0: Ok,
4: ritorniamo.
0: Riprendiamo.
4: Dove eravamo rimasti?
0: Non so, mi ero perso nell'aberrazione sferica.
4: Sì, Ruscinzetto stava spiegando l'aberrazione sferica. Potete sentire anche asbesto, che cos'era di preciso.
2: Ma io la spiegherei facendo un disegnino, ma questo asbesto non lo può vedere, credo.
4: No, comunque la lavagna condivisa
2: non abbiamo. Noi abbiamo lavagne condivise. Allora, il problema, più o meno, meglio di come l'ho spiegato prima, non lo so spiegare.
4: Rispiegalo.
2: Lo rispiego. La forma di uno specchio sferico non è quella adatta per il nostro telescopio, perché non converge i raggi paralleli tutti in uno stesso punto.
3: Appena finisce la sigaretta.
2: Ok? Praticamente è come se ci fossero più fuochi. C'è un fuoco per i raggi che si chiamano parassiali, quelli vicini all'asse della lente, quindi quella che parte dal centro della lente passa per il fuoco e va all'infinito. I raggi quindi che passano da un diametro stretto convergono in un punto, che è il fuoco vero e proprio. I raggi che incidono sulla lente a una distanza maggiore dall'asse convergono su un fuoco che è più vicino del fuoco reale. Quindi poi cosa succede naturalmente? Che dato che il nostro sensore è oltre, questi raggi convergono in un punto, poi continuano a allargarsi e quindi colpiscono il sensore in una macchiolina anziché in un punto.
0: Ma rispetto all'asse dello specchio, i fuochi
2: sono sempre collari,
0: diciamo, sono sempre sull'asse
2: ma spostati più verso
0: lo specchio.
2: Più verso.
4: Ma se noi mettessimo due, come si chiamano, SID?
2: CCD, no.
4: CCD, per no. Ricostruire l'immagine di software?
2: No. L'immagine di software potremmo pensare di ricostruirla lo stesso, perché un punto praticamente diventa una macchia, quindi non so, ci sarà qualche operazione matematica che...
0: Poi due come dove le metti?
4: No, se poi sono schiavi, no.
2: È schiavi, non è che... non si può fare, a meno che non inventiamo il CCD trasparente, quello potrebbe essere una nuova...
0: una frontiera.
2: Quindi non c'è mezzo. Io comunque proponevo di comprare il suo specchio sferico da 15 euro, giusto iniziare a costruire qualche cosa, anche se poi non è di buona qualità. Al limite intanto cerchiamo di migliorare la qualità dell'immagine via software. Intanto così possiamo sperimentare se la montatura va bene.
4: Certo, possiamo iniziare a costruire su qualcosa.
2: Possiamo iniziare a costruire.
0: Però poi rimarremo vincolati alla dimensione del specchio che abbiamo iniziato.
2: Lo potremmo anche fare più piccolo. Già 20 centimetri, però cioè più piccolo. Più piccolo non cambierebbe molto nella struttura, no? dato che più grande probabilmente sarebbe troppo complicato.
0: E comunque significa che andiamo verso l'ipotesi specchio, non verso l'ipotesi lente.
4: Verso l'ipotesi specchio eravamo andati comunque per il semplice fatto che possiamo, possiamo soffrire di un diametro maggiore, quindi di una maggiore quantità di luce che colpisce il CCD, come si chiama?
2: CCD. Charged Coupled Device, dispositivo ad accoppiamento di carica.
4: Ho capito, vabbè, abbiamo una maggiore quantità di luce e quindi possiamo avere tempi di posa minori e quindi giocare molto di più sul, sui meccanismi di rotazione intorno agli altri.
0: Sì, no, la prima cosa definita, cioè, abbiamo messo finalmente un punto da qualche parte in questo concetto.
4: Se lo specchio in assoluto si dovesse abbandonare per tutta una serie di motivi, che lo specchio comprato a 15 euro non funziona, questo e questo, si può ritornare comunque alle lenti.
0: No, se abbiamo fatto già la montatura del progetto, la meccanica del specchio.
4: La meccanica comunque è uguale.
2: Il tubo.
4: Esatto,
2: il tubo,
4: mettiamo il tubo.
2: Lo specchio, la lente.
0: Bravo, vediamo il tubo. Cioè, mettiamo una cosa con un altro peso, quindi dobbiamo riprogettare tutta la meccanica.
2: Non dovrebbe cambiare
0: la meccanica. Vabbè, di dover fare anche un lavoro.
4: La meccanica ha una sua tolleranza.
2: No, guarda, allora, forse la meccanica sì, ma io credo che il peso...
4: Può cambiare
2: il baricentro, allora sposteremmo il perché chiaramente, certo, se mettiamo uno specchio che sta in fondo, una lente che sta davanti, cambiamo la posizione del baricentro. Dovrebbe essere possibile spostando il telescopio.
4: Esatto.
2: Mi conferma
4: sì,
2: il
4: sì.
2: meccanico. Che...
4: Io ho pensato comunque a degli agganci.
0: Il capo meccanico.
2: Il secondo, allora.
4: Stavo dicendo, io avevo pensato comunque per quanto riguarda il supporto a dei due cerchi, che comunque con delle viti si possono svitare e poi spostare il tubo. Comunque due.
0: La fascetta.
4: No, stupido. Due semicerchi avvitati all'estremità, per cui la puoi svitare e comunque girare. Per quanto riguarda invece il movimento, io ho sperimentato una cosa che avevo fatto, avevo scienziato qualche schizzetto che avevo fatto, per quanto riguarda la rotazione, soprattutto la rotazione attorno all'asse verticale.
0: Quindi periscopio alta zenitale.
4: Sì.
2: Anche questo è un punto fisso.
4: Sì.
0: Niente equatore, niente tropici, assolutamente.
4: Attorno, cioè, quindi... Nel movimento, chiamiamolo così, di imbardata, rispettando la nomenclatura aeronautica, quindi attorno all'asse Z, quindi all'asse verticale, avevo pensato ad una vite senza fine, e quindi ad un unico motorino che fa girare questa vite. Perché lo dice la vite? Che con la vite possiamo giocare sul passo. Brevi passi anche di un millimetro, sono delle viti abbastanza commerciali, riusciamo a ottenere delle rotazioni A, molto fluide, B, facilmente controllabile da un solo motorino che avvita o svita. Ok, l'unico problema al massimo potrebbe essere la velocità di avvitamento, cioè se devi compiere delle lunghe rotazioni, quindi superiori a 30-40 gradi,
0: bisognerebbe far ruotare tutto il blocco.
2: Semplicemente, noi dobbiamo conservare, dobbiamo sapere in ogni momento dove siamo, giusto? Rischiamo che se ci facciamo ruotare troppo il blocco non possiamo avere una grande precisione nella misura della posizione.
0: Io non so se c'entra molto, giusto? Ma quando dicevi quella cosa sulla precisione a 15esimo di secondo.
2: No, poi non ci ho riflettuto meglio, effettivamente, non era così indispensabile. Al 15esimo di secondo d'arco no. Però
0: veniva fuori
4: però capisci che con una vite senza fine puoi avere anche questo tipo di precisioni. Perché se la vite fa un terzo
0: spaventoso, riuscire poi a spostarlo di 30 gradi
4: dipende,
0: ci metterebbe 3 giorni a farlo.
4: Ecco, e lì si può fare un cambio.
2: No, io direi che
4: farlo ruotare in maniera lenta volutamente.
2: Cioè, possibilmente con un motore passo passo fare anche delle rotazioni molto lente quando dobbiamo seguire. Il motore passo passo può girare anche molto veloce. Per esempio i motori degli hard disk sono comunque motori passo passo, stanno a 5.000 g. Quindi c'è un grosso rapporto tra il momento in cui gira... tempo in cui gira piano, uh-huh, poi quello in cui gira veloce.
1: Sì.
2: Per cui potrebbe essere, non so, in questo modo, quando gira veloce, possibilmente, anche se ci sta 5 minuti o 2 minuti a fare un andare veloce.
0: Cos'è un motore di una velocità paragonabile a quello degli artisti?
2: Io ho un motore di artista, per esempio.
0: Bravo. Che fa girare una fettina di plastica.
4: Molto semplicemente. I motori delle lavatrici. I motori delle lavatrici.
2: Ma siamo molto...
0: Pensa quanto...
4: No, considera che massimo fra il piatto che deve far girare, che sarà in ghisa o qualunque altro materiale, deve avere delle caratteristiche in base al luogo, in base al luogo dove è inserito, ok?
0: Il cibo.
4: In base al luogo dove andrà installato questo telescopio. Infatti a tal proposito dovremmo anche decidere il luogo. Quindi iniziare a fare qualche sopralluogo, un sopralluogo a Palazzo Lagrede, dove ora siamo anche forniti di ADSL per di più, e uno invece sull'Etna, vari luoghi, come dove c'è il telescopio, l'osservatorio Serranave.
2: Serranave, uno spazio probabilmente.
4: Il problema è la connessione.
2: Ma la connessione non credo. Loro ce l'hanno la connessione, ma non. Noi gli ruberemmo banda, insomma,
0: ma questo non ce la regalano.
2: Magari poca, ma non credo che ce la vogliono regalare, già fanno problemi.
0: Ma loro che se ne fanno per la banda sferrata alla nave?
1: Su questa quanto hanno? È tutto meglio?
2: Giuro che non lo so. Ce l'hanno abbastanza, tipo tipo meglio.
1: Cazzo, non è meglio che se li vediamo.
2: Sì, ma non fanno...
1: Che tappino.
2: Un mio amico che sta lì, la Pepi, non gli fanno neanche scaricare roba, così per lui.
1: Ma no, se è un progetto...
4: Parlo tra un scusate e poi mi dicevo perché a Palazzo Lagrede? Diceva non perché coinvolge gente di Catania, ma deve essere a Catania. Come dice Asbest, a Palazzo Lagrede avremo A ADSL, lui o qualcun altro che lo può controllare, soprattutto il buio. Sicuramente meno luce che a Catania. Guarda, sicuramente meno luce che a Catania.
0: Sì, non ho capito. Palazzo Lagrede la mettiamo sulla terrazza del poi, sì.
1: Cioè, voglio dire, siamo in un centro urbano comunque, non è che
0: il palazzo che credo lo stiamo mettendo sull'acropoli, che la notte è veramente buio.
4: Allora, perché ci si dovrebbe recare lì? Ancora a te forse non ti è chiaro che il telescopio è controllabile dal remoto. Oltretutto a Palazzo Lagrede, grazie a Dio, abbiamo qualche residente. Non ci mettiamo nelle mani dei residenti di Palazzolo, però vabbè.
0: Per avere la banda devi essere quantomeno a portare una scheda wireless, quantomeno. Allora lo porti a Palazzo Lagrede, ma se per metterlo su un palazzo
1: è come portarlo, cioè è la stessa cosa. Catania, il posto più figo può essere il Palazzo delle Generali, magari, che probabilmente è il meno disturbato fra tutti quanti, essendo più alto, ma siamo allo stesso livello, che senso ha portarlo solo per piazzarlo lì, cioè per piazzarlo sopra un palazzo?
4: Per una questione di luminosità, cioè il posto migliore sarebbe sull'Etna, ok, ma a casa mia non si può mettere perché c'è troppa luce, paradossalmente. Io avevo pensato a casa di Nirvanessa, però non ha un tetto piano, ha un tetto studente, per cui non lo possiamo mettere.
2: Se è un tetto studente a 23 gradi abbiamo già la montatura equatoriale pronta.
1: Potremmo modificare il tetto eventualmente. Fagli un po'
2: qualcosa. Sto cercando di fare una cosa molto molto semplice. Molto probabilmente migliore.
4: Allora, Palazzolo dice spesso si vede una stella di sesta grandezza.
2: A Catania si vedono stelle di prima grandezza, forse.
1: Però si vedono molte teste.
2: Sì, perché
4: a che livello è sul livello del mare Palazzolo? Veramente, il top sarebbe metterlo dove c'è l'osservatorio astronomico sull'Etna. e lo spazio, come dice lo scienziato, c'è, ma non la banda. E da quel punto dovremmo... Adesso chiedono se c'è qualcuno di noi che se la cava con le radio. Radio...
0: Radio intendo 144 meg. Packet radio. Sì, lì il problema è che manca la connessione. Tutto sommato i dati che...
3: Ma potremmo fare anche un'antenna wireless direzionale, però...
5: Si può parlare, insomma, con quelli...
3: No, perché secondo me non deve parlare, ma...
4: Radio no problem, dice. Parla pure, perché gli ascolta.
0: No, sì, ho capito, però non... la mia è una cazzata, no?
3: No, è vero, non è una cazzata.
2: E poi, in effetti, una volta che uno domanda a quelli dell'osservatore se ci danno lo spazio,
3: comunque domandare anche la
4: banda. Ma era una domanda retorica la mia.
3: Molte più di persone che sono domande a una wireless direzionale in cui...
4: Esatto, come dice spesso, c'è il wireless. Mm-hmm. Però da dove è l'osservatorio?
2: Si vede Catania?
4: Catania si vede.
3: No, vabbè, ma si ferma a casa sua, è inutile farla a Catania, sono troppi chilometri.
4: No, a casa mia.
3: Tu non hai la DSL a casa?
4: No. Però posso anche decidere di farla, di quella a tempo, chiamiamola così.
2: Dobbiamo essere connessi.
4: No, a quel punto mi faccio DSL, se 40
1: la facciamo noi. 256
4: la facciamo 256, beh, si può anche decidere di farla e io mi pago i mesi estivi solamente, i mesi invernali invece li dividiamo o li tagliamo il trick, non lo so,
1: no, i mesi estivi te ne fai un consumo per i cazzi
4: vostri, che vuol dire?
1: Che i fornazzi ci blocchi,
4: sì, i fornazzi. Io non ne scarico fornazzi. Comunque, abbiamo intendo decidere questo posto. Per quanto riguarda i motori, intendo i punti fermi sono specchi, alta azimutale il telescopio, le cose da definire sono il luogo, è da definire il luogo.
1: Non corriamo, però
4: no, il luogo prima di tutto, perché no, tu non sai dove lo vuoi montare questo cazzo di telescopio. Non sai che temperatura c'è, non sai che pressione c'è, non sai. Guarda che è un piatto di ghisa, no, per Dio, di ferro. Ah, il suo.
1: La meccanica, cavolo, sì.
4: La sua importanza.
1: No, voglio dire, o fai le cose in tipo. Tutto in. Cos'è che o tutto in platino, sei tranquillo, o lo metti a 248.0, o lo metti dentro il forno, non di data. Oppure il programma non ti vuole, cioè perché i ponti costruiscono con gli spazi di mezzo?
2: Certo.
1: I binari del treno non
2: ma
1: sono.
2: Ma quelli sono 20 chilometri.
4: Vabbè, ma comunque.
1: Il binario del treno è lungo meno di 200 metri.
2: Meno di
1: 200 metri? Meno di 100 metri ci sono spazi di 100
2: metri.
1: Cioè la precisione della meccanica su. Visto che qua si parla di cambi per usare i motorini della disc, quindi...
4: No, non i motorini della disc, io pensavo di utilizzare dei motorini molto potenti, tipo quelli per le lavatrici o...
2: Però c'è quelli da 800 watt.
1: Ma in ogni caso qua stiamo parlando di dover fare comunque delle cose con precisione secondo una stella, quindi i metalli utilizzati, i metalli comunque, i materiali utilizzati devono essere assolutamente... imperturbabili alle condizioni.
4: Imperturbabile è impossibile se non sarebbe un metallo.
2: No.
4: In platino.
2: Il platino c'è il suo coefficiente di dilatazione.
4: Esatto.
2: Più piccolo ma ce
1: l'ha. No, vabbè, ci sono anche altri metalli come.
4: Ma ci sono anche degli acciai, ci sono anche degli acciai nichelati o cromati, esatto, che non hanno questi problemi di dilatazione.
1: Cioè che hanno range
4: esatto. Spesso ho portato anche questi libri, ci sono tutti i metalli, i materiali, vari coefficienti di dilatazione, cassette varie in base alla temperatura, ambiente, pressione,
1: limitate. Ora, il problema del posto è, noi comunque, o abbiamo tipo lo zio del sapere astronomico, allora uno ci parla con lo zio e dice, sì, vogliamo fare questa cosa, e noi ci sono poi, oh, ma non c'è problema, li puti, chi c'è? Ok, allora quello è una cosa, no? Oppure se dobbiamo se non abbiamo tanti padrini e cose del genere.
4: Sono due pezzi a testa comunque.
1: Ah, sono due pezzi a testa. Ok, la tomba. Se non abbiamo questi genci di questo genere, invece dobbiamo presentare un progetto in qualche modo scientifico.
5: laterali.
1: Allora, a quel punto dobbiamo comunque definire gli aspetti tecnici del progetto per, non dico per realizzarlo, ma definirli per la massima parte, perché stiamo facendo questa cosa che è fatta così così, che impiega 25 motori, 77 cambi, lenti a specchio, cose del genere. Ci servono per presentarci quando andiamo a parlare con un soggetto istituzionale. Per questo dico, la scelta del luogo, sì, possiamo adocchiare qualcosa, ma poi alla fine può essere fatta solo
4: a livello del tuo volume di
1: dialogo. Girami un po' il può essere fatta comunque solo quando certe partnership sono effettivamente avviate.
4: Ok,
1: secondo me.
4: Allora va bene, intanto iniziamo.
1: Che sono il direttore occulto della logistica.
4: Va bene, va bene. Allora intanto continuiamo come stiamo andando, cioè quello che stiamo facendo. Ovviamente manca tutto un altro tipo di reparto qua, perché tu sei elettronico. Tu?
3: Progettazione,
4: CAD, queste cose qua poi ce le studiamo assieme, ce le facciamo assieme una volta che.
1: Era il bastardo che si è preso il web?
4: Claire. No, più che altro forse gli abbiamo accollato noi a Claire. Web?
1: No,
4: ho detto Scare e Palotron.
1: Ah, no. Dobbiamo dire a Scare, Palotron ci sta ascoltando.
4: Palotron ci sta ascoltando.
1: Sì, ma Palotron non si prenda queste corna.
4: Non si prendere queste
1: non
4: corna.
1: Non vi prego, non c'è troppe. No, dire a Scare, di raccogliere tutto quello che è stato mandato in questi giorni in lista di link e dividere le sezioni in un primo pozzo di sito. Se gli serve ovviamente. Chiaramente vi servirà un account su Ishtar per l'STP, almeno insomma glielo diamo.
4: Manco io c'ho l'account su Ishtar.
1: Ah
4: vabbè, sorvoliamo, mi fa fare in gatto.
1: No, vabbè, l'STP
4: niente, va bene.
1: Perché sennò, cioè così almeno cominciamo a mettere ordini almeno alle cose che abbiamo trovato in giro.
3: Ogni volta ce le diciamo mail vecchie,
1: ma no, ma ripeto, vabbè, abbiamo anche il diritto a ripulirci la mailbox, insomma.
4: Vabbè, nel frattempo anche il VGET con tutte
3: globale
4: di tutti quei siti, bene o male.
1: Allora, poi chiaramente nel momento in cui i materiali si espanderanno, poi ciascuno responsabilità del settore aggiornerà la propria parte di sito.
4: Sì, sono centrato a poca banda, per cui
3: aggiornare qualche link lo posso fare.
4: Lo so, questo sì, lo so, però per avere il materiale a disposizione, io pensavo ad una ISO che possiamo mettere su una delle macchine, quelle del Media Lab, con tutti i siti scaricabili, cioè i siti navigabili offline.
3: Per me sarebbe una cosa.
4: Non so se ci pensi anche alla ricerca di dati, cose eccetera, manca ti fai, già sai che bene o male in quei siti qualcosa la trovi e fai un grep per dirti, no? Da quella ISO vai a trovare determinati dati.
1: Ma questo va benissimo, quei contenuti, però magari a casa vuole trovare il link di.
4: Ah, claro, se sono link nuovi, altri ne ha postati
1: certo,
4: un casino.
1: Chiaramente poi una ISO del genere andrebbe aggiornata. Costantemente proprio perché arrivano i link nuovi, se ci sono più materiali.
4: Basta,
1: cosa abbiamo
4: senso.
1: Deciso concretamente non l'ho capito.
4: Abbiamo deciso concretamente di iniziare
1: comprare
4: lo specchio di coin e iniziare a dimensionare il tubo, costruire un primo abbozzo di quello che sarà il tubo.
1: Per ottica e meccanica.
4: Ottica e meccanica, esattamente.
1: E per Scler che deve fare
4: questo. Il sito. Ovviamente, va bene, io mi sentirò con te, iniziamo a fare i progetti del pensallo.
1: Ma c'è una cosa veramente anche per PR, logistica e cose del genere.
3: E in presentazione com'è ci sei tu?
4: Computer design, no, Crash Alt Ever 9, però vabbè mi ci metto anch'io, non ho problemi.
3: Sì, così noi ci vediamo, lui ci quando. guardare le dirette perché io devo cercare
4: una mano. Vabbè, ci dobbiamo mettere una macchina potente qui al media lab che riesce a fare anche CAD.
3: Se poi la possiamo mettere qua, se no tu stai a Catania.
4: Ah, oh, macchina potente, anche beh, i nostri portatili sono più che potenti per fare queste cose.
3: 2008,
4: perché alla fine CAD è tutto bidimensionale, però disegni su tre dimensioni. E quando ti fa l'anteprima te la fa vedere in tre dimensioni. Puoi anche disegnare direttamente in 3D, ma è un bordello, certo. Perché devi rispettare proporzioni e cose. Invece disegni in 2D secondo le misure in base alle varie sezioni e poi ti ricostruisce lui il pezzo.
3: Sì, certo.
1: Ma quelli sono logistica, manutenzione logistica, Evernight Shining Joseph Thomas.
2: Tu sei precettato domani alle 16.
3: C'era spiegato un po'
2: sua che se ne è tutto sbagliato.
3: Certo militare.
2: Ok. Domani alle 16 il gruppo astrofisica Danesi Guido Ruggeri si riunisce a Marconi per un corso di 1, 2, 3, 4, 5, 6 lezioni su
0: le solite cose fanno ogni anno di introduzione all'astronomia?
2: Sì.
0: Ok.
2: Domani bisogna andare a proporre questa partnership.
3: Io alle 4?
2: No, tu. Tu, io e mia cugina che si è iscritta quest'anno.
0: C'è Sterling, se c'è qualcuno che conosco di quelli che mi ricordo io.
2: Domani è 24 ottobre.
0: Oggi Giuseppe Marino lo so.
2: C'è Spagnolo. No, però la cosa più interessante è il 22 novembre faranno un corso di astrofotografia, cioè un corso su astrofotografia e riprese digitali, fotografare il cielo, webcam CCD. Eccomi. Ragioniera Emilio Rossani, tutto lo stavo sombriato. Ora noi non ci possiamo andare.
3: Come hai detto?
2: Il 22 novembre.
3: Quindi 22 novembre
2: non è
3: aperta,
2: non è aperta, no, ma in ogni caso la cosa non è aperta,
3: ma è solo chi partecipa al corso,
2: è solo chi partecipa, questo sì è un corso che loro hanno già tenuto i primi due appuntamenti, riconoscere stelle e costellazioni e le stelle. Il costo è di 20 euro 15 euro per chi si iscrive entro il 4 ottobre, 25 per chi diventa durante il corso del gruppo per un anno. Vabbè, non è aperto, però chiaramente se effettivamente domani possiamo avere una registrare interesse, non penso che si faranno, cioè non so se poi si faranno problemi, noi diciamo anche che sono.
0: Se le persone che conosco io, se siano aperte,
2: Emilio Savio e Papa Spartini,
0: non li conosco. Comunque, le persone che conosco io sono pienamente disponibili.
2: Quindi
0: però conosco io da anni fa.
2: In generale, come tipo di persone
0: sono disponibili
2: a un progetto del genere, a partecipare con conoscenze?
0: Credo di sì. I ragazzi che conoscevo io anni fa erano persone aperte disponibili che erano anche diventano entusiasti di fare cose nuove, di proporre progetti nuovi. Io li ho conosciuti proprio così.
2: No, perché te ne sei andato?
0: No, perché non ho avuto il tempo di frequentare. Nel frattempo faccio anche il volontario di corso da 12 anni, quindi è un'attività che mi ruba molto più tempo.
2: No, ci sei domani,
3: puoi. Vabbè, domanda 4 o dove? Casa tua?
2: No, prima no. 4. Domani.
3: Possiamo direttamente al Marconi.
2: Vabbè. Facciamo 3,5 a casa mia?
3: Non vuoi tu. Facciamo 3,5 a casa mia.
2: Oh, vabbè. Basta. E poi insomma gli chiediamo se il 22 possono venire. Almeno quelli del gruppo Ottica. Comunque a vedere su cosa ci propongono di concreto per una collaborazione
3: fattiva. Domani non vediamo
2: questa cosa. Può essere che domani semplicemente ci rimandano a qualche loro riunione o qualcosa del genere. Però si riuniscono in periodicità.
0: Si vedono una sede dalle parti di Androne.
2: No, adesso è in via Cantarella.
0: Comunque sì, che lo sappia, hanno un giorno alla settimana in cui si riuniscono.
2: Sono trascritti recenti a qualche giorno sul sito.
0: Sì. Io mi ricordo che ogni settimana c'è una riunione se c'è una loro sede comunque aperta, diciamo, quindi non penso che siano interessate per cosa bene. I ragazzi che conosciamo fino a
6: puoi navigare su internet,
7: sì,
6: e cercare con Google autocostruzione specchi, vediamo se ritroviamo quel link.
4: Ah sì, quello dell'altra volta.
6: No, quello nostro, uno che avevo trovato io su come costruire un autocostruire uno specchio.
0: L'idea sta diventando ancora più ambiziosa. Così comprare lo specchio così.
2: Sapete, lo compriamo, costa 15 euro sicuramente, è uno specchio sferico, sarà anche impreciso, anche storto proprio, e quindi non possiamo
0: cavarci
2: nulla perché è entrato. So che c'è gente che l'ha autocostruito e dice anche ah non è difficile, ci vuole solo un po' di pazienza.
4: Vabbè, avevamo pensato di costruirci anche l'alluminatrice, voglio dire.
2: L'alluminatrice è praticamente impossibile.
4: Praticamente impossibile no, no, però.
2: Allora.
4: Serve fare il vuoto spinto.
2: Serve fare il vuoto spinto su una
5: superalluminatrice. È quello che è stato specchiare.
2: Esatto. Funziona così. Riscaldi l'alluminio,
5: sì,
2: evapora,
5: sì,
2: e si va a depositare sul vetro. Solo che in aria questo non succede praticamente.
0: Sì.
2: Quindi devi togliere, creare un vuoto molto molto spinto. Su un volume abbastanza grosso, perché ci devi mettere dentro lo specchio, ci devi mettere l'apparecchio che riscalda, eccetera. Quindi poi questo volume lo devi aprire per metterci dentro lo specchio, quindi poi quando lo chiudi deve essere attenuta. Mi sembra complicato.
5: Forse neanche troppo. Con una guarnizione di storia di fisica di un biennio di studio tecnico industriale ci sono. Noi avevamo una macchina per il vuoto che era costituita da una specie di cupola di vetro,
2: sì,
5: spessa così,
2: certo,
5: cosa immensa, abbastanza grande perché c'è stata strada non meno di un 50 cm di diametro e alta quasi 20,
2: okay.
5: Stava appoggiata su un piano dove c'era un buchino,
2: sì,
5: collegato con un tubo alla pompa
2: dell'acqua.
5: No, dell'acqua.
2: Pensavo che era di quelle ad acqua, perché ci sono quelle ad acqua che funzionano come un tubo di Venturi. C'è il tubo che poi si restringe, nello stringersi cala la pressione e puoi aspirare, puoi fare un buon vuoto con questo tempo, però non abbastanza quanto devo a noi. Cioè,
5: no, questo
2: non è che avevo una pompa a mezzo. Star. No?
5: Non so come l'ha fatta la pompa, io non mi piace, ho capito che è importante, però io non so. Abbiamo fatto gli esperimenti quelli con la piuma e la biglia di vetro, di acciaio che scadono insieme, queste cose così. Ah, l'acqua che bolle dentro.
2: Bello,
5: ah, visto, perché poi dopo l'esperimento il professore va a casa, allora chi ha il coraggio che si sfida? La gente è intimidita da questa cosa, poi uno si è alzato, si è avvicinato, ha trovato immediatamente il professore.
2: Una macchina per l'alluminatura, ne abbiamo una all'osservatorio astrofisico di Catania, una che può fare alluminature su specchi da 90 cm, ma il problema è sempre lo stesso, bisogna contattare il direttore dell'osservatorio astrofisico.
7: Solo questo,
2: contattare, perché poi c'è un affare, forse se abbiamo un progetto molto serio, eccetera eccetera.
7: Ci abbiamo un progetto molto serio?
2: Noi abbiamo attualmente un progetto molto serio?
5: Utilizziamo il progetto molto serio perché ha dato, no, per il coglione al direttore fino a quando non dice va bene, non le posso più. Solamente per quanto io
2: non ti coglioni devo farlo. Non mi costa niente.
5: Esatto. Sì, c'è un grande mio, te lo portiamo noi, il posto ce lo mette lei.
0: Sono di cosa ci sta mettendo
2: così.
5: Niente, quindi niente.
2: Meno di niente.
5: Meno di niente.

0: tu ti sei calato prima l'arancino, mm-hmm, e poi l'altro arancino,
1: mm-hmm,
0: sì.
1: No.
2: Allora, poi mangiamo, prima di bere un po' di acqua.
0: C'è il bello, ah, non ti piace, non bevi bibite aggassate.
2: È bello, fa una specie di Sprite, vero?
0: No, è una specie di limonata.
1: Limonata.
2: Limonata amara. Prendo
3: l'acqua. Mi invade.
4: Adesso mi metti
1: un altro. Va bene, allora parlo con Michelano per quanto riguarda il software. Cosa si deve fare? Per quanto riguarda il software.
3: Che è l'APT?
1: No, è l'APT. L'APT addirittura ha scritto che sarebbe venuto, poi.
0: Non so, abbiamo fare fino a quando non sappiamo manco quanti motori ci sono.
2: Ma perché non sono solo due motori?
1: Sì. Sì.
2: Verticale,
1: orizzontale. Sì, ho due coppie di motori per i movimenti veloci, però si ha il problema che dicevo scintiato. Movimenti veloci ma comunque noti.
0: Sì, comunque noti siamo d'accordo.
1: No, comunque noti tipo che so, 20 gradi. Ok, ogni scatto è 20 gradi. Poi se devi tornare. Devi tornare a 18. Ti sposti velocemente a 20 e poi invece con la vite ti sposti di 2 gradi
0: indietro.
1: Esatto. Quindi ho due coppie di motori di questo genere.
0: Mi sembra sensato.
1: Cosa c'è, Cinzia?
2: Di che non ce ne sono in
1: mezzo? No, c'è no, le bottiglie.
2: Ti devo bere in questa maniera.
1: Devi andare? No.
2: Allora, aspetta. Voi volete fare due coppie di motori attaccati allo stesso ingresso.
1: No, poi servono tre, allora, un motore che si occupa dell'azimut, questo è l'azimut, all'altezza, un motore, e quello deve essere per forza preciso alla fine, è inutile che che per lunghi spostamenti, tu dici, però 90
2: gradi sono.
0: No, non capisco una cosa. Noi semplicemente. Secondo me non dovrebbero essere, diciamo, sullo stesso. I motori che agiscono sullo stesso
1: meccanismo
0: fisico.
2: Per
0: ruotare sullo stesso asse geometrico, d'accordo.
2: Far ruotare tutta la piattaforma, cioè, che poi ha il motore preciso.
0: Esatto, far ruotare la piattaforma che ha il motore preciso.
1: Potrebbe anche essere un'idea.
2: Far ruotare questa piattaforma, ripeto, se riuscite, che si può fare che
0: in maniera precisa
2: anche questa rotazione più grande, a me sembra.
0: Scusa, un modo c'è. Tu metti un motore preciso, hai detto un motore preciso per far muovere tutto il telescopio. Non puoi pensare a fare muovere la piattaforma stessa con un altro motore preciso, però con un. Posso muoverlo precisamente di un arco di 15 secondi, per esempio, puoi muovere di un arco di un grado.
2: Quindi per spostamento
0: basso, però al posto di fare scatti di un arco di 15 secondi, fa un arco di un grado.
2: Mm-hmm.
0: Per cui tu, se devi raggiungere 20 gradi di spostamento,
2: fai 20 gradi
0: è un secondo, metti. Fai 20 scatti con il primo motore, il motore A, e uno scatto con il motore B. Comunque ti sembra abbastanza preciso.
2: Quindi il motore passo. Sappiamo che è abbastanza preciso, certamente.
0: Sono due ingranaggi diversi.
2: Mm-hmm.
1: Esatto.
2: È giusto.
1: In base a si accoppia l'uno l'altro.
0: E tra l'altro te lo puoi risolvere tranquillamente via software. Perché se ti devi muovere di 20 gradi e 15 primi,
2: muovi 20 gradi.
0: Automaticamente fai 20 scatti con il motore A e 15 scatti con il motore B e sei arrivato dritto sul target.
2: Questo quindi è possibile avere minore precisione.
0: Ma la precisione rimane la stessa?
2: Sì, non dico, è possibile avere la stessa precisione perché il motore passo passo ha comunque un passo preciso.
0: Voi siete tecnici, io non.
2: Sì,
0: sia quello che si occupa dei grandi. Fondamentalmente ottieni la stessa precisione che ottieni col motore piccolo. Però su un.
1: Vedi, guarda,
0: su quanti più
1: nel motore piccolo te ne freghi. Te ne frega della precisione del motore. Perché lì dipende la precisione della vite. Ok, cioè nel motore. Per i piccoli spostamenti
0: ho capito.
1: È la vite che ti dà la precisione dello spostamento, perché tu il motore avvita o svita solamente, cioè muove, fa ruotare o in un senso o nell'altro queste vite senza fine.
0: Se tu riesci a progettare un io non me la cavo in meccanica, però grosso modo penso che esista un modo per trasferire il movimento del motore su un numero fisso di giri, con un raggio, con un in qualche modo un numero fisso di giri, un numero fisso di variazione di posizione di un altro ingranaggio.
1: Sì, dipende dall'ingranaggio che usi, dal rapporto
0: per l'orario. Allora, in pratica hai un motore piccolo che funziona con un rapporto più piccolo e che ti serve a muoverlo di secondi. Un motore grande, molto più grande, un ingranaggio più grande che ti serve a muoverlo di minuti, per esempio. Cioè, allora, in principio questo qua, poi...
1: Per farvi capire quello che avevo intenzione io, ce l'abbiamo un pennarello.
0: Sì.
1: Dov'è?
0: Dove tu?
2: Ho poi un penna, se vuoi.
0: No, qua ho fatto un pennarello. No, qui. Così dito un po'
2: la lavagna. La lavagna. Ma siamo
3: fuori di tutti.
2: Ah,
3: non
2: sono
3: vecchi. Aspetta che ci sono
2: le tre.
3: Però si va giù lì, ho tre monitor in macchina, sono stato di caricarli.
0: Ora hai tre monitor in macchina?
3: Non so se è
0: giusto. No, è giusto, infatti mi ha fatto venire in mente
1: una cosa molto interessante.
0: Che per detti
2: invece no,
0: cioè, il motore è fatto parte, quindi, se tu pensavi di far muovere il secondo motore con lo stesso ingranaggio dell'altro,
2: non è che lo stesso motore potesse avere uno scarto di
1: no, ma infatti
0: no, non è il motore che ha lo stesso motore, allora succede, tu utilizzi lo stesso motore, utilizzi lo stesso motore,
2: cambio.
0: No,
2: vediamo,
0: se ne sono due, vabbè, per come
2: hai un asse,
0: hai un asse, alla fine dell'asse gli metti
2: due ingranaggi,
0: uno piccolo e uno grande, il motore, se è sotto il suo ingranaggio piccolo, è spostamento
2: maggiore,
0: sì, sale, tipo si accoppia con l'altro ingranaggio e ha lo spostamento maggiore.
3: E quindi è un due metti con un unico motore?
0: Perché il problema, se no, se hai due motori accoppiati, cioè accoppiati vuol dire che sono in dente con la grana.
2: Quello che dicevo era far muovere i due assi come aveva
0: un motore solo per la base, per esempio, un motore solo per la base, accoppiato con l'ingranaggio grande, un altro motore solo per il telescopio, con l'ingranaggio
2: che ruota rispetto alla base che ha
0: così, assolutamente svegliato, tu sei sicuro che il primo motore in ogni momento puoi sapere la posizione, giusto? Certo. Perché sai che si è mosso a destra e a sinistra di un tot di gradi. Invece il secondo motore, qualunque movimento che fai, lo riferisci alla massa centrale e te lo scompone con un gradi, minuti, secondi.
1: Ah, ora l'ho visto.
0: La rotazione,
2: devi far ruotare su...
0: Perché dicevate prima, di che è stato prima della base che ruota.
2: Questo è il piatto del telescopio. Con questa qui è la
3: come la
2: per farlo sollevare, no, la vite.
0: La vite è la vite. È una vite senza fine.
3: Sì, d'accordo, ma perché lì?
0: Perché qua la struttura fa così. Il segnale si è qui della fossa sotto 4 piedi, cioè c'è questo è uno qua dietro che è tenuto. Questa parte qui è solidale con i piedi. Ok,
3: quindi è fissa.
0: All'interno di questa, tramite le cuscinetta sfera,
3: i piedi sono
0: le gambe a rulli,
3: i piedi sono più lunghi della mia.
0: Ovviamente, vedete che così mentre questa qui è capace di ruotare o in questo senso o in questo senso in maniera totalmente indipendente dalla base. Ok, quindi la base rimane fissa al terreno e ha questa piattaforma girevole, dove ha i cosi per il corpo. Ok, quindi questa qui è una vite qua, questo piatto,
3: col motore che si trova qua.
0: Solidale con la vite, c'è il motore, vediamo così, e capisci che o gira o a vite con qualunque velocità
2: dipende dalla precisione della vite.
0: Ma in questo modo fa solo in giù questo...
3: No, non fa su e giù. Ruota e basta, perché?
0: È collegato al motore, ma cosa c'entra la precisione delle vite?
2: La precisione delle vite la utilizzi quando qua, cioè, non attacchi direttamente la vite sotto, quindi se non attacchi il motore qui sotto, sì, come l'ho disegnato io, ma lo attacchi qua in laterale, ok?
0: Per far ruotare la vite.
2: Per ruotare la vite.
3: Per far ruotare la vite
0: in questo senso, il motore in questo senso.
2: Aggancia una
0: bolla. Mi sembra difficile. La filettatura deve essere
2: elicoidale.
0: Sì, ma non così. Sì,
3: ma la filettatura della vite è così?
0: Ma se tu cerchi di far girare il motore così, sulla filettatura, allora questa è la filettatura, mettiamo, no? E questi sono gli ingranaggi. Come fai?
2: No, c'è un tipo di filettatura che si chiama elicoidale. Allora permette questo tipo di... è come i differenziali delle automobili.
3: Cioè, sostanzialmente il motore tu dai, fa ruotare l'alto e il basso.
2: Cioè, tu dai una rotazione in questo senso al motorino, ok, questa qui è accoppiata con questa che gira così, ok, una specie di differenziale.
0: No,
2: mi sa che i differenziali sono composti da tre ruote dentate, però vabbè, non è così. Questo ha questo problema, devi costruire un differenziale, cioè devi trovarti le ruote dentate per fare questo tipo di rapporto, questo no, e arrivato a questo punto non utilizzi ancora vite, un inverno del cavolo.
0: Allora, un ingranaggio di quelli normali così, e la vite tutta fine così, nella rotazione non lo fa girare così,
2: esatto.
0: Ma non è la stessa cosa di quello, non ho capito, è un po' diverso.
2: È quello che hai detto tu. Perché tu hai detto, questo è l'ingranaggio.
0: L'ingranaggio tondo, vite così,
2: vite
0: rotando
2: così.
0: Questa ruota così, ma non è una vite, una vite.
2: È una vite senza fine.
0: Sì, sì,
2: una vite elicoidale.
0: Queste sono entrambe viti a quanto pare. Vite e fine.
2: Una la vite e un ingranaggio.
0: Questo è un ingranaggio. Esatto, ma per me ha senso al contrario, cioè qua l'ingranaggio è per così la vite, capito? Perché spostando la vite tu fai così, qua invece in questo modo non capisco come si possa agganciare.
1: Va bene, un computer.
0: Sì, è giusto, sì.
2: Quindi quello che diceva lui era...
0: No,
2: ho capito quello che diceva lui.
0: Allora questa è ruotare tutta la piattaforma per gli angoli di più.
2: No, quello che diceva lui era... Questa qui la fai per i movimenti veloci, poi qua...
0: Metti un'altra,
2: no, perché comunque questa coppia perno motore secondario ingranaggio motore secondario è solidale a questo piatto, per cui quando muovi questo piatto grande
0: questo si muove anche. Non è esattamente centrata
2: e devi centrare all'inizio, cioè li metti a zero entrambi
0: e devi centrarli bene, quindi un problema in più è quello di centrarli
2: quello comunque c'è, cioè, di centrarli bene,
0: ma forse una sola volta anche se non lo so. Poi non intervengo perché non sono motivato della sensazione meccanica, però lo dico così.
2: Lui lo sta disegnando.
1: Da campo non c'era il disco. Io poi che
2: stai una stronzata, ma stavo pensando, ci sono dei giradischi
1: che sono molto precisi.
2: Serissimi.
1: Quelle possono dire
0: quelle che c'è lui.
2: Tu
0: ce l'ha a casa, mi
2: ho detto.
0: Se ne sa qui,
2: girano e fanno ruotare il ferro.
3: Questo è quello che pensavo io.
0: Però si è disegnato bene,
3: Perché così in ogni momento tu sai la posizione del motore che controlla i secondi. Tu sai la posizione del motore B che controlla i muti, l'arco, i gradi. Fai un po' tu. In ogni momento, sapendo la posizione di A, la posizione di B, via software ti può interpolare, poi la posizione del tuo telescopio. Devi far raggiungere quest'altra posizione qua? Allora lo scompone il movimento e dice si sposta B di tot e A di tot. E quindi è la massima precisione, credo. Però, torno a dirvi, io non sono esperto di meccanica, non,
2: Perché poi questo, perché comunque quando ruota questo, questo è solidale
0: con questo, sì. No, aspetta. Comunque in qualche modo si, sì, è solidale, poi da
2: questo e poi muovi questo.
0: Sì. Ok. Che così hai una base che si muove in un tot che puoi controllare. Sulla base il telescopio si muove in un altro tot che comunque puoi controllare.
1: Stavo pensando però che mentre deve essere solidale,
2: ok, deve anche potersi muovere, cioè.
0: Sì,
2: quando muovi solamente il motore B, base, questo deve essere solidale a questo, ok, come nella realtà.
0: Sì.
2: Ok, nel momento in cui ci sono dei cuscinetti a sfera, qualcosa che lo fa muovere,
0: tu dici si...
2: Se ruoti uno per momento,
0: sì, l'altro si, sì,
2: si dovrebbe muovere anche. Si dovrebbe muovere anche.
0: Non c'è un modo di renderlo solidale?
2: C'è un modo di renderlo solidale mediante, che so, dei perni, delle cose, si può...
0: Che però dovrebbe...
2: però se tu muovi il motore, si dovrebbero alzare, sbloccare, invece... non è una cazzata, ci può assolutamente pensare.
0: Scusate, bloccare per impedire che ruoti l'altro motore?
2: No,
0: bloccare per favorire il movimento.
2: Cioè, quando si muove B,
0: sì,
2: il piatto dove c'è attaccato il motore A deve essere solidale a B.
0: Ah,
2: giusto?
0: Sì.
2: Ed è solidale a B, però se tu, se questo qua,
0: va bene, può muovere, il motorino è anche solidale. Il motorino è solidale a B, giusto?
2: Tutta questa parte qui è solidale a B, esatto.
0: No, aspetta, questa può ruotare anche rispetto a B.
2: Esatto.
0: E il motorino è solidale col piatto B. Col piatto
2: no,
0: di B.
2: No,
0: scusa, forse hai risolto lui il problema. Se tu il motorino A lo rendi solidale col piatto B, nel momento in cui è fermo,
2: esatto,
0: dovrebbe evitare il momento.
2: E lo evita perché è un motore passo basso.
0: Sì,
2: lo blocca.
0: Certo, lo blocca il motorino stesso,
2: giusto?
0: Credo.
2: Voi siete sperimentati.
0: Sì.
2: Cioè, se non il motorino B non è attivo, c'è una tolleranza minima dei cuscinetti a sfera che gli daranno un minimo di movimento.
0: Quant'è questo minimo?
2: E dipende dai cuscinetti.
0: Aspetta, che è più, se il minimo è maggiore del passo del motore, A.
2: Però vedi, allora qua ritorniamo però a questo, al punto di prima. Qua la nostra precisione dipende dal tipo di motorino che utilizziamo.
0: Non so che cosa di intenzione voi di utilizzare tra il motorino e questo ipotetico primo piatto. Chiamali livello 1 e livello 2. Però sto pensando una cosa, se tu gli ingranaggi li metti tra il motorino e il livello.
2: Zappa,
0: non vorrei disegnare alla lavagna.
2: Ah, in caro,
0: sì, tu hai ragione, non. Ricopre.
2: Sì, no, vabbè, scusa.
0: Hai più ragione, io ho sfiducia nelle mie arti grafiche, per cui.
2: E ci si vede così, ma lo devi fare, dai. Già di nero il testo di mangiare e questo di va.
0: Io lo odiavo nel testo di disegno.
2: Anche io.
0: Perché erano ignoranti in quelli. Questo chiamano livello 1. E questo chiamano livello 1. Personalmente se tu. Tu hai un modo per rendere solidale, per, cioè per evitare che questo si muova indipendentemente dal livello 2.
2: Esatto.
0: Che è fissare questo motore al piatto, a questo piatto. Alla fine, se tu gli metti un ingranaggio che fisicamente gli impedisce di muoversi, c'è una cosa fissa,
2: il motorino stesso.
0: Una, sì, il motorino stesso.
2: Tranne che non sgranano i denti.
0: Ecco, una cosa così con i denti. Se, materialmente questi denti sono. Quanti sono fermi per i cazzi loro? E se direte questo piatto si possa muovere?
2: Quando ruoti quel piatto, no? Il 2,
0: sì,
2: giusto? L'1 scomoda una massa, ha un suo momento.
0: Sì.
2: E in questo momento supera la resistenza che gli fa i denti,
0: grana
2: e perdi la compiumento.
0: Non è che lo faccia girare con una velocità così grande. Cioè ci vuole una grossa accelerazione per fare. Perché la marca
2: è fermo e lo devi spostare di vendita.
0: Sì, ma tu lo fai
2: tanto questo si muove
0: spostare di
2: quello che conta per l'inerzia
0: è l'accelerazione, sto dicendo. Quindi se tu hai ragione, perché il motore che stai prendendo in considerazione è questo qua, che comunque gli fa compiere un passo maggiore. Perché se questo è quello dei secondi, questo sarebbe quello dei minuti, dei gradi.
2: Dei gradi gradi.
0: Quindi comunque ha ragione, perché questo c'è il rischio che se gli dà un colpo a scatto perché è un motore passo basso. È
2: un'accelerazione.
0: Sì.
2: Si può ovviare.
0: L'accelerazione ce l'hai comunque semplicemente perché è circolare.
5: Quindi comunque avrai
3: una velocità che continua a variare perché sarà sempre tangente al piano.
0: Sì, però il motore passo passo non ti dà, ti dà un vettore velocità tangenziale istantaneo, giusto perché mm-hmm. passo passo quindi non è continuo, quindi l'accelerazione mm-hmm. si può considerare istantanea. Mm-hmm. Quindi se l'accelerazione che cos'è? Di Coriolì, quella del tangente.
3: No, no.
0: Vabbè,
2: sì, quella, ma non mi interessa quella tangente,
0: questa qua, quella centripeta.
2: No, nemmeno, noi ci

0: futuro si sarebbe come il tuo utilizzando però le viti, quindi vite contadine è una cosa di quell'altro, è un ingranaggio di quell'altro, come aveva disegnato lui là, cioè queste vite di quell'altro, il meccanismo che fa ruotare questo, la vite solidale con un pignone, la vite di quell'altro che fa girare questo, e qui ottiene una certa precisione. E lo stesso discorso lo puoi ripetere qua sotto, che tipo per il secondo piatto. Sì. Una cosa da considerare anche questa. Cioè quella dei due piatti, guarda che effettivamente è una ottima idea.
1: Quanti passi può avere un motorino passo passo? Per una rotazione?
0: Non ho più fatto idea. Quanti passi può avere?
1: Perché lo dobbiamo chiedere alla sezione elettronica?
2: Quanti passi può avere? Probabilmente centinaia, dipende.
1: Perché non è due centinaia?
2: Puoi fare il motorino con passi da 360, con 360 passi, Il problema sono i costi.
1: Il motorino del Floppy quanti passi ha? Una ventina, una cinquantina?
2: Ma penso molti di meno, penso che... In realtà...
1: Floppy ha 80 braccia. Quanti giri farà per spostare la testina da...
3: Là ce n'è sicuramente qualcuno che non funziona, guarda.
1: Non sono 40 e 40. Va bene, io ce l'ho a casa il motorino del Floppy, un motorino di Floppy da 5 pollici. Quello vado a dormire.
3: Quelli sarebbe buono anche perché hanno una buona... infatti.
2: Sì, quindi tirano...
3: Esatto.
2: Non posso dare un 1240, posso andare. 70-86, ma... Non ero così.
3: Quello che si potrebbe fare.
0: Quello che si potrebbe fare è ovviamente un problema, però là si tratta di costruire il cazzo. E avere solidali con distanza verticale due pignoni. La stessa vite verticale che scende e si accoppia con questo, però dovrebbe scendere e spostarsi. È un po' un bordello. Perché dico, con un motorino e un pignone, con lo stesso motorino e un pignone controlli grandi spostamenti, col pignone più piccolo, sì. E col pignone più grande invece controlli, se ti diminuisci i rapporti e vai. Però lì dipende dalla precisione del pignone. Perché se no, la prima cosa è utilizzare una vite. Una vite ti permette, stabilisci, passo un millimetro, va bene. Se ne vai dal torniere, ti fai fare una vite con passo un millimetro di questa dimensione e te la fa e non costa nemmeno assai. Quindi se andiamo a... 2
2: centimetri, cioè ci vuole il bastone di 20 centimetri, va bene.
1: Ma ti basta che la vite sia...
0: Perché è anche un po' più lungo. Sì, lo capite, della vite... Basta che sia anche tanto.
1: Cioè, la parte filettata, sì. Cioè, può essere così.
0: Esatto, perché tanto comunque il punzettino si accoppia in combinazione. Esatto. Però più lungo lo fai, meno... No, più lungo lo fai, più lo applichi in basso, fai meno sforzo a farlo ruotare.
1: Vai.
0: Una questione di momento, no? Braccio.
2: Cosa ti cambia questo?
1: Braccio.
2: Perché il braccio devi considerare il raggio del piatto,
0: infatti è sempre quello.
1: Questo è uno, questo è l'altro, no?
0: Sì. Però se lo applichi qua si può flettere, si può inflettere maggiormente.
1: Meglio applicarlo vicino.
0: Quindi
1: meglio che si porta.
0: Meglio che si porta. Io se lo applichi qua. Rischi di far spostare il piatto in questa direzione, in quest'altra. Sì, allora basta che sia visto da sotto, dovrebbe essere di un piatto così.

0: Ambos.
1: Stiamo esprimendo?
2: Sì,
0: vogliamo spiegare il concetto di accoppamento delle viti da Nirvana. Spiegare il concetto di accoppamento viti.
1: Accoppiamento.
0: Allora ce l'ho presente, io voglio l'accoppamento delle viti.
1: È una vite, ok? E questa è un'altra vite.
2: Sì.
1: Quando giri questa
2: è la fotti in una specie di movimento così, giusto? Della filettatura, diciamo,
1: Cioè, tu giri questa lentamente e questa ruota sale a salire, va a finire a salire.
2: Sì. Va bene, basta. No,
1: io devo fare convinto. No, questa non è una vite, ok? Con una filettatura.
2: Allora a che servono le specializzazioni? Basta.
1: Con una filettatura così.
0: Il sistema è
1: un'elica così. Questa è un'elica così.
2: Se secondo voi è incredibile di costruire uno specchio, basta.
0: Basta.
2: Adesso, date uno specchio e lo costruiamo.
3: Specchio delle mie mani.
0: Il sistema mi dice che il mio cane non entrerà mai in un croppy. A me che cazzo ne porta?
2: Ma quindi ci sei riuscito, l'hai combinato?
0: Sì. Vaffanculo, tu hai il floppy, stronzo.
3: Ma qui se stai compilando 2422.
2: Questa è la
0: vita. Era più vivo.
1: Quindi era accoppiato un'altra vita così.
3: In medicina serve.
0: In
3: medicina serve.
0: Perché studi medicina?
1: Quando gira
0: questa,
2: Dipende,
3: dovremmo
2: fare un ingraggio tale che
3: il ingraggio corrisponda
2: a un secondo,
3: perché
2: 37.000 volte.
3: Una qualunque eccezione, come può essere
2: un momento in
1: questa linea è
2: difficile.
1: Un millimetro.
2: Che poi non è.
1: Guarda, ma
2: prendi il motore del mio coppia.
3: Non è niente, prendi il giaspino e dovrebbe
1: lo
2: sapere.
3: E quindi la storia di Oxen non c'è da
2: fare un grado,
3: cioè di
2: animazione poi stiamo muovendo il livello 2,
3: una cosa momentanea dipende
2: come dipende il livello 2 del motorino A
3: e si risolve da sopra, ti devi preoccupare però se
2: infatti sto pensando un minuto,
3: cioè di effetto
2: pensa quando
3: è se prosegue 100
1: 2 3 giorni passi
2: quindi ogni passo è un grado, quindi ogni passo sei un grado, un po' di massa, quindi
3: 3.700 che comunque si risolve da solo.
2: Un secondo tempo è un 3.700 di giro, ho fatto un po' di quindi 360 passi sono
3: poi se è tranquillizzato,
2: sì, quindi 360
3: si fa una che quando si arriva a faccia
2: ha
3: avuto un periodo di peso, ha avuto un periodo vertice di peso,
2: no, facciamo sempre tempo di
3: no, no, negli anni 90, no, no, no, dico nell'ultima settimana, mezzo settimana si è avuto vertice di peso, stanchezza,
2: ma no, è
3: molto oltre a quelle dovute al raffreddore,
2: ma no,
1: per quello non si può non misurarlo tra quello
2: si dice
1: con un'altra
2: un passo di un millimetro
3: non ti sei sentito
2: 100
3: metri prendo le scale
2: è un ingranaggio
3: non sei lì per scala con la stessa sicurezza
2: di prima così
3: le cose che se non c'è fatto qualcosa
1: di non hai avuto un
3: non hai sentito
4: non sì, sapevo che stavo cercando
2: è un minimo di un giro
3: no, ma sono da curiosità di questa cosa di questi giochi la cosa in cui mi incazzo con i colleghi è bello fare il medico schizzino tu sei dietro la schizzina mi fa vedere cosa e parli per geroglifici vedi con tutte le professioni che si rapportano alle persone deve essere uno che è in grado di parlarti, di spiegarti le cose, di dirti guarda, sai, secondo me è così. Deve essere fondamentalmente una figura rassicurante. Io come ti raccontavo, sono da 12 anni in questa cosa, penso che quello che ho imparato in 12 anni fosse qua, cioè spero di aver imparato a parlare con le persone. Cosa che non hanno fatto tutti i miei colleghi, i figli di papà e tutto il resto. Che
1: cioè, poi ovviamente la vita aspetta così, no? Un'inclinazione della cresta
2: si dicono ma è un spirito di un'età quando si fa più seguire
1: quindi non è stato
2: un culo ma ho capito io so che è di un altro non lo so
4: meglio
2: no, non lo
4: voglio
2: imparare come non lo voglio imparare come non lo voglio imparare non ho legato
1: siamo visto qual è
2: non complicato ma anche se è un aspetto di ingrandito
1: perché il lo rassicura, lo fa
2: anche andare
3: nella prima medicina, sì, lo, sai, sì, lo fa sentire più l'altro.
2: Certo.
1: Una
3: è l'inclinazione, quella è la prima medicina. Può sembrare una cazzata, ma la cosa che mi sono imposto sistematicamente di fare in
1: ambulante
3: è se ci sono piccoli trucchi, tipo parlare, mettere
2: gli occhi. Bisogna come lo dico io.
3: Tu, soprattutto una persona
1: di mare,
3: sarà così.
2: Sì, ora come ti dico? Non è un'altra
3: vita.
1: Ho paura di portarmi cose.
2: Un'altra vita. Un'altra vita che
1: per
2: un passo.
1: In base di cosa gli ottenisci di soldi,
2: ottieni qui una misurazione che poi diventi
3: tra i miei colleghi, ora sono iscritto al sesso, ho tanti colleghi,
2: non sono per la credenziale,
1: sono una
0: ha fatto il danno, non mi guarda.
3: Per tanti quello che sono andato in voce solare.
2: Andiamo per le camere.
0: Ci aggiorniamo a un incontro specifico dei meccanici. E adesso andiamo avanti con gli altri punti.
2: Cosa c'è? Ah, c'è altri punti. Allora, certo, scusa.
0: Allora, c'era la questione workshop nelle scuole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No, no, allora, per quello dei guardi effetti siamo rimasti.
0: Siamo rimasti che?
1: Specchi.
0: Specchi, allora, si investono ben 15 euro nell'acquisto di uno specchio della Groen. E si fanno i primi test.
1: Su quello.
0: Vabbè, i soldi sono stanziati. Non qua.
4: Ovviamente. Vabbè, decidiamo un giorno andiamo assieme a comprarli.
0: Sì, vabbè, dai, dai. Bisogna andare in corteo alla coin.
4: Bene.
0: Vabbè, combattere il suo specchio, poi vi li do, possiamo. Dai.
4: Va bene, vabbè.
0: Seconda cosa. Domani di Atomac andiamo a parlare con i profili.
4: Ok.
0: Terza cosa, tutti coloro che hanno motorini passo passo sono pregati di
4: donare. Possiamo, guarda, possiamo anche per fare.
2: Non sono la
4: infatti.
2: Io li posso fornire all'elettronica.
4: No, tu sei nella parte elettronica. Tu sei nella parte elettronica.
2: Vabbè, allora nella parte meccanica, non c'entra la parte elettronica con il motorino. Cioè, c'entra per provare a girare, ma non...
4: Ok. Ma allora, non, io la prossima...
0: Allora, a chi i motori... raccogliamo motori passo passo?
4: Sì, certo.
0: A chi li diamo?
4: A me.
0: A me. Ma chi attiamo?
4: Sì, hai per parlare a Joser. Io non sono ignorante. Per parlare a Joser.
0: Io amo a Joser. Vedi appunti queste cose?
4: C'ho l'MP3, tranquillo, poi me lo riscolto e faccio il report.
0: Non ti devi preoccupare. Ho un po' su mix, ma va bene. Sclair comincia col sito a prendere tutte le URL che sono girate in questi giorni.
1: Comincio nel manifesto del progetto.
0: Tu cominci nel manifesto del progetto.
4: Idea, la prossima volta ci possiamo vedere da me a Tre Castagni.
0: Facciamo le pizze.
4: Potremmo fare una cosa del genere, potremmo fare un
0: molto carino.
4: Un tutto, dipende dal. Esatto.
0: Non
4: essere in basso.
0: C'hanno l'attivato nel kernel?
4: Non ti ha letto la PMCI?
0: Non
4: ti ha letto la PMCI?
0: Non l'hai buttato il kernel vecchio, no?
4: Non te l'ha trovata.
0: Cazzo come... No, non l'ho buttato, non l'avrei mai fatto.
4: Comunque, PMCI non utilizzare i PMCI built-in nel kernel.
0: Non lo ascoltare. non lo ascoltare come la verifica in queste cose. Usa il kernel vecchio.
4: No, non usa. Usa PMCI CS.
0: Se poi ti si pianta tutto quanto
4: vuol dire che hai una BIOS di merda come quella di Shiny.
0: Dai, mi ha fatto smanettare abbastanza. Poi che altro c'è? Per ora mi sembra che siano queste le cose,
4: esatto.
0: Le cose da fare.
4: La prossima riunione che ripeto, no. Facciamo dalle Tre Castagne.
0: No, se no non la facciamo dalle Tre Castagne, le riunioni si fanno
1: e mando un'altra
0: allora, per ora. E anche perché è possibile a questo punto che domani potrebbe evolversi la cosa
4: in astrofili.
0: E' astrofili che diciamo venite alla prossima riunione.
4: Però la facciamo sotto.
0: Eventualmente, se dobbiamo invitare li facciamo sotto. La facciamo sotto.
2: La riunione che sarà inizio novembre?
0: Che sarà il
2: 22, c'era la telecamera. La prossima riunione.
4: Ho portato una webcam creative da Milano parallela. Penso sia in bianco e nero.
2: Se il bianco e nero allora lo facciamo a specchi, a lenti, che c'è la barattola cromatica se non ci interessa niente, giusto per poter sfruttare la telecamera in bianco e nero. No, non sto scherzando.
4: Vediamo che cos'è.
2: No, sto scherzando perché la lente ha comunque la barattola sferica, cioè uguale a quelle che abbiamo nel specchio sferico, quindi non guadagniamo niente.
0: Quindi vabbè, vai, su questo ci siamo.
4: Vabbè, quando la facciamo la prossima riunione?
0: Primo giovedì del mese prossimo.
4: Perché non giovedì prossimo?
2: a parte il fatto che giovedì prossimo verrei, abbiamo stabilito così.
0: No, abbiamo stabilito, ma non è che è un dogma, voglio dire, se poi ci rendiamo conto che effettivamente non ci bastano, abbiamo bisogno di incontri più serrati, possiamo anche vederci più di frequente.
2: Mi dovete perdonare, ma io non posso rinunciare alla pizza con gli amici del lungo. Non ci posso proprio rinunciare.
4: Ah, una giovedì, volta certo, mese, giovedì prossimo,
2: non
4: no.
2: Non ci potete fare rinunciare.
4: Vabbè, dai, per questo giovedì un cazzo.
2: Non vi seccate.
4: No, no, no, assolutamente. Ma insomma, anche perché
2: stavo consiglio direttivo del LUG.
4: Stavo pensando di venire anch'io.
2: Per il momento, figurati.
0: Il LUG è un consiglio direttivo del LUG.
2: Esiste un consiglio direttivo del LUG pro tempore. Finché non ci saranno elezioni. Ci saranno elezioni quando saremo abbastanza iscritti, cioè mai.
0: O quando sarete pronti per la democrazia, forse.
1: Io ho visto la parete. La freccia uscita dalla parete.
4: Non parliamo di democrazia, sorvoliamo.
0: No, veramente, chi c'è nel che sono nel direttivo?
2: Fammi indovinare, chi sono i fondatori?
0: Quindi.
4: Lui.
2: Io casualmente, non è che sono proprio fondatore.
0: Allora, quindi c'è sicuramente Internet, ovviamente, Alberto.
2: No, no, nel consiglio direttivo, no, Internet si è autoscelto, si è automesso vicepresidente.
0: E presidente Alberto?
2: No. Presidente Giorgio
1: Beretta. Quindi
4: ragazzo.
2: Stragatto.
1: Ah, perfetto. Chiaro.
2: Ragazzo presidente. Cioè, il fatto è che abbiamo fatto per l'ancianità, era una cosa pro tempore.
1: Allora, nonno Ricco dovevate fare.
2: Non c'era nonno Ricco.
4: Nonno Ricco è super mega gran parabusto. Esatto.
2: Quando abbiamo
1: usato
2: le cariche pro tempore, eravamo questi qua, e il più vecchio di tutti quanti era.
0: Scusa, ma Alberto l'avete messo?
2: Alberto non c'era quando abbiamo fondato, quando abbiamo messo le firme. Dovevamo metterci qualcuno, allora, nello statuto ci dovevamo mettere.
0: Hanno messo, allora, che altro c'è nel direttivo?
2: Non me lo ricordo.
0: Ivan c'è?
2: Ivan ci potrebbe essere.
0: C'era o non c'era a firmare?
2: C'era quel giorno a firmare, ma eravamo...
0: Scatola,
2: c'era, ma mi pare che non c'era nel direttivo, ma per un...
0: Niente, non mi sono depressi meglio, vabbè, pazienza.
2: Allora, praticamente quel giorno eravamo una dozzina a firmare e nel direttivo ci entravano 8 persone, una cosa così.
4: Comunque,
0: chiuso la parentesi che non c'entrava niente, un po' di cortile politico.
4: Vabbè, giovedì prossimo, niente, prima giovedì di...
0: Di
4: Quaresima. Di novembre, vabbè.
1: Giovedì però non è che è un giorno sacro, alla fine è mercoledì,
0: No, è un giorno sacro per te, altro tipo di ragioni, cioè lunedì, mercoledì vengono dei primi corsi alla
4: Maiorana,
0: quindi si rischia che lui o io, cioè,
4: dovremmo anche iniziare con X-Night, per cui il martedì dovrebbe iniziare.
1: Martedì della Maiorana sono gli insegnanti, vero?
0: Gli insegnanti. Poi c'è il martedì, comunque a parte le X-Night ci saranno i workshop di Freak Tease, comunque si accadranno comunque di martedì.
2: Certo, gli X-Night sono una...
1: Quella è la X.
2: Ok, un giorno abbiamo portato questa mattina qua e dovevamo farla funzionare. Poi ci dobbiamo installare il sistema operativo X, abbiamo fatto la X-Night. Però rimane X-Night, anche se non faremo quello.
4: C'è un accendino di percorso.
0: C'è anche un'altra X, eh?
2: Anche però è arrivato dopo e già funzionava,
4: no, quindi c'è
2: è brutto. Però,
0: avevamo fatto
4: no, okay.
0: Night per doverlo bucare, nel senso che non avevano il password di router.
2: Ah.
0: Dovevamo
2: sfondarlo.
0: Poi ne hai durato 3 minuti.
4: Sì, la password era
0: la password non c'era.
2: Un dio pop.
1: Mi è bruttissimo.
4: Ma infatti la X-Night su quella macchina
2: sarà... Adesso che giochiamo lo formattiamo tutto in Instagram,
1: mettiamo una password random. La password della, diciamo, tipo slash
4: ci vuole, per ora si deve installare X4 su quella macchina, il che vuol dire che ci serve un
1: su quella?
4: Su quella.
1: Ah, su quella? Mi ero sprendato perché l'avevo visto sbattere per tipo troppo tempo.
4: Ma quello là, sbattere, sai che cos'è stato alla fine? Cioè, trovare il modo per far funzionare il tape e l'hard disk esterno. Cioè, solamente una questione di catena scarsa. Poi vabbè, il backup dei tape, tutte le cose che ci sono fatti uscire in fiato, con gli script, le minchiate varie.
0: Dunque,
2: quindi vabbè, insomma, questa è la ragione per la quale giovedì è effettivamente l'unico giorno che
0: sì, no, beh, si
2: può essere certi che non siano i coppi.
4: Ma comunque vabbè, il progetto fest giovedì, dai, dobbiamo stabilire un giorno giovedì. No, no, no, assolutamente richiesta iperlecita. E quindi rimandata giovedì. Giovedì prossimo
2: giovedì
4: è.
2: Giovedì prossimo sarebbe il 31. Quindi giovedì 7. Giovedì 7 sì. Novembre.
4: Esatto. Ore 20 e 30.
2: Oh, 7 novembre è troppo
4: sotto scritti. Vabbè, tanto è. Ce ne frega.
0: Perché ti è martedì 5?
4: L'11.
2: Ce ne frega rispetto a alle eventuali o più partnership nel frattempo che andrebbero presentati effettivi.
4: Se si dovesse, se domani dovesse variare la situazione.
2: Tra l'altro io non ci sono quel 7.
4: Mi sì.
2: Torino.
4: Ma torni? Andiamo sotto il Freak Wine.
2: Sì.
4: E ti ne vai. Allora, secondo me dovresti uscire dallo staff, uscire dal fitness direttamente.
2: È vero, per ipoattività.
4: Per ipoattività.
2: Ma ti sta ascoltando qualcuno?
4: Lo penso di sì.
2: No.
4: Se domani vanno determinate cose in un determinato modo.
2: Ma al limite di, diciamo di ci vediamo prima.
4: Esatto, la facciamo un giorno prima.
2: La facciamo
4: un martedì. Che per adesso è ancora
2: anche fare, non è. Potrebbe anche fare giovedì prossimo, tanto alla fine non è indispensabile che siamo in 15. Vuol dire, se non puoi venire.
4: No,
2: basta che discutervi roba che non sia ottica. Non credo che scendiamo nel tecnico, dovremmo stabilire semplicemente come in qualche modo sia possibile far collaborare queste due entità diverse, perché credo che ogni entità sia portatrice di un altro.
0: Però invece il gruppo Strofil lui sarebbe molto indicato ad esserci, perché magari parlano di cose che magari lui conosce meglio.
4: Lui conosce.
2: È troppo brutta figura con
4: lui. Però sei l'unico che sa determinate cose.
0: Senza l'unico
2: scendiamo. Non credo che scenderemo sul livello tecnico, non credo che scenderemo.
4: La prima domanda, cosa avete deciso di utilizzare?
2: Scusami, un telescopio alto azimutale a specchio.
4: Appena
2: diciamo alto azimutale, gli astronomi ci dicono allora non potete prendere fotografie.
4: Perché?
2: Perché loro sono convinti che, non loro, perché anche il professore eccetera eccetera ha detto che non si possono prendere fotografie con un alto azimutale. Io voglio dimostrare proprio il contrario.
4: Bene.
0: Ingegnendo chi ti ha detto
2: no. No, al contrario. Allora, noi dobbiamo spiegare una cosa. Noi siamo un gruppo che è nato su certe sull'affermazione dei diritti soggettivi della cittadinanza elettronica, sostanzialmente. Quindi cioè, la sua prima implicazione è quella della promozione del software. Vorrà costruire un sistema che sia completamente free dal punto di vista hardware e software è il nostro obiettivo, la nostra.
4: Se poi funziona o non funziona, non ce ne fosse niente. Guardate, lo puoi muovere, dai.
2: Alla fine. Allora, siccome un pochettino ci piacerebbe che funzioni, allora saremmo contenti di condividere, di allargare queste spese a tutti gli oggetti che possono essere interessati a questa cosa qui. Qual è il nostro vantaggio, cioè qual è il vantaggio reciproco? Abbiamo i know-how differenziati e diversi per fare questi tipi di progetti, perché magari loro conoscono bene le stelle e noi conosciamo bene l'elettronica e i derivati. L'altra parte, in realtà, è il nostro obiettivo non dichiarato o non dichiarato, è quello di mettere in risalto le capacità che derivano dalle tecnologie free.
4: Esatto.
2: Questo
5: Ma perché
2: questo coinvolgere altri gruppi su questo tema?
5: No, d'accordissimo, però io mi vorrei parare un attimino per eventuali risposte, essendo come il responsabile del progetto, capire perché con un telescopio alto azimutale non si possono scattare le fotografie, cioè, in modo da dove sta la sfida tecnica, in modo da capire dove
2: vabbè,
5: sta
2: allora
5: la
2: non
5: sfida...
2: li vediamo giovedì.
0: No, li diciamo un altro giorno, se tu mi dici che ci sei, in cui siamo sicuri che ci sei, li diciamo un altro giorno. Perché purché non sia mercoledì la settimana prossima.
2: Comunque io non potrei dire moltissimo allora, se non nel fatto che vogliamo correggere i problemi che ci sono, che venivano da una montatura alta di mutale via software. Punto.
5: Ma quali sono i problemi?
2: Il solito problema che bisogna fare due movimenti contemporaneamente, è più complicato.
6: Beh, noi abbiamo l'adattamento della base che gira così, c'è anche
2: quell'altro. E le due cose devono essere fatte contemporaneamente.
6: Collettivo, come si chiama?
2: L'altezza. Mentre quello di cui abbiamo parlato noi finora era stato l'azimut.
5: Ok.
2: Da cui alta.
5: Quindi i movimenti devono essere contemporanei.
2: I movimenti devono essere contemporanei.
5: Vabbè, però come dici tu lo scomponi via software in due coordinate, in due vettori.
2: Esatto.
5: In due rotazioni.
2: Dobbiamo trovare via software quali siano istante per istante questi due vettori contemporaneamente, perché deve seguire in questa maniera. Oppure, per esempio, ecco, una stella intorno alla stella polare la dobbiamo seguire ruotando nel corso di un giorno, dovrebbe spostarsi in giù, a destra, capito? Questo è il movimento che deve fare.
5: Ah, ok,
2: bene.
5: Sì.
2: Vabbè, allora. Un ultimo problema, velocissimamente, dovremmo anche ruotare l'immagine, come già accennavo nella riunione scorsa. Tutto questo, loro dicono, per questo non si può fare. Noi diciamo, lo facciamo tutto via software.
0: E vi vogliamo coinvolgere in queste cose.
6: Ci date le vostre conoscenze astronomiche, che noi pensiamo di essere in grado di trasportare sul campo elettronico, meccanico, eccetera.
0: Possiamo fare venerdì, visto che da lunedì a mercoledì
5: venerdì non abbiamo lezioni.
0: Eh?
5: Venerdì non abbiamo lezioni.
0: No, ancora un po' di corsi.
6: Non sono io a fare per lezioni, che
5: comunque. Io sono lunedì, è spesso mercoledì, o Pallotron o tu.
0: Io no, sicuro. Ma allora è Pallotron, va bene.
2: Allora, noi dobbiamo contattare adesso questi astronomi. Domani abbiamo adesso l'occasione, questo qua è il problema. Io avrei contattato chiunque per la collaborazione solo quando si aveva qualcosa già di meccanico funzionante e visibile.
6: Collaboriamo.
2: Possiamo collaborare per le osservazioni, non so, dobbiamo ottenere risultati scientifici di qualche importanza. Ma nella costruzione, dubito sicuramente che loro crederanno che la cosa.
0: Senti, non incontriamo loro, no? Perché diciamo, ragazzi, quest'idea, non ci crediamo troppo, però ci avanzano due specchi da 20 centimetri.
5: Siamo troppo puluti, Mario, siamo troppo puluti. La 14ª lezione è di inglese.
0: Ma è il 29?
5: Guarda, il 12.
0: Ma di quando è questo?
5: Quello che mi hai mandato tu l'altro giorno.
0: Fammi vedere cos'è l'ultimo che hai segnato come tenuta. 20, aspetta. La 14ª.
5: 27 lunedì ce l'ho io.
0: Ma
5: no, la 13A, perché il 12A. No, giusto, 13A è il 31, venerdì. No, sì, giusto.
0: Sì. No, vabbè, io sono ancora a Catania il 31. Va bene, perfetto.
2: Sì, sì, sì, si può fare.
5: Perché la 13ª
0: sì, sì, sì, hai ragione, perché poi la 14ª è
5: ancora di
0: meno.
5: Esatto. Venerdì 31. Friday, venerdì 31. Sì.
3: Qualcosa
5: da
3: può essere
5: utile. Oltre ad essere lungo, tanto di sera ci vediamo. Va bene, sì, vabbè, non trovo i posterò al visto.
3: Sì,
5: facciamo questa riunione.
0: Vabbè, proponiamo la riunione per il fatto.
5: Altri punti dell'ordine?
2: Altri punti dell'ordine, già non c'è la questione di programmazione annuale, nel senso che ci sono altre cose.
0: Non abbiamo parlato per quanto riguarda il workshop nelle scuole.
2: Programmazione annuale, cioè le cose che nel corso dell'anno Pivera si può impegnare a fare, di scrivere workshop nelle scuole a una piccola novità, nel senso che la penultima volta che ho fatto così, quando c'era Pallo,
0: c'eri pure tu, tu lo sai.
2: Abbiamo chiesto al Bajorana di poter fare lì negli incontri, noi abbiamo pensato, diciamo, per ragioni di accordi con diciamo, rispetto a certi modi che hanno di gestire rapporti con associazioni esterne, con gli enti di formazione, eccetera, di organizzarli per un numero di ore che siano una quarantina circa, giusto? No,
5: sì, io dormivo,
2: 3x7, 21,
5: io dormivo perché ho fatto lezioni.
2: Cioè, di poter andare lì da novembre a maggio sostanzialmente con un incontro al mese pomeridiano dove poter spiegare nel corso di questi incontri. La prima volta facciamo vedere un'installazione
0: limitando comunque a Maiorana, no? Limitandolo non a tutto il presente.
2: No, nel mio caso non ci sono problemi, poi se vogliono venire, non credo che ci siano problemi se vogliono venire ragazzi a scuola a casa.
0: Allora, il problema è che per Maiorana sicuramente io non lo so per ora, come chiedo soprattutto che prese. Prima non si accollano a fare. Ecco, allora non si accolleranno mai a fare venire quelli delle altre scuole dentro struttura del scientifico. Quindi o si fa questa cosa nell'aula magna dove si può anche montare un proiettore, se no non penso proprio che utilizzando a fare una cosa in un.
2: L'aula magna è comune.
0: Sì, l'aula magna è comune.
7: Non tutto, è gigante.
0: Ed è molto grande, no?
2: È gigante.
7: Vabbè, è così.
2: Allora,
7: c'è il centro e poi tutte le tribù di là, cioè tutto metto in
0: un però dovrebbe.
2: Ho capito, ma.
7: Come non mi sento? Ci vorrebbe tipo.
0: Vabbè, c'è anche l'impianto, non è stato.
2: Ma quello che ci servirebbe invece è un'aula non grande, dove le persone possono venire e portare computer per farsi installare. Allora, noi chiederemo ovviamente che la cosa sia aperta a tutti i ragazzi di tutte le scuole del fondamento. Al limite se raccollano in più di una scuola come dal punto di vista burocratico.
0: Sì, ho capito quello che
2: dico. Come se la facessero la Lamagna, che penso insomma.
0: Sì.
2: La
0: fare delle cose come intanto bisogna farlo conoscere, quindi ci vorrebbe un minimo di diciamo volantini o comunque cose.
2: No, essendo una cosa che viene dalla scuola, passa la circolare,
0: d'accordo. Però comunque un minimo secondo me di. Perché la circolare è bello, però sai, un minimo di anche come si chiama?
2: Io lo so che mentre il professore c'è circolare c'è gente che gioca a casa.
0: Un minimo di di volantino con qualche cosa, minimo però, di quanti si può fare. E poi bisognerebbe attuare un meccanismo di prescrizione, perché sicuramente
2: indispensabile per chi vuole fare l'installazione.
0: Perché sicuramente molta gente sarà interessata e ci serve a noi capire quanta gente aderirà. Anche per un discorso di logistica, perché magari in aula dove entrano 20 computer non potrebbe anche non servire più. Quindi possiamo anche pensare di fare più aule o comunque di avere un locale più grande.
2: Aspetta, noi dovremmo fare un ragionamento un po' al contrario, cioè nel senso che se proviamo 2000 persone contente di fare questa cosa, non possiamo farla in una magna perché siamo 2000 persone. Dobbiamo contare quanti siamo noi a poter effettivamente dare un supporto in quel giorno, no? E quindi siamo in 5, vabbè, riusciamo a gestirci 10 installazioni in 3 ore, in 5 persone. Allora, diciamo, i primi 10 che si prenotano,
0: ce l'hanno. Puoi scagionare così,
2: per forza. Gli altri,
0: come si vedeva una scheda, era molto diverso una cosa. Nel senso, si parlava di fare un'installazione guidata solo al proiettore.
8: No, no, ma l'idea era unirle le due cose, no?
0: Sì.
8: Cioè quello che ti fa, cioè una di queste installazioni la fai col proiettore.
0: Sì.
8: Così chi non c'è arrivato dall'astro,
0: intanto
8: solo guarda, lo vede, c'è uno che glielo spiega. Ovviamente un'installazione del genere ti dura tre volte di più come tempo rispetto a un'installazione normale, dove, come dici tu, premi ok. Dai, c'era questo di
0: dopo, un minimo dopo che spieghiamo, comunque gli spieghiamo come lavare send mail, perché li può creare problemi con le altre. O comunque questo
8: è il questo negli incontri successivi. Fai l'incontro dedicato all'RC.D mentre stai installando gli altri computer, perché non ci è arrivato la volta prima, no?
0: Sì,
8: sì. Fai l'incontro su XF86 config. Secondo me si potrebbe fare così, però sta a noi prima dimensionare le forze, capire quanti siamo, quindi quante poterne accettare. Il primo incontro comunque sarà dopo il Sequine dell'11 novembre.
0: Certo, beh, anche per tempi di organizzazione.
8: Sì, anche perché bisogna fare il protocollo con la scuola, nel senso che questi qua ci faranno, ci chiederanno di farlo in condizioni inaccettabili. Noi faremmo la controproposta.
0: Cioè, in che senso in condizioni accettabili?
8: In condizioni accettabili del tipo, che ne so, non so io. Ah, vi diamo, lo dovete fare, però tipo, vi diamo la letta piccola, ci diamo un contributo.
0: Sì, vabbè.
8: Sto esagerando, però, però purtroppo per qualsiasi sciocchezza abbiamo dovuto sempre, abbiamo sempre dovuto contrattare.
0: Questo mi dici che il preside chi è che ha fatto più problemi?
8: Alla fine non è neanche il preside quello che mette tanto i bastoni tra le ruote quanto il segretario amministrativo. Che è quello che poi insomma operativo per quanto riguarda per qualsiasi cosa concreta.
0: Sì, sì.
8: Cioè il preside dispone. Tipo il preside dice ok, 2000 euro per i laboratori con installato Linux. Il problema è, il preside ha voglia di disporre, è effettivamente lui che legalmente può disporre, nessun altro, dentro certe cifre. Ma fino a quando il segretario amministrativo non decide di mettere la firma sul
0: foglio,
8: non ci si muove. Un grandissimo potere,
5: questo che diri sulle minchie.
8: Le nostre scuole che sono organizzate così, ma anche perché sono molto più grandi rispetto che, non so, tipo, raccontavo questa cosa a una mia amica finlandese, dice, ma non esistono queste cose, poi si dice ok di mettere a firmare, però poi
5: in Finlandia
8: le scuole, sì, no, non è solo in Finlandia, ma le scuole sono un quinto alle nostre come dimensioni. Cioè è anche, non so, c'è cioè una burocrazia più snella, anche perché ci sono strutture che effettivamente sono anche molto più piccole, quindi non...
5: Ok.
8: Cioè, ma non ha un senso, forse. Comunque...
0: Quanto sto facendo il disco?
5: Chi?
0: Tu. Sono il P3.
5: 16 mega al momento.
8: Quindi da dopo novembre ci contiamo e facciamo. Dai, ovviamente. Chiederemo di poterlo fare per ragazzi di tutte le scuole.
0: Sì, tanto, perché comunque cioè, è giusto farlo per lo scientifico, perché avete lavorato lì e tutte queste cose.
8: Però se avete rapporti più avviati, capisci che è più facile.
0: No,
5: però ma c'è cosa imbrosciato dove lo
0: vuoi. Quella è la parte, lascialo stare, perché onestamente quella è il senso della soluzione.
8: Com'è la mattina? Allora, sai, la mattina vado al preside e dice, senta, che ne so, cioè, ci sono finiti i floppy, c'è una compra, una scatola di floppy,
5: sì.
8: Quella, poi si dice, no, non se ne parla, che sono queste due erbe, no?
5: Mm.
8: Se ci va Prigiotti e dice, sono finiti i floppy, mi compra un contenitore così, gli fa mezz'ora illusione, però poi
5: Città.
8: Gliela compro lo scatolone così, giusto. Che la mattina l'opposizione.
5: Ah, ok.
8: I giotti si barca meno.
5: Bruciano, lo può vedere.
8: Imbrosciano, a quanto ho capito, visto alcune rapporto. Cose che sono successe, non so se è gol preso, ma insomma, comunque, lì è all'opposizione.
5: Vabbè.
8: Sono grandi assurdi nelle
0: scuole. C'è la politica.
8: Che stanno lì. Sono dinamiche anche molto brutte, dice questa poi è la gente che deve formare i ragazzi.
5: Ok. Altri punti all'ordine del giorno?
8: Altri punti all'ordine del giorno. Altri punti all'ordine del giorno?
5: Niente, non c'è nient'altro.
8: Proposte vostre?
5: Ah, quella del workshop sull'assembler vostro.
0: Suo.
8: Sull'assembler suo. Dicevamo gli esami di Marco,
2: no, non ho capito. Nirvana diceva io e Shining.
5: Perché potete fare, cioè, su uno stesso workshop o due workshop sempre sull'assembler che siano concatenati l'uno all'altro su due parti differenti, no? Un assembler Intel e un assembler in the house. Un assembler Intel e un assembler Z80.
8: Ma chi gliene frega più niente dell'assembler Z80?
5: Basta.
6: Questo è quello che devo tenere io, quello
2: che devo essere parlato.
8: No,
5: vabbè, avevamo parlato.
8: Aspetta, è successa una cosa. Un giorno.
5: Maledetta a me.
8: Un giorno ho detto va bene, vengo a fare a finire il lavoro che poi non stanno finendo stasera. Però passo a prendere a casa con te spone perché non alcune non riesce a vedere in centro macchina. Ti ho detto sali un attimo che ti offro un caffè. Erano le 4:30, se ne è andato via a mezzanotte.
5: Almeno.
8: Poi si è messo a chiacchierare con Sigo un attimo di.
0: Un attimo.
8: Si è messo a chiacchierare un po' di elettronica digitale. E di lì a poco. Ho
5: una testa così.
8: Dalla.
2: È uscito fuori l'80.
8: A poco a poco, perché sono partito proprio dall'algebra di Boole. Gli operatori fondamentali, gli operatori derivati, la forma canonica, le mappe di Carnot e piano piano abbiamo costruito
0: Adamo,
8: il modello che serviva per arrivare fino a capire che cos'è l'assembly, perché
5: la domanda era quella.
8: Abbiamo messo circa 8 ore per fare queste cose.
5: Sì, però sono stato l'unico in grado a capire come si fa la divisione e la moltiplicazione nello Z80. Andiamo. Cervello in fumo, così, no, vedete, io da questa discussione nacque, per quanto riguarda il workshop.
8: Ma questa cosa qui potrebbe essere un workshop, ma chi fa che ne frega niente?
5: Perché, sulle porte logiche.
2: Per questo non l'ho riferito,
5: per chi vuole
8: dire. Tu dicevi comunque workshop che parla.
5: Ma io
8: quanto me, cioè, che fa io intendevo,
5: esatto, cioè, intendevo un workshop, per quanto riguarda proprio dal punto di vista elettronico. Non ne so, cioè, un punto di vista di le porte logiche, tutte queste cose qua, anche un minimo di algebra di Boole, esempi,
8: un minimo, cioè, un minimo. Devi sapere per capire, capire.
5: Quindi partire da lì, arrivare alle porte logiche e passare all'assembler dello Z80. Arrivato a quel punto si lega perfettamente l'assembler generale. Però intendevo l'assembler Intel. Vabbè, l'assembler Intel. L'assembler Intel, però aspetta, cioè, perché ti dico sono contigui? Perché si potrebbe partire con un workshop generico per quanto riguarda l'algebra di Boole, tutte queste tutti i discorsi elettronici, quindi tutte le porte logiche, XOR, NOR, OR, quello che siano, ok? Una volta che c'è questo background, seguissi un workshop sull'assembler, per di più come esempio l'assembler per creare un emulatore. Spettrum
8: vabbè,
5: comunque sono cazzi vostri, però sbrigate voi, io non ne voglio sapere niente, basta, non voglio sapere più niente.
2: Parecchi mesi non di lavoro continuo, però
5: fare degli spezzoni di esempi per far capire
2: il primo emulatore che ho fatto, quello che c'è nel sito, praticamente, anzi no, allora, tempo prima avevo fatto anche un emulatore per Amiga di Spectrum, a quel tempo
0: sempre in Assembly
2: era bellissimo,
0: ma anche lei mi era entusiasta, era
2: meraviglioso.
0: Ma conosci?
2: Eh?
0: Giuseppe Ghillemi?
2: No.
0: Fondatore di Procellula BBS.
2: Di?
0: Procellula BBS.
2: Ne ho sentito sempre parlare della BBS, ma a quel tempo io non avevo. Non sapevo neanche cosa era un modem.
0: Comunque, insomma, un altro che se gli dici a sempre del 68.000.
2: Sì,
0: il poserete, insomma.
2: Io lo amavo da 68.000. Se in questo modo per tranquillità dovesse devo amare anche lui. Quindi, a quel tempo si stette veramente diversi mesi, perché istruzione per sostenere dell'80 ho scritto l'equivalente, magari copia e incolla, giusto? Però andando a sostituire questa istruzione, invece che sul registro B lavora sul registro C, andando a sostituire il registro C, copia l'istruzione, sposta qui e sostituisce. Poi invece quella per quella che ho fatto lì, che c'è nel sito, ce n'è stato molto di meno, perché ho scritto quel programma basic che scriveva il codice delle istruzioni. Non so se hai mai dato un'occhiata a quel programma.
0: No, non ho mai dato un'occhiata al tuo sito, l'URL lo vado a guardare, perché
5: MediaLab l'home page.
0: Ah, da noi, sì. Doppiamente colpevole.
2: Quello no, non è il mio sito, è il sito dell'emulatore, giusto? Vabbè, comunque
0: MediaLab.org scienziato? Scienziato.
2: Scienziato
0: senza U.
2: E c'è questo 3DX Emulator che
5: l'unica macchina su cui non parte è questa, praticamente.
2: Praticamente sì. No, forse l'unica, quella prova non parte.
0: È scritto in Asia e ti gira tranquillamente su Linux.
2: No. Questa prima versione, infatti, ora ne sto scrivendo una che gira su Linux. In scritta in Asia, quindi. Va bene?
0: Ma come fai a dirgli?
2: Volevo fare il workshop su questo, a come faccio a dirgli, per esempio.
0: No, come fai a dirmi prendi una versione di quell'indirizzo che non odia e mettilo nell'accumulatore?
2: No, quello non è quello il problema. Il problema è come farlo interagire col sistema operativo quando sono sotto Linux. Perché,
0: no, appunto, cioè tu non è che puoi arbitrariamente dirgli fammi a prendere quella versione di memoria in maniera arbitraria.
2: Non quella in maniera arbitraria, ma io ho assegnato al mio programma uno spazio di indirizzamento privato, perché il sistema operativo...
0: Sì, ma l'assembler te lo consente?
2: Allora, io praticamente so già che il mio assembler verrà eseguito all'indirizzo 0x40000, un certo indirizzo preciso. Quindi vado ad accedere a quel...
0: Come
2: faccio a sapere che è a quell'indirizzo?
0: Certo.
2: Perché tutti i programmi vengono eseguiti a quell'indirizzo. Dici, ma come può essere che tutti i programmi è uno stato di indirizzo virtuale? Utilizza lui il paging, quando passa da un task all'altro, modifica la tabella di paging e praticamente...
0: Scusa, vuol dire che queste stesse istruzioni in assembly vengono filtrate dal sistema operativo?
2: Non dal sistema operativo, non dal sistema operativo, dall'hardware, dalla MMU del processore. Il sistema operativo dà le istruzioni all'MMU perché filtri ogni indirizzo e gli faccia sembrare che lui sta lavorando a quell'indirizzo particolare, mentre poi in memoria è non ne ho la minima idea di dove sto girando, cioè dovrei avere un processo virtuale. Volevo fare un workshop su questi discorsi, però dovevo prepararmi bene, mi sono interessanti, però io infatti te l'ho spiegato così che non ti capisci molto bene, lo volevo spiegare in maniera un po', volevo studiarmelo, che potevo spiegare così.
5: No, c'è quel passaggio che è la pazzia, no?
0: Ormai che mi hai spiegato il trucco, cioè che il stesso processore a ridare la segnazione nella memoria virtuale, ma ancora non più al workshop.
5: Non è quello, non è solo quello.
2: Mi hai spiegare come si fa, e poi le cose un pochino più in dettaglio. E poi dopo di questo spiegare come interagire col sistema operativo, perché tu non puoi eseguire, il tuo programma gira a livello utente, non puoi fare determinate cose, per esempio non puoi andare a scrivere in un'ora arbitrario, giusto? Allora come fai a scrivere per esempio su un console? non è che puoi andare come faresti sotto DOS write nella memoria video, non puoi, devi chiamare per forza la funzione write del sistema operativo, e c'è un metodo per chiamare la funzione write del sistema operativo del tuo programma in assembly. Ovviamente devi chiamare l'inter, come nel DOS facevi int 10, qua fai int 80 e hai l'accesso al kernel praticamente. Int 80 praticamente fa passare il processore in modo supervisore, come si chiama? 8000 si chiama supervisore, qua come si dice print 0, esegue una subroutine che sta nel kernel, vi posso far vedere il codice sorgente del kernel, no, quale subroutine esegue. Questo è quello.
5: Quando gli lascio interrupt, lui parte con la sua subroutine. In caso 80 faceva così.
2: Anche lo 080 c'era. Anche
5: l'ero 8 e subroutine.
2: Di RST, vero?
5: No, l'RQ.
2: L'RQ
5: dello standard 8. No, erano due, quello mascherabile e quello mascherabile. Gli RQ tra due donne.
2: Proprio quelli.
5: Poi c'era
2: Cipino che faceva.
5: No, senza Cipino, lui di stesso poi andava a scegliere.
2: Ah sì, l'interrupt vector.
5: L'interrupt vector.
2: Allora erano forse 256, cioè.
5: No, erano 8. Erano 8 le subroutine lanciabili. Erano a partire dall'indirizzo decimale 0000.
9: Credeteci tutti.
5: No, minchia, questo io mi sono. No, io ci credo, io prendo per fede, proprio.
2: Io ho fatto l'inferno su queste cose con la scenitura sul
5: Spectro. Non è che è il computer.
2: Piccolino
5: aspetta, 0000 0 010 0020 erano brevissime perché erano tutte fatte così. Cioè avevi i primi 31 byte primi 30 byte quello che era della subroutine, poi il jump al continuo del programma della subroutine.
2: Non mi ricordo
5: perché no, nella parte della ROM. Cioè, voglio dire, la questione è che il 80 era fatto proprio in questo modo. Quando l'interrupt vector numero 0 veniva chiamato, lui partiva, non veniva mai chiamato durante a runtime lo 0 perché partiva proprio dalla locazione 0000. Ma facciamo l'interrupt vector 1, lui andava a leggere e a eseguire il codice da 0010, ok? Comincia.
2: Sì,
5: tutte e 8 avevano questa cosa fissa, non la potevi riprogrammare, erano così e basta. Per cui qualche scriveva ROM per cose basate su 80, cominciava a scrivere la subroutine lì, poi metteva la jump dall'altra parte e continuava dall'altra parte.
2: E questo era il modo di interruzione 2 per caso, in 2.
5: Questo non ricordo, sicuramente erano interrupt mascherabili.
2: Sì, perché io allora praticamente sta cosa non l'ho emulata, vabbè che sullo Spectrum forse non si usava. E allora per questo qualche programma
5: infatti a leggere i primi 256 bytes della ROM dello Spectrum, vedi che poco prima per 2.4.38
2: io mi ricordo che c'erano subroutine all'indirizzo 0, allo 0, allo 16, 32, mi pare, a 8, ma erano delle istruzioni particolari che chiamavano queste subroutine, RST 08, RST 16, queste cose qua, fino a RST 0x56, se non sbaglio, che era proprio l'istruzione FF, l'istruzione 255. Vabbè, ma che stiamo dicendo? A memoria non possiamo. No,
5: vabbè, ma
2: poi prendiamo
5: il risultato dell'80 qua lo troviamo in 5 minuti.
2: Potremmo farlo, ma no,
5: vabbè.
9: Il cervello incomincia a disaccoppiarsi. Hai
5: chiamato l'assemblea 80.
9: Un workshop sullo 80 se lo segue. Poi, secondo me. Va bene, alla fine.
5: Io non so se sia ancora più usato anche per i controlli industriali, come è stato per tutto. Almeno per la prima metà degli anni 90.
2: Non so che è ancora viene prodotto, mi pare.
9: Cioè, però quello che voglio dire io, se. Cioè, se il suo emulatore, se il suo emulatore, ok, è scritto in assembly per l'Intel,

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: corso di tempo.
1: Ho trovato un sacco di cazzate non found, ma comunque.
2: Aspetta. Alfa. Beh, continue. Però meno. Enable. Meno di base.

0: qualcuno va a comprare della Coca-Cola? Porco il Cristo, schifo.
1: Che schifo il Cristo.
0: Non trova delle cose.
2: Fai cancella questi directory e fai un checkout nuovo. Cancella questi directory. No, vabbè. E fai CQS checkout.
3: Di nuovo me l'ha chiesto.
2: Nel
1: C4 fino a trovarci un reporto di dati umano.
3: Come?
1: Non ho dovuto capire.
2: Devi aspettare.
3: Che ciò fa? Ti.

0: perché ti voglio nel letto?
1: Cosa sta facendo?
0: Ha chiesto di nuovo di non uccidere. Ma lo chiede sempre. Lo chiederà sempre che quando non finisci per uccidere, gli metto no. Però nel quarto ha dato...
2: Sanno di...
0: Ha dato due pacchetti trovati e non mi ricordo che cazzo.
3: Cioè, devi cambiare, devi modificare, devi cambiare.

0: Porco Dio!
1: Yeah! Il fondo
2: crashato!
1: Avete riconosciuto il bastardo?
0: Ma chi è?
1: Antonio, Naito!
0: Ah! Suca!
1: Suca!
2: Suca!
1: Confession!
2: Ma la la!
3: Anche se
2: tu che sei del mestiere, ma com'è questa? Com'è il bambino a Ende? Non lo spiego un secondo!
0: No, quello è il server, Dio porco. Me ne fotto.
3: No, se hai detto passa, sei il errore. Se invece DNS rap dice che non esiste. Tra l'altro questa è un'altra cosa che si dice di
1: non so se
2: sono di minchia, vedi che cazzo stiamo facendo uno se il nuovo mattina mani.
1: Harry! In Italia?
2: Oh! Perché non è con le mani?
1: Ma perché mi fa più da questo?
0: Mi fatto i coglioni con questo Nezuko, porco Dio!
1: Super Super Mario.
0: Mamma mia, adesso dove quando pazza questo coso.
1: Magari è una cosa da fare quando se
3: DNA dice che non esiste, lui deve passare direttamente ai net server, cioè se non sono i net server voglio usare quei link.
1: Però sono se non c'è pure
0: ogni non lo so alle non lo so, perché ancora non abbiamo deciso se fare il martedì o il mercoledì, per cui tra un po' vedremo. Sì, però martedì molti dei nostri non ci possono essere, e quindi poi non so neanche se lo faremo tutte le settimane oppure no, quindi vedremo.

Però ci deve essere un'altra opzione che dice se vuoi usare internet attraverso

রাষ্ট্র।

0: Vivo qualche anno, non avrò di cavallo, io invece le gambe poi ancora schiacciare di fissata, casi dopo, il girelli, i porti.
1: Non te l'ho firmata!
0: Ma via, comunque sanno sempre.
2: Non te lo dice, compadre, non te lo dice.
0: L'etichetta impone che chi si vuole presentare si presenta, dice per primo il suo nome.
1: Ma
0: c'è di ninja! Sta
1: giù
0: sopra la ninja, la ninja! La ninja di ninja, ma tu chi sai, pare che la c'è da
2: anche gli internet sono bloccati, li dovete autentificare, ti devono autentificare
3: scusa, tu sei connesso?
2: Questo qui non si può connesso,
3: c'è un cavo di rete attaccato?
2: Sì.
3: Staccalo, perché porca madonna hai l'indirizzo del gateway. Così poi non esce nessuno se ti sono indirizzo del gateway.
2: Aspetta, no. Ah, 8 dice. Come
3: prendete questa
2: questo
4: acqua per tutti ragazzi.
3: Sì, ma l'config 1-1, porca madonna.
2: Prima era 8.
3: Dovrebbe essere un DHCP.
4: Dov'è
3: chiave?
4: Dov'è chiave?
3: Sta andando.
4: Quale tu allogare? Normale o rotta?
3: No,
4: grazie,
3: no, grazie. No, DHCP mi sa che non c'è, non è anch'io,
2: perché pure io prima col guardia se non me la prendo.
3: Già.
2: Sì, nel
3: di... Comunque Crash ma, sa che è
4: ti ha ammirato per il
2: senso.
0: Senti, ma qualcosa tipo un Bomberman, no?
4: Contento. Però posso una domanda? Bene. Sono come sto ad arrivare a San Giorgio? La domanda è...
3: Che qua c'è il disco? Si muove la testina, si smerda tutto.
4: Via satellite.
3: Non puoi metterti da qualche altra parte? Perché è già la seconda volta che gli arriva una botta. E non è bene.
4: Ma buttarlo su un satellite non sarebbe troppo bello?
5: Ma poi mi devi cercare un diritto per...
4: E muoviti, lo rubiamo alla NASA.
2: Ce l'ho qua,
4: lo lanciamo.
5: Come?
4: Io dopo 5 minuti ho spaccato una cassa e ho detto sentite, ma bisogna fare, te lo devi spedire, ho messo il rotolo. Dopo 2 anni sta, cioè, quando succede?
3: Degli che?
4: Non lo casco perso così, no, è morto. Passalo, si gratigna tutto, è così di suo, però così di suo si gratigna tutto.
6: Le chiediamo queste cose a internet che tu hai successo. Questo mettendo
2: meglio che cazzo stai facendo?
7: Stavo leggendo un'immagine non trovo un cazzo, lo invitiamo un repository che possiamo leggere da
2: Valeria. No, facendo una duplicazione di rete.
0: Ma mi sono scordato.
2: Non prende quelle repository che erano
0: scordate. No, per me è il vecchio
2: Pesco lui la suca.
3: Me ne fotto di voi.
2: Me ne fotto. Lui è davanti un.
3: Come cosa devo lanciare qua?
0: Sì, mi ricordo.
4: Qualche live.
3: Che cazzo devo fare?
6: La prima parte. Però è
8: punto slash, hai compilato?
3: Sì.
8: Vai in source. Punto slash, scorchi. Meno di piccole tante. Meno di grande. Meno i.
3: Vuole zero?
8: Vai. Aspetta, se vuoi che ti sovrascriva lecceleso.com, fai meno R grande.
3: Vado?
8: Vai.
3: Ok. Dovevo mettere la scheda in porco dio mod, vero?
8: Sì.
3: Perché non lo fai in automatico, vero?
8: No, tranne che la sia scritto.
9: Forse perché la tua non è la versione che vuoi.
3: Fatto. Aspetta, il nome della checkpoint.
8: Ehi, devi metterti nel dock SSD nessuno.
3: Che palle del dio. Ok, fatto.
7: Ma pensare questa cosa,
3: mi vedi?
7: Un vecchio libro di inglese,
3: eh?
7: Tipo
8: no.
3: Interessante
7: del Marconi di troppi anni fa, dove c'era l'immagine del tizio. Questo è il mio computer e quelle sono le batterie, ma tipo stanze enormi. Sono già la stessa cosa dove ci dedica.
9: Sì.
3: Il bouncing.
9: Sì, no, era per cercare.
3: Dammi.
7: Cos'è questa cosa?
3: Vabbè, comunque io non ho tempo di pensare a sta cosa adesso. Questo è il problema.
8: Vabbè, tu lasci la testa.
3: E lì.
8: E attivi il masquerading.
3: Già fatto.
8: Ok.
3: Il problema è che io non sto uscendo più. Ah no, non è un problema mio.
8: Ma ero io che non
9: ci provo.
3: Cosa eri?
8: Tu mi ero connesso un attimo su internet.
9: Non importa. Avevi cambiato il filo. Cosa è veloce, si è fatto da terra, oh mio
8: dio. Non si è arrivato a
3: terra.
9: Oh mio dio, adesso mi sa.
3: Dai, lascio un portatile a terra. Tu puoi riattaccare, puoi chiudere questa cassa. Ti metti qua. No, qua sopra no, perché già due volte questo disco ha preso due botte.
9: Ah, tu.
3: E non deve prendere vibrazioni, no, qui dentro c'è il disco.
7: Questa cosa qui che l'ampia
3: è un po' delicato, diciamo. Delicato.
7: Non so. Questa sempre, cioè anche con gli altri kernel te lo fa.
3: Oh, vi ho visto, mi sa, perché sta tornando a registro.
8: Sì, infatti ci stiamo vedendo,
3: Chi sei tu?
8: Io sono Alp. È che se non hai messo il coso
3: 127.0.0.1? Il Resolve Conf?
8: Sì.
3: Ping Output?
8: Sì.
3: BlackHoleFreaknet.org, io ti ho già nel mio host name con Output.
8: Ah,
3: Hai qualche altro nome?
8: No. Devi fare... vabbè, ti do l'indirizzo
3: IP. No, vabbè, era per vedere se funzionava la risoluzione dei domini. L'indirizzo IP, che mi frega.
8: Aspetta che mi registro un attimo.
3: Puoi farlo runtime? Cioè, cioè, certo che puoi farlo runtime, non lo ricordo.
8: Se così non me l'avesse visuale.
10: Vedere un po' di hardware comportato,
8: no, se non mi richiedi il manuale.
10: Dove esci? È molto
8: vicino.
4: Non c'è, quello portato.
3: MDNA Resolve dice Netsubuku Bring Network Failed.
8: Non Netsubuku questo Bring Network,
3: io ti sto dicendo il log.
8: Perché siccome era il coso domain Bring Network.
3: Ah, va tolto?
8: Sì, perché se non specifici.
3: Ce l'ho nel search, quindi niente devo mettere, giusto?
8: Sì, solamente il name server.
3: Anche nuovo host. Non funziona. Inexistent host name.
10: Cioè, spedisco, però spedisco non partizione, facciamo come dico.
3: Nisba.
10: Che faccio una cosa ciclini?
3: Assolutamente.
10: Ma la vera funziona. Sono dei
4: come
10: funziona. Questo è il
3: sono
10: io che sto dicendo
3: che non appunto, perché?
10: Questo è no.
4: Perché lo chiedo?
3: Ah, non finisce.
4: La prima radio.
10: No, Vabbè, queste sono porcate vecchie, merdate, però devo mettere da qualche parte più vedo essere così uscito, però c'è un po' di vari versi. Ma questo non si può.
8: Però adesso a fingare le
10: cifre.
3: Questa era un attimo. Sì. No, questo è. Lo risolve ma non vedo i ping.
10: No, questo è questo.
3: Cazzo, funziona!
8: Come si chiama? Stavo facendo delle prove sul codice, avevo disabilitato delle parti.
10: Questo è tutto ISA, che c'è un po'
8: di riabilità.
10: No, ma si chiama la tua di
4: io ho qua,
10: quindi in quanto c'è?
8: Magari sei utilizzato?
10: No.
8: Sì, no, ma scherai ti istrutterò per uscire.
3: Sì! Cazzo!
10: No, questo è sotto.
8: Poi vabbè, queste cose si raccolgono automaticamente, nel senso che
10: da solo c'è. Non volevo crearne uno
8: che fanno le vite. E questo è come chiesto di uscire.
3: Qualcuno ti ucciderà. Fai il testamento. Spargi copie del codice. Cripta tutto.
4: Non puoi fare il professore?
10: No, comunque non funziona. Sì, perché ho niente, un problema di computer uguale, è l'unica cosa che... cioè, proprio la scheda madre.
3: Beh, bisogna rendere tutte queste cose assolutamente automatiche e trasparenti.
4: Crasha sola?
3: Cioè, dovrebbe partire il demone e fare tutto lui. capire se c'è una internet che va su internet, quindi andare in Netgoogle sull'altra interfaccia di rete se esiste, modificare resolve.conf invece di sovrascriverlo, non lo so, togliere searchfrequency.org se esiste.
8: Ma lui lo modifica. Ora, allora,
3: sì, aggiunge il 127.0.0.1.
8: Aggiunge, se qualcuno dice se deve usare come quando chiudi il demo, non vedere.
4: Facciamocene una costante.
8: Ma le cose che
4: vediamo, le cose che vediamo entrare, mentre
8: le noti che escono, ci vediamo
3: non bisogna modificare.
8: Basta che si mettono delle flag o dei pacchetti
3: e cioè, che vanno
8: che dicono questo mondo va su internet
3: sì ho capito
8: e perciò abiliti adesso una
4: guardare mica 3.000
8: questo vabbè questo si fa con
3: e uno come fa poi cioè poi se ci sono più punti da cui uscire
8: si possono usare contemporaneamente
3: oddio come immaginiamo. Bisogna vedere.
8: Sì, con com'è che diceva Cato?
3: Ah, vero! Con il balancing lì, ottimo, come cazzo si chiama? Quello bello. Che te lo suca.
8: Oppure questo.
4: Perché è quello principale.
8: Il bonding.
9: Con cosa c'è? Sì.
8: È mia.
9: Ottimo. Posso fare?
8: Comunque visto che sono su internet ti posso dare internet
9: siamo sempre
8: allora si rimette anche questa parte nel senso che se sono andato all'interfaccia
4: grafica
8: si?
4: Sì.
8: Ah, okay.
9: Vabbè,
3: perché
9: c'è strada
3: a
9: strada
3: per questo non
9: lo
3: diciamo per come hai lanciato da qua? Vabbè, Ctrl Alt e Backspace ah no perché ho capito vabbè, niente guardate che si pianta la macchina
8: ma non è lei 5 minuti
3: scendo ah no semplicemente non mi risolve i nomi
8: e devi togliere il 127
9: dimmi niente non so più lo sbaglio
3: ma non possono coesistere scusami
9: su internet
3: ah ok
8: sì possono coesistere che si deve fare una cosa del genere sarà
9: cambiato
3: nel cazzo
8: e nel tutto se non dovessi
3: chiamare i sepolcri di merda Dio cane pazzesco nel terzo millennio
9: come si chiama? Come l'ho chiamato? Come si chiama?
8: Non c'è come si chiama?
4: Giorgio.
9: No,
4: ma ho saputo che all'Act Meeting no, si è divertito a fare il pappagallo.
3: Dici?
8: Sì.
11: sì, te l'ho chiesto io. Perché
3: ah, il pappagallo è una gran cosa.
7: Lo sai che l'ho inventato io?
3: È una invenzione.
11: Ti ho dato il 200?
3: Devo.
7: Infatti Antonio era contentissimo perché ha detto guarda, l'ho fatto una volta e si sono intreppati tutti.
3: Spettacolo il pappagallo.
7: Bello, è bellissimo.
11: Ah, le foto le devi dire.
7: È bello, sì.
11: Ah, è un altro l'ha fatto.
3: Sì, l'ha fatto a tutti, molti lo richiedevano.
11: Fammi il pappagallo, fammi il pappagallo.
3: Madonna. Cioè c'è poi una versione di Unix del 73 dove nei manuali si legge il numero di installazioni Unix al mondo è circa 20 adesso. E ci sono i sorgenti.
11: Che si va?
3: UHS.org. Mamma mia.

0: qui c'è il V7, sì. Version 7 è un casino.
1: V7 non ci sta.
0: Cristo maledetto. Porco Dio! Grocio! Imbecille! Imbecille! Palbaro di merda! Trippa! Imbecille! Mi devi dire imbecille! Dice, aspetto che sei. Aspetto, dice che sei un imbecille! Gaudier, che nome di merda! No,
2: è prima, guarda
3: qua,
2: pure.
4: Ma è molto di
2: Dagger.
5: No, è che prima di arrivare al tavolo sbattiamo con la ninja, quindi ci facciamo male.
0: Mi sente.
5: Oh, cazzo di te!
3: Siete tutti dei croci!
2: Oh, guarda, arriva Newmark!
3: Arriva Newmark! Ma c'è un
2: attimo!
5: Arriva Newmark! No, non si fa così!
4: Croci!
6: Croci! Esordisci così.
5: Vediamo se mi ricordo.
2: Ora mi dice non trova la cartella che c'è. Ma c'è qua,
6: ma dove stai facendo?
5: No?
0: Madonna santa!
6: Complimenti, eh? Riesci anche a parlare?
5: Ovviamente!
6: Sai cantare anche ciuli ciuli nel frattempo?
0: Il forte di Dio!
2: Ma c'è Debra?
3: Ma
0: ti riuscite
3: a fare
6: volume del
3: tuo
6: telefono?
0: Sì! Aspetta che è gay!
4: Così va bene? Lo sentite? E così?
5: No, ma tu mi fai troppo grave!
3: Metti in mezzo!
4: Testaccia di minchia!
5: Che medici, Bob e Dio!
0: Stiamo facendo le riunioni, ragazzi! No, non vorrei dire! Ah no? Guarda, perché non ho utilizzato un po' di sedie!
6: No, veramente, possiamo prenderla?
0: Direi, se non c'è più nessuno!
6: No, no, no. È andato pure il pacchio allora.
4: Senti, testaccia di minchia, io me ne sto venendo, giusto?
5: Ora mi auguro, te la buttate i fazzolettini, così quando già finisci di giocare c'è la minchia, almeno devo asciugare. Come scusa? Sì, va bene, e ricorda che tua madre è del popolo e ce la devi tornare, va bene? Tornare!
4: Ciao ragazzi, buona giornata!
0: Grazie alla visita!
4: No, ci vedremo comunque!
0: Ah,
4: dai! No, non lo so! Non si fa!
0: Minchia, ma la Madonna è puttana. Non ho idea. Ma
2: tutto
7: noi è il continuo.
8: Ma che è?
2: Perché non volete
7: Ciao,
0: Santissimo Padre.
7: Il Wireless non esiste, è un'invenzione del governo. Vado a morire.
2: Ah, ho trovato chili e chili di carta di carta.
7: Questa è una bella cosa.
2: Però stanno lì là nella stanza.
8: Sì, davvero,
2: non c'era niente. Siamo senza... troppo fitness.
8: E provo a montare il distruttore.

0: un video interessantissimo, se l'avete visto, su Mike DG, l'uomo che apre tutti i video di mucchetti che sentono.
1: Ho
0: studiato
1: Hai
0: capito quello che ha detto con il braccio di strumenti
2: che può fare adesso? Sono qui,
0: non sono legato.
2: Perché non sto cazzo?
1: Pure direttamente di scusare.

0: Per la bolletta del Poi Triathlon?
1: Io mi vedo quando le voglio.
0: È il benvenuto.
2: È il benvenuto, hai ragione.
0: Se a qualcuno capita, noi dobbiamo raggiungere 67 cocci euro. E quindi l'avete sentito voi?
3: No, guarda, faccio una donazione 63.
0: Ah, addirittura, minchia. Purtroppo è l'unica fonte che abbiamo ora come ora è niente. Io che poi uso il mio, cazzo ti devo dire, asbesto al flipper.org.
3: Niente, no, io su internet non ne esco.
1: Sì, sì, però sono contato un po'. Che vuoi tanto?
0: Cosa?
1: Pure tanto.
3: No, ma in generale con l'app comunque
0: ma che
3: cazzo mi dai no niente io mi avrei detto
1: funzionato forse lo sapete ci sarà qualche cazzo di demone di merda di Devon vero?
3: Guai TC Resolve quelli sono Resolve.com per Resolve.com no
1: ma lo sai?
3: Cosa? Non posso vengare quindi.
0: Nessuno
1: ma lo dici il pignano atleto 151
0: Chen.
1: Ah.
0: Percepisco dei commit. Io li percepisco.
1: Ma già vero, toglietela questa cosa dei commit sulla lista, perché io li percepisco.
2: Se uso te non vengo.
1: Sì, però chi è che non li percepisce?
2: Se non lo usi
1: no. Io Fabs non ancora l'ho incontrato perché ero fuori per secondo
2: vabbè se mi dai il tuo lo devo
1: che cazzo
2: devo passare di
1: volta c'è qualcosa che torna
2: così proviamo se funziona io guardo un tempo il sole della bambina
3: tu non sei stato il link su
2: Macron
3: no, non ho usato
2: non di non lo so fare letto continuare? No, perché nell'altro non bisogna smettere dall'inizio, anche
1: c'è come esci, dipende dal posto, le macchine.
2: Installare anche una posizione e poi
4: così.
1: Sì.
4: Ma tu sai che tipo se non vuoi quando faccio una cosa che se tu provi a vedere lo scatto mi devo faccio vedere lo scatto massimo della foto scritta. Però non andare. No, ma cosa c'è?
2: Però l'access point non esce.
0: Ma ringhi, io vorrei tutta la vita.
4: Che vuol dire che l'access point non esce?
2: Scusa, l'access point non. Non lo trovo.
4: Sono molto dispiaciuto.
2: Con il suo cubo si esce. Ah? Tu come esci?
0: Sei quello che adesso.
5: Io no, io non esco perché di merda è stato un po'.
2: Io però non esco.
1: Aspettate qualche stand?
5: Perché?
2: Non lo so.
5: Perché abbiamo già il pezzo di.
2: Sì, l'UTAD default gateway 29.235.88.
5: 226 26 29 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bene che i ping non funzionano.
2: Se ma il ping è bene, no, no, risolvere il nome non lo pingare non posso, dice bloccato. Se mi dai il piede di Google, provo a collegare un interno tramite qui.
5: 216
3: 239. Allora, infatti io aggiungo nel sorgente di APT 39. Io ce li ho, i repository di...
2: Forse sono di DNS che ho, che non funziona.
5: Ma no, intanto ci siamo presi...
3: Ah, sono...
5: Cioè, mi tagli a conflitto con internet.
2: Certo.
5: Perché siamo qui, siamo
1: 29, 35. Lo so io.
2: Ma è poco, dai. 29
1: è ma noi che cazzo ce ne frega? Tanto abbiamo qualità costante nel tempo.
2: E chi se ne frega?
5: Perché non abbiamo lanciato in restricted mode.
2: Vabbè, niente. Source. Però alla fine no, neanche così è.
3: Cioè?
2: No, ci dovrebbe essere, fai il top.
5: Lo fai
3: su. Ma PT c'è, no?
2: No. Allora.
3: Ma PT c'è, fai APT. Non lo fai MT. Se fai lab.
2: Ma io non lo so. Ah sì, quello mi sembra. Non dice che vada tra dell'F0.
3: Ok, sto studiando questi cose adesso.
2: Tu sei il progetto di qua? 244
3: no, ma tu sei
2: 244
3: no, me l'hanno dato, ma
2: tu mi dici che
3: per
2: lui
3: lo
2: usare
3: dei commenti e lì non
1: ho commentato, poi
3: te
1: l'ho detto, pronto, ciao, dimmi. No, adesso no, forse in ritardo, vediamo.
3: Sì, si incolla da un computer all'altro.
1: E vado direttamente da Giulia.
2: Perché sai, scrivo
1: sì.
2: È che forse no.
1: Beh, va bene, no, va bene.
3: Ok,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Cerca, va a cercare
5: questi tutti i commentati.
2: I commentati sono
5: pronti. Qua pure.
2: Non so, security. Ci do io, security, testing.
3: Security, update, main content, se ce la puoi disabilitare. Del testing e...
2: Io mi ricordo
3: quando ho fatto la scelta. Comunque,
2: come ci chiamiamo invece di... mettere il
3: PC in
2: destinazione, come mettere di destinazione mette il tuo master, ma siccome non sono collegamento sicuramente collegato a lui,
5: capito, che lì
2: non funziona,
5: non si funziona
1: al secondo
5: se prima d'altri il primo step update ma incontri ce l'hai
2: l'ultimo deve essere sulla stessa rete.
1: No, questa qua è
2: la
1: questa è FTP,
2: ma
1: io non ho primo il secondo
2: collegato, quindi io
5: devo essere in fissa da lì.
3: Il programma è sì, il coso è bconfig scheda e seed nome della checkpoint, vero?
2: Sì. Se è vero che stai cercando la
1: anche questa
5: uguale come
1: non è altro normale devo fare
5: no è così
3: no
1: aspetta ci
2: non può rispondere che non siamo la stessa
1: volta. Le dette che
2: fanno? Non ho chiesto.
1: Potrei avere un stesso slash perché http.debian.org slash slash spazio testing spazio mail.
2: Non mettere deb
3: a capo.
1: Deb http.
2: Allora,
1: nel suo set cdn.min.gar/debian spazio testing main compit non free
2: per farvi vedere tutto direttamente al vostro centro ci sta non
1: free
5: no,
1: con la stessa trazione
5: ma
1: il secondo è uguale copia vabbè devo fare il copia e incolla poi esci per quello y p fai i devi cambiare al posto di
2: destino
1: stai
2: buono
1: instabile
2: forse tu devi fare il maschere
1: poi a capo
5: http://http.it.org/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian/debian

0: pensando a la fórmula siguiente. Si me frena con el falto de chavo, porque te lo quiste,
1: martedì prossimo ci chiede?
2: Sì. Forse. Forse. Perché non sappiamo se facciamo martedì o mercoledì.
0: Anzi, potremmo anche fare una cosa più bella.
1: Beh, comunque in mailing list la notizia arriverà. Ice night.
2: Sì, infatti.
1: Quindi se lo so prima io comunque mi prendo.
2: Qualcuno di voi lascia una donazione, sarebbe.
0: Sì, adesso.
2: Sarebbe geniale se questa cosa accadesse.
1: Ma lo solo di già una scherma già quasi.
2: Ah sì, allora va bene così.
1: No, ma vabbè.
0: Ma succede?
1: Non l'ho provato con lo schermo, non l'ho provato. Comunque passa io lo so prima così mi prendo la mano, perché io ho dei problemi di rientro.
2: Come?
1: Siccome io ho dei problemi di rientro la notte, devo sapere prima, cosa così dico, non torno.
2: Ah certo, ma perché rientro non deve stare?
1: Perché mi rientro il cazzo in una residenza universitaria.
2: Ah, quindi a un certo punto chiudono.
1: A mezzanotte mi lasciano fuori.
2: Che palla.
1: Ah?
3: Stai là.
0: Dove?
1: Ah? No, non sono la cittadella.
2: Cos'è in costa?
1: Scusa un attimo, mi devo ricordare tutto perché sennò spiego. Sì, poi ci perdo un po' di tempo a casa quando si riesco a fare sono stato tutto.
2: Poi
0: ciao,
2: come?
0: Ragazzi, con quello di voi ho un mezzo di locomozione per ruote.
1: Dai, però ci vediamo domani.
3: E credo di sì. Domani c'è,
0: Eventualmente più tardi è un passaggio alla stazione, ma volete quello vuoi dare? Passaggio fino alla stazione.
4: Sì, perché tanto non andare a
1: fare. Ah, oggi c'è stata la dissociazione della prova di Dinner.
4: Sì.
1: Che cazzo ha fatto?
4: Ha fatto vedere una prova di Dinner, che è quella ghiacciante.
1: No, ma la lista è una
4: selezione. Sì.
5: Vabbè, sono fantastico, sono esci arti.
1: Buonasera, la mia figlia
5: Che cos'è la stanza?
2: Esci nell'internet.
1: Ciao boys. Oh, io sto scappando. E lì non invito, però.
2: Dai,
1: la prossima volta. No, la prossima volta. Anche perché dice la stessa cosa, se la mantieni un mercoledì. A prescindere.
2: Sì,
1: ci sono, anche io dormo qua sopra. Però lo devo sapere prima perché così mi organizzo, capito?
3: Non si trovano più.
1: Allora, adesso faccio un'offerta
3: scritta. Io voglio ancora
1: mia moglie, vero?
3: Voglio acqua frizzante, non c'è più.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao ragazzi. Abbiamo un po' di tanto. Vi incurerò con piacere.
1: Super. Vai, vai.
3: Oh, ma solo mi mandi una mail appena, eh.
2: Allora, no, intanto vediamo di recuperare il carretto.
3: Ma no.
2: Madonnando,
1: fantastico,
2: minchia, certo il confronto con il P11 questo fa esattamente un mix. È stato usato come unità di misura questo computer. Cioè lui fa un mix, un milione di istruzioni al secondo. Questo qua ne farà 8 miliardi, non lo so quanti mix
1: per il secondo.
2: Vuoi un paio di occhiali? Vuoi la lente di ingrandimento?
1: No, la batteria.
2: Io bestemmio,
1: male.

0: Quanto?
1: 15 euro, ho comprato il mega batterone su eBay.
2: Ah, non qua, scusate.
0: Ma praticamente ma normale, ce l'hai solo tu al mondo.
1: Probabilmente sì.
0: Sì?
1: No, vabbè, ce l'hanno. Comunque, però,
0: insomma, ti sei contento tuttora?
1: Sì, sì, altro
0: perché ne sei pentito.
3: Anche il suo ottimo è molto contento.
0: Questo porco madonno.
3: Perché prendi un paio di impegni alla settimana. Deve cambiare niente ogni due giorni.
4: Bene, io ho trovato un portatile con grafica aperta, io ti sollevo.
0: Wow, grazie. Mannaggia.
1: Portiamo due USB, una Firewire.
0: Speriamo bene che non ce la stacchino. DSL al Poetry.
4: €67
0: e siamo a quota? Alla stiera USB. Qualcosa la metto io, qualcosa la mette Crash. Adesso vediamo.
1: No, qualcosa la do io.
0: Se vuoi, sì.
1: Sì, sì, no.
4: Ma come hai installato?
2: Una palletta la posso fare al palettino.
0: No, vabbè, facciamo tra quelli che vengono qui e bene. Va bene, ma
2: abbiamo l'account.
1: Allora, Crash. Dove vado? Prepara le informazioni necessarie per la vendita?
4: Cioè, se fai quella main list,
2: non si apre?
0: Va bene, vai, io questo lo spengo.
4: Magari su un altro schermo già, infatti.
1: Ok, ora come vendere?
4: Ma che voglio spalla, non è che sia no,
1: niente, voglio,
4: no, ma tutto lo troppo in paranoia questa cosa.
1: Cosa?
4: Qual è questa cosa del portatile?
0: No, no, il sistema sicuramente
1: no,
4: troppe cose ce l'ho dentro, troppe
0: standard disk, sì, poi ti passa tutto sui
1: giorni se ci sono,
4: no,
1: faccio un backup, non lo so,
2: mi presti questa sedia?
1: No, sono depresso,
2: ma mi prendi?
4: No, vabbè, figurati, cioè non metto una... No, non posso mettere un caso.
0: Verifica, ma non per
4: no, io chiedo. Intanto
2: non li devo togliere.
4: Sarà.
1: Allora, quello devi togliere.
2: Ma la gnomma non mi ha fatto un cazzo.
4: A Big World non ti hai fatto un cazzo. In che modo tutto quello?
1: Ah, nome, come
4: nome? Manca per rimozione. Da rimuovere, gnomma, perfetto. Di nuovo, sta a posto.
2: Tutto togliere.
4: Tutto gnomma. La gnomma lo utilizzi, utilizzi il KDE.
1: Te la capisci il KDE?
2: No, io
4: sarei abitato per gnome,
2: ma mi
4: sto trovando male. Chi critica Fiat, chi critica gnome,
2: la Fiat? Io però uso KDE e poi se no questo qua.
4: Non c'è,
5: Sì, le informazioni sulla CPU, niente dovrebbe dire. Vabbè, allora vai, se non lo vuoi anche del testo mio, ti vuoi avere tutto questo?
2: Tutto!
5: Basta che le dico subito, hai visto che ti devo tutte cose. Da rimuovere, vedi? Abbiamo work, gnome e gnome office. Vuoi trovare? Evolution, ti devo tutte cose qua.
2: Va
5: bene. Paura, gioco.
0: Ho paura di Nezuko. Dovremmo mettere
5: sì, Nezuko,
0: farlo
5: gioco.
0: Girare
5: sì,
0: costantemente su MediaLab.
2: Da installare il C4.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì. Bene,
0: ma... come
5: intanto
2: c'è
5: cioè
2: il 3.3
0: fai app in questo momento funziona attraverso le schede di rete, come ci si fa dalle basi gli access point, che sarebbe una comodità, voglio dire,
2: perché si dovrebbe mettere 50 minuti
5: il banco lento di mattina è stato poco più veloce,
0: cioè non ha volato, ma
5: invece mezzo notte e non ha mangiato.
3: No,
0: devi mettere nel tubo sulla
5: testa
0: e non c'è problema.
3: Oppure metti
5: l'accesso
3: come ripetitore e basta.
0: Come ripeter di cosa?
2: Della doc? Della doc?
0: Devo fare due pacchetti.
3: Adesso lo ripetere.
2: Ma lo faccio le 38 minuti solo per questa pacchetta?
5: No, no. Perché se
0: dentro c'è il tuo, che è bello, non vorrei.
2: Perché non sono per questo?
5: Per questi numeri, sì.
0: Cazzettino,
5: un
0: mattino.
5: Il
0: checkpoint tira un paio di chilometri.
5: 102 forse.
0: Cioè 30 minuti per tutti e
5: 102? Sì.
0: Per cui sarebbe una comodità usarlo come...
5: Belli.
0: Punto per collegarsi. E che cazzo? Ping di sveglio di me.
2: Esce, ma alla fine come fine? Il 2.6?
0: Ma non lo so, ma io lo so.
2: Come?
0: Ma che cazzo dite?
2: Sì, io non mi ha detto cazzo.
5: Dov'è?
2: Per me non è no. Perché non è l'altro?
0: Sì, ma troppo bello nel Pinocchio sei.
3: Senti, quando mi è cascata, quando ero in viaggio con San Giorgio mi è cascata la resina sui tasti del portatile, poi del
4: best.
2: La resina.
4: Resina.
2: Non mi è caduto di un top.
5: C'è stato sono
2: andato nel culo del
5: CD
2: nel ginocchio
0: nel no
5: già
3: la spattesa
0: tutta questa?
3: Ma prima
5: che no, come si fa ancora tu name?
2: Name
5: è quello 15
3: 15
5: name
0: porco Gesù, ma ne puoi 8 swappare?
3: Cioè?
0: Cioè sta esaurendo la cambio con un'altra senza collegarmi alla
5: cambio. Come sono 11? Sì.
3: Non penso.
5: Giorgio, la tasca è 11. Come sono 11?
3: Cioè devo staccarla e...
2: Ok, ok.
3: Sarà per
2: bene. Ma ancora se era una piccola
3: batteria. Oh, touch! 178 con questa storia di spedizione.
0: Oh,
3: sì, ma qua in Europa tra il 99.
0: Ah, ancora là, porco di tu.
3: Porco grisù.
0: I pacchetti
2: Io voglio
3: ma
2: perché
3: ci
2: fa?
3: Non c'era
2: ancora
3: il distributore
2: delle
3: cazze
2: delle
3: cazze.
2: E
3: questo qua,
2: vero?
3: Quello da...
2: l'altro spesso. Però io ti
5: dico...
2: se si deve passare il codice...
3: Io spero che non sia da così lo puoi mettere anche in... Allora lì c'ho questo e tipo lo metto in firm adesso.
2: Però ci vorrebbe... quelli che usano
5: l'ho usato fino a poco fa
3: veramente
0: sì.
5: Ci stavo lavorando
0: ci fai girare programmi
5: adesso stiamo provando a installarci sopra Unix ora c'è un sistema operativo che si chiama RT11 che è una cosa strana
0: Questo lo usavano per fare le
6: dove avete trovato?
0: Una clinica a Muscatello, per Catania. Era usato per fare le TAC.
6: Davvero?
4: Mm. Ma che cosa? Quel diavolo fate funzionare?
0: È dietro a... seriale.
4: Di seriale?
0: Sì, sì. Dietro agli attacchi per... convertitore analogico digitale. Uh-huh. Sì, che la video che usava, strano.
2: Quello che mi serve qua?
0: Niente, è un museo di informatica. Per smanettarci sopra. No.
4: Questo. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: È troppo. No, è giusto, perché questo andava dietro. Ah? Ecco, quello... Sì.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Non ho visto il buco. La bucaglia.
1: La bucaglia cinese.
4: Voglio una X. Di chi è questo Asus?
7: Ma che non ti fa da...
2: Alberto!
7: Da Roma era anche tornato in me,
2: ricordi?
0: Eh?
7: Il mascherello, quindi il
2: presentante è passato delle sfere di merda, lo ricordi?
0: E sarà admin porco dio? Forse.
2: No.
0: Ci devo provare.
2: 1-250.

0: è la password dei satelliti. Sei il solito suca minchia. Maiuscole, eh? E la succhi poi, eh?
1: Ho capito. Vabbè, lascia. Cash! Ma 8 euro è per che dimensione, la spedizione?
2: È a chilo.
1: Fino a 30 kg?
0: E certo. Porcodine.org.
2: Porcodine.org.
3: Vabbè, il posto è giusto.
1: Ma lasci presto.
2: Ma tu il portale magari tipo dentro quello. Ah,
1: sì.
2: Tipo marsupio.
0: Che è? A chi sto staccando questo trasferimento file che blocca la rete?
2: No. A nulla, guarda, a nulla qua.
0: Non mi sembra il caso.
2: Cazzo più grande.

0: vabbè dai, sta andando.
1: Ah, io ho le chiavi qua, vedi, perché poi io le perdo, poi bestemmio.
2: Signore, io fra un po' me ne dovrei anche andare.
1: E io devo accompagnare lui, eh.
2: Che dite? Mi sono fatte le X e Y.
3: Adesso sto lasciando dell'hardware spazio.
4: Lascialo sul tavolo. Lì dove lo stai mettendo, pure te.
1: A posto dei rischi? Ci butta lo scatolo sopra.
3: Belli c'è.
4: Com'è? Che fai? Tu di merda?
0: Fa quel che deve fare.
1: È morto.
0: Ma sì, c'è come ripetermi.
1: Senta, di chi è questo computer? Io vorrei un attimo capire di collegarmi a internet.
4: Che fai? Basta non difendere, non riesce a... Se no danno.
1: Voglio colori, troppo tempo che sto su. Su altro. Posso? Grazie. Io non vorrei fare male. Niente, questi cazzo di flamingo che li odio.
0: Detto in pesta
1: appunto.

0: tutto può servire per trasportare cose.
1: Questa è la cosa.
2: Fai un dressing e viene portato.
1: Tanto che cosa?
0: Ma sciocco.
3: Non capisco.
2: Ha lasciato una borsa fattilissima per portare il gas della spazio.
3: Ah, ok.
2: Sempre 9, vai via.
0: Sì, vado. Io fra un po' vado perché devo andare a dormire nella morte, poi domani mattina devo tornare a Paghiazzolo. Perché dovrà tornare la morte?
3: A casa, a Siracusa.
0: Ah,
3: a casa di Giulio. No, e domani mattina devo andare a Paghiazzolo. Devo comunque passare a Siracusa.
0: Ragazzi, me ne scappo. Asbesto, spero ci possiamo vedere presto.
3: Eh beh, sicuramente la Bigfoot.
0: Sì.
3: Questa base, ti funziona?
0: Sì. Ah, il mio, ne ho due di queste.
4: Non mi conta più un cazzo.
0: Dal portale di quello là che è
3: rarissimo.
4: Qua ce ne sono 3.000, qua
0: ne ho due,
4: io ne ho un altro, che è rarissimo,
3: ma solo è molto,
0: ma forse questo è da 2.1, no, 1,
5: nel mio c'è caduto una cassa dall'alto,
0: 1,2,
3: una cassa dall'alto,
2: sì, è funzionante,
3: oddio,
2: però ogni tanto fa rumori in consulta.
0: E
2: io ho detto che è il verso
0: di me. Ragazzi, fuggo.
3: Ciao, dai.
0: Ciao, presto. Buonanotte a tutti.
2: Ciao. Ciao. Ok, lo
0: porterò con piacere. Anale.
2: Ciao, è la anale.
4: Ma è un po' di scalzo.it. Controllo se hanno letto la mia email. Che bastardo.
3: Ah, che bello quando mi scrive sancristanv.chi. Grazie.
4: No, ma proprio la internet che va lentissimo, vero? Vabbè,
3: certo che va lentissimo. C'è il mister Sumo che si sta aggiornando l'inferno dei pacchetti.
4: Non ci dà manco la velocità poi con cui sta sfidando. È stronzata. Ah, qua 53 kB al secondo. E gli altri moriamo.

0: sei stabilmente ancora meglio di quanto lo so.
1: Io per te costante.
0: Tu hai il culo pieno nel tempo, pare. Pieno di minchie. Ditta troia.
2: Perché è un finocchioid, un cryptosexual finocchioid.
1: È semplice di ditta troia, vieni qui a creare di fondo l'uomo. Stronzo.
0: Guarda, ti grimpo la minchia, così, faccio. Ciao. Sempre.
3: Ma quindi il 3 sul testo quello?
1: Sì.
3: Ma forse è più carine.
1: No.
0: Dai Cristo Santo. Zero per cento. Ciò significa che lei ha letto. Però 41 santo.
1: No, no, no, no.
3: Visti con me faccio meno n grande. Nome del file, lui mi dice perché la cosa.
0: Una minchia di latitudine, no?
1: È solo di merda. Non è giusto. È un filippo.
2: Non si...
0: La
2: vuoi con me?
0: Perché questa non è mia.
2: Ah, ti vai a leggere le mail degli altri?
0: No, più che altro per sapere se lei ha letto la mia mail.
1: Punto.
2: Lei
1: non si può mettere a me.
0: La lei.
2: Ah, ed è la sua mail?
0: È stato l'inferno, è l'unico modo per sapere delle mie leggi, a parte il fatto che ci faccio avere una pazzia totale, una minchia di cosa c'è qua, minchia, va bene,
2: va bene.
4: Però gli dice, per fare il sito lui dovrebbe venire qui per prendere le...
2: Ma dove?
4: Sono impazzito perché sentivo la discussione, ho visto la discussione, dico ma che cazzo stanno parlando? Ho detto vabbè, sicuramente parlo di un canale, ho fatto se ci visto Iron, un canale, cazzo,
3: un canale di lesbiche.
4: Pieno stravolgo,
3: sì. E c'era una che faceva. No.
4: E io prima non sono igienato, mo' ragione.
3: Dinlina, una cosa del genere. Ma no, mi devo fare a Manuela, me la devo fare a tutti i costi. No, sono troppo ingrifata, me la devo fare.
4: Ma non c'è di questo. Ah, non è quello.
3: E mi sono ricordato che questo canale, sai chi ci andava?
5: Quello lì,
4: ma c'è anche Smilzo.
3: Sì, Smilzo gliel'ho mandato io, gli ho detto, vuoi essere un canale tutte femmine? Facci. Sì, ma tutte femmine bisogna dire come.
4: Siete fuori.
3: Smilzo appena è entrato, ha cominciato a vedere i nick femminili, non se ne è andato. Però ancora non ha capito bene.

0: questa non è roba mia, decisamente.
1: Ma quella luce viola, Armando, gliel'hai messa tu? Sotto le dita. O c'era?
2: Questa.
1: C'è
2: sempre
1: stata.
2: Accendimento, questa è attivazione e disattivazione del sapore.
1: HP c'ho pure io.
2: Ma non ce l'hai disattivazione?
1: No, no.
2: Ma tu
1: ma io c'ho anche lo schermo HP. Passivo. Per tu non c'hai pasoliniani.
2: Non c'hai l'HP giusto, mi dispiace.
1: C'ho lo schermo pasoliniano.
2: Pasoliniano.
1: E ogni tanto su questo canale entrano i certumi e dicono delle puttane
0: di merda, loro se lo accolgono, sì.
1: No, loro lo bannano.
0: Ah sì? Sì. Sono delle amazzone
1: aggressive. Io siccome sono entrato non ho detto un cazzo, ma non sono voice,
0: così quando non ci devono parlare
1: nulla, anche perché leggevo voice. Allora, nei canali ci sono tre tipologie di utenti: c'è l'utente normale, poi c'è il voice e poi c'è l'op. L'op è l'operatore, può far uscire le persone, le può buttare fuori, le può bandire e così. Il voice può parlare anche quando il canale è moderato. Se loro se qualche op decide che il canale deve essere moderato, nel senso che possono scrivere sul canale solamente quelli che sono op e voice.
3: E tu sei stato buono.
1: Sono stato buono e mi hanno messo voice.
2: Bravo! Così è giusto.
0: Sì. 201. Oh, dopo un quarto d'ora mi ha dato il time out.
3: Perché?
0: Bene, NS lookup.
1: Fai un quiz. Quiz mondo
0: epilato. Signore, dove è venuto? 195,
4: 110. Sì signore, sergente istruttore.
1: Yeah, nice.
4: Urlando.
0: Sì signore, sergente istruttore.
1: È andato Dario l'altro giorno sul canale.
0: Ma dai, un sacco che non la becchiamo.
1: Ma ormai si sono lasciati, no?
0: Eh già.
1: E quello per inseguire la precisità per essere così.
3: Anche
1: Dario.
3: Dario,
0: la vabbè, diciamo che stiamo streamando, va, facciamo pure il jingle così.
5: Kochirawa KDDI desu. Anshou bangou ga machigatte orimasu. O kiri ni natte mou ichido dial shite kudasai.
6: Minchia, Radio Fibernet.
7: Male necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: personal identification number is incorrect.
1: Minchia, proprio là che sto chiedendo a dire. Certo, ci sono i strisce blu, ma insomma diventano tipo si picchi la malata, si
2: tutti. Sì, in casa, stiamo aspettando Armando che hanno.
3: Bene. Andiamo a vedere.
1: Utilizzando Telnet sulla porta 21 potrete collegarvi un sito, un server FTP, grazie.
3: Gesucristo.com.
2: C'è?
3: Sì, c'è. Gesucristo.com.
1: Io c'ho le mail
4: dall'associazione webmaster cattolici.
1: Allora, c'è Tomac.
4: Esiste un'associazione webmaster cattolici.
3: Aspetto.
1: Io sto facendo.
4: Io sto sviluppando
1: tipo dei siti
4: cattolici.
1: Assurdi per no, per degli evangelisti che mi danno un sacco di soldi.
2: Li vogliono stati?
1: Sì.
2: Quando
1: sì.
2: Sarai?
1: Ovviamente quando sarà il momento, ormai sono partner. E invece
2: gli evangelisti
1: sì.
2: Gli evangelizzano tutto il
1: dietro. E invece c'è Tomac che ha le mail I am not @catholic.org e io ho le mail I'm not sure to be a good catholic.org. Solo che a me l'hanno cancellato, a lui no, quindi io non ce l'ho più.
4: A lui gliel'hanno cancellata?
1: No, a me me l'hanno cancellata,
2: quindi hanno capito l'eresia della mail.
1: Cioè lui è not, è tipo lui è libero di non essere. Lui non posso essere libero di non essere sicuro di essere un buon cattolico. Vabbè. Baci, te la fanno le mail gratis. Ma poi però scrivo si sparano cose assurde.
3: Tipo... Ok, vorrei mostrarvi questa foto meravigliosa.
2: Chi è il biondo?
3: Abbiamo il nostro biondo all'associazione webmaster cattolici.
2: E chi è quello?
3: Questo dovrebbe essere, se non ricordo male, Mayhem.
1: Sì, è lui. Perché mi ricordo che era con una tunica al kit.
3: E voglio dire, lui è questo con la maglietta dell'associazione Webmaster Cattolici.
2: Ma che ci facevano?
3: È uno spettacolo!
2: Che ci facevano?
3: Come che ci facevano? Me la sarei comprata anch'io.
2: Ma che ci facevano lì?
3: A Webbit.
2: Ah, erano il Webbit.
3: Fantastico.
2: L'hanno fatta apposta.
3: Associazione Webmaster. E che ne sai tu? Apposta.
2: Certo, poi lui con quello sguardo e con la barba.
1: No, certo, l'avrei fatto anch'io, solo che non sapevo. Mi sembrava che era una loro sede.
4: Perché?
3: Ecco perché.
4: Perché webmaster cattolici? Perché hanno fatto un'associazione di webmaster cattolici?
1: Per farsi flash.
4: Noi facciamo noi solamente
2: solo siti cattolici.
4: Poi no. Facciamo tutti i siti, però noi siamo cattolici. Ci teniamo a dirlo. Facciamo tutti i siti, ma siamo cattolici.
2: No, ma non sarà questo.
1: Sarà che questi cattolici dicono minchia, me ne vado a rubare questi cattolici, hanno il business.
4: Guarda che commercialmente non hanno avuto una buona idea.
1: E minchia, lo so.
4: Perché tutte le chiese, i conventi, cioè, chi ci rivolgiamo? Ma esiste l'associazione cattolici.
1: Ascolta, ma il tipo per cui sto facendo, praticamente lui si spaccia il fatto con un sito di CNews che è molto visitato di informazione e lui dice volete i siti fatti da me? Chiedetemelo, è tipo. Lui lo dice a me, lui si spaccia per quello. Si spaccia perché lo è. Il tipo evangelista che ti fa le cose. Loro hanno tutto. Io ho capito, facendo questi siti, hanno tutto un circuito assurdo.
2: Aspetta.
1: Perché c'è l'editrice evangelista, la casa editrice che è editrice evangelica, poi è un mostro, tipo ha un sacco di soldi.
3: Cos'è?
1: Poi hanno.
2: Un porta blister.
1: Sono tipo un'associazione segreta.
2: Il blister.
1: Ok, sto scendendo il microfono.
3: Vedere? È un poster blitter per quali pillole?
4: Per cibalgina.
3: Forse per il singolare mi va bene. Quello dell'allergia.
1: Cioè mi ha querato un tipo.
3: Sì, ma che cazzo me ne faccio, porco Dio?
2: No, questa è una vecchia.
1: C'è un tipo, ha fatto un discorso assurdo, le risposte buttate sulle telefono e ha detto scusa ma noi ci conosciamo, e fa no però non si può chiedere.
2: Beh
1: Cioè io gli ho risposto perché pensavo che era uno, siccome mi ha fatto ciao, tipo io pensavo che era uno che conoscevo, no?
2: Bisogna dire cosa ti ha chiesto.
1: No, no, minchiate, tipo cose cazzate.
2: Ricordati che tu devi essere il tuo vespa.
1: Beh, lo sono, però mi ha chiesto semplicemente, hai una guida dove per collegarsi a Ilk tramite del net? Tipo ti ho detto che deve semplicemente rispondere ai ping col Pong e fare queste cazzate e poi ti va. Vorrei tanto il PDP. Non ci stupì che c'è di dire la sua puttana. Se sale fino a qui.
3: La muerte. Sono addirittura deformato.
2: Deformato?
3: Come è possibile?
1: No, io non l'ho toccata, giuro.
3: Come è umanamente possibile? Anche tu devo dire che
1: sì, sì, sì,
3: sei
1: sì,
3: sul
1: sì,
3: morto andante.
1: Anche io, vabbè, dai, eravamo tutti devastatissimi.
3: Dio mio.
2: Guarda, lo conosco da te. Ciao Barbone. Hai o sai se c'è qualcuno che ha un pezzo di computer?
5: Che ha un?
2: Sì, perché hai o sai se c'è qualcuno che ha.
3: Ma il Targi Z con tutte le foto?
2: Per di seconda mano, non da prendere troppo, ma solo la macchina. Che
1: no, no, lui non lo fa. Però ci so, c'è la directory, la faccio da pizzare.
2: Ciao Barbone.
1: Se no posso anche farlo su. Per capire non è difficile.
4: Ma chi è questo?
5: Hai.
1: Però fare il tabizzare.
3: Dovresti permettere di scaricarle tutte.
2: O
1: sì, sì, sì,
2: sai, una buona con l'H.
1: Mi dà. Cazzo sembra Trunepa.
2: Se c'è.
1: Giovanni.
2: C'è C. Qualcuno che ha.
4: Semplicemente.
1: Dai, dai,
2: un pezzo di computer di seconda mano. Puntini. Da non prendere troppo, ma solo la macchina. Puntini.
4: Fine del messaggio.
2: Io quando ho letto questo sms ho detto, ma che cazzo c'è scritto? Boh.
4: Ma gliel'hai scritto che cazzo hai scritto?
2: No, poi gli ho trovato e ho detto, ma che minchia significa sms? Perché non si è capito niente. E poi mi ha spiegato che aveva bisogno di una scheda madre. Di un processore di quelli vecchi, tipo prima
4: cioè di non prendere troppo ma solo la macchina, significa la scheda madre del processore. Che so.
2: Poi nella sostanza lui voleva questo. Si è andato sulla macchina?
1: Sì, sì.
2: Si è annoppato?
1: No, sì.
2: Troppo lusso.
3: Mi dici se lampeggia ancora il drive del il tape di Ganesh? Quello nero?
2: Sì.
3: Minchia, vomito negro. Allora alto Ganesh.
1: Ma è una vita, se non sbaglio.
3: Così lo spengo, eh?
1: È un bel po' che lampeggia, vero? Tipo due settimane. Mi ricordavo bene.
4: Ma non capisce perfettamente
2: normale. Che succede?
1: Non è il log raw
2: di quello. Amazon ti ha trasferito la mala sorte.
1: No, non mi toccare.
2: Se gli dici che sei femmina, dall'anza.
1: Io ci dico. lesbica. Qualche lesbicona.
2: No, ma così non ci credo.
1: Ciao Elettra.
2: Uno che si chiama Elettra, sa.
1: Tu tutti maschi.
2: No, su. Darla. Vai sul. Vai amazzoli.it e vi dico su tutti i film, tutti i come si chiamano? Marilesbu.
1: Devo andare? Oh, me lo fai questo favore? Vai su www.mondadoriacirale.com. Vai su www.mondadoriacirale.com. Perché lo vedete, siccome Godzilla da me è accoppato, non capisce che lei ciò sta cambiando. Mondadoriacirale.
2: Abbastanza DNS.
1: Vediamo. Questo che DNS solo non deve fare.
2: Tu quale DNS usi? Scusa. www.fondatoriacireale.com. A noi piace la Mondadori. Per ovvi motivi.
4: Esiste?
2: Esiste, non è indirizzato da nessuna parte.
1: Lo fa da nesso locale, insomma, mi dispiace.
4: È un dolore pazzesco che ho, oh, un telescopolo.
2: C'hai nuove foto canine?
4: Ce n'è un po' nuove.
1: Ce n'è un po' nuove.
2: Gliel'ho fatto vedere domenica. Gli ho detto, che dici, mi piacciono? Ce lo prendiamo uno?
4: No, non esiste, cioè l'ho risolto, non è più.
2: Questa, e allora non tutti ancora devi.
1: Oh, sì.
2: Si è messa anche a piangere.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché lo volevo.
5: Sì, vabbè.
1: E glielo diamo.
2: Sì, e così chi lo ammazza. Da un lato lei lo vuole, dall'altro sai che è a rischio. Dice, io non me lo prendo un altro anno per farmelo riammazzare.
1: Lo tenete in giardino con la museruola?
2: Che vita di merda è? Meglio per strada, a rischio di essere imbaiato. Non vuoi un cane tenerlo per quella museruola?
1: Beh,
2: è una sofferenza atroce.
4: Perché che lo ammazzano?
1: Perché è un vicino di casa di merda.
2: Noi abbiamo dei vicini di casa appassionati della morte canina.
4: Ma lo vuoi tu, però non te lo vuoi prendere perché te lo ammazzano.
2: Già il primo me l'ha ammazzato.
1: Di me pure me
4: l'ha ammazzato. Ti piazzano delle mani?
2: Cazzo
1: la piazza, sì, ma la piazza dopo che è morto,
4: fosse enorme. Da dove come fanno a ammazzare? Butteranno qualcosa da avvelenato?
2: Esatto.
4: E da dove? Ci sarà un posto da dove?
2: Non solo uno. Sono diversi posti da dove.
4: Piazzi più webcam. E poi li cogli sul fatto. E a quel punto li piungi, gli fai un culo così.
2: Così non c'è. Poi quando buttano una polpetta di notte, che cazzo è? Andate, la polpetta arriva. Il cane gironzolando. La trovo e lì domani mattina stavano, se non la notte. E poi la web, ma che cazzo me la sono messa a fare?
4: Metti in rodaggio con l'ops.
6: È super tecnologia per beccare.
2: Io sto aspettando che muore il PC.
4: Stai aspettando?
2: Che muore il PC.
4: Gli butti la polpetta per nata?
2: Una supposta di carne, direi io. Altro che avvelenatissimo.
1: Cosa intendi per supposta di carne?
6: Ci siamo ben capiti.
2: Supposta quella di Giadala. No, che ti fa la rettoscopia. Ci metti una webcam in punta. Veramente ti fa la colonoscopia.
1: Ok. Vediamo un po'.

0: chega.
1: Nossa,
0: delícia. Nossa, querido, é...

0: Allora, chiunque intende restare si trova in una giustificazione decente di fronte alla propria coscienza. Vabbè, HTTP Giulia www.fit.org mgdapo.org cia.gov, che bello. Questo è il mio occupazioni, se ne servissero altre, eccole. Io amo la mafia, viva Sharon, Palestina merda, comunisti vaffanculo. Sì, noi pensiamo queste cose. Viva Hitler, io sono Gesù Cristo, io sono un imbecille, io sono Hitler, tentare e diventare patrone, ti monto. Bellissimo.
1: Bello vivere insieme a un imbecille, vero? Da quando c'è lui Palazzolo ha una marcia in più.
2: Non sai che esperienza.
1: Ormai lo prendono per l'idiota del paese.
2: Prima avevamo Paolo Bulino, adesso abbiamo lui. Prima avevamo Paolo Bulino, adesso abbiamo lui.
1: E dove è andato
2: Paolo? Paolo è diventato più intelligente adesso.
0: Un coglione.
1: O quantomeno, rispetto a lui, sembra molto più intelligente. Io per esempio ho raccontato che doveva vendere le magliette a Roma, all'Obo. E allora, alla posta c'era gli è mandata la luce, si sono staccati terminati. Si è reso conto che a casa aveva l'indirizzo, è tornato a casa, è sceso dalla macchina, è andato a casa e aveva le chiavi della casa in macchina, è tornato indietro, si è preso le chiavi, è tornato a casa, ha preso l'indirizzo che non lo trovava. L'ha trovato, basta, si è ingazzato, ha guardato il cielo e ha detto: Dio, queste magliette le spedirò.
2: Si può essere.
0: Come che ha detto?
2: Perché? Come che ha detto?
1: Dio, queste magliette le spedirò. ma questa forse lui l'ha mandata a stare, per questo non la sa. No.
2: Che pazza. E ti racconto quelli dei manifesti.
1: Quello di Berli?
2: No, quello dei manifesti.
1: Voi?
2: Allora io non so se è questo qua dei costi, questo, ma non mi piace più di fare quanti costi, io sono manifesti, tu fai lo stampo, quello che invece non è. E lei, ecco marzo.
1: Marzo?
2: Sì. Era, dovevamo farlo 7-8 maggio, e invece dovevo essere 7-8 marzo. Guarda, io ho scritto quello che mi hai detto tu. Ho detto, ma sei idiota. Ma anche se io ti avessi detto marzo, ma che cazzo, non ci arrivi, che non può essere marzo visto che siamo a maggio. Cioè mi dici pure che te ne sei accorto e che l'hai fatto volutamente, allora sei doppiamente coglione.
1: Quindi quasi sono ti avete buttato nel cesso.
2: No, poi vabbè, 240.
1: Ma cosa da fare?
0: L'amica di Giulia si è buttata al balcone.
2: Ma come?
0: Ma non è
1: toccato negli sulla macchina di sotto.
0: Tu ci sei dato tu!
1: E poi.
0: No, ma che?
1: Si è lanciato al balcone, voleva uscire.
0: Primo piano, voglio dire.
1: No, al quarto piano, io fino al quarto piano un gatto si è buttato.
0: Io quando infatti mi ricordo che ero piccolo, pure i gatti dove abitavo, io mi sono seduto tipo che c'era tipo, era un palazzo, ma sono seduto sopra, c'erano le cose dove si buttava la spazzatura. Però si apriva e dava sul palazzo esterno, cioè questo gatto si butta e lo vedo volare per un po', che è piccolissimo, magari quando ti ricordi così piccolo è un pochettino più esagerato, però era alto, mi ricordo.
1: Io ho dei cugini che stanno al quarto piano, il loro gatto è caduto dal
0: palazzo. Dico, questo gatto si è buttato ed arriva
1: dagli piedi sulla ringhiera come una testa di cazzo.
0: Ma questo gatto arriva,
1: sai che come si è confuso del gatto? Che dice che arrivava all'impiego,
0: bella.
1: Un pochino si è sconvolto.
0: Sì,
1: vabbè. È stato un pochino così,
2: è caduto nello stesso modo dal quinto piano, è arrivato a terra, non si è più rialzato, è arrivato di schiena dal quinto piano. Vabbè, al quinto piano anche se arrivava di gambe lo trovai morto comunque.
0: Bene.
1: Perché a quarto no, al quinto sì.
2: Vabbè, al quinto piano.
1: Ma chi ce l'aveva? E forse se la usa la possibilità è più forte.
2: Che è turbato. Comunque lui è arrivato di schiena, si è spappolato in 2000 pezzi. Che bella immagine, eh?
0: È il momento della poesia.
3: un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
4: L'eco. Tu te ne immagini questi uccelli che crepano male travolti da mille peti impazziti? Praticamente uno stormo che viene distrutto da una pazzesca quantità di peti. Uccelli che cadono, che crepano male. Ascolteremo adesso Bello Viver Petando, sempre dalla voce del nostro poeta Loquendo.
5: Bello viver petando. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me. Pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del peto, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
4: Ok, e dopo l'angolo della poesia...
2: Bravo, bravo. No, B.S. BSD.
4: E adesso ci ascolteremo un brano di un musicista di Ragusa.
2: Tanto lui non sa neanche che cazzo è questo.
4: Gliel'ha copiato. Io no, è un pazzo.
2: Allora è lui il coglione.
4: No, gliel'ha detto anche lui che lui l'ha copiato. E però che cazzo ascoltiamo? Ma
2: ci siamo la parte in base con Elibus e Civeribus, a me interessa.
4: Va bene, dai, ascoltiamo questi pezzi qua, li metto su un altro canale, visto che Musi ha tutta questa cosa dei canali.
2: Però non rispondo.
4: E sono molto anali. Ci ascoltiamo.
2: Aspetto, asbesto a squit, ding time out.
4: Questo Antonio Mainenti, qualcuno lo conosce?
2: Sei uomo o donna? Scimei.
4: Vediamo.
2: Scimei.
4: Buon ascolto.

0: Evviva le monache!
1: Evviva le monache!
0: Che tanto non ci sentono comunque, perché cioè, non mica facciamo metal.
2: Sento lo ciao, l'onivolo di Satana.

0: и дух най-броажуднес.
1: Canta lo fumo che fa la tua sorte, canta lo giallo della tua morte.

cucina. Annoda il pupo e lo svegliò. Il canino arrabbiato andò verso il padre che, avvisata la madre, il pupo

Ok, abbiamo ascoltato Antonio Mainenti. Brani si trovano su web, su digilander.libero.it/naradasicilia/mp3.htm. Comunque su Narada Sicilia c'è credo la pagina web di questo simpatico autore Antonio Mainenti di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. È veramente un bel modo di fare musica e suoni, niente male, e a me piace molto, e probabilmente perché non lo so, si tratta di così, di produzioni estemporanee, di suoni, di cose che succedono. Ma e vabbè,

0: A questo punto la trasmissione di Radio Cybernet va un po' a puttane, nel senso che io sono molto stanco e tutti sono di là a fumare, perché qui al Media Lab c'è il divieto di fumo perché il sottoscritto non fuma.
1: Olle.
0: E così va bene, si apre un nuovo corso e adesso metto su un pezzo mio, una cosa che ho fatto qualche giorno fa e che vi farà male. È il montaggio di una cosa che abbiamo fatto insieme io e Tripz qualche mese fa, Tripz degli Zorzords. Abbiamo inciso una base sulla quale io ho sovrainciso delle merdate. Buon ascolto.

In realtà prima voglio mettere un altro brano che mi è stato mandato da Combina, che ci manda sempre delle cose, e questo si chiama Even Better. Vediamo un po'. Deposito.

4 0 3 0 8 4 0 3
5, 7, 3, 1, 0, 5, 7,

Thank you.

I'm gonna go get some more.

così. Eppure è così. Avete ascoltato un brano intitolato Even Better di un mio amico israeliano. Prima ancora avete ascoltato una cazzata mia fatta da me, una vera cazzata. E ora manderò in playlist tante cose, ma proprio tante cose di Zappa. Sì, vi manderò... È un insieme di tantissime cose. Buon ascolto.

Mm-hmm.

0: Oh, Lord.
1: Get one and one to count and one to grow on.

0: Ed ora, nell'estasi del petone, dopo aver ascoltato Zappa con cotanta dedizione, veramente il petone è alla soglia. E vorrei leggervi una poesia. Peta il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone è alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU. E, porco Dio, l'effluvio del peto è fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo, ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrar le mucose anali. Come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia un getto di sborra in culo! Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto! Ah, presto, sborra in culo a me! Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito ebbe nobile sorpresa, e mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laborose formiche gay, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia. Un'alba maledetta? Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente riminando l'alba a cazzo duro, e lontano, nell'aereo novella, uccelli crepano male, travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro come fosse antani. Fine. È la fine. Dopo aver recitato queste stronzate, dopo aver recitato queste enormi cazzate, io vi mando a fare in culo tutti la lettura del poeta. Eppure vorrei mettere qualche altra cosa musicale anale, diciamo musicanale. Allora, io di Zappa ho solamente no, io questa cosa non ce l'ho. Non ce l'ho. Porco Dio. Ah, vero, sta qua Zappa. Ce l'ho allora. Vediamo un po'. Ho questi tre pezzi. Vediamo un po' quale si sente meglio e quale no. Allora, vediamo. Devo alzare un po' il volume. Ah, l'effetto Larsen. Vediamo. Ma sì.
1: Our man in his band. Standing directly in front of the PA speakers, please move out of the way so that the sound gets out a little better. And also be careful of the cables on the floor over there so that your feet don't light up. Okay. Now we'll tune up and prepare to rock out for you. Okay, Hello. We're going to start off with a very old song. It was originally recorded in 1956 by Andre Williams. And the name of the song is Bacon Fat. In fact, Bob. A giant vocal extravaganza.
2: Scientists call this disease bromidrosis, and well they should. But us regular sort of Pennsylvania folks know this exquisite little inconvenience. You know, my python was too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, and now it's July. I finally got it off. My girlfriend cried, you got stink foot.
3: Stink foot, darling.
2: Your stink foot puts the hurts

0: crede, non so che cazzo fare.
1: Sei deficiente.
0: Eh no.
1: Ah, prova. Io ho deciso che strimmo. Nessuno ascolta, ma comunque. Ah? Ma che è sto bordello? Oh!

0: cosa, no?
1: Mi parte su tutti i canali e me, vabbè, tanto che cazzo se ne frega, tu sei uscito.
0: Che cazzo se ne sta sbattendo?

0: quello.
1: A questo punto veramente basta
2: pure la posta, no?
1: No, no, no, lascia stare. Evita. Vabbè, in SSL forse.
0: Non so. Vediamo che non basta.
1: Io sì. Perché io la CPU così calda? Ci siamo. Ok. No? Sarà anche cosa qua che scalda, infatti. No, non scalda neanche tanto. Oddio, scalda un po', eh.
0: Sei bruciato già salire.
1: No. E lui. Minchia, lui è bollente. Ti conviene.
0: Cercare un po'.
1: Vabbè, mi posso staccare io un po'.
0: Ah.
1: Io ho la batteria.
0: Strano.

0: tout le temps que je serais d'accord.
1: Che bellissimo, dai!
2: Si sente? Io non so manco se si sente. Sto usando il microfono interno del legnatio. Dovrei prendere questo microfono, tirare dei microfili e cablarlo tipo qua. Ah, si sente bene?
1: Ah, questo no.
2: Sì, è il solito. Anzi, fammici dare un'occhiata mentre ci siamo. Cioè, dovremmo andare via console per consumare meno batterie. Sì, piuttosto che... Vabbè. Allora, vediamo un po'. Oh, ma perché mi è entrato così? Non mi ha chiesto niente. Cioè, sono andato sul... No, ma è pazzesco. Come cazzo è possibile? Ah, ecco, Advanced User.
1: 33 sei tu, no?
2: Eh? Ah, bene.
1: No, ma si sente, non è che si sente.
2: Admin.
1: Glielo sminchiamo?

0: ancora la nostra la nostra utenza. Va bene. Allora, status.
1: Chiudiamoglielo. Facciamogli una password.
0: No, no.
1: Chiudiamoglielo completamente.
0: No, non ha senso. Meglio lasciarlo così. Lo lasciamo così, è buono. Tanto è così da mesi. Che problemi hanno?
1: E c'ha ragione, scusa.
0: No, non c'ha ragione.
1: C'ha ragione, Paolo.
0: E poi lo vanno a vedere, che dico,
1: ma chi è? Deve andare,
0: non si esce.
1: Ma fanculo, no. Una che lascia il spoiler senza password, ma che cazzo deve
0: No, ci precludiamo una cosa che un domani potrebbe esserci invece utile.

0: くるじゃないですか、リカールドの。
1: どういうピーベのリシングが作りたいね。ナマキノに持ってたよ。
0: どんな気になって
1: 。うん、そう。
0: Non è che beve, noi invece non abbiamo niente da bere, vero?
1: No, ormai no.
0: Ma si sente bene Ram che parla? I rutti.

0: frega niente. Passano i carabinieri, frega qualcosa. Scusami. Sculami.
1: Ovviamente no, si possono pure spostare.
0: Potremmo anche spostarci.
1: No, perché intanto un giro se lo fanno.
0: Che cosa da pazzi. Che cosa da pazzi. La Spagna è veramente pazzesca. Ma è stato Al-Qaeda, eh?
1: Ma non si sa.
0: Dice che l'hanno rivendicato.
1: Non si sa.
0: Ha detto ora. Nico.
1: Sì, l'hanno rivendicato, ma loro non ne sono sicuri. Vedi.
0: Dov'è? Il testo integrale della lettera di Al-Qaeda. Ecco il testo di rivendicazione. Abu Haftar, ma sterminarli sti bastardi, orco Dio. Se punite fate una misura del torto subito. Corano 16, ma vai a fare in culo. Uccideteli dovunque li incontriate e scacciate da dove vi hanno scacciato. La persecuzione è peggio dell'omicidio. In nome di Allah il clemente, il misericordioso. Operazione Treni della Morte. Le brigate Abu Afsi al Musri hanno promesso nel comunicato precedente.
1: Le squadre della morte sono uscite per andare nel profondo dell'Europa cruciale, la Spagna,
0: colpendola in maniera dolorosa. Vecchi conti con la Spagna crociata. Cioè, questi.
1: Alleata dell'America nella sua guerra contro l'Islam.
0: Questi mamma ancora mia. Si rifanno ai crociati, capito?
1: Chi proteggerà te, la Gran Bretagna, il Giappone e l'Italia? E gli altri che operano con voi? Quando colpimmo le forze italiane a Nassiriya vi lasciammo un monito per voi e per gli agenti dell'America, affinché restate la vostra alleanza contro l'Islam e non avete compreso il messaggio. Speriamo che lo comprendiate questa volta. Non ci rattristiamo per la morte di quelli che vengono definiti civili. E forse è permesso loro uccidere i nostri bambini, le nostre donne e i nostri anziani, e i nostri giovani in Afghanistan, in Iraq, in Palestina, ed invece è vietato a noi uccidere loro? E a chi vi attacca rispondete nello stesso modo.
0: Hanno terribilmente ragione. Porco Dio.
1: Fermatevi davanti a noi e liberate i nostri prigionieri, uscite dalle nostre terre e noi ci fermeremo. I popoli alleati dell'America devono fare pressioni sui propri governi affinché si ritirino subito dall'alleanza con gli americani contro il terrorismo. Le brigate della morte, diciamo, arriveranno vicino a voi molto presto. Vedrete i vostri morti a migliaia. Questa è una spaventosa storia.
0: Vogliono far fuori Musharraf.

0: Piazza Fontana del Chiasso.
1: Porta gente.
0: Ok, vai, vai. Noi ci spostiamo fra poco, tra la linea.
1: No, la prendiamo dal poi.
0: Sì, però cambia l'IP e quindi cade tutto. Bene, ci stiamo spostando. Bene, qua già non prende più.
2: Angelo, tu pensi...
0: Quando lo tolgo dalla rete? Io apri un TCP dump per fare un IP traffico.
3: Minchia, Radio Fibernet!
4: Male necessario!
5: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Male necessario!
6: Minchia, Radio Fibernet!
5: http://kius.org/radiocybernet e c'è l'eco. Ciao. http://papuasia.org/radiocybernet.
4: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh,
2: oh.
3: Tu gioia, come è andata?
4: Vabbè. Che te devo dire?
1: Che te devo dire?
4: Ma tu col Mirk, ma?
1: Io ti impongo il quit.
4: Ma il significato di questa frase?
1: Ma sai, è Zorzo, no? È una cosa virtuosa, fondamentalmente.
4: Virtuosa o virtuale?
1: Virtuosa è virtuale,
4: è un
1: certo.
4: Virtuosismo poetico o è poesia virtuale? O virtuanale,
1: no? Soprattutto virtuanale.
4: Non capisco. Vediamo se c'è. Ci sono cose del testo che non si capiscono.
1: Perché quell'altro bielorusso di merda là che
4: ecco, adesso noi infatti credo che ascolteremo
1: da... Esatto, e magari io farò un po' di
4: per cercare di spiegarlo poi.
1: Esatto.
4: Com'è che nelle musiche io qua non ce l'ho? Perché sono un
1: coglione.
4: Cioè di Hector Zorzo, vedi? Qual è? Da Pain?
1: Da Pain.
4: Beh, ascoltiamolo allora, visto che il tema della trasmissione è l'analità.
5: Vabbè, proviamo a farlo. Non mi metto neanche un nuovo Shuka, a meno che non è da qualche altra parte.
6: Non registrare la cortesia. Incredibile. Succede.

0: del sabato si parla sulla e poi nella membrana di piedi chiara le mucose dello spintere con cappelle di cazzo negro sporche di piscio secca.
1: Non abbiamo ritenuto, eh?
2: Noi non ci conteniamo.
0: Sì.
2: C'è l'eco. C'è l'eco.
3: Suca il fuco.
1: La suca.
2: Il fuco.
1: Cioè praticamente non l'abbiamo ascoltato.
2: Ce ne siamo fottuti. Ce ne siamo altamente sbattuti il gran cazzo. Indeco, come entrare in un indigo.
1: Induco, pacchetti ad andare il tuo dico. Ora mi sangue, un fico. Ma non mi tieni amico, non reggi gioco. Ignori tra gli ignari, fai l'ignorina. Poi cuore non so cuore. Ripeti, non competi e non ti completi. Non fughi, non fuggi, anzi ci provi. Ma non scherzi, che dice non fuggi.
3: Non studi, l'anzi ci.
1: Ah, non studi,
3: anzi ci provi. Ma con scarsi risultati. Ho rotto il punto, confetto e porti in rotta.
1: Cos'è la crittografia di...

0: senza furto. Cos'è
1: la crittografia dei sudici? Ok, ho capito.
2: Cioè, ma ragazzi, sono cazzate, nel senso che vuole essere una cosa molto molto Axor, no? Hai visto quando gli Axor ti vengono nelle chat e ti fanno: ah, io adesso ti fricco il modem, sta puttanata. Cioè, non è che stiamo qua a sindacare proprio, cioè diciamo stronzate per...
1: Sì, ma noi vogliamo spiegazioni.
2: Ma certo,
1: alle
2: le stronzate per fortuna non sempre sono spiegabili.
1: Questo è il problema. Andate a fare in culo, Giorgio, screw in the house, fuck you.
2: Te lo faccio al forno.
3: Io metterei il mongole.
1: Qui impongono qui. Bene, abbiamo un... No, mongoli MP3 no, non si può. Add file. Che devo fare?
3: Questo mi risponde.
4: Perché mai dovrebbe arrivare a meno che
1: tanto lo teniamo in lista, poi si vede.
2: Però c'è un grosso problema.
1: Sei ricchione. Sì, lo so, e questo è il grosso problema.
2: E io non posso fumare qui.
1: No, non puoi fumare.
2: Perché sei ricchione.
1: Ma scusa, devi fumare in continuazione.
2: Sì.
1: Che sei una me. Primo di Axor senza volto, che dice? È il dubbio della mia vita. Perché non
2: di Ronf? Axor senza volto. Di Ronf sarebbe Dronf, no? Fnord, vabbè, poi... Di Ronf sarebbe il mio nick da Zorzorz, no?
1: Questo noi non lo sapevamo.
2: Ah, non lo sapevamo.
1: Sì,
2: diciamo
1: no.
2: Di Ronf e Ozno G.
1: Ozno G, che sta il contrario di Gonzo.
2: Sì, perché io a Cybers lo chiamo Gonzo, lui mi chiamava Fnord, no?
1: E perché Fnord?
2: Ma Fnord era saltato fuori il discorso. Hai visto su Mondo Hacker c'era il Cruco che spiegava Fnord, c'aveva la magliettina Fnord lui, no? E ha fatto tutta quella cosa.
1: Ma che figata, quindi Fnord.
2: Sì, sì, ha fatto tutta quella spiegazione pacchianissima che diceva che è la paura, il semaforo rosso.
1: Ah, sì, questa enorme stronzata.
2: Sì.
1: Questa stronzata colossale.
2: Questa cosa è presente, siamo stati a guardare Mondo Hacker
1: con gli occhi pallati, immagino, ma che cazzo è questo qua?
2: Stavamo così con questo, diceva la paura, il terrore, il sole sul tuo schermo. Fnord, quella allora. Allora Gonzo ha cominciato a fare: ah, tu sei Fnord, sei un semaforo rosso di notte, insomma, sei stronzate.
1: Io adesso cerco Fnord su Google, come è scritto F Nord?
2: No, F Nord senza trattino, però è Fnord.
1: Fnord. Oh,
2: sì, ma Fnord sta ovunque, c'è pure in Perla, tipo. Fondazione della Croce del Sud, che è?
1: Fnord.org.
4: Vediamo cosa ha detto stavolta
2: ma
1: che cazzo è?
2: Ma che cazzo ne so? Te c'hai Google in giapponese, solo per questo andresti frustato con fruste di lattice.
1: Enciclopedia. Allora, Fnord.
2: For many years I've been collecting all the cool stuff I could find on Discordia and...
1: Principia Discordia.
2: Ah, sugli illuminati, sai, le solite stronzate.
1: Sì, manga i cercando i discordiani.
2: Porco. What is Fnord?
1: Dov'è?
2: Eccolo, what is Fnord?
1: Non so, andiamo a vedere cos'è.
2: Cos'è Fnord? È un
1: sacco di stronzate.
2: Sì, è un'erba evaporata.
1: Fnord è qualcosa di simile a Muffo.
2: Allora. Sì, sì. Ma penso di sì. Boh, poi un'amica mia che sta in Germania mi ha detto, cioè, praticamente ci hanno detto che era una cosa del tipo, sai, Elite, Zords, no? Molto, cioè, oh, Fnord. Cioè, alla fine non si riesce a capire che cazzo è sto Fnord. Noi diremmo che è il suco e il fuco. Per par condicio, se vogliamo.
1: Suca il fuco.
2: Fnord è suca il fuco.
1: Alta Discordia, quindi principi Discordia, quindi man di date perché usa Unix. Che c'è. Non avevi visto man di date?
2: No.
1: Che ti dà la data discordiana?
2: Ah, no, davvero?
1: Sì, sì.
4: La prima dicendo è la.
2: Vabbè, c'è la so.
1: Man di date. No, di date. Ah, la man di date, vabbè, dai, fai qualche cazzo di pane. converti la data gregoriana in data discordiana.
4: Che
1: cosa è discordiana? Prova a dargli di date e vedi che data ti dice. Oggi è Sweet Morning, il 61esimo giorno di caos nello Yold 3170.
2: Ma chi è?
1: Siete un calendario che esiste.
2: Chi cazzo lo segue?
1: Non lo so, fa il man
4: per una scheda che è il nome che gli passa la scheda.
2: If called with no arguments, bla bla bla, sto gran cazzo.
1: Nulla, intanto numero di giorni rimanenti fino all'X Day.
2: Ah, il giorno X.
1: E il giorno X bisogna capire qual è, quanti giorni mancano al giorno X. E percentuale punto provalo e guardalo.
2: Cioè, percentuale X,
1: ma come si usa?
0: Percentuale, volevo vedere.
2: Non
1: vaccino.
0: Qua lei vede il,
2: che minchia dice qua.
1: L'ID.
2: Ah no, perché gli devi passare
1: i campi più forma.
2: Sono format questi.
1: Allora più percentuale punto.
4: Secondo UID. Sì, ma non è qua il problema. Intanto deve caricare i moduli giusti.
0: No, i moduli giusti li carica se trova questo.
1: Heil Eris merda.
4: Vedi che questo qua è un asterisco.
2: Passagli e metti più percentuale X maiuscolo.
0: Questi alcune cifre di mercato sono
2: cazzo metti.
1: Mancano 2.400.000 giorni
2: al giorno della
1: data X.
2: E cosa succederà nella data X
1: secondo il calendario discordiano?
2: Zorzo farà il suo secondo disco.
1: Che dice il manuale alla fine?
0: Prima,
2: ma che dice? Dice stronzate. Emperor Norton.
1: Ma come si usano queste parentesi? Questo meccanismo funziona in modo simile al format sync meccanismo di date, solo che è completamente differente.
2: Beh, grazie, insomma. Una vera stronzata.
4: Card info.
2: Ah, vedi come fa?
1: Ecco, più eccetera eccetera.
0: Penso che sia card, ma allora aspetta.
2: I bug, vediamo i bug. Produrrà undefined behavior if asked to produce the date for
1: per il giorno di Sant Tib.
2: Sant Tib, che è ozio Tibia. Day and its format string does not contain the Sant Tib's day delimiter. Insomma, sono dei minchioni.
1: Dopo che il giorno X Day sarà passato senza accidenti, la chiesa di Savigny dichiarerà.
2: Dichiarerà.
1: Che di aver preso l'anno al contrario. X Day, dato il 8.661 rispetto a questo. Cioè è proprio al contrario.
2: Sì. Ah, pure al contrario, cioè i 9 diventano 6.
1: Allora,
2: quindi ma questi sono minchioni.
1: Regime program by questi qua, distribuzione public domain, also date subgenius.com, Malaclips the Younger, principio di scoglio, come ho trovato la dignità e cosa gli ho detto quando l'ho trovata. Cosa gli ho fatto? Come ho trovato la divinità, ma cosa gli ho fatto quando l'ho trovato?
2: È femmina allora sta divinità.
1: È la divinità. Comunque sono dei pazzi scatenati.
2: Sì, dei cazzi scatenati soprattutto.
3: È Eterm.
0: Quindi questo è un movimento.
3: Eterm.
1: Yes.
2: Eterm è il male.
1: No, Eterm è il male.
2: È pesante. Usate Gnome Terminal, anzi usate Xterm.
1: No. Gnome Terminal è più grosso.
2: No, Gnome, io uso quello là, Gnome Multiterminal, che è veramente carino, c'è pure i tab.
0: Card manager esegue.
2: Così ti crei su un solo terminale, ti crei 8 shell.
4: Ma non è cosa che non deve
2: cazzo.
4: Sì,
2: Eterm è una cifra pesante, boh, io ho provato, era troppo pesante. Ma questi che fanno? I messe nere, che cazzo fanno?
1: Bisogna no, ma che? Gente assolutamente no.
4: Memory richiesto, lo segue da miliardi di Eterm vicini. Capito?
2: Forse col mouse.
3: No, c'è una opzione quella automatica che
2: deriva in tile.
4: Probabilmente
2: tile dovrebbe essere, esiste tile.
4: E quindi se noi
1: c'è il dottor Mega
2: non lo so,
1: siamo tutti curiosi di vedere.
2: È uno che spara un fulmine gigante.
1: No, è uno che se la fa infinocchiare da un generatore Tesla.
2: Minchia.
0: Socket 0 anonimo numero.
4: Ma l'ha riconosciuto come anonimo
0: numero. Che sono 16 bit.
4: No. Io c'ho la 16 bit, non.
0: E ti funziona.
4: E tra l'altro quell'altra sotto c'è una serie.
1: Abbiamo un'immagine.
4: Bit sì. Funziona pure.
0: Ho capito allora.
4: Non è questo.
3: Però usiamo un'immagine di almeno 6 mega.
0: Grande.
1: No.
5: sta sucando e basta. Lui suca.
1: È un generatore Tesla che genera
5: Tesla. Fondamentalmente.
1: I Tesla.
5: Questi Tesla di Tesla. Questi Tesla quanto saranno grandi?
1: Ma diciamo una quantità X.
5: Per essere un po' più precisi?
1: Un po'.
5: Un po'.
1: Sono grandi un po'.
5: Un po' X.
0: Level 1 no, non è questo. No, questo socket 0.
4: A lui perché
0: socket 0?
4: Perché
0: è sopra, quindi è socket 0.
4: Non lo so, quello che sia, comunque. Quindi questo aprire qua.
5: Ma questi sono sempre i discordiani là. Su nord.org.
0: Perché?
1: C'era questo album.
4: Il nome che gli passa la scheda non è come.
0: Sì, sì, di questo
5: nuovo
0: memory.
1: Come fa a non crepare?
5: Ma che fa, gli tocca?
1: No, però gli si scarica il Nord Tesla dalle mani, vedi?
5: Ma scusa, quanto cazzo, quello è lui in piedi?
1: È una persona in piedi.
4: Vogliamo provare?
5: Mi sa che ne è rimasto ben poco di lui.
1: No, aspetta,
5: fa vedere un po' le tette Nord. Clicca sulla donnina. Vogliamo vedere.
1: Siamo volgari, queste non sono tette Nord. Comunque clicchiamo.
5: Clicchiamo.
1: Esattamente tra le tette.
5: Belli.
1: Lui è veramente spettacolare.
5: Mazzo. Se lo
1: lei
5: incontro.
1: È stata appena squartata e vedi qua il sangue.
5: Sì, infatti.
3: Da Nord, probabilmente.
1: E penso che se non ci fosse questo registro, le tette verrebbe all'ombelico.
5: Se le prenderebbe a calci calcolando.
1: Tu sei esperto di tette.
4: Collegati a una
5: specie. Parlaci di queste tette.
1: Esperto dell'aspetto femminile, diciamo quello più.
4: Quello più recondito.
1: Più che più recondito, quello più estroverso. Cosa pensi di questa immagine?
4: Se non ci fosse il reggiseno, secondo te quelle tette dove arriverebbero?
3: Arriverebbero sicuramente su questa lì.
1: Qual è la quantità X? Secondo te sotto il quale non devono andare? Qual è il tra con il reggimento e senza? Qual è la quantità X accettabile?
4: La quantità di oscillamento.
1: Il delta, diciamo il delta.
4: Sul livello del mare.
1: Un delta, sì, sul livello del mare, perché allora, si sa che con l'altitudine diminuisce il peso
3: e salgono.
1: Esatto. quindi sul livello del mare, secondo
4: insomma,
1: te?
4: Insomma, il delta della Terra
3: è sul livello del mare.
4: O è messo nel messaggio.
3: Almeno sopra l'ombelico.
4: Minchia,
1: almeno
4: a metà costo,
3: ma tu Lolo Ferrari l'hai mai visto?
4: No.
3: Certo Lolo Ferrari
1: chi?
3: O Lollo,
4: come sei tu che sei un porco
0: non va. No, in modo che
5: Lolo, Lolo, Lolo, Lolo, cerca Lolo.
4: Lolo Ferrari.
5: Lolo Ferrari.
0: Cerco. Aspetta,
5: così vedi una donna.
1: E capisci che siete diversi.
3: Ma tu
1: dai, sii un po' più scientifico. Non tutti capiscono,
3: Tutto unito Lolo Ferrari?
4: Lolo Spazio Ferrari sarà là.
3: Sì,
4: ma infatti io ho paura di questa
3: Lolo
4: cosa.
3: Their big busted girlfriend.
4: Big busted.
1: E quindi c'è il suo nome, non c'è Lolo Ferrari, il nome di lei, cioè capisci il maschilismo proprio all'ennesima potenza, no? Cioè non ci metto neanche il nome.
5: Madonna, dai. Ma è disumano.
1: No, it's impossible. È semplicemente
5: ma è disumano.
1: AB normale.
5: Guarda, ma che schifo.
1: AB normale. Lolo Ferrari.
5: Ma dai, ma non puoi avere quei due cuscini.
3: Ma a me semmai pare maschio, guarda la faccia.
5: Ma so anche da quelli. Direi di non farlo fare, dai. Parco te decisi di sopra.
3: Ma cos'è? Ma sono falsi, dai.
5: Ma sì che sono falsi, ma ti pare che sono veri.
3: Allora, tipo una valvola dove se li ingonfia.
0: Poche nuove abbiamo provato?
4: Meno male che non l'ha fondato.
0: L'ha fondato? Sì.
3: Basta.
5: Sì, beh, non ci siamo. Fa abbastanza schifo, insomma. No, per niente.
1: Non esageriamo. Con schifo. C'è gente che potrebbe avere gravi problemi psicologici per una situazione del genere.
5: Ah, ho capito, però come se fanno gonfiare, se fanno far sgonfiare, no?
1: Dipende.
5: Quella poi non mi pareva che c'ha tantissimi problemi psicologici, mi sembrava tutta contenta. Casomai i problemi psicologici vengono a me se mi incontro una così,
1: Bisogna vedere quanto guadagna con quelle.
0: Ah,
1: Vabbè.
5: Ah, sicuramente in America, secondo me è molto.
1: In America, perché in America?
5: Perché gli americani piacciono queste cose.
1: Ecco una cosa che abbiamo scoperto questa sera.
5: E che dobbiamo Radio Sai Internet vi educa.
1: Già. Questo simpatico rumore è il mouse che si muove su una superficie di marmo sporca di lava, di polvere di lava. Che è materiale grattoso. Ma non è il mouse, è il microfono. Io ho detto una stronzata.
5: Perché sei un coglione.
1: Eh già, ci possiamo fare. A questo punto, visto che siamo dei framassoni, come dice, siamo i sette nani framassoni, che nessuno abbiamo dei cazzoni. Metterei un altro brano musicale, uno a caso.
5: Così mi vado a fumare la sigaretta.
1: Cosa mettiamo? Allora ne mettiamo due, così te ne fumi 40. FTP, devo spostare sti cazzo di brani, ora li sposto, anzi.
5: Metti Pube.
1: Allora, MV.
4: Probabilmente è perché c'è quell'anonimo.
1: Pube. Zordi, asterisco su.
0: Ma vedi, meno che ci sono
1: musiche. Ecco.
5: Il RAW 6.
4: Può essere che non funziona.
5: Ma perché ti arriva questi messaggi tipo il RAW 6?
4: Devo provare con un
0: non c'è, non è.
5: Cazzo, è il RAW 6.
4: Che modo non l'aveva installato.
0: Non è che non gli è stata mossa perché è un vecchio.
1: Cose di musica.
5: Ah.
0: Tipo. Ma Orinoco non è, cioè se è Orinoco il driver.
1: Orinoco.
0: Cioè ti diceva il TH0, la tua ATH1 col cazzo.
4: Anche da me ho dovuto fare qualcosa.
1: Questo abbiamo sentito. C'è Fastweb Zord.
4: Però io, siccome nel Syslog avevo il nome esattamente, io
5: no, io vado a fumare e mo torno.
1: Net Criminals. E poi commentiamo.
5: Commentiamo
1: un bel niente perché ce ne stiamo fottendo.
0: Come
1: signori, buon ascolto.
4: C'è il plug and play, sì,
0: come è finito? C'è la stessa plug and play. Ma è complicato il plug and play su questo nuovo game.
4: Beh, c'è riconosciuto il mio.
5: Yo. G Zorzorz.
1: Ma quale disco?
4: Qui nel 4000 l'ha fatto. Scusami. Io
1: Stiamo respirando più. Guarda, la nostra pianta alimentata a resti di caffè, Coca-Cola. Carta briciolata, scarti di oce dell'olio dentro, cresce, sale e non fa male.
0: Facciamo
4: potrebbe
0: andare un'altra cosa.
3: Non mi posso sfogare.
4: Oggi dobbiamo questa riga in quel posto oppure cambiamo la
3: poi si blocca lo stream,
4: faccio
3: un
4: inferno. Sì, solo che ora
3: quando mi dà il benestare su qua.
1: Il benestare non te lo do.
4: Sì, no, dico forse è Bindo il nuovo CS, richiama un'altra riga in
3: cui c'è. Ma che ti serve il nuovo CS?
4: Magari qua in questo non è già fare copia.
3: No, a me.
4: Solo che con questo editor posso copia in volo. I was in front of my

0: Mantira se non è il marito di Troia.
1: Non ti resta che pregare il tuo standard Dio.

0: Io a questo punto sì, ora ci siamo, però prima era partita la musica sbagliata e non capisco perché.
1: Muse prende decisioni.
0: Sì, Muse prende decisioni.
1: In realtà è un programma di intelligenza artificiale.
0: Oddio, di cosa dobbiamo parlare? Della pianta male?
1: Dobbiamo parlare della pianta del male che sta crescendo nonostante.
0: Devi cedergli il posto. Stiamo facendo la trasmissione seria. Sì, sì, è serissima. Stavolta è una trasmissione seria perché siamo persone serie. Allora io prendo la pianta in questione.
2: Bravo, prendi la pianta. Piantala.
0: No, tu fai le domande su questa pianta. Ti rispondo io perché è opera mia.
2: Ma che lingua parla?
0: La pianta?
2: Sì.
0: Non lo so.
2: Cioè, è una vera schifezza.
0: A un certo punto ho detto basta, la pianto qui.
2: Senti, ma dai, allora facci una descrizione della... la composizione, allora, di questo, cioè che cos'è che nutre questa pianta?
0: Dunque, questa pianta io l'ho trovata per strada, era un rametto del cazzo. Allora, in origine ho detto vabbè, la metto in un po' d'acqua, fa le radici, poi recupero un po' di terra, biallaci da qualche vecchio vado di piante e la pianto. Non ho trovato terra.
2: Ah.
0: Ho detto, no, va bene, proviamo con la sabbia dell'Etna. Avevano pulito tutto, non c'è neanche la sabbia dell'Etna. Tutto tranne il midrat, che qua
2: devi provare con la cera di Sant'Agata.
3: Alleluia.
0: Allora guardate, ci sono queste interferenze. Allora mi sono detto ok, diamogli un schifuradies. Ho avvolto la pianta in un fazzoletto.
2: Che schifo. Mi metti dentro sto proprio.
0: Ma merda. Sta di merda. Guarda, ah! Signori, abbiamo creato la merda sintetica. Guarda,
1: cioè te prego, odora.
4: O devo odorare?
0: No, sì,
1: no,
0: sì.
1: No.
2: È merda,
0: è pazzesco, è merda sintetica.
1: Hai ragione, devi passare aliato da questo odore.
0: Ma come hai fatto? Abbiamo inventato la merda sintetica.
2: Guarda che qua lo tratta c'è stantigna al naso proprio dentro, eh. Oh merda,
0: pazzesco.
2: Dove?
0: Oh merda,
1: ma scusa, ma...
0: Allora c'è un fazzoletto di carta, di quelli del pane, di quelli là. Facciamo un auto, facciamo merda sintetica.
1: Facciamo il merda
0: di olio, del caffè vecchio.
2: Senti, ma il fazzoletto è stato punto dal tuo seme.
1: Tutto il mescolano.
0: No, io l'ho versato nel tempo. Prima gli ho verso l'acqua con la carta e baffanculo. Poi ho detto, vabbè, gli aprivo un po' di caffè spolverato in polvere. Il tubo del caffè. E gli ho messo, e si vede perché qua.
2: Che schifo.
1: Poi gli ho pensato che si crea nello stomaco.
0: Non lo so. Non penso che si crei il tubo del caffè nello stomaco.
2: No, il tubo del caffè no.
0: Poi gli ho versato un po' di caffè. Poi un po' di olio che mi scocciolava, una cosa che ho mangiato.
2: Vedete, tutti
0: poi la Coca-Cola.
2: Tutti gli ingredienti che di solito consumiamo quotidianamente uniti fanno la merda. Per questo che fondamentalmente caghiamo, allora.
0: Sì, ma
2: no?
0: È allucinante. Veramente. E poi l'ho messo un po' al sole. Vado a lavarmi le mani, perché è un po' di merda sintetica.
2: Che schifo. Oh, mettiamo un po' di musica allora. Che è Mongoli puttana di tre. Porco Dio, è rimasta la puzza da me.
5: Ciao, sono super crocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace.
0: No, e chi sei su le radici? Ha messo radici.
2: Io stavo mettendo
0: di merda. Cioè potremmo dire al Freaknet Media Lab siamo riusciti anche a

0: opportunità
1: sì,
0: particolari che vorrebbero magari provare qualcosa di OGM. Anche loro c'erano il diritto di...
2: Nimex dice: adesso se vuoi ti materializzo una super cagata naturale lì al frigo.
0: Carino.
2: Grazie. Tu sì che sei un ecologista. È una merda OGM questa. Come possiamo definirla? Una merda sintetica.
0: Una merda sintetica, sì. Una merda da laboratorio.
2: Ma neanche in una merda da laboratorio.
0: Io la farei essiccare, ma la fumerei. Chissà che non salti fuori qualcosa di interessante. Poi vai a fare l'analisi per trovare l'elemento.
2: Ma c'era Lobo, mi aveva passato un link una volta. Allora, andiamo tra i 35 miliardi di link porno che ho collezionato, da qui la mia email in Cina. Allora, c'era una macchina che faceva la merda. Sì, lo sto scherzando, è vero.
0: Chiedi a Google, macchina che fa la merda. Cavalli rapaci da monta.
2: Lui non sa cos'è cavalli rapaci da monta.
3: È molto male.
0: Allora mostramene.
2: Passami, vabbè, la mostri tu o gliela mostri
3: io? Qua non l'ho, direi. Io ce l'ho. Intanto andrei su.
0: Porco due, che puzza di merda, oh. Buttala qua, pianta.
2: Che cazzo stai dicendo?
3: Ma come? Ah, ma tu c'hai il vecchio link. Questo è molto male.
2: Vabbè, no, non andarci da là.
0: Che c'entra chi cavalli da monta?
3: C'è un gioco. Fagli vedere.
4: Sì, però.
0: Federazione scacchistica.
2: È il circolo di scacchi più visualizzato su tutta internet in Italia.
0: Ma sì? Come mai?
2: Perché è gestito da pazzi, pazzi in Cristo. E il link per chi è interessato agli scacchi è cavallirapacidamonta.org.
0: Ah, ma tu giochi, chi è che gioca a scacchi? Io. Qua? Io sono una pippa totale a scacchi.
3: Infatti, se vai,
0: cioè, riuscirei a perdere contro un bicchiere d'acqua, lo penso.
3: Infatti, se vai su Chi Siamo, c'è il benvenuto a tutti.
0: Un branco di pazzi siete.
2: Tu dici circolo di scacchi, sai, la gente, il silenzio, i libri, sì, no? I tavoli antichi, persone anziane che giocano a scacchi. Chi siamo?
0: Spoing!
2: È incredibile.
3: Il benvenuto adesso.
2: Chi è lui? Chi è? Corinne, ditoni messi così. Gli allenamenti davanti alla PlayStation.
0: Ah, beh, giustamente a scacchi, no? Sono il post allenamento, cioè la demenza da PlayStation. Interessante.
3: Fagli vedere in soci la tua foto.
2: Ah, sì, sì, c'è la descrizione di
0: adesso sono in frocito.
2: Ma tu dovresti metterti anche tu una foto un po' più.
3: Sì, cioè,
2: certo che anche lui non scherza,
4: Anzi, dovevo funzionare un po' di nuovo, infatti non so proprio perché.
0: Ah, questa è presa da ridi.zip.
2: Sì, sì, ridi.tar.gz.
0: Quando sei impazzito e hai cominciato a fare foto della tua faccia.
2: No, mi ero appena fatto la doccia.
0: Oh, tu sai, c'hai una foto tua che è bellissima. Cioè, ci devi rimediare la foto tua, quella quando stavamo con le giacche da te. Che ti sei sei uscito dalla doccia e ti sei fatto la riga.
2: Ah, sì,
0: quei film indiani che se si muovono.
2: Ce l'ho qua, guarda.
0: Ce l'hai? Ti prego, questa me la devi passare, la metterò sul mio sito quando lo smilzo. La rimetterà su sfraglione.
2: Praticamente ci stiamo facendo i cazzi nostri, avranno capito.
0: Beh, è giusto che
2: mettiamo
0: sia così.
2: Qualche musica in sottofondo, che ne pensi? Mettiamo Net
0: Criminals. Net Criminals.
2: Tanto al dito. Sei qua.
0: Questo è questo.

0: なかもらえねえ
1: わ。bellissimo in boscaiolo pazzo.
0: Ah sì sì,
1: l'accesso con Alfa Ciao. Emerge Linux e danneggia veramente il sistema.
0: Ah, sì, sì. Questa è molto bella perché c'è il file di un'altra parte. Questa c'è proprio un po' di qui sono.
1: Qui sono quasi stronzi.
0: Qui sono quasi. Qua sono così.
1: Oh, il coniglio pazzo.
2: L'occhio è veramente strabico.
3: Minchia, Radio Fiberman.
1: Stai benissimo.
2: Bene con la riga di lato, eh.
1: Questa la metterò sul mio sito.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
4: /kink.org/radiocybernet. http://papuasia.org/radiocybernet.
1: Siamo visti.

0: The personal identification number is incorrect.
1: Ah, il legnato.
2: Quando ho cambiato la tastiera, si è detto. Quindi la tastiera. Così la tastiera. Della pagina.
1: Però scusa. Cioè, mi deve veramente carino questo del legno, sai? Potremmo fare una versione nuova, in marmo. In marmabile. In lava. Credo. Ogni volta che lo apri ti giochi in dito praticamente.
2: Questa è la vostra torre.
1: Sì, va bene.
2: Io ti sacrifico. Lei ormai lo sa, si avvicina, si fa prendere.
1: Non ti la voglio questa.
2: Io ti sacrifico.
1: Ormai. Oddio, che bestia.
2: No, perché se la prendi con una sola mano si fa male. Con due, se tieni il peso, quindi sta.
1: Come da ultimo sugli alberi le foglie.
2: Questo è Pallotron che lavora in modo esoterico. Qui sei tu che lavori in modo esoterico.
3: Aspetta, guarda. Ah, sì.
1: Che è? Verrete assimilati, che cazzo è?
3: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.
1: Bella sta cosa.

0: ちさの神さん。
1: ma non credo che siano molti, infatti sono solo due. Questo è quello che è. Quando sono portato il computer e non si camminava più al tempo. L'ultimo poco è sempre quello.
2: Giustamente lo iaio.
1: Sì.
0: Qua non è dove hai trovato il primo pazzo, no? Ah, no, no, io suggerirei di animare un po' la trasmissione.
1: Il fumo emerge lì.
0: Ecco, rinviamo la trasmissione con questa foto. Bisognerebbe metterla, perché secondo me il mondo deve sapere.
1: Il mondo deve sapere, ma sta già
0: questo sito veramente fatto di merda. Ah, bifolco boscaiolo. Città enorme. Madonna mia.
2: Cioè non so chi è peggio, se sta hipster o la tua faccia.
1: Cernobino, gli allegri Cernobino.
0: Questo è
1: messo.
0: Ah, vai quello. Vai con l'occhio pazzo. Ah, secondo me quella qua.
1: Vicina a persona, merda, non mi piace.
0: Ah, okay.
1: C'è.
0: Possiamo
1: dare il link direttamente di questo?
0: Ah, sì.
1: Abbiamo il link di facile. Prendetene.
0: www.freaknet.org/asbesto/foto/facile.
1: Questa è una bella serie.
0: Andò, delle facce di ninja. No, ma noi qua non siamo venuti con la webcam.
1: Votate la vostra preferita.
0: Sarebbe no. Duopo immortalare questo momento attraverso...
1: Perché siamo una radio, capisci?
0: Lo so. hai fatto accazzare per farti col barbiere. Sei tu il barbiere di te stesso.
1: Ma io il barbiere.
0: Ah, ecco.
1: Forse qua mi ha tagliato i capelli.
0: Non ce l'hai i capelli fuori.
1: Io farò una gif animata.
3: Mi mancava il
1: guasto
3: che spiegava come fare.
1: Deforme.
3: Grande
0: esploso. Il teschio del tuo amico.
1: Ah sì?
4: Ho messo il piattone.

0: sei reputati da un PC o un Apple II.
1: No,
0: ho detto devo immortalare questo momento. E come vedi che non ho
1: ma ti sei trasformato con Gimp lì?
0: No,
1: cioè tu hai fatto davvero
0: la lingua storta. Ecco, vedi, ho capito, dati per l'uomo della scienza. Al piccino non fa parte. Quindi, grande facce. Quindi, grandi facce.
1: Cioè, raga, mi vedete facce. Questo è facile. Cioè, questo sei sicuro che... Ma dai, ti sei ricordato un momento, perché non puoi questa faccia.
0: È così, è così.
1: No, voglio vedere la parte, prego. Ma di che? Quale vedi? Qua muori, questo che vedi. Ma come cazzo è? Poi vediamo che c'è. Ah, è uguale.
0: È mentre
1: è vero, è vero. Sennò comunque ci ripasseremo, no? C'è già la macchina, ripassiamo. Buona serata a te.
0: Le grandi foto dell'eclissi. È un'eclissi che si deve intuire, no?
1: Sì, certo.
0: Molto intuitivo.
2: Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente
0: bene. Ora che ci siamo fatti un po' di cazzino,
2: sono super sucio dentro.
1: Vogliamo rendere questa trasmissione una trasmissione?
0: Vogliamo fare una rassegna stampa?
1: Dai,
0: andiamo. Boh, Repubblica?
1: Sì,
0: mondoporno.com.
1: Allora, la NASA su Marte ha abbastanza acqua per forme di vita. Io direi di leggere questo.
0: Sì, ma anche nella nostra pianta qua.
1: Sì.
0: Sono forme di vita simili alla merda.
1: Simili, che sono proprio forme di vita di merda.
0: Già letto, in realtà sparano delle cazzate colossali.
1: Dici? Beh, commentiamole un po', va.
0: Su Marte c'era l'acqua, e già non c'è, ma
1: c'era.
0: Perché nella prima pagina dicono, su Marte... Su Marte è abbastanza acqua, dicendo che c'è.
1: C'è.
0: Poi uno dice, almeno in una parte del pianeta c'era
1: una volta l'umidità necessaria.
0: Non acqua, ma l'umidità necessaria. Quindi sono stronzate.
1: Boh, vediamo.
0: Su Marte c'era l'acqua ed era abbastanza per la vita. Allora, acqua allo stato liquido scorreva un tempo su queste rocce, sì. Non c'è la conferma. Ah, allora io adesso vengo, arrivo e ti dico, sulla Luna esistevano i cipressi a forma di minchia. Non c'è la conferma.
1: Che cazzo però, eh?
0: Cioè, pazzesco. Non c'è la conferma, ma allora che cazzo me lo dice a fare?
1: I cipressi a forma di minchia, comunque.
0: I rocci solfati e forme come cavità nelle quali sono formati cristalli. E sottolineo cristalli.
1: I cristacci.
0: Il testimonio rappresenta nel passato di acqua. Steve Scurrigis, uno dei principali ricercatori che azionano gli strumenti di analisi di Opportunity.
1: Che cazzo?
0: Lo strumento di analisi di Opportunity.
1: Che è, abbiamo una copia che mi è cascato sul tetto del media
0: l'altro basso quando è esploso, non ce l'ho detto. È stato possibile ingenuità chiaramente le tracce di Marte,
1: cioè è solo questo.
0: Il programma era una parte di Marte, aveva l'acqua, insomma, troiate, secondo me sono stati dei coglioni, perché non hanno... Cazzo, vanno lì, c'è cioè il dito meccanico che tocca la sabbia e poi fanno la foto al buco per vedere la compatta. Ma cazzo, vai là con una manciata di piante di Maria, butta dentro questi semi, poi buttaci l'acqua sopra e vedi se cresce qualcosa. Vediamo se è possibile la vita su Marte, no?
1: Sì, vabbè, ma quella l'ha creata
0: il pianeta verde invece del pianeta rosso.
1: E si scoprì che c'era un particolare,
0: che c'è, magari
1: un particolare elemento della terra che faceva replicare tutte le piante. Se tu pianti una pianta ne escono tipo 200 milioni. Ma che dico, che altro dicono?
0: Troiate. Poi non ci sono, sul sito della NASA non ci sono foto il 29 febbraio. Secondo te perché? Secondo te perché non sono arrivati dati dal 27, dal 28, sono arrivati dati il 29 febbraio, non sono arrivati dati?
1: Perché il 29 febbraio è un giorno di merda.
0: Boh? No, perché avevano il software buggato.
1: Ah!
0: E perché il 29 febbraio è di estivo, no?
1: È vero. Pensa che, cioè, vanno su Marte cercando la vita e si sbagliano il 29 febbraio. Ma allora sono andato a vedere gran teste di cazzo, lo vogliamo dire esattamente.
0: No, io sto aspettando, e non ci sono conferme.
1: Ah, beh, è vero. Cioè, forse c'era il cipresso a forma di minchia, però. No, non ci sono conferme. Io andrei sul sito della NASA. Il testo della Repubblica sono anche abbastanza coglioni.
0: Il sito della NASA, ricordastelo, sarebbe...
1: NASA non può.
0: Sì, vabbè, ma non è che poi...
1: Vabbè, ci sarà un link. Wow.
0: Oh, sono un handicappato. Monaco Radio 3 Alfa Skip intro. Alfa Chauri.
3: Roaming the red planet.
1: NASA. Mission to Mars. Saltò fuori l'alieno.
4: Kocirava KDDI desu.
1: 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。ミンティアラジオファイバーネット。
0: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Roses per marzo.
1: Male necessario.
0: Oh, però vedi, dice quando gli umani andranno, quando gli umani andranno sulla Luna e su Marte, probabilmente porteranno delle piante con loro. Ce l'ha scritto lì.
2: Dove ti...
0: Se tu non fossi così coglione che clicchi su ogni cosa che vedi mentre io leggo.
2: Dov'è quel frotto di opportunità di merda?
0: Stronzate. Qui sono grossissime stronzate.
2: Il buffo.
0: Ok, Varlog Mars, capito? Tail-F Varlog Mars. Oggi una ruota è morta. Ieri anche. Non riusciamo a aggiustare. Morto.
2: Ma poi non c'era un cardonata.
0: Ma poi non c'era un cardonata la macchinetta su Marte là?
2: Ma che cazzo ne so?
0: Di settimane fa, l'hanno sistemata, come l'hanno sistemata?
3: C'era quello
0: che era un po' di
2: fresco italiano, quindi l'hanno
3: combattato. Ah! Combattata
2: a distanza. Non ho morto.
0: Hanno fatto SSH, nel senso che mai i russi non si può fare, capito?
2: Vediamo un po' dove cazzo è andato questa montagna di rover. Poi perché non fanno andare il rover a 50 all'ora? Sono 3 giorni che sempre sono allo stesso posto.
3: 23 metri al giorno.
2: Cazzo.
0: Perché non mi si mandano a me da 205 quando tu sei io? Mi è sgombato le mie facce là. Ci stanno alieni di tutti a cacci di questo qua.
2: Questo è evidentemente un dinosauro fossile. Ma loro non se ne sono accorti. Spino dorsale, vero?
0: Sì. E questo tombino qua che è il lava del satellite. Però io vedo che comunque noto che la disposizione è molto particolare di questa roba. Cioè questi sarebbero sassi marziani?
2: Sì, i panorami comunque sono ghiacciati. Cioè alla fine hanno mandato migliaia di dollari su un orbito per trovarsi una desolazione della merda che contiene. C'è un cazzo, ma è meglio, c'è meno di un cazzo.
0: Ma infatti c'è, perché cazzo fanno le foto all'impronte?
2: Pietre, andiamo a vedere queste pietre, tanto per cambiare.
0: E commentiamole, cerchiamo di esplicarle al nostro grande pubblico. Bella sta foto, eh?
2: Sì, veramente a dimensioni.
0: Una webcam l'hanno fatta,
2: sì,
0: la Logitech qualcosa.
2: In ordine. Hanno mandato la Quickcam su Marte. Porco Dio, guarda, avventura. Ho detto fui.
0: Aspetta, era esattamente. Ma vedi, c'è un cerchio perfetto. Ci sono dei cerchi qua.
2: Queste canne che
0: sì.
2: Fanno la succhiare.
0: Ma cioè appare quasi fango, guarda.
2: Chiedermi perché
0: non lo voglio sapere
2: neanche.
0: È morte.
2: Vediamo la panoramica. Finalmente oggi hanno scattato a 121 in mano.
0: Ci troviamo la foto con Marco con la stessa riga. Così che esisteva un altro alieno clone di asbesto su Marco. Porco Dio, un panorama di quelli. Sì, poi sembrano sempre i videogiochi quelli con 71
2: in
0: giro.
2: È
0: un Justin Bieber
2: Station. E lo usano come museo.
0: Ah, i colori, i comunisti di posizione di due rasoni, il primo umano che manderanno su Marte sarà vestito da Giulio Cesare, lo manderanno con un cavallo. Ah, vedi, c'è questa cosa fanno in no, è sabbia di fare questa. Sì.
4: Il marziano che fa di schiena perché non lo ribalta, perché ribalta all'aria.
0: Ma fai una sti cazzo le cose mandano mai che si
5: finisce una cosa che si vede uno con antennine che sta là e sta lunga.
0: Non c'è emozione in questa ricerca. Che è questo? Un fungo marziano? Che è? Il reticolato del fungo marziano?
4: No, sono le immagini microscopiche. Ah. Un vestito sinaptico merda. Miliardi di dollari per avere un'immagine spostata.
0: Cioè, è vero.
4: Sì, però non è anche nero.
0: Il geologo si fa mai pista di questa. Si sparano una sega sola. Insomma, su Marte è solita bufala. Era più figo quando dicevano che c'era la faccia, almeno c'era più senso. Cioè, che è sta roba? Pezzo di terra tutto. Un pezzo di terra morto.
4: Quell'altra foto? Anche
0: Spirit. Ah, c'è la traccia di un pitbull,
4: il morso di un pitbull su una roccia.
0: Magari è tutto sotto, che ne sai? Ci sono le discoteche sotto. Il martello di Marte marziano. Ah, dici? Ah, magari sono sonorizzati bene. Su un canale di da irsi.
4: Ah, ok. Io invece sono davanti.
0: No, stiamo guardando il sito della NASA.gov.
4: Stiamo commentando le immagini.
0: Stiamo commentando le merde, non le immagini.
4: Sì, le cazzate di immagini che vediamo.
0: Sì. Mo sai che cosa ti propongo io, Sbe?
4: Un affanculo?
0: Spediamogli la pianta di merda alla NASA. Diciamo, analizzatele questa.
4: Nasate questa pianta. Voce del verbo nasare. Olfa il gas nervino della pianta. Della pianta male.
0: Olfa la merda. Olfa lo sterco.
4: Il petone.
0: Olfa lo sterco. Mi
4: sa che la merda sintetica. Mi sa che non la puoi annusare. La merda sintetica. Questo è vero.
0: Che dice?
4: La pianta che nel bicchiere.
0: Se tu la olfi.
4: Un goccio di olio, tutto il risultato è odore di merda. Uno svecchio.
0: Questa foto che cos'è? Un braccio meccanico che...
4: Cos'è successo oggi a Genova? Se prima eravamo da Lurdo a prendere i panini,
0: ma credo che stessero parlando dell'evoluzione, tra virgolette, l'indagine di Zotti. Erano le immagini del Zotti che andavano in scarabella.
4: Ma io mi spiego il tempo, sai? Siamo tutti più forti. Siamo tutti X, con X qualsiasi cosa. C'è il Mars Rovers, siamo tutti il Mars Rovers.
0: Vedi, rimettiamoci un marcio del genere. Vedi, è per questo.
4: Sì, è per questo. Rinvio giudizio dei 73 poliziotti di merda. Indicati all'ingente come responsabile della destra, scherzando. Devi trovare il picchiato, il tenuto a Franco, lo sviluppo un patto di cazzate che non è
6: ciao, sono super crocio dentro. Prendo gigantesco.
7: Insomma, sti poliziotti indicati dall'inchiesta come responsabili delle violenze del luglio 2001. Il rinvio giudizio dovrebbe essere imminente. Le testimonianze inedite di due agenti hanno cambiato il corso dell'indagine sul Bolzaneto, che il PM si avviava a chiudere. Nel frattempo è stata attivata l'ultima accusa, associazione a delinquere,
4: che prendeva sulle nuove delle persone massacrate su una di cose di
6: parte. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente.
7: Ah, quindi non sono più accusato di quella puttanata. Infatti c'è qualcosa
6: in bocca e li stravolgo facendoli sborrare
7: però
6: nelle mie umide.
7: No, hanno rotto il cazzo sti poliziotti.
6: Farmi erare lo sfintere da cappelle di calcio.
4: Prima udienza del processo contro persone secca, che erano andate a manifestare a Genova. Sono una 21, alcune non capite cose pesanti. Va bene, capite cose pesanti, però ho fatto cazzi.
7: Sì, vabbè, ma magari che ne so, hanno fatto qualche macello, però.
4: Cristo.
7: Cioè, quelli che dormivano alle diazze si sono presi le manganellate, non penso che.
4: Stronzate, hanno fatto bordello e quindi vaffanculo. Dio mio, io volevo vedere questa cosa di due
7: genere. Che hanno fatto la spea.
4: E gli rompo il culo e gli abbatto la banda. Ipitraf a me. Scaraventami un Ipitraf subito. Così vediamo a chi devo abbattere la banda.
5: Abbassiamo il volume.
4: Ma che cazzo dici, Cyber? Abbassa il buco del culo, Cyber. Zorzorz in the ass.
5: Cosa? Microfono.
7: Forse anch'io sono troppo vicino al microfono.
4: Dichiarazione che non in
7: delle bestemmie. Ah, ma ci sono delle bestemmie che girano sotto. Oh, ci sono delle bestemmie che girano sotto, dice.
4: No. C'è Net Criminals che gira sotto. Pazzesco, ancora girava Net Criminals.
7: Era andato in loop.
4: Froci della roba sotto.
7: Quale roba sotto? Adesso non c'è.
4: Vabbè,
7: più
4: ora non c'è più sotto, no? Ma allora siamo froci, ammettilo.
7: Aspetta, forse lui per la roba sotto intende questi giovanotti qua che discutono
4: chi se ne fotte
7: di pornografia e cose del genere.
5: Ma viene, no? Allora propongo di...
4: Quindi sì, adesso noi installiamo Ganesh e mettiamo la Gentoo su Ganesh. Signori, si parte...
5: E per giunta togliamo quello schifo di Ryzen.
4: Esattamente, sì, ma io la voglio fare davvero.
5: E c'è.
7: Cioè noi abbiamo fatto 3 ore di Radio Cybernet con Net Criminals che andava a rotella. Cioè penso che la gente si sarà scollegata. Oronzo. Oronzo. C'è Oronzo Doria.
0: e Alfonso Saberla. Oh, qui vedo che in chat abbiamo anche Ozno G, il nostro caro Ozno G bielorusso.
4: Ozno G ha il problema che non si capisce quel che dice quando parla.
0: Perché è bielorusso.
4: Ma sul serio? O...
0: No, vabbè, lui è
4: bielorusso dentro.
0: Nel cuore. Gente gonzo.
4: Sì, gonzo dentro tutti noi.
0: Nel Cristo è proprio. Vabbè, il pezzo Fastweb poi è stata un'idea sua. E lui lo andai a prendere un pomeriggio a casa. È sceso incazzato perché erano.
4: Chi?
0: Gonzo, no? È sceso incazzato perché erano macchine. Basta! Fastweb mi ha rotto il cazzo, voglio fare un pezzo rap contro di loro. E se ne è uscito con una mitica rima. Io sono 3 anni che aspetto per step, mi sono rotto il cazzo e faccio.
4: Non l'avevo mai capita, giuro, mai capita.
0: No, dice che non si sente più una minchia. In che senso?
4: È froce perché noi stiamo streamando tranquillamente. A, prova, stream, ah. Vedi, 1500 byte al secondo.
0: Il volume?
4: Il volume lo vedi.
0: Va quasi a stecca.
4: A stecca, digli che sei un coglione, Cyberz.
0: Ecco, ora si sente.
4: Non si è quel testo.
0: Io sono...
4: Dare l'annuncio.
0: È vero, dobbiamo... Ho Fastweb 10 megabit, porco Dio, dice Gonzo. Si sente a scatti.
4: Si sente a scatti perché probabilmente sucano.
0: Staranno sucandola.
4: E ora l'annuncio.
0: L'annuncio.
8: Ciao, Cristo è nato. Per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur chi l'adem rasta semen porco dio immediatista New Linux.
0: Si è sentito?
4: Io credo di sì.
0: Ozno G, dici, si è sentito?
9: No, questa era la mia idea per pilotare la cupola.
0: Gonzo.
4: Intanto Dunk, known error. Io sento benissimo, no, si sente benissimo. Arcadian sente benissimo, dici. Quindi Ozno G è rincoglionito.
0: Bene, l'annuncio è stato fatto.
4: Fluido bene a volume perfetto. Oh, grazie Arcadian. Ci ama Arcadian. Specialmente di dietro. Peccato che non c'è Sand. O c'è Sand.
0: Sand, boh.
4: Frocetto di Sand. Secondo me. E vabbè.
0: Qua è idol da un'ora. Se lo starà facendo mettere nel culo.
4: Nel chakra.
0: Beh, oh, andiamo avanti, insomma, sta cazzo di G8, Marte.
4: G8, polizia rapisce, presidente associazione, fa bene, viva l'Israele, distruggete le biblioteche, 75 giorni di mobilitazioni, Argentina... Viva le perquisizioni, viva la repressione, il decreto Moratti è giusto, i pirati dell'etere sotto attacco, e mi sembra giusto.
0: I pirati dell'etere sotto attacco, allora vediamo.
4: Dopo l'indipendente dell'etere di Napoli, sì cazzo, ma se c'è una legge e voi non la rispettate, è logico che vengono a rompere i coglioni.
0: Ma perché, che legge c'è? Cioè, scusa, che cosa è che
4: non hanno questo preventivo delle autorizzazioni.
0: Che hanno fatto?
4: Denunciata la proprietaria del centro sociale Officina 99, il proprietario. Come il proprietario? Non capisco.
0: Cioè il proprietario di Officina 99 che ha denunciato la radio, che ha fatto? Non è che è un danno. Gonzo dice che farà ginnastica e ci ascolterà nel frattempo.
4: Pomperà i muscoli.
0: Gli faremo andare di traverso nel culo la cicletta.
4: Ora io mi domando.
0: Ma insomma, che avrebbero fatto questi testa radio? Ti mandiamo la ciclette di traverso nel culo.
4: La che?
0: La ciclette. Sta facendo ginnastica, probabilmente si sarà messo a pedalare su quella ciclette da frocio che si ritrova in camera. Errore, Giafò.
4: Io devo joinare Hackett 99.
9: Lui ne sa più di me, basta, giusto.
0: Ginnasticavi lo stantuffo.
4: Mi apri un ippitraff.
7: Cos'è?
0: Ginnasticavi lo stantuffo. Sai, Bez, che
4: no, no, fammi entrare a me.
9: Mi hanno dato un programma per
0: Tom. Mi sono la password.
4: Infatti, vedi.
9: Non l'ho provato, è una nuova.
4: Che frocio che sei.
0: Questo nazismo che
4: si sta tirando il kernel? Che lo abbatto?
9: Papà.
5: La patch. Voi avete qua qualche patch?
4: No, a noi serve semplicemente la banda.
5: La banda.
0: Perché stiamo facendo.
4: No, no, ormai finisci, dai, fallo finire.
5: Eh sì, ma siamo alla 2422, dobbiamo scaricare la 23 e la 24.
4: Porco Dio!
5: Vabbè, ci fermiamo. Vabbè.
4: No, no, no, no, finisci, finisci, dai, fammi bestemmiare.
0: Scusa, no.
5: Fermo, Fuget non limita la banda.
4: No, non funziona. Vai tranquillo, funziona. Fammi bestemmiare, lascia perdere, fammi. Vai. Dici fotti di asbesto.
7: E vai con l'FTP.
5: Asbesto, fotti.
4: Oh, ecco, ora che tutto ci è tornato normale, joiniamo il canale, finalmente.
5: Allora, lo siamo Bughetti, siamo Unit Rate 5K.
4: Frocità.
9: Tutte le richieste, UBT e fotti.
4: Per tutti.
9: Sì, io sei la...
4: E voilà. La frocità. Ginnastica di lo stantuffo.
0: Mandagli uno dei tuoi.
4: L'ho fatto la sbattere nel chakra.
5: Il game è completo.
0: Tu mi dovrai passare tutti i tuoi asci malsania. Ci ottieni questo gran peto.
5: Era il 2420.
9: Sì, ma no, perché è abbastanza tornare indietro.
10: Poi che mi scrive in Italia, io mi sono scritto che non è che non accettava.
4: Non lo dice qua, come si fa?
0: Name meno R però.
4: No. No, per vedere che è gentuto.
0: Ah, e fai emerge.
5: Quando c'è cambiato colore
4: non ti dice Gentoo.
5: Com'è?
4: Vabbè, comunque io uso Gentoo.
0: Lui usa Gentoo.
4: E non.
0: Ah, ma c'è Zeist.
4: E non emergo. Oh. Si chiama quel fantastico gioco super americano.
0: Quale?
10: Io non so, quella è la battaglia. Gentoo si chiama.
4: No, no, Gentoo si chiama tua sora. American Soldiers.
0: Ma sto canale dove sta? Su che server? Arrecchia.
4: Ma che 99 su autistici.
0: Oh,
4: porco Gesù.
9: Solo secondo me ce l'ho.
10: E dice GNU lì.
9: Ma la faccia da parte.
4: Umiliamo facialmente Zeist. Oh, bene, ma noi stiamo facendo una rassegna stampa, niente male. E la proseguiamo dove? Andiamo su news.google.com. Ma sì, vediamo un po' che cazzo dicono, va. Oddio, però fammi cliccare.
5: Con limit rate 5K sicuramente,
4: se no potremmo andare a fare la rassegna stampa dei.
0: Oh, finalmente Zeist
4: molto.
0: Ha capito che sono qua.
4: Zeist l'ha capito.
0: Lo ha capito.
4: Forse stai ascoltando però, eh? Ma siete in ascolto, spero.
5: Qua c'è ADSL, c'è.
4: Qua c'è una DSL Telvia. 6.40, sì, 6.40 di merda, perché...
11: Ma non normale, stanno portando tutto a 6.40.
4: Eh sì, ma Telvia una volta funzionava veramente bene. Poi hanno cambiato il routing... La banda è cambiata completamente.
11: Come sarà adesso una banda? Ho limitato,
4: no, perché allora una volta
11: era banda garantita.
4: Telvia aveva litigato con non mi ricordo chi del MUX,
11: fa 4.96, quindi ho paura, tipo,
4: e quindi il MUX gli negava il passaggio su non so quali nomi. Quindi Telvia è stata costretta a cambiare routing, a uscire da Palermo e andare direttamente al Palermo New York. Da New York rientrava in Europa attraverso, credo, Amsterdam, questi posti qua. Quindi io per andare da Catania a Milano facevo un giro della Madonna. Ma era tremendamente più veloce che passare direttamente come adesso. Sembra strano, ma è così. Scaricavo 80k al secondo da Unina, passando da New York e da Amsterdam. Ora che il passaggio è diretto, la banda è una merda. Ma io non faccio più... Non faccio più di 20-30k al secondo ormai.
11: Oddio.
12: Ma da dove?
4: Da qua. 40 ogni tanto la notte. Ma prima facevamo botte di 80 fissi,
11: C'è Zeist che dice che pensiamo, ancora non deve aver sentito la pianta di merda, allora.
4: Sì, sì. Zeist si è perso la pianta di merda.
11: Si è perso la pianta di merda.
4: Mi vado a spamare sul divano mangiando prodotti Nestlé. Bravo! E bevo Coca-Cola. Bravo! Guarda la pubblicità della Nike su MTV. Bene. E poi? E basta?
11: Ma dove sta scritta sta roba? Ah, ecco.
4: La pianta di merda ti manca. Ormai.
11: Una volta che l'avrai olfata, non ti preoccupare.
4: Quando avrai olfato il gas nel vino della pianta betona. La pianta di merda.
11: In sostanza, però, appunto, abbiamo scoperto il perché noi caghiamo, fondamentalmente. L'unione. Okay. L'unione di tutti quei prodotti che sono prodotti.
4: Spieghiamo per Zeist. Praticamente abbiamo trovato. Io ho trovato una pianta tempo fa, un rametto di una pianta grassa, semigrassa, insomma, quel cazzo che è. Ho detto, vabbè, la metto in un bicchiere con un po' d'acqua, così fa le radici, poi trovo un po' di terra qua all'Arci dove siamo e la pianto. E la pianto lì.
11: La pianto.
4: Con queste stronzate.
11: Si rompe i coglioni.
4: Fatto sta che non ho trovato la terra, allora ho detto, vabbè.
11: Sabbia dell'Etna.
4: Ci metto un po' di sabbia dell'Etna. Sabbia dell'Etna non c'è, che l'hanno pulita. Ho detto, vabbè, a sto punto ci metto un po' di carta e gli metto la carta sminuzzata, vaffanculo, almeno gli do qualcosa, se radici deve attaccarsi. E la pianta è stata lì per un po' con questa carta. Gli ho aggiunto un po' d'acqua ogni tanto. Poi ho detto, vaffanculo, beviti il caffè, gli ho versato un po' di caffè perché non sapevo dove buttarlo. E la pianta si stufa del caffè. Poi ho detto, il tufo del caffè si mette nei vasi delle piante. Allora io lo metto nel vaso della pianta e gli ho messo il tufo del caffè, la polverina, no? E poi ho detto, vabbè, c'è un po' di Coca-Cola in questa bottiglia, cafuddiamo un po' di Coca-Cola nella pianta. E gli ho cafuddato la Coca-Cola. Poi, cos'era? L'olio che mi sgocciolava dalle melanzane che mi aveva fatto mia mamma per venire qua a mangiare al Media Lab. Cafuddiamo un po' di olio. Insomma, questa pianta si è mangiata tutta questa schifezza. E oggi parlavamo di questa pianta che è cresciuta e comunque ha messo radici in questo schifo.
11: Siamo andati a odorarla e siamo andati a odorare
4: di puzza di merda. Cioè la puzza della merda.
11: Cioè proprio quando vai a cagare al bagno
4: è pazzesco, ed è lì e fa una puzza di merda pazzesco. Lo voglio dire. Sei curioso? È lui curioso.
11: Lui è curioso.
4: Lo spirito della curiosità.
11: Oh, la voce. Ah, che schifo, la voce della verità.
4: Ma no. Non è incredibile.
11: Cioè, è vera merda questa.
4: È merda.
11: È proprio è merda.
4: Dobbiamo fare le foto.
11: Le foto le vuoi fare?
4: E vabbè, però
11: non è che si può all'odore. Dovremmo fare dei campioncini di odore di merda della pianta.
4: Minchia, imbottigliarla e merda sintetica del Flick del Media Lab.
11: Vendiamo merda
4: i fiori della pianta e vedere qual è.
11: Minchia, saranno veri fiori di merda, la forma di stronzo che penzoleranno fuori dalla pianta.
4: Fiori che sempre desiderato ricevere come regalo. No,
11: capito? Gli regali tipo una bischella, gli risulti questi bei fiori di merda.
4: Noi siamo stati qua a parlare 3 ore, ora Zeist viene fuori che non era in ascolto. Ma chi se ne fa?
11: Allora è un frocio.
4: Abbiamo ribadito il concetto.
11: Cioè abbiamo rispiegato una cosa che abbiamo spiegato mezz'ora fa, anzi un'ora fa, per lui e non ci ha ascoltato.
12: Proverei una spedizione punitiva.
4: Propongo il cambio radicale del topic.
12: Quale?
4: Questo, Giulia, ragazza. Lei fa strappo assurdo, dipinge queste cose qua.
12: E ti ha dipinto anche a te, quindi è stata lei a dipingere.
4: In realtà è un animale, forse ci sono due animali. Ci sono le gambe, la coda, c'è la bocca qui, forse c'è un altro sopra qua.
12: Questo sei tu quando mangiavi la carne.
4: Quando mangiavo l'annal. Zai si scrive una verità.
11: Succate. Asbesto, direi che puoi iniziare allora.
12: Suca l'appacchio, trovi. Che ormai è entrata in una trance.
4: Sì, sì, io sto.
12: Notte, pacchio.
4: No, pacchio, trovi. Sì, è in trance anale. È in trance nel senso trans del termine. Sei entrato in trance, vero?
11: Sei diventato un trans.
13: Infatti vado al
11: trance. Oh, qui abbiamo anche il famoso joystick del
4: dei trans. Potremmo portarlo al trans meeting.
11: È vero.
4: Che notoriamente lo sanno tutti, il lack meeting dei trans.
11: Dei trans. Dei nasti tranni.
4: Settimio Mazza, che cos'è Settimio?
11: Settimio Mazza.
4: Consiglio di streamare Andrea, mi vedremo Nezza Ubrinner.
11: Ah, Ubrinner. Ah, Ubrinner accompagna la signora con Marchese al tavolo accanto al cesso.
4: E che cos'è?
11: È un film di Thomas Millian.
4: Ah.
11: Io ti consiglio di scaricarlo e mandarlo perché è prestigioso, eh.
4: Forse ho dei regali per te, poetry.
11: Dei regali per me al
4: poetry. Ma voi non lo sapete cosa abbiamo trovato all'isola ecologica? Fallo, no, tu non sai. Abbiamo trovato un fasciame così di poster del cinema degli anni 80,
11: no,
4: fine anni 70, tutto anni 80. C'è roba di Thomas Millian.
11: Ah, bello, io li voglio tutti, cappola, eh.
4: Ci sono un sacco di manifesti porno anni 80 allucinanti.
11: Stile, stile, oh. Domani al Poetry si va a vedere.
4: C'è la corsa più pazza d'America.
11: Figo.
4: Quella della Cannonball. E c'è Interceptor, il guerriero della
11: Cannonball.
4: Già appesi.
11: Beh.
4: Quelli già appesi.
11: Interceptor, che fai? Minchia. Poi c'è pure tutti e tre i film in VHS. Autografati da Gibson stesso, con una penna nel culo. Autografati analmente.
4: Analmente autografati. E verrà infatti al Transact Meeting.
11: Anche lui
4: è autografato. Rover col culo.
11: Oh, io direi che mi vado a fumare una sigaretta.
4: Va bene, sigaretta, allora mettiamo un po' di musica.
11: Mettiamo un po' di musica, stavolta cerchiamo di non farla.
4: Mettiamo mentre masturbo un Mongoli Down.
11: Sì, dai, io prima ho provato a metterla, poi ci siamo fermati perché ho pensato che forse era troppo.
4: No, è che non so che cazzo mettere, sinceramente. Vediamo che trovo sul CD.
13: Se stasera torniamo,
4: no, è un po' difficile.
13: Perché torniamo che rimaniamo.
4: Forse ci sarà qualcuno degli altri. Va bene, mettiamo un po' di musica.
12: Mettete la musica etnica, fratello.
4: Sono in fondo, sono le 23.35. Possiamo anche mandare un po' a fare in culo i nostri ascoltatori. Buon ascolto.
13: Facciamo la portiamo per compiliamo intanto per questo fiello e poi dobbiamo tutto. Poi
4: ti metto un po' di Kate Emerson.

0: Non, non, sono
1: dove cazzo
0: è?
1: Sono
0: non
1: c'è più qua.
0: Se a te è un po' più faccio un sappato
1: non c'è da nessuna parte, non lo so ancora. Ma non lo so, guarda, c'è la
2: 35 già è ridotto, 28 è ridotto.

0: grande.
1: Sì, sì, sì, è grande almeno 9 volte. E usa l'altra parte, è oscurato il resto del CD e lo usa come buffer per fare gli effetti.
0: Oh, che spreco.
1: Lo so.
0: Che spreco, ma
1: però lo fanno. Telecamere Sony.
0: Terribile.
1: Sì.
0: Terribile.
2: Ok.

0: evento qua nel nostro paradiso, non ci vorrà
1: c'è anche lo schema dell'Intel,
2: ma siamo
1: a 4 LED a collegare per provare se funziona, invece dei passo passo di giro i LED che
3: facciamo,
1: ma ci siamo volere passare di giro così
3: fare qualche eccesso, un esperimento,
1: no, la facciamo, che sennò
3: dovrò, ma qua c'è,
1: questo è troppo,
3: ah, però di 60

0: Quello è per stampare i certificati. My God, bastardi.
1: Domani mi guardiamo. Non è quello che faccio, sono antimotive. Io dobbiamo fare anche questo esperimento per il controllo del cuore. Quindi il cuore è tutto il cuore.
0: Per vedere
1: se riusciamo a pilotarsi quando lo pilotiamo, ma veramente così salta qualche passo.
0: Oppure
1: spiegatelo in modo un po'. Noi facciamo una cosa che ogni giro ci deve segnare, sarebbe stato fare.

Potrebbe essere un sistema questo qui. Anzi, a questo punto la revisione c'è anche proprio calamita più sensore, più una bici in cui sta 80 km. Quindi cosa mai posso fare?

0: sing the truth.
1: Ah, dobbiamo ancora scaricare la versione. Solo il numero di uno.
0: How can we hang on? How can it really be so great to see? How can we hang on to a dream?
2: La Rotino.
3: Sì, sempre quella. Donne, è arrivato la Rotino. Arrotiamo coltelli,
1: forbici, forbicine,
3: aggiustiamo ombrelli.
4: C'è tutte le daghe.
1: Ma che cazzo è?
4: Che se la vendono.
3: Ma poi attaccano la
5: cucina.
4: Ma scusa, ma questa cazzetta?
3: Ma non lo so, buttava pure le mie tre.
1: Ma di nuovo, come

0: そうですね。そうです
1: ね。いやー、2
0: 年生の前女の子
2: Dio mio, la rotonda. È arrivato l'Arrotano.
3: Evernine vuole l'urlo del sito dell'Arrotino.
2: Che Nirvana ha fallito.
3: Che schifo, hai squagliato il microfono.
2: Ora ci vedo in query, bastardo, il volume, stava dormendo mia mamma.
3: Sì, te una volta capito che stava a sentire Radio Cyber, il microfono basso, ha smesso, alza il microfono, niente, ha smesso, alza il microfono, niente, alla fine io ho alzato il volume dopo un po'.
2: Porco Dio!
3: C'è mia madre in cucina che stava a pugni piatti e io la... Oddio, il volume! Porco Dio!
2: Oddio, il mal di pancia.
3: No, ma c'è solo lì vicino, lo sa.
2: Il mal di pancia.
3: Ma quasi morto.
2: Dove sta solo?
3: Che cazzo ne so? Oh, ce l'hai sulla... apri il chat. Che canale è?
2: Ma dov'è?
3: Oh, non vedi che c'hai... Ah, ecco, l'ho trovato, te l'ho trovato.
2: Dove porco Dio è? Oh, è Smith, non è solo.
3: No, Smith è Smith, però è solo.
2: Qua non lo vedi?
3: Oh, prima sarei aperto su un altro canale, ma qua non lo vedi.
2: È porco Dio.
3: Ecco, la vedi, su carne in pista.
2: Ma dove sta?
3: Oh, ma che
2: sta? Ma sta? Oh! Ah, ma è una lei? Non lo sapevo. Giuro che non lo sapevo. Yahweh. Il momento di
4: Yahweh. Se puoi parlare, scivolente potrei anche essere scimitato
2: per il vediamo.
4: Comunque qua ho copiato tutti questi file.
5: Che cazzo faccio? Questo?
4: Dato che sono root, mi spontulo.
3: Mo si collega pure lei. Così ascolterà le nostre stronzate.
5: Sì. Ascoltate se voi. Ora più tanto ti controllo la trama in base, la trama in generale.
6: De porco Dio on page. Italian porco Dio English nulla
7: di. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, il lungabe. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, il lungabe. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, il lungabe. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, il lungabe. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, il lungabe.
8: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodom. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su Kiladen Rasta Semen porco Dio immediatista New Linux. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodom. parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sul che la rasta semen porco dio immediatista New Linux. Ciao.
1: Oddio.
3: Manda mongoli. Manda mongoli.
1: Mongoli.
3: Beh,
1: è il momento di mongoli, dai. Ah, prova. Vabbè, forse andiamo anche un po' in loop, ma comunque.
9: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao.
3: Oddio. Ci vorrebbe parlare che abbassa il volume, ha detto.
10: Ma quello che si toglie sotto.
1: Pensa che ci vuole Fabio.
3: Ah, Fabio.
1: Già, Fabio. Che cazzo ha combinato? Ah, il docking undocking. Che funzione veramente utile di Muse, veramente.
10: Povero Naito.
1: Minchia, si sarà fatto un culo così per farla.
9: Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Ehi, ehi, alala. Aron. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Ehi, ehi, alala. A noi. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma.
1: Però V doppia il duce è pazzesco.
10: No, è l'altro.
1: Ma quale hai sentito? E qua ce n'è un son fiorello che nel culo quanto è bello.
3: Ah, vai, vai con fiore.
1: Con la bocca pompo d'uccello. E vabbè, vediamo Fiorello.
9: Son fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompo d'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita quanto è bello. Son fio...
3: Aggiungi.
1: Add file.
3: Giuseppe, Valentino. Scusa, non l'ho mai sentito io, Giuseppe.
10: Valentino è fantastico.
3: Ma aggiungili tutti e vaffanculo.
1: E non si può, se si potesse taggarli tutti, porco Dio. La cosa, cioè, mi fa l'undocking del porco Dio del canale e non mi fa la cosa fondamentale. Guarda qua, c'è il canale che va su e giù. Beh, Valentino.
10: Abbiamo aperto, siamo riusciti a...
11: Ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia pipa sopraffina chiavata dalla sera alla mattina si riempie di sborrina. Nel culla prendo come fosse pomatina, il butca che io pretendo e da sfogare non mi spavento. Succhio cazzi che è un portento e quando il culo mi fa vento 100 cazzi in figa prendo.
1: Quando il culo mi fa vento. Questo è un altro veramente tosto, devo dire. Questo è il classico annuncio pubblicitario.
9: Ciao. Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomita anal semen super rasta sur chi la denso don nazi. Ciao. partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitanal semen super rasta sur chi la denso donnazzi. Ciao! Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io.
3: Oddio, comunque mia mamma c'ha 100 anni e manda il culo sul mio culo. È geniale.
1: Nella metrica della poesia, non lo so come si dice questa cosa.
3: Ma nel culo sono di più.
1: A, B, A, B, C. Non lo so, perché è completamente diverso.
3: A, B, A, B, Z.
1: Questo ce la poteva spiegare Ram, se in ascolto.
5: Niente, effettivamente era stato applicato.
3: Perché Ram, io,
1: perché Ram è poeta e sì, e poi conosce tutte queste cose.
3: Ah, no, se n'è nato però.
6: Oh mio Dio.
5: Ah, metti il salto.
1: No, e quello non mi piace molto, devo dire.
5: Vediamo
1: il sorgente. Salman. Dove è Salman? Ah, non è qua, devo fare... Ad file, ad allora, file. Vediamo un po' stallo.
3: Ma sarà Richard,
5: Richard,
3: no?
5: Richard, Richard.
1: Ok.
12: Ciao. Sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo. Ciao. Sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzone.
1: No, cosa abbiamo di altro?
3: Bestemmia?
1: No, queste sono stronzate. Ernesto nel culo congresso l'abbiamo sentito.
3: Ernesto.
1: Ernesto è un carissimo amico.
9: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso esser fascisti.
1: La chiusura finale che non c'entra un cazzo. Cioè, se non rischiassimo il linciaggio sarebbe da pubblicare un libro di poesie con questi testi. Solo che rischiamo il linciaggio.
3: Ma secondo me se lo pubblichiamo no. Comunque lo pubblichiamo, un naturale disclaimer che comunque
1: insomma.
9: Ciao, sono Ernesto e nel culo
1: ancora, basta, abbiamo capito.
3: Ah, Giuseppe.
1: Giuseppe non me lo ricordo.
12: Ciao, sono Giuseppe l'Armeno e per lo più io melo meno. La mia mano non ha treno e mi seguo come un treno e quando la mano mi dà noia chiamo il mio amico Fotta Perenne e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiafoniamo le cappelle e mungiamo le mammelle. Sono frocio? No. Sono un porcoddio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linux.
3: Mio Dio, la morte.
1: Cioè questo è, si chiama haha, ma non mi ricordo che cazzo dice.
9: Ciao, sono Analcleto, amico delle sarchie di merchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto: porco Dio, mi fa godere, ciao.
1: Ha usato l'immagine. C'è il link cretini?
5: No. Comunque vista la velocità di questa macchina
1: c'è,
5: ci vuole una vita compilata. Volevo compilare il tempo perché speravo che fosse molto più veloce. Sarà un bel
3: Non mi ricordavo che c'avevi ancora qualche mia cazzata in giro. Pampurio mi sa che l'ho fatto pure io. Altrimenti cioè, ha fatto pure Pampurio.
1: Sentiamo
3: un attimo.
13: Salve, sono Pampurio. Con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua mentre con il dito muoiono male le mie turgide natiche.
1: Rimata.
13: Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene con la rigogliosa emissione dal pene. Cancella i peccati coi preti bucaccati. Distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof, ciao.
3: Spatof.
1: La chiusura finale, Spatof. Dio mio, Smilza non ce l'ha fatta più ad ascoltare. Vabbè, a sto punto cosa manca?
3: Ah, Juanita mi sa che ho fatto io.
1: Ma quello non vuol dire che non mi piace.
3: No? Aveva la non andava
1: bene. Magari mettendo
3: Samantha qual era?
14: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni. Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotenti da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione.
1: Che non si sa perché, però sono cose che succedono.
15: Dopo tutte le parti che abbiamo anche regalato, siamo fatti 20, 30 mega di comunque.
1: Basta, non ce la faccio più. A fa che? Tutto, c'ho i dolori.
3: Ah, magari hai smesso di essere male. Non hai smesso di essere male?
1: No, no,
15: troppo.
3: Che Morpheus che se la
15: arrivo fino a un certo punto con la testa, poi non funziona più.
1: Va bene, a questo punto
15: non so così.
1: La segna stampa internazionale, nel mondo succedono delle cose.
3: Da qualche parte qualcuno muore.
15: No, cosa dici, la Parisi?
3: Oggi una squadra di calcio ha vinto.
1: Ah sì?
3: Ah, penso di sì.
1: Interessante questo.
3: Haiti rebel proclaims himself military chief.
1: E verranno presto sterminati dagli americani. Già.
3: Cybers.
1: Alleluia.
3: Nominatemi.
15: Patch per
3: salutiamo Cybers.
1: No, ma invece di salutare Cybers, parliamo di Cybers.
3: Parliamo di Cybers.
1: La figura degli Zordors. Non ci sei solo tu, ma c'è anche
3: egli.
1: Parliamo di egli. Com'è? Cosa fa? Chi è? Perché è? Parlaci di lui.
3: Il perché è...
1: Ce lo stiamo ancora chiedendo.
3: Forse sarebbe meglio non scoprirlo, perché è. Però è.
1: Lui diciamo che è.
3: Ah, sei stato killato troppi cloni da questo host, che bello.
1: E chi è che è entrato su Azzurra, Dio lo stramaledica?
3: Non lo so.
15: Io. Dio mi deve stramaledire.
1: E devi uscire da Azzurra, allora.
3: Immediatamente.
1: Immediatamente, nell'immediatezza della morte male.
3: Mannaggia.
1: Mi ha sbattuto fuori per l'eternità di Dio. Pure tu?
3: Siamo stati killati.
1: Killati tutti.
15: Io sono disconnesso.
1: E noi pure.
3: E noi, porco Dio.
1: Il tuo atto ci ha massacrato la connessione.
3: Connection lost.
1: Che merda, Azzurra.
15: Ma io quando devo fare qualcosa.
1: Cioè, non si fa così. Sì, Azzurra non è merda. Sì, ma noi dobbiamo andare anche su Azzurra, che spacchia mani flotte di.
3: Dio, gran
1: forza. Abbiamo una K-line, porco Dio. Ci hanno messo la K-line, ma sono froci?
3: Mamma mia.
1: Cioè, è pazzesco.
15: Mi piacerebbe non ricercare il classico per farmi vedere tutti i miei piani. Allora, vediamo da un lavoro. Allora, guardate come si...
1: Ma vaffanculo voi la vostra intro, azzurra di merda, porco Dio!
15: Ah, ma anche lui ha...
1: Come si ferma sto stronzo qua? Ma stop, ferma. Ma che quit? Se quit, quitto tutto.
15: No, quit, quit, sono guarda. Quindi sei disposto a prestarci il processore?
16: MD K6.
1: Vaffanculo azzurra, vaffanculo azzurra, vaffanculo.
15: Stavamo
1: stavamo cominciando a installare Debian.
15: No, infatti sono arrivato.
3: C'era chi voleva installare
1: Nirvanal.
3: Io ve l'avrei impedito di installare.
15: Bravo. Che cosa
3: è iniziato? Io avrei installato Debian.
17: Boh, io sono tornato su azzurra in qualche modo.
15: Il CD-ROM. Il CD-ROM per installare.
1: Buonasera.
15: Ciao, buonasera.
1: Hai visto chi c'è?
15: Non li conosce.
3: No, no, no, mai
1: conosco. Ciao, bella. Ti pare che io a quest'ora di notte mi mettevo in stare l'acqua?
15: Sì, l'acqua era culo. Il bene.
1: Sì, l'acqua, sì. Infatti, vedi, non sto capendo un cazzo.
16: Nirvana, ti meriti la abitazione, useremo il blocco di YouTube punto per sistemare.
17: Allora parliamo di cyber, se stavamo parlando.
1: Sì,
17: no?
1: Però io volevo capire il porco dio di questa roba.
15: Il masterizzatore, così. Perché sei uno dei primi. Ecco, perfetto. Scommettiamo che
17: ci hanno capolineati, sì, perché sono un branco di teste di minchia.
15: Auto di
17: sono dei coglioni.
15: Eccolo qui.
3: Ma io c'hai
15: la molto grande. Con la RAM male.
16: La RAM con i capelli lunghi.
15: Grande magari Dio.
16: Ti pare che quella l'attacco.
1: Sì, la RAM male, sì.
15: Dove c'è questo un amico mio? Però puoi combattere con questa RAM male.
1: Cioè dove scrivere questi stronzi, ma va.
17: L'erosione rovina i testicoli, dice Sam.
1: Rotetevi
17: il cyber.
15: Ma dov'è?
1: Che cazzo sta facendo sta mucca?
17: Non lo so. Si sta tagliando.
1: Bravo, massaggia.
15: Ma che massaggio?
1: Sto morendo.
15: Il tuo prana.
17: Il tuo pranal.
15: Il tuo anal.
3: Con la forbice.
15: Con la forza.
1: Minchia, lo sai che sei bravo?
15: Fammelo un po'. Percepisco più l'energia. Tu puoi darti
1: quello. No, no, ma è il collo che mi fa un male.
3: Quindi diamo un po' di.
16: Quant'è la Galaxy? Che
15: processore ha la Galaxy? Sì. Un Xyrix 200.
3: Ah, si deve fare i passaggi come tardi.
15: In che senso?
17: Diciamo che diciamo a Cybers che ha vinto un coglione d'argento.
15: Che è meglio.
1: Spiega anche a loro sta cosa.
17: Oh, allora oggi praticamente si discuteva di non ricordo più cosa.
1: Eravamo in macchina. Ah sì, di fare un.
17: Prima si discuteva e lui a un certo punto ha detto: bravo, hai vinto un coglione d'argento.
1: Allora che
17: ha detto: pensa un po', potremmo organizzare il Media Lab un bel concorso tipo di scripting. E chi vince gli si fa vincere un coglione d'argento. Abbiamo cominciato a pensare come poteva essere fatto questo coglione di argento.
15: Un monorchide d'argento.
1: Un singolo coglione.
17: Un singolo testicolo appeso a qualche cosa.
1: Appeso, io pensavo appoggiato su una base quadrata.
17: Sì, però
15: la con fine, il sangue colante,
17: la fine come la termine del testicolo,
1: una palla con i peli
15: di muscoli, vedo che esiste.
1: Però bisogna farlo in argento, questo è il problema. No, hai appena iniziato.
15: Sì,
17: metti gli sti due pollici al culo, vedi.
15: Esatto, vabbè. Dai, fate così e poi allargo il cuore.
17: Dio mio. Cybers ha quindi vinto un coglione d'argento.
15: Che io gli chiamo perché come
1: è che dovresti... Mi sa che ha vinto il coglione d'argento Cybers. Già. Il coglione d'oro non ci interessa.
17: No,
1: invece
17: no.
1: Il coglione di bronzo l'ha vinto Pallotron.
17: È vero.
1: Abbiamo deciso.
17: Ma semplicemente perché Pallotron è un coglione di bronzo.
1: Tu hai vinto il coglione
17: io.
1: Non si sa perché.
16: Non ho fatto per me.
17: No, stavamo dicendo che il coglione di bronzo te l'avremmo dato a te pure se non partecipavi, niente, proprio cioè. Tu hai vinto un coglione di bronzo.
16: Me lo metto anche, no, dove stai?
17: Esatto. Dobbiamo farli però,
15: Il coglione
17: li dobbiamo fare sti coglioni, Dai, li facciamo tipo ogni incernit e li dipingiamo d'argento.
1: Ancora con sto c'è. Ma che cazzo è?
17: Oh, è un materiale.
1: È quella roba tipo plastica e silicati?
17: Che fai pongo, cioè fai come il pongo, poi la metti in forno e diventa dura. Ci puoi fare dei bei dildi. ci fai queste forme falliche con tanto di glande più grosso da
1: cioè
17: tronco.
1: Io faccio una forma
17: sì manipolandolo sì. Insomma così.
1: Poi se la metti in forno lui mantiene questa forma esatta
17: mantiene quell'esatta forma e si indurisce a modo
1: quindi potrei fare gli stampi che ne so per il riempimento di queste
17: sì,
1: parti
17: certo.
1: E poi li faccio precisi e gliela inclippo ma come cazzo fa?
17: È matto che se ne fa live con Vim
1: al volo
17: sì, sì.
1: Il coglione d'argento
17: Cyber ci ha fatto il coglione ragazzi io questo proporrei di salvarlo in un file
1: ha vinto il coglione d'argento veramente
17: di fare pazzesco. Ma funziona so, non scrivere Gonzo stai fermo un attimo eccolo il coglione d'argento
1: sì magari in italiano coglione Solar che ride e viene K allineato giustamente ride oppure ti faccio la match e vabbè e vabbè
17: oh là là
18: scasi
17: questa è una catena per questo? No, troppo piccolo ma parla no, cos'è? Come fai questo? Sono bravo Smilzo dice che ha trovato uno che fa sborra di cognome fai il grillo parlante a grande richiesta qui c'è grande richiesta di grillo parlante
1: non c'ho la voce giusta
17: dai su
1: e che palle
17: vuole il grillo parlante Cybers
19: il grillo parlante?
1: no c'è bisogno che me lo avvicini
17: no perché magari
1: non so che cazzo dire
19: salve non so che cazzo dirti Cybers vaffanculo adesso scrivi i lacchè dell'imperialismo
1: oddio
17: perché non mi funziona il coglione d'argento?
1: Perché sei frocio nell'anima
17: sarà la mia home
1: ma con tre palle così eccetera
17: ah, te credo sto scuola tua qua.
1: Beh, mezzanotte 17, da questo momento, dopo mezzanotte, Radio Cyber ha il diritto di farsi esclusivamente i cazzi suoi, fottendosene degli ascoltatori.
17: Ma sì. Oh, sborra Carlo. Cioè, Smilzo ha trovato uno che di cognome fa sborra. Carlo sborra.
1: Ma non è possibile.
17: C'è pure il collo.
1: C'è il signor sborra.
17: Il signor sborra.
1: No.
18: Sborra Carlo.
17: Piacere, sborra. Carlo sborra.
1: Piacere, fiotta. Fiotta feroce.
17: Dovevano chiamarlo Fiotto.
1: Ma
17: io comincio anche a avvertire una certa fame.
1: Ma come fame? Dai, ti mangiano due panini con due cavalli dentro morti. Chi è che va? Ando via? Ciao, dai.
18: Ma domani vuoi? La settimana prossima?
1: Sì, praticamente sì.
18: Tu
1: stasera
18: torni a
1: Barazzolo. Già. A Cacazzolo.
17: Oh, suona la tromba, va.
1: No.
17: Dai, sono Antonio Trombo.
2: Io sono. Nessuno è merda.
17: Sono morto.
2: Sull'alberga,
17: oh, comunque esiste un po', sono sbagliate notte.
20: Sempre i lurdi. Sono aperti tutta la notte.
17: Che, quelli che fanno il pane?
20: Yes. Yes. Va bene, adesso io metterò musica in sottofondo e vaffanculo.
21: Oh, quando è che cominciamo a pensare a Nassene?
20: Eh?
21: Quando è che cominciamo a
20: pensare? Lo dici tu.
21: Ah, quando voglio io.
22: Perché io non prendo un cazzo? Perché per strada ti vanno giù le sonne.

Although he's a

10, lobby, sono i parametri comuni. Di costruzione.

0: trasmissione di Radio Stabile, finisce qui, andatevene tutti a fare in culo. Grazie.
1: Culo tutti.
2: Quando torno a Roma io?
0: Che cazzo domenica. Ne so, boh, domenica. Dicevo, la trasmissione finisce qua. Grazie per averci ascoltato.
2: Andate a cacare.
0: E vi abbiamo in studio, vi hanno intrattenuto i Trips.
2: Yeah.
0: E Asbesto.
2: Zorzorz. Ricordate.
0: E mi raccomando, chi più la mena, meno se lo mette. Ciao.
3: こちらは KDDIS 暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンピアラジオファイブルネス。
0: Che macello.
5: Necessario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. A martedì prossimo. Rocci.
5: Male necessario.
0: http://kius.org/radiocybernet.
5: Male necessario.
0: http://papuaria.org/radiocybernet.
2: Morte.
5: Morte.
2: Morte. Morte. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia.
5: Minchia. The personal identification number is incorrect.
0: E ora registreremo evasione.mp3, cioè un burdello.
6: Se bene il film.
0: Sinceramente non lo so. A me cala. Da un po' di sonno.
6: Hai presente anche Agas 2 è un po'.
0: Sì, mi è calato le sonno.
7: Il tuo rimasto di un salato.
0: Sono lunghi questi film.
6: No, tu hai la scelta, non mi pare, non qui.
7: O meglio, ho già sai. Immagina, faccio questo di pane. Ciò che avete l'ho sensato un po' schifo. Manca quel che di
6: mele,
7: manca
0: la mano, ma che cosa? Insalata?
7: Ma io che tengo da assaggiare, devo assaggiare.
0: Io me le sono ammuccate le mele succhi.
7: Non ci vediamo niente, io
0: Nice Price. Ah, i birds, gli uccelli. Ma te lo stai portando?
7: Sì, faccio gli oxboys.
0: Io invece mi volevo fare le immagini dei CD audio.
6: Sì.
0: Copetelo in audio, testa di minchia con due
7: M.
0: Suona meglio,
7: CD.
0: Vero? Testa di
7: minchia. Perché devo pizzare il CD? Ci metto un giro, ci metto 40.000 anni.
0: Sì, perché lo senti come Cristo
7: perché
0: comando.
7: Io me ne porto a notte.
6: Tutto commetti un illecito.
0: The Beards.
6: Tutto commetti un illecito.
0: Commetti comunque.
7: Non andare a casa.
6: Io ci posso vedere un film.
0: Tanto hai dormito finora, voglio dire.
7: Se puoi.
0: Devi chiedere il permesso, non ho capito.
6: Sto aspettando. Qua
8: chi è qui? Qua? Non si comanda.
0: Nessuno.
8: Tu comanda.
0: Tuo culo comanda.
7: Quando
0: il tuo culo comanda io non mi posso fermare.
7: Io non l'ho assaggiato.
8: Ne parla domani.
7: No, domani.
8: Vuoi che ne faccio un paio così a fuori?
7: No, io ho già una sola.
0: Una sola non voglio assaggiare.

0: quella che parlava di altri film che appunto non dovresti avere.
1: Solamente sulla pacchetta c'è solamente meno
2: cose. Ma quello non ce l'ho.
0: Non eravamo praticamente personaggi high trusted.
3: Ex high trusted.
0: Perché?
3: C'erano anche Valvo Elbrick.
0: Ma idealmente le sicurezza sono trusted.
3: Certo.
0: Sicurezza e basta. Tutto il resto è inaffidabile.
1: Però comunque dobbiamo descrivere questo.
2: Diciamo stronzata.
3: Che cosa sto dicendo?
0: Perché sei?
3: Che cos'è questa stronzata di riscrivere la struttura?
1: Adesso per cominciare dobbiamo riscrivere la struttura, perché la struttura non funziona.
0: Perché?
3: Lo statuto non deve funzionare. Lo statuto è uno strumento burocratico. Basta.
1: Uno strumento mi dice che non deve funzionare?
3: Burocraticamente funziona. Abbiamo fatto il lavoro alla scuola e ci pagano. Fine.
2: Non è solo vedere il problema, dobbiamo anche sapere. Mandano solamente quella del presidente. L'appuntamento
1: con la nostra forma di riunione
2: fissato del giovedì.
3: Questo è dipendente da questo tutto.
2: Qual è ok.
1: Qual è il direttivo?
3: Che vuol dire qual è l'assemblea del media?
2: 5.
1: Esatto. Perché lo statuto?
2: Quello con i professori.
3: Che cazzo deve spiegare? Perché lo statuto è uno strumento giuridico ed è scritto in modo giuridico, in legalese. Quindi dice le cose legali, l'assoluto non ci puoi mettere lo staff in media perché si riconosce in media
1: la cosa.
3: Perché non funziona
1: la cosa sbagliata.
3: No, dice la cosa che deve dire per una situazione culturale.
1: Ma ne può dire molte altre che sono più confacenti alle nostre reali
4: esigenze.
1: Le forme di riunione, per esempio. Da noi, secondo il nostro statuto, l'assemblea si riunisce due volte l'anno.
3: Minimo, non solo due volte. Infatti. Si riunisce minimo due volte l'anno.
1: Chi prende le decisioni è il direttivo?
3: Relativamente all'assemblea, ma questo è per legge.
1: No,
3: non puoi fare niente.
1: Alla situazione culturale, non è che il direttivo prende una decisione riguardo all'assemblea. Ah,
2: okay. L'assemblea è assemblea, situazione culturale.
1: No, non diciamo stronzata. No. È come dire che la mia gamba è la stessa cosa che dire a me.
4: No. È come dire che la mia miglia è.
0: Cioè, la tua testa.
2: Non sappiamo nemmeno che
0: cos'è. Combagna con la testa.
2: Ad esempio, secondo me il metodo sperimentato da Massi non è affatto una stronzata, quello di anche della tempistica di discussione vista staff, nonché anche questa sostanziale differenza tra l'assemblea catanese, cioè quelli che effettivamente sono sul luogo, e che poi ancora il concetto di fisico, di presenza fisica non l'ha spiegato, e invece la lista staff. Non è.
0: Se tu ci pensi, caro Nirvana, a livello pratico, il modello di Martin
2: è lungo.
0: Se devi prendere delle decisioni rapide perché devi fare delle cose vere e proprie, ne devi parlare un mese prima.
3: No. In quel caso dici, andiamo a decidere in un giorno, si decide in un giorno, tu c'è il check, uno già non c'è. Dobbiamo anche essere flessibili, voglio dire.
1: No? Chi è che fa la differenza tra una necessità di decidere in un caso?
0: Secondo quelli che
1: vabbè, veramente per
2: ragazzi, no. Scusate.
1: No, l'urgenza non è sempre allora c'è l'urgenza di fare.
3: È andata bene così per più di 5 anni.
1: No, la soluzione non esiste da più di 5 anni.
3: Ma cosa c'entra l'associazione? Stiamo parlando di media. Parlando. L'associazione è uno strumento burocratico, lo statuto è lì perché la legge ci chiede lo statuto.
1: Lo sai chi mi ricordo,
3: No, non lo so chi ti ricordo. Tu sei un test di chat. È la chitarra stai rompendo, cretino.
1: Vogliamo parlare?
3: Eh?
2: Me ne
3: sto fottendo il
1: vento. Anche io.
3: Cortatile, insomma.
1: Ma perché tanto?
3: Ora, come noi gestiamo il Media Lab è indipendente da cosa c'è scritto.
1: Come tu gestisci il Media Lab?
3: No, come tu non vorresti che sia gestito il Media Lab, allora, scusami. Che senso ha riscrivere lo statuto?
4: No, ma non parliamo di riscrivere lo statuto.
3: Lui parla di riscrivere lo statuto. Non mi sembra che l'abbia capito.
4: Si appongono
1: ma lo si fa scrivere.
2: Si possono apporre delle clausole,
0: gli altri dello statuto se ne stanno fottendo.
1: Ma anche io me ne fotto lo statuto pubblicato, perché non è il nostro statuto, dico, ma noi non abbiamo
3: secondo me.
0: Intanto su quello statuto noi ci abbiamo discusso assai
1: una serata.
3: Sì, domani. Perché non hai letto mai la lista? Ma abbiamo discusso mesi
0: che sono state per quanto riguardava le licenze.
1: E come mai non è mai stata fatta? Eh sì, va bene, quello era un

0: Comunque, ascoltami, perché non c'è mai stata una modifica che riguardasse i membri lontani e come loro dovevano...
1: Ma perché non se ne è mai sentito il bisogno?
0: Non sono stronzato, ne parlavo da molto prima della cosa, della soluzione, del fatto che già Robin Lobo e chi per loro, comunque quelli che collaborano da lontano, non hanno voce in capitolo all'assemblea.
2: E noi io
0: non è vero,
3: non
0: voce in capitolo. Non è vero.
3: Chi anche dice che no, quando c'è stata un'opportunità
0: interagisce prima
3: quando c'è stata
0: sbarco.
3: Cosa stai dicendo? Perché non hanno voce in capitolo? Spiegamelo.
2: Io l'ho scritto, esatto.
3: Perché non partecipano, perché non vogliono partecipare.
0: Ma non hanno un modo per partecipare.
3: No, cazzo dici.
2: Oh, hanno un canale.
3: Stanno su RC e ascoltano musica.
4: In modo c'è, non è un modo.
3: Lo facciamo da mesi.
4: Allora, non è un crimine.
3: Sì, scrivono come
0: abbiamo visto che non funziona, perché in una riunione quando uno cerca di leggere, non c'è.
2: Perfetto, fanno uno streaming anche loro e noi ascoltiamo il loro streaming.
0: Perché non c'è in stato
2: perché non l'hanno fatto loro? Scusami,
3: come no?
2: Scusami,
3: come no?
2: C'è già Romil.
3: E possiamo farle anche in forma telematica. Vuoi che ci scrivo in strea?
0: Io voglio tutto l'anche.
1: Allora, ascoltami.
3: Solo
0: è un inizio, intanto.
1: Ascolta.
2: Ah, solo è un inizio, poi
3: non ci vediamo più, la facciamo streaming.
1: Nonostante il fatto che le opportunità per quanto di merda dal punto di vista tecnico siano, ci sono state, e che le persone nonostante essere informate del fatto che il modo per farlo, seppur vago, esisteva, non sono venuti a discutere, capito? Mentre lui per esempio l'ha fatto, anche se è venuto molto scomodo, e ci è venuto molto scomodo, però lui l'ha fatto.
0: Ma per iscritto non si può fare.
3: Perché
0: non è...
3: l'abbiamo fatto
0: e abbiamo visto che non si può fare.
3: Veramente io sono intervenuto e abbiamo deciso delle cose, ma quindi si è potuto fare.
1: La discussione è sempre là. C'è chi
3: abbiamo fatto,
2: no. Ti ripeto, è uno stress.
0: Abbiamo... sì, ma se uno si può fare viene scomodo. Se devono essere 5-6 persone diventa impossibile.
2: Appunto, fanno loro uno streaming che noi ascoltiamo, perché noi li possiamo ascoltare.
4: No, no, allora, la soluzione io ce l'ho, e sto studiando con Rob una soluzione. Sarà tutto due Ring Phone, che è un programma per fare
2: telefonate
4: o voice over IP.
3: Ma scusate un attimo, no, io voglio capire quello che
4: c'è. No, non si capisce. Praticamente, però, c'è un problema. Cioè, questo programma non abbiamo installato, però non l'abbiamo voluto provare, no?
2: Insomma.
4: Gira dietro un attimo tutto file, tranquillo. L'unico problema è che ci dovrebbe aprire un rimpone diverso per ogni... Non abbiamo verificato se si possono avere istanze multiple del programma per fare
2: tutto. Dimmelo che me li installo, chiamo di fondo
4: per me lo posso fare,
3: il problema è una di quelle cose che dovrebbero essere fatte.
0: Sì, va bene, ma noi non vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo avere un sistema di assemblee che confaccia al nostro intento.
1: Giorgio, la videoconferenza,
0: no, io non dico la videoconferenza,
1: l'audioconferenza di tutti, bravo,
0: sì.
1: È una cosa che non è così facile da fare.
0: Io di questo
1: già non è facile da fare sotto Windows.
0: Ne sono convinto.
1: Non esiste
0: questo,
1: però
0: allora non dite che non mi potete dire che è possibile farlo e gli altri se ne fottono, B che è impossibile farlo.
2: Allora,
0: una delle due cose dovete
3: fare. Allora, te la posso dire? L'unica cosa che adesso possiamo fare è streamare con Muse. Quindi vuol dire che ci possono ascoltare in 30
0: e, chi
3: e tutti possono scrivere sul canale RC. Ora dimmi perché non è possibile, quando noi su RC siamo in 20 a discutere tranquillamente.
0: E allora si fa semplicemente per iscritto assemblea, perché sennò ci si parla di insura.
3: Perché?
0: Perché non si legge per un quarto d'ora, perché l'abbiamo testata questa cosa.
3: Perché uno non mi caca mentre scrivo, perché ci vuole uno ha detto IRC che segue IRC.
0: Uno ha detto a Jeremy, uno ha detto
3: no, perché il canale è uno, non sono 40 query aperte.
0: E lui secondo me dovrebbe stare aperto.
4: Allora io ti parlo.
3: No, il canale è uno solo.
0: Quindi una sola persona può parlare?
3: Certo, no, non capisci.
5: Cioè sono lontani, sono ognuno...
2: Secondo me il massimo che si può dare è che
0: non è bello. Vedi che però non c'è una linea, no, per questo
2: perché noi non possiamo ascoltare il loro streaming?
3: Anche se la scrivi ne creerà una linea. Cosa scrivi una linea che non c'è?
2: In maniera moderata. Poter ascoltare il loro streaming in maniera moderata, nel senso, c'è un argomento, si dà alle persone lontane
0: il diritto di parola, un diritto di parola al canale, uno per volta, come
2: e noi ascoltiamo quello streaming nel frattempo,
3: ma lo streaming non è la stessa cosa, se scrivono Sentiamo cosa ne pensa Jaromir. Sì, e Jaromir scrive. Ok, ora sentiamo cosa ne pensa Lobo. E Lobo scrive. Che cazzo ci vuole? Lo abbiamo sempre fatto.
0: Non lo abbiamo sempre fatto.
3: Qual è il problema?
0: Ma allora perché non si può vedere?
3: Perché io telefono a Lobo e gli senti, c'è riunione oggi, senti, me ne sto fottendo, sto andando al forte che danno l'erba gratis, ciao. Ecco perché. Chiamo in query Jaromir, chiamo in query Jaromir e mi dice sto codando, me ne fotto.
5: Mi sarà dimostrato che la prossima volta voglio vedere quanti saranno presenti.
3: Ma porco Dio.
1: Giorgio, nonostante gli studi,
3: è così.
0: Allora anche Martin se ne fotto?
3: Martin non è mai entrato sulla RC, non solo, ma dice sempre che se ne fotte dell'assemblea e per lui non dovremmo farlo.
5: Adesso incomincia a interessarli.
2: Speriamo.
3: Speriamo.
5: Dopo che ha rotto il cazzo tutte le settimane. Quando eravamo a non veniva mai all'assemblea,
2: sempre LPT è un topic, avete letto? Incredibile, Martin è stato
5: io ci credo poco, era solo voglia di fare polemica.
0: Vabbè Carusi, allora mettiamo per iscritto che è il direttivo a prendere le decisioni. No, non faccio, no, allora no, non si può stare
2: l'assemblea,
0: con
2: l'assemblea,
3: perché non mi piace questo
0: metodo. L'assemblea dei soci,
3: l'assemblea, la lista staff, fine.
0: Allora l'assemblea è la lista staff?
3: No, l'assemblea, sto dicendo la lista staff. E ride come un cretino. Sto dicendo
0: l'assemblea, la lista staff.
2: Per adesso no, o includiamo anche primavera su determinate questioni.
3: No, sto parlando della lista staff. Abbiamo sempre deciso la cosa in lista staff.
0: Per questo va riscritto lo statuto, per dire noi facciamo così.
3: Noi, come abbiamo sempre fatto da 3 anni a questa parte, che la lista staff ha deciso.
0: Lui è d'accordo con
3: basta. Cosa c'è da chiarire?
0: Che cosa c'è?
3: Abbiamo sempre fatto che la lista staff decide le
4: posso
3: cose.
4: Posso fare una domanda?
3: Fine.
4: Posso fare una domanda?
3: Questo è la linea. Posso che abbiamo sempre tenuto.
5: E perché non c'è la lista staff decide?
4: Posso fare una domanda?
3: Perché non vuol dire niente legalmente.
0: E invece la lista staff si fa coincidere con il direttivo.
4: Posso fare una domanda? Ma finora...
3: No, perché il direttivo per legge di una situazione culturale sono 5 persone.
0: O massimo 12. No,
5: massimo. Da 3 a 7.
0: Siete persuasi?
3: Minchia, siete persuasi?
5: 41 persone.
3: Ancora?
2: No. Domanda,
3: se vuoi possiamo fare invece una riunione dei soci in cui stabiliamo che come nostra linea di condotta, e la scriviamo nel nostro verbale delle riunioni, si fa così. E chi
0: così
3: non lo fa è un pezzo in merda.
0: Così come?
5: Ah già, così come?
3: Lo faccio scrivere, lo scriviamo a verbale.
0: Infatti non dicevo di riscrivere uno statuto da depositare, ma da scrivere uno statuto nostro interno.
3: Tu hai detto di riscrivere lo statuto,
0: Ho detto e poi mi sono corretto solo che tu eri troppo impegnato.
2: No, infatti la
3: soluzione è scritto, quello che hai detto è scritto.
0: E infatti allora verrà fuori, Giorgio, non hai detto, perché poi ho corretto con lui.
4: E va poco di rinnovare sto podcast, io con te.
3: Secondo me non va.
2: WLC
4: no,
0: da oggi in poi
4: c'è un programma che si chiama Quick,
0: così come fa,
3: come abbiamo sempre fatto.
4: Poi
3: fondamentalmente
0: non abbiamo fatto sempre nello stesso modo, quindi capire questo come abbiamo sempre fatto non significa
3: nulla. Il problema, ascoltami, il problema è nato perché abbiamo deciso di creare la lista terza gamba eccetera eccetera riunendoci in pochi e dando per scontato in TAF che abbiamo deciso questo.
0: Il problema del quale io sto parlando è molto più vecchio di questo problema qua. Questo è proprio la cosa dell'ultimo scrupolo di questa cosa. Il problema è molto più vecchio, perché se tu ti ricordi, io sin da quando eravamo all'Aula ti dicevo, ma come è possibile che le nostre assemblee, quelli che stanno in lista staff, non hanno la possibilità di partecipare?
3: Ti ho già risposto a questa cosa.
0: Migliaia di volte.
3: Perché uno se ne va alla festa dei fiori al forte, perché l'altro sta codando e dice, sparate solo cazzate in assemblea, ciao, sto codando. Ecco la risposta. Perché gli strumenti li abbiamo e sono Muse e sono IRC. Quindi quante riunioni abbiamo fatto su IRC con voi?
0: Allora, Gabriele, io posso postare questa tua opinione su staff?
3: Sì, se vuoi. Fallo, tranquillamente. Ho i log che certificano questa cosa. Se vuoi, sì, ti faccio pure leggere.
5: Piuttosto,
0: ma sempre così succede?
3: No, qualche volta Lobo se l'è sentita alla riunione.
0: E qualche volta magari.
3: Qualche volta Jaromir se l'è pure sentita alla riunione.
2: Allora, questo.
0: Però non è questo.
3: Quando la facciamo qua non possiamo streamare.
0: Ma è questa la questione.
3: Per ora.
0: Cioè dobbiamo regolamentarla questa cosa, ma a me mi cascherebbe i capelli se la sentisse questa cosa. Però secondo me dobbiamo regolamentarla questa cosa, per essere sicuri che quando facciamo in un modo diverso stiamo facendo una deviazione benedetta per quello che possa essere, ma almeno
2: l'ha presa in considerazione. Nel momento in cui la lista staff non raggiunge la maggioranza assoluta ed è passata una settimana, è l'assemblea di Catania che riprende la decisione.
0: Sì, però ci sono due problemi, ci sono due problemi su questo fatto, per la maggior parte delle decisioni è meglio prendere meno di una settimana, ed è uno. E la seconda cosa è che molte decisioni non sono decisioni binarie,
2: lo so,
0: voglio che siamo bianchi, voglio che siamo neri, cioè molte cose vanno decise. Per esempio, riscrivere lo statuto non è una cosa che si può fare a votazione. Io voglio lo statuto A o lo statuto B, deve essere un lavoro creativo.
2: E questo è un lavoro
5: lungo.
2: Ok, ma quello che vuol dire, una cosa è una risposta binaria, una cosa è una risposta del genere. La risposta del genere non ha tempi brevi,
0: assolutamente no.
2: Appunto, ma non è nemmeno nella richiesta tempi brevi. Tu non dici, oh ragazzi, domani dobbiamo riscrivere lo statuto.
0: Questo è pure vero.
2: La cosa è, domani ragazzi dobbiamo andare all'ufficio di partita IVA perché sennò non ci pagano. Questa è una cosa da decidere istantaneamente.
0: Questo siamo d'accordo, ma allora come si fa a rendere più democratiche le nostre riunioni?
4: I strumenti per essere democratici ci sono stati. Però,
2: sono stati,
4: però le persone che ora si lamentano non sono le persone che ora si lamentano.
2: Il fatto è che non sono mai lamentati prima.
3: Aspetta, alt. Il problema, stiamo spostando il problema. Non è come fare a rendere più democratiche le nostre assemblee, perché non lo sono. Fammi finire, non è che le nostre assemblee non sono democratiche, è che la cosa che abbiamo fatta creando la tre liste, questa non è stata democratica.
0: Siamo d'accordo a questo.
3: E quindi è questo il problema, non è che le nostre assemblee
0: non
3: sono democratiche.
0: Non fare le tre liste, il problema è fare un'assemblea con capacità decisionale, capacità esecutiva.
3: E questa l'abbiamo sempre fatta.
0: Non.
3: Perché abbiamo sempre fatto l'assemblea e abbiamo sempre deciso le cose.
0: Sì, ma molte persone non hanno avuto parola.
3: Perché non c'erano.
0: Perché non potevano esserci.
3: No, perché non volevano.
0: Perché non potevano esserci.
2: Perché potevano, non volevano.
0: Perché non è stata mai una cosa
4: appuntata. Giorgio, perché non volevano
2: volere
4: esserci.
2: E potere, come stai su morte del primo genito, con un uptime di 18 giorni, ci stai anche su Twitch. Che non ti costa niente. Slash join.
3: Già.
2: E perché
3: e anche se non ci sei, non ci sei stato.
0: Allora che vengono bruciati fuori dalla lista?
2: Non sarebbe democratico.
3: Non sarebbe democratico senza una discussione.
2: Esatto.
0: È chiaro, non sto decretando.
3: E da questo punto di vista ha senso la proposta di Martin, che se uno non partecipa in qualche forma o non dice la sua per almeno una decina di decisioni,
0: questo non è nel tavolo,
3: viene fuori dalla lista. No, no,
2: no, no, ci sono, tu non
0: questa non la decina, non la cosa del numerica l'hai inserita tu nella
3: non mi ricordo quante,
0: mi ricordo
3: quanto
0: io,
3: ha detto. Vabbè. X
0: hai detto X,
2: ha detto un paio, ha detto un paio,
3: un paio addirittura,
2: un paio 6-7 alla catanese o un paio
0: non sono sicuro,
3: un paio mi sembra poco,
0: mi sembra che abbia detto genericamente che non
3: sarei escluso anch'io automaticamente.
0: Io vorrei scoprire
2: come sarebbe una buona cosa, anche io lo scrivo quindi se io me la prendo come ho scritto, vabbè, perché mi sono sempre aspettato all'inizio in un determinato modo che poi vabbè si è rivelato la mia paranoia.
4: Ma io
2: ho detto, ma io quello che mi chiedo, siete voi? Persone che loro conoscono da una vita, come cazzo possono avere dubbi in voi? Allora,
4: ma voi tanto che altri sono semplicemente avuto la voglia di dire, ma deve essere sbagliato.
2: Non è questo, perché quando si parla anche in maniera esagerata di sete di potere,
4: ma perché, ma questo
3: è Martin, questo è Martin, ma perché Martin ha
2: questo
5: è vogliennato di fare polemica,
2: anche Valvo però ragazzi,
4: ma ce l'aveva con me, con te, con Shine. È normale.
5: Non è normale, perché quando fino a una settimana fa si era dimesso. La cosa non si sa, ma si era dimesso.
2: Ma non c'è un capoluogo di rete, se vuole il USB, se vuole il USB.
3: Dove vai?
5: No,
3: io
5: mi sto andando avanti. Riapre,
2: abbiamo un bel cavolo di rete.
4: Ti saluto.
5: State per mettere nei dischi.
3: Nei dischi rarere?
5: Sì, nei dischi Rai.
3: Dove vai?
4: E
5: io?
3: Hai il puttusolo culo spunnato? Dove?
5: E tu trai da fare il puttusolo culo te?
3: Da X giorni?
5: Sì. Quindi rimarrà nella storia.
3: Che cosa?
5: Quando hai chiamato con quel croato. Triestre verrà almeno in prossimo.
3: Sì.
4: Anche altro era tolto, è quello che mi volta.
5: Croci uguale maestro. E poi gli ho detto grazie, you are Crocio tu. Lui poi ha detto you are very gentle.
2: tu mi hai detto
3: eri gente del frocio.
5: Ah, thank you, non approccio tutto. Dopo quello praticamente poteva abbandonare internet.
3: Basta, io ho dato il massimo.
5: Vai, vai, vai.
2: Ciao, vai, vai. Buonanotte.
1: Perfetto, secondo me ci basta tornare esattamente a come facevamo.
3: Ovviamente pensare a
2: migliorare.
1: Perché poi un po'. Non dobbiamo complicarci.
4: Ma io vedi, non è che con me usiamo anche la stella, questa è una cosa che fa capire alla gente che non è un po'.
2: Ci viene a quello che fai, che soprattutto. Dai, ti incatto davvero questa mano. Sono che hanno contribuito tanto. E poi però nel momento in cui mi sono disperse, perché questo mi fa capire come ho iniziato a sentire.

0: questo messaggio di sabato. Ciao a tutti, ho installato Telegram PC con Matrox P550 di PDB. Sfortunatamente XP 3.6 non mi funziona. Chissà come mai.
1: Ma non è questa.
0: No, il video di spesso. Quindi si diventa anche una cosa simpatica, che dopo un tot di ping si accende da solo. L'ultimo computer è visto grande a casa.
2: Ah, vede, network attivi. È un settaggio di BIOS.
0: Quel collano, questo è?
2: Sì.
0: Buono.

0: c'è un'altra cosa. Porco Giuda.
1: Il nome che c'è sotto i piedi.
2: Che risveglio di merda.
0: Che fanno per essere del cocco.
2: Vesti bene il caffè con il carbonato. Che risveglio di merda. Dove devi portare il qui? Vedemi quella scena.
3: Io ho un gigo di Radio 7.
2: Questa cosa
3: qua. Che risveglio di merda.
2: E poi la musica di Martello di Morte.
4: Se mi dai il cambiamento lo faccio.
3: Ci voglio più.

0: Santo Dio, Stefano. Oh, quella non deve passare la macchina, che palle. Che palle, non fare. No, se si è qua, cazzo.
1: Vedi il termine, no? Tu dici a colori. Se lo metti sotto, diventano trasparenti.
0: Ma è successo? Ma che cosa?
1: Che flash! Cioè, non, il termine non ha la trasparenza, ma ha la trasparenza LS. Solo con il viola però. Solo con il viola ballo, perché?
0: Quando si tocca poi mi apri.
1: Sì. Ho pensato un attimino.

0: Asbestos.
1: Asbestos.
0: Asbestos.
1: La vuelta de edificio.
0: Así es que le estamos hablando.
1: Programio. Questo modo in cui io vi dico che cosa spero per fare solo.

0: Spero che tu non abbia preso quello orizzontale.
1: Eh? Cosa?
0: C'era qualche cosa di disgustoso con il latte orizzontale.
1: Non so cos'è il latte orizzontale.
2: Quello chiuso con il tappone messo in orizzontale. Giusto?
1: Sarà

0: risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farsi inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, molto formale. Ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
2: Stava meglio.
1: Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
2: Quando si stava
1: bicazzo?
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
2: Stava meglio.
1: Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
2: Stava
1: bicazzo?
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e farti inculare da un negro sordo.
2: Stava furba? Meglio
1: perché?
2: Quando
0: il negro sordo è bicazzo.
2: Molto
1: bicazzo?
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.
3: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネス。
5: マレネチサリオ。
6: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
5: マレネチサリオ。
6: http://kiuk.org/radiocybernet http://papuasia.org/radiocybernet
5: Male necessario.

0: stai dicendo?
1: Infatti è scritto Firewell.
0: Firewell, sì, va bene, Radio Cybernet parte oggi così, con queste discussioni.
1: Lo voglio.
0: In studio abbiamo LPT e Crash.
2: Hola.
0: E purtroppo qua la gente scarseggia.
2: Amore, cos'è? Lo voglio.
0: Ok. Prova. Beh, si sente bene, pare. A parte un unknown error e alcuni ronzii molto strani. Stiamo aspettando gli altri. Stiamo aspettando Nirvana. Ma perché non gli telefoniamo Nirvana?
2: Io. Ma l'ho chiamato. Voi. Non risponde. Il cellulare è
0: frocio, maledetto. Allora. Stasera Thomas dovrebbe essere Ignite. Dove sono tutti gli altri?
2: Sì, infatti.
0: Thomas giungerà.
2: Thomas giungerà.
0: Evernine? Non mi sembra che ci sia.
2: Ok, Nirvana ce l'ho spento come martedì scorso, vuol dire morte.
0: Perfetto. Se lo chiamassimo a casa o nelle varie case in cui si trova. Maledizione. Bah, per ingannare il tempo manderemo un brano musicale di follia pianistica. Buon ascolto.

0: Sale e abbassare i volumi, ogni volta qua è un inferno. Comunque, boh, volevo partire con una rassegna stampa. E mentre carichiamo la classica pagina di Slashdot che tutti conoscete, in modo da fare una rassegna stampa assolutamente inutile, leggiamo per voi i titoli della Repubblica. Allora, non c'è veramente niente di leggibile. Olocausto non dimenticare, mi raccomando, non dimenticate, eh? Ricordatevi l'Olocausto, segnatevelo da qualche parte. Il ritorno del re domina la corsia per la corsa per gli Oscar. Ah, questo non lo sapevo, ma guarda un po'.
1: Mi spiegate perché le NC7 lib decompress non decomprimono gli ultimi 4 byte del file?
0: Non lo sento. Allora, la tua libreria? Ma non si tratta di quel famoso compressore per cui se devi comprimere un file sei costretto comunque a tenere l'originale? ci parli di questo progetto fondamentale? Cos'era? Forse sto parlando di un'altra cosa.
1: Forse intendi le Zlib 7. Le Zlib 7 sostanzialmente comprimono qualsiasi file di qualsiasi dimensione a 32 byte.
0: Un 32 byte?
1: Sì. L'unico problema è che gli ultimi test che ho fatto dimostrano che per un file di 3 byte compresso con le Zlib 7 c'è voluta, diciamo, due giornate piene per decomprimerlo.
0: 3 byte?
1: Sì.
0: Per decomprimere 3 byte?
1: Certo.
0: Col metodo del random guessing?
1: Sì.
0: la decompressione funziona così?
1: Sì, sì, sì. Però, calma. Ci potresti impiegare millenni come un secondo, basta avere fortuna.
0: Sì, e questo è basato su un algoritmo basato sulla fortuna.
1: Già.
0: Quindi tu per decomprimere un file da un mega, cosa fai? Butti dati a caso dentro un file grande un mega, confronti con l'originale.
1: Sì,
0: sono uguali, lo hai decompresso sostanzialmente. Ecco perché è necessario conservare il file originale. Vabbè, un piccolo prezzo da pagare per poter comprimere dati.
1: Il file originale non c'è più bisogno di conservarlo.
0: No?
1: Lo puoi anche cancellare.
2: Semplicemente però perdere.
1: No, però poi lo puoi decomprimere. Praticamente in questi 32 byte rimanenti.
0: Sì, ma che cosa ci va a scrivere in questi 32 byte?
1: Appunto,
0: allora?
1: Ci va a scrivere l'hash, che praticamente.
0: Ecco, quindi non è. Non ci va a scrivere delle cazzate.
1: No.
0: Ci va a scrivere qualcosa che ha senso.
1: Sì, ci va a scrivere l'hash e poi di tutti i dati che genererà random creerà l'hash, lo confronta con l'hash che c'è nel file.
0: Ah, perché l'hash non è reversibile, vale a dire non puoi dall'hash risalire per adesso, diciamo.
1: No, anche perché l'hash è una stringa di 128 bit che identifica in modo univoco dei dati in ingresso.
0: Sì, ma quanti ne puoi identificare in modo univoco 128 bit? Cioè, ci sono fatti tutti i conti?
1: Sì, ovviamente c'è un limite, però non me li sono fatti perché mi scassavo.
0: Ah, ecco. Perché sei un professionista. Perché lavori come un professionista. Ho capito. Quindi, in sostanza, con queste Zlib 7 io posso comprimere un intero hard disk in 32 byte.
1: Certo, anche il backup di internet volendo.
0: L'unico problema è la decompressione basata sulla fortuna.
1: Certo, certo.
2: Vabbè, provi un paio di volte.
0: E questa cosa invece è qualcosa di serio?
1: Sì, questo è già
0: ha una parvenza di usabilità.
1: Sì, però ovviamente ci sono dei piccoli difetti.
0: Tipo?
1: L'NC7 Lib intanto stanno per Neural Compression Library 7.
0: Uh-huh.
1: Il 7 è un rimasuglio dell'IPv7.
0: Infatti verrà usato molto questo sistema. Per la rete IPv7, va bene.
1: Niente, NC7 Lib sta per Neural Compression Library. Mm-hmm.
0: E qual è il problema?
1: Praticamente, se devi comprimere un file, chiamiamolo file, niente, si analizza questo file e cerca in tutto l'hard disk dei blocchi di dati che sono uguali a dei blocchi di dati contenuti nel file che stai comprimendo. Se ne trova, sostituisce ai blocchi di dati nel file un puntatore che punta al blocco di dati che già esiste nel tuo hard disk. In questo modo,
2: ti congeli il hard disk.
1: In questo modo, comprimendo più file.
2: Io.
3: Ciao.
2: Brava.
3: Benvenuto.
1: Avrai una specie di rete neurale, perché tutti i file saranno linkati tra di loro.
3: Perché servono essi stessi a tenere altri file, eccetera.
2: Nel momento in cui vorresti cancellare un file che hai linkato,
1: devi decomprimere la parte a cui si linka.
2: Non si può fare magari un automatismo che lo associa ad un altro file dove c'è la stessa cosa?
1: Sì, sì.
3: Tradotto è un casino pazzesco.
1: Beh, no.
3: Insomma, quasi.
1: Non lo so a che scopo potrebbe servire.
3: In effetti non lo so neanche io.
1: Vabbè,
2: ritorna. Perché mi sono dimestizzato troppo, non mi ricordo dove stavano le cose su BSD. Dove sei? Dove sono gli RC.b? Vabbè.
3: Va bene, la devastazione ci prende. Siamo sempre in attesa dei mancanti, che per definizione mancano.
2: User, source, secure, user, bin.
3: Scusa, stai bucando la macchina del tuo ufficio?
2: No, no, già ho fatto.
3: Ah, già fatto tutto?
2: Sì.
3: Come? Avete un bot o qualcosa?
2: Sì, c'è il bot. L'ho fottuto là. Semplicemente
3: è la shell?
2: Sì, sì, infatti. No, no, il bot non ti dà la shell, quello vabbè. A pochi passi dalla shell. Questo mi fa pensare che è meglio levare il bot.
3: Vabbè, dipende chi ti entra nel bot, che cosa fa e come, quando e perché. Mettiamo un altro pezzo di musica, va, giusto per così.
2: Cosa più blasfema.
3: Ma no, per questo, perché non ho il blasfemismo.

influenza dei polli. Qui non c'è praticamente nessuno, non arriva più nessuno. Io devo dare fondo ai miei numeri di telefono a recuperare il banco. Allora, vediamo un po' se c'è un po' di...

0: Poniamo Nirvana.
1: Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
0: Niente,
2: registra, no. Registra,
0: sto documentando affinché tutti sappiano che Nirvana è faggio.
2: È frocio.
0: Allora, vediamo un po' se ho altri numeri.

0: Non ho numeri. Vediamo. Niente. Vediamo se ho qualche numero a casa.
1: Ciao.
0: È arrivato Sclare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di contattare il numero di casa di Nirvana. Bene. Magari sta arrivando, voglio dire. Io, vabbè, noi X
1: Mandarini.
2: Pronto?
0: Pronto, salve, cercavo Vincenzo.
2: E chi è che
0: sta? Sono Gabriele.

0: non mi risponde, perciò è uscito.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie. Arrivederci. Non gli risponde, forse è uscito.
2: Forse è uscito. Non lo so.
1: Non mi risponde, forse è morto, mi poteva dire. Forse è deceduto.
2: O forse è frosso.
1: Ma che cazzo è, io non lo so.
3: Proxy server, la ninja.

0: Interesant.
1: Tu levi anni e dopo 10 anni saprai se c'è
0: da. Beh, 10 anni non ci mette un fiore, 10 anni. Ci mette di meno.
1: Però quando la pianti, come la pianti?
2: Che sopravvivi.
1: Andiamo a piantare. Ma è scienziato, padre.
0: Ma non lo so, potremmo chiamare Pallotron e vedere un po' che cazzo fa lui.
1: Sarà a rugby,
0: sì, sarà a rugby.
1: Immaginavo,
0: vediamo un po'.
3: Come lui abbiamo pensato,
0: ha immaginato molto bene.
3: E questo
1: nella data da rimultimi non ce l'hanno fatto. Il mio portale è sclerato, stacco l'alimentazione e dopo 5 minuti fa ok, la batteria è carica. L'alimentatore è staccato. È un genio.

0: Yeah.
1: Niente. Sembra l'incognito. Mm.
0: Perché
1: non
0: dovresti dire
1: Eh, chissà. Chi può dirlo?
0: Non lo saprò mai.
1: Ma scusa, quella non è una presa?
0: Sì, ma c'è Emilio, vabbè.
1: Va bene.
0: Mi permetto.
1: Basta che stai attento, voglio dire. Ah, allora, io ho attaccato il monitor e la tastiera al NAS BSD di merda. La Spark del cazzo. La Spark del cazzo non fa il boot perché NAS BSD è piantato.
0: Che vuol dire?
1: Che bisognerebbe reinstallarla.
0: Ma non devo installare Gentoo, però il problema è buttare
2: Gentoo, no.
0: C'è un auto. Vabbè, ancora non c'era la caramella.
1: Sì, c'è l'auto che parla del
0: sì. Che è fatta a rate praticamente, è bellissimo.
2: Ma
1: perché? No, no, è chiaro.
0: Se lo leggi, però se lo
2: leggi.
0: No, ha fatto l'auto per installare.
1: Ah, è un auto che manca di alcune cose?
0: Molte cose.
1: È un auto mistico, allora.
0: È un auto mistico. Fatto bene
1: per incoraggiarti
0: a studiare.
1: Minchia. Il fatto che proprio non c'entra un cazzo.
0: No, molte cose ci sono, però si perde nel più bene. E di tutto tu dici, ora che cazzo devo fare per arrivare al punto dopo?
1: Le chat dice siete minchioni. Ok. BSD, inizi da floppy ci vedi metti venuti. Sì, avendo il floppy, avendo porca il floppy. Puttana. Con le Spark 5, Spark Station 5 che non hanno il floppy. Hai voglia? E io per dimostrarti ciò mi mangerò lo yogurt. Non abbiamo né floppy né lettore di niente. Abbiamo solo la rete. Minchia, perché non c'è? Perché è una Spark 5. Spark Station 5 senza il nulla.
2: Vabbè, anche la 20 non è che abbia molto di più.
1: Va bene.
0: Vabbè, te la faccio, sì.
1: No.
2: L'IPX è il floppy.
1: Ah, vero, l'IPX è il floppy, però con l'IPX praticamente ci fai girare Tetris.
2: Neanche?
1: Neanche, forse.
0: Però hanno il mouse ottico.
2: Mi piace.
0: Questa quanto è la...
2: Ah, questa?
1: No, le Jack si sta confondendo con altre Spark.
0: Facciamo una versione.

0: questi fili qualcuno li possono.
1: Oh, il frocio di Angelo.
2: Sì, come è?
0: Quale?
2: Quello
1: sì.
2: Con un potente, potente.
1: Che combini? Come al cinema. Ma non. Ah, ho capito.
0: Quello là.
1: Sei al cinema, eh? Capisco. E cosa state guardando? Il signore degli anelli?
2: Ah, allora domani verrà.
3: Che dura tre ore.
2: 3 ore e mezza.
1: Ho capito. Ma dopo passi? Tardi passi?
0: Se il mattinato passi.
1: Se non hai di meglio da fare, ovviamente. Va bene. Nirvana è uccel di bosco. È molto uccello e poco bosco. No, non c'è. Ci sono LPT, Crash, Sclair e Phoenix. Dai, basta. Non fare il frocio. Va bene.
3: Pronto.
1: Ciao, bello, ciao.
3: Sì. Sì.
1: E vabbè. A LPT, cioè, minchia, LPT. Pallotron forse arriverà più tardi. Però non si sa. Nirvana invece è scomparso. Io non dispero di vederlo spuntare dalla porta comunque.
0: Ma è questo?
1: E a questo punto un altro piccolo brano musicale.
2: Questo è bello. Lì. Vai.

0: la morte. La LPT se ne va.
1: Rimaniamo in porta, io ti porto, io ti porto. Ma se vuoi. Vabbè, anche il cavo di alimentazione.
0: Così hai proprio trovato tutto, alimentazione, rete, tutto.
2: Morsume è la vita tua.
3: Morsume è la vita tua.
0: Che bella antenna questa di Link.
1: Io ho pensato, se facciamo un workshop su wireless e queste stronzate,
0: devi farla un po' più lunga. Deve essere 31 mm.
1: Ma questa qua è un pacco di
0: MTI e
2: porcine.
0: Eccolo.
2: Porcine.
0: No, devi spellare questo qua. Che cosa? Non ho capito. Perché?
4: Ma la passata? Che genera la chiave 128 bit?
2: Però non è noto. Perché io sto qui,
5: va bene, va bene. Silenzio, parla niente.
0: Che cacchio dici? Gnom merda?
1: No, non mi dire che non entra la mia, ma scusi. No, avevo anche due serie. Potevi andartene molto prima.
2: Questo è il Gentoo?
1: Aspetta. Perché of course, io sono Gentoo, mi prendo il culo quanto c'è.
0: La morte di dietro.
2: Ti metterebbe un MR per Gentoo?
1: Sì.
0: In che senso ha?
1: Perché gestisce i pacchetti del touch Z.
0: Allora, ah, ecco perché.
1: Le ho proposte io questa volta. E sono ottime idee. Perché io ogni volta mi rompo i coglioni.
2: Io?
1: Per certe volte.
2: Adesso è arrivata alla conclusione che è meglio non farlo.
0: Mm-hmm.
2: Non ci serve secondi a fare merda per gente, ma è meglio non farlo, perché così si
1: usate slash, ma manco per la morte su casa.
0: Quindi non farai il supporto dei pacchetti, lo le muoverai presto.
1: Ma è stato
2: per
0: non ha senso,
1: non è
2: no,
1: vero.
2: Ha senso perché ci sono più feature in più, cioè ci sono un sacco di opzioni in più rispetto a Emerge, però grazie.
0: Basta. Dai, va.
2: Vabbè,
0: ciao, ci mettiamo in rete o vai proprio a dormire?
2: Su chi rete.
0: Ok, ciao.
1: Ma abbiamo un attimo da difendere.
5: No, audio chiaro.
0: Ciao, hai ADSL? No, audio chiaro.
5: Dimmi, caro. Ok. Perché ADSL se vi è audio fiera?
0: Esatto, perché ADSL se c'è audio fiera? Che senso ha?
1: Niente, no, leggiamo domani a che ora le fa. Che sicuramente non mi faranno.
6: Alleluia.
0: Avete tutti esami, anali.
1: Gli posso giocare all'uccello che domani. Ora il professore dirà: no ragazzi, domani non lo posso fare.
0: Va bene. Qualcosa di divertente.
7: Body count, body count, body count.
8: Yeah, motherfucker!

0: body count.
1: Guardando un sito pazzesco. Ma chi sono questi deficienti? www.devils.it. Ma chi sono questi deficienti? Ma chi sono? Io non ho parole. È semplicemente agghiacciante.
2: Ma che cos'è? Cosa fa? Di cosa dice?
1: È meglio che lasci perdere. Hacker Alliance Crew. Ma chi sono questi disperati?
3: Vediamo il loro manifesto. La Gazzella nasce per correre di leone per incorrere la Gazzella. Io sono nato per non dare mai tregua al leone e farlo correre più della Gazzella.
1: La Crew.
3: Per uscire su.
1: Sì, sì, io voglio la Crew.
3: Ci credevo di essere stato mandato sulla Terra per sfondare nel mondo della Terrici.
2: Vabbè, dai. Questo sito è ottimizzato per Internet Explorer 5.x e superiore.
3: Io penso che vorrò collaborare. Ah, è ASP. Rigorosamente ASP.
2: Visual Basic.
3: La seconda, allora io voglio fare un tipo di collaborazione impegnativa ed implica l'eventuale ingresso in più.
2: Vediamo che c'è stata tanta istruzione, cioè.
3: I contenuti sono di proprietà dei singoli autori.
1: Ok, basta.
3: Mi è vietato la riproduzione.
1: Ciao, ciao, io non riproduco più e chiudo la pagina.
3: La morte è morta.
1: Nirvana e la sua frocismo sta scrivendo un trattato un trattato sul frocismo di Nirvana.
3: Lo online.
1: Giustamente. Lo pubblichiamo, eh?
3: No, street name, street name soprattutto messo Nirvana. Attitudini anali.
1: Attitudini anali spropositate.
3: Ok, spropositate. Spropositate.

0: Io sono Raul, che ne lo conosco molto forte. Si è fatto il sito.
1: Sì?
0: C'è 127 persone online. Dal segno a 2.40.
2: Va bene. Va bene così. Un altro po' di musica, va?
3: Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Like warm wet places.

Bill.

Yeah.

0: Oh, pronto.
1: Aspetta, aspetta. Pronto. Oh, buonasera. Finalmente abbiamo il collegamento con Vladivostok.
2: Esatto, siamo qua, sono meno 50 gradi.
1: Meno 50 gradi Kelvin?
2: Sì, sì, sì. E c'è della musica.
1: Ah, capisco, perché si sa che a queste temperature si genera spontaneamente.
2: Sì.
1: Che fai?
2: Stiamo mangiando la pizza.
1: Ah, a meno 50?
2: Sì, sì, sì.
1: Io invece ho un microfono fissato nell'orecchio. Sarà veramente un casino. Cosa succede a Vladivostok? Come va la pesca del tonno?
2: Lasciami guarda.
1: Eh?
2: Chi è?
1: Morte!
2: Morte!
1: Morte del primogenito!
2: Pioggia di rane!
1: Pioggia di rane, sei in diretta su Radio Cybernet!
2: Fantastico!
1: Di qualcosa di assolutamente inutile!
2: Dio porco!
1: Non ho capito bene l'ultima cosa tra il dio e il porco.
2: C'era il nulla.
1: Capisco. Com'è la pizza di Lobo?
2: Non l'ho ancora assaggiata perché stavo facendo una magia prima.
1: Mm-hmm. Ah, capisco.
2: Non te la posso raccontare.
1: Ma io immagino. Ho già capito. Io invece ho appena realizzato un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino.
2: Che cosa?
1: Ho fatto un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino, hanno tutti i denti.
2: E funziona?
1: Non lo so, adesso lo proveremo.
2: Fantastico. Senti, ho un altro ospite qui.
1: Chi c'è lì?
2: Ti passo niente poco di meno che il tapiro.
1: Chi?
2: Il tapiro.
1: Oh minchia!
2: Te lo sto passando.
1: Basta, basta.
3: Buonasera.
1: Oh, sei in diretta.
3: Sì, in diretta, che culo.
1: Radio Cybernet.
3: Adesso posso lanciare proclami all'unità del proletariato internazionale.
1: Soprattutto, vai, vai.
3: No, no, grazie.
1: Hai già dato?
3: Ho già dato.
1: Va bene, come va lì?
3: Bene, bene, mangiamo dell'ottima pizza fatta dal compagno Lobo.
1: Ah, sì?
3: Sì, sì, si dimostra via più eccellenterrimo pizzaiolo.
1: Ha un mestiere nelle mani.
3: Sorchette, sì, ha un mestiere nelle mani.
1: Oltre che nel culo.
3: Anche, poverino. Se ce l'ha nel culo, c'ha il culo ridotto male, eh?
1: Ma lui
3: è abituato. Tutte le cose che sta qua.
1: È abituato a darsi.
3: A darsi, a fidà.
1: C'è freddo lì?
3: Come? Ah, riceve.
1: Pronto?
3: Sì, siamo qua.
1: Ah, bene, bene.
3: Le ripasso il compagno Lobo?
1: Sì, ma come si sta lì a Vladivostok?
3: Ma bene, bene. Aspettiamo solo lei, guardi.
1: Ah.
3: Abbiamo giusto bisogno di qualcuno che ci gratti con la pozza di ghiaccio che sta fuori casa, con le unghie.
1: Ho capito.
3: Tal motivo si sta pressando verso Palazzo Latrede, un treno direttissimo, che è destinato alla sua unica persona.
1: Ah, bene, bene.
3: Verrà invitato a salire e poi verrà portato direttamente in quel di Vladivostok.
1: Per raschiare il ghiaccio.
3: Gioire, esatto, potrà gioire.
1: Sì, ma è una cosa che verrà fatta sicuramente.
3: Noi la attendiamo con gioia, con ansia.
1: Va bene.
3: Le ripasso Lobo.
1: Beh, prima o poi accadrà, questa cosa accadrà.
3: Noi aspettiamo. Siamo fedeli.
1: Fedeli alla linea come sempre.
2: Pronto.
1: Oh.
2: Mattina dobbiamo cenare.
1: Ah, e noi qua siamo fedeli alla linea.
2: Sì, qua sì, qua no. Non stavo rispondendo a te.
1: Ho capito.
2: Niente, quindi dai, ci sentiremo dopo.
1: Va bene.
2: Dai. Okay.
1: Ci sentiremo dopo, allora io qua vado avanti a sparare cazzate.
2: Vai.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Ma ti sei sconnesso, ho visto.
2: No.
1: Come no? Sei caduto.
2: Vabbè, ritornerò.
1: Che cazzo, eh? Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: connettersi in internet con Linux,
1: cioè connettersi all'interno di internet
2: con Linux. E tu ti trovi dentro internet e ti vuoi connettere,
0: era un problema che mi assillava quando l'avevo appena installato, non trovando documenti a proposito
1: su come connetterti in internet.
0: Ma non ci sono virgole e punti qua. A proposito
1: della serie, la punteggiatura è
0: ho voluto dare una mano a neofiti come me. Ciao fratelli, finalmente vi siete decisi.
1: Ci sentiamo tutti fratelli.
0: Quando installerò il news della connessione internet, spiegherò come si può connettere con il vostro modo.
1: Meno male. Ma con il nostro, non con quello degli altri.
0: Non con il tuo. Spero che abbiate almeno un modem.
1: Se il modem me l'hanno prestato, non posso connettermi.
0: Però spero che abbiamo almeno un modem collegato sul seriale del vostro fidato PC.
2: Io non mi fido molto.
0: Quando siete in possesso del numero di provider, userd e password necessari per effettuare la connessione. Siete a cavallo. Maria. So che ci sono vari modi per configurare la connessione. Io analizzerei KPPP merda, programma più merdoso, cioè, che
1: il più merda
0: è KPPP.
1: Ottima scelta, raga.
3: Veramente un'ottima scelta.
0: Lo trovo molto semplice e potente. Clicca sull'icona internet sul desktop.
1: Sull'icona.
0: Sul mio desktop non ci sono icone, soprattutto internet.
1: Abbiamo, ma che cos'è? Abbiamo un problema. Nuovo. Torna nell'analità di prima. Analizzo. Pagina di prima.
2: Fai vedere il desktop.
1: Ecco, fammi vedere un desktop.
0: Ah, il desktop. È gnome.
1: Scusa, questa roba qua?
0: Questa è una figata. Se tu clicchi anche saltello.
1: Sento allora. L'umore di Nirvana.
2: Oh!
1: Sento. È tornato!
2: Io stavo facendo
1: Nirvana is back! Is back!
2: Umano scritto? Nirvana è la sua procedura.
1: Buongiorno!
2: Grazie per
1: ti preparare il caffè? Dove sei stato tutto questo tempo?
2: Una cosa saggia, dormire, eh?
1: Dormire. Come mai?
2: Mezz'ora di miseria.
1: Vabbè, hai dormito, adesso ti hai riposato, sei pronto per il nottatone con Tower 650! Sempre più grandi!
2: Non so troppo il mezzo.
1: Ascoltami, io quando sono venuto qua martedì, ho trovato la Spark sotto, la
2: Lisa,
1: che lampeggiava 888.
2: Che vuol dire? Morte male?
1: Boh, lo spenta, l'ho riacceso e tornata su.
2: Aspetta. Che devo fare?
1: Otto. Sì, sì, questa.
2: Lampeggiante.
1: E ora come vedi invece è proprio.
2: Otto.
1: Non c'è.
2: Non è contemplato?
1: Vedi? Ora è su.
2: Il gamma non è disponibile.
1: Eccolo qua.
2: Perché non dammi?
1: 888 non vediamo. È quello che ho visto. Sai il codice di caduta sistema?
2: 102. Perfetto, sono qua. Inizio viste in seguito al reset.
1: No, non c'è.
2: Ah no, aspetta, quello era
1: bello.
0: No, ma ci sono troppo.
1: Paragrafo lettore dei messaggi di tutti i codici un'altra bella l'acqua.
2: Cosa sono le 7 PC?
1: Certo. In questo momento è successo questo. No, porca
0: puttana,
1: deve andare
0: a fare. Troppo lungo, ti rompi il coglione.
1: Aspetta, leggiamo la fine. Se comprese qualcuno nel nostro mail, in questo caso consiglio Norton Internet Security. Oppure se avete sospetti fondati sulla spia, potreste attaccare la sua casella di posta. Ma parlerò di questo nel mio prossimo articolo.
0: La migliore difesa è l'attacco.
1: Quindi comprate.
0: Se scoprite la spia,
1: Hacker l'attacco.
2: Ma qual è la sezione? Lettura dei messaggi relativi a quei giorni sotto. Ma dove cazzo è questo paragrafo?
1: Io ho comprato i terminatori per attivare questo, ho dato una verifica ai cavi e gran parte dei cavi BNC, a parte uno che è rotto, sono comunque buoni.
2: Sì, andavano
1: spiegazzati. Possiamo attaccare lì un transceiver e andare su 192.168.1x, così non c'è bisogno che mettiamo uno, due, qualcuno, sono le rete uniche, cazzo se ne vede.
2: E c'è la rete unica 3 con BNC qua.
1: Ma qua c'è già un BNC.
2: Sì, c'è un BNC che da...
1: C'è sulla scheda di MediaLab?
2: No, non più. Qual è la cosa? Ora la rete 3 su BNC è separata, è Ganesh che gestisce la rete 3. 192 su 68, 3 qualcosa.
1: Ma 3 è sotto.
2: 4 allora?
1: No, sotto è 3. Nei
2: 2 c'è allora.
1: Ah.
2: La rete 2? Cioè, lui che ha due schede di rete, una BNC, Ganesh. Non ne ha più. Io lo so perché questo abbiamo levato anche le regole, però qualcuno mi sa che poi ne arriva.
1: Complimenti, avete fatto tutto senza dire niente, no, compiti in salotto.
2: C'era, siccome l'ho levato io, gli ho messo le modifiche nelle PC,
1: Nessuno. Cioè, non ho neanche guardato. Ti preparerò un caffè.
2: Grazie.
3: Radio Fiber entra nel vivo della AIX Night e incomincia, direi, lo smanettamento.
2: Ok. Avevo cinziato che doveva mettere bind,
1: come mai non
2: bind su ISS, avremmo un DNS server girando su AIX.
1: Ma perché non è venuto?
2: Perché era troppo tardi.
1: Avevo un debole, sostanzialmente un debole.
2: Sì, ma questa funziona? Su una caramella per la gola per il culo. Via Cresce sono venuto solamente perché te l'avevo promesso ieri.
1: Apposta.
2: Ero in coma, stavo un meno proprio, ma non così di più.
1: E come ti sei svegliato?
2: Nel secondo questo gli occhi quindi alle 10:30 è tardissimo, me ne devo andare.
0: Niente, troppo froscio questo. Non fa niente. A giorno. Sempre più froscio. Secret zone.
2: Allora, vediamo. Che
1: poi nella
2: sua
1: procedura no, giusto, sto facendo, siccome non te l'avevo ancora visto, ho detto
2: okay, vabbè, allora intanto me lo ricordo come è fatto.
1: Era bellissimo, era bello la sua procedura del centro, e poi c'era scritto conoscerlo per combatterlo. Poi c'era chi lo conosce lo penetra, e tipo sto facendo le varie lezioni. Ho messo il nome Vincenzo, street name Nirvana,
2: passata, non so, dopo sentire come
1: la serie ripeta con la piscia alla caffettiera?
2: Non c'è tavolo, c'è 50.
1: Però se vuoi.
2: Ah, alla fine potrebbe essere interessante.
1: Sì, sì, sì.

0: Oggi non deve venire là la tipa spagnola, doveva fare.
1: Beh, sta fuori, non c'è più.
0: Ora sta fuori.
1: Sono entrato.
2: You keep on sleeping on the lungs, you're fucking uncle, I'll be down.

0: Καλά.
1: Tappetino? No, puoi lasciarlo lì il microfono, tranquillo.
2: È un baffanculo.
3: Un dito male così.
4: Ho preso 7 euro per 4 terminatori BNC 50 ohm.
5: Ascolta, fammi accendere.
3: Ok, ma facendo mi sembra una mica dell'epoca.
4: Dai, mi fai un
5: scambio. Mi faccio un dividore, dai il fuoco.
6: La soluzione dei tuoi problemi è la stessa.
5: La parola che hai
6: parlato,
5: mi fa un gesto con me.
6: È un lungo,
5: è un lungo.
6: No, mi decido, è una cosa di gente. Ricorda vai, trombette, vai, come le cifre,
5: non fermarti mai. Che non ti muovi, non fermo il mare. Legato più di frate, quando cerco di introdurre il tuo belare. Fol domenicale, caso da archiviare, roba commerciale fatta per le masse. Mi fumo col fastidio come un MS. Questa rime come se piovesse. Tu no, il mio stile di voce, tu mai potrai goderti lo spettacolo. L'oracolo, segna il fatto che sarai felice, immerso nella tua specie. Pure cose quinte non potrai salvare. Devi rassegnarti e non dimenticare. Quello che ti ho detto, articolo 31, primo A.
4: Volevo legarlo all'altro, però.
5: Lo scema all'aeroporto con esperto, un paladino come Zorro, bovin dalla salunga, dolce amico, molto di noi, popo si è messo in testa che un DJ oramai se ne sentono di ogni, e ogni tipo di babbione si dovrà sentire, e ogni situazione riesce a stabilire che hai cagato il cazzo ormai da un pezzo, per quelli come te qui non vi
4: posso.
5: Lo scemo con la faccia, labio presto, non fa testo, brutti in buccio, guarda che sbagliato tasso, senti questa storia, tirare a che ti spiego, tu sei troppo scarso, mago, tu non hai parole, coi tuoi trucchi. Chi non mi incanti, tu non sai fare. Franchi, fanchi, manchi di coordinazione. Povero coglione, pesci nell'acquario. Tu non vieni nello c***o.
7: Quanti a livello di vita Stalman, dai.
4: Viva Stalman.

0: proprio i nostri voti che stiamo pensando.
1: Terzo perché ti ho vicino, sto rincogliendo.
0: Tanto vai a fare il culo nei tutti i coglioni, no?
2: Un po', non so.
0: Cioè dimmelo!
2: Una referenziale.
0: Sì, feto referenziale. No, spirito.
2: Spirito.
0: No, no. Il primo modo di dai, può essere, sì, sì. Sì, qua c'è quello da Unity, e questo non mi ricordo come cazzo si chiama. Spero di no per loro.
2: Sì, va bene,
0: voglio dire.

0: chiamare con la morte in generale.
1: Perché tu ti diventato Eutelio ora? Che cazzo è Eutelio?
0: Eu che?
1: Eutelio.
0: Che cazzo è Eutelio? Io non ho mai visto Eutelio.
1: Perché se però mi dice qua è Eutelio.
0: Blairart.eutelio.it. Sei però
1: per il caso di ritentare con il
0: riviolentarlo
1: come diciamo il dolce che di
0: io da punto di vista mia, visto che tu la conosciamo, io lì te
1: no, vabbè, ma tu non mi ha
0: cambiato
1: ma l'anno
0: che c'è
1: dal punto fortuna
2: è bello, devo accostare questo nell'est e mi dice che la direttori cancelletto 11 contiene un buco all'offset all'offset zero.
0: Ma di merda,
2: no, è ex trader cazzo, capito?
1: No, è
2: un'altra guerra di religione, a parte non essere morto di svella, dice che ti svegliava la notte.
0: Ah, ecco perché
2: prenda forma,
1: sarà un problema.
2: E la cosa
0: non è male come
1: no, è un bel video. Oh, entra in giro. Soprattutto a 10 giri.
0: Ma buche di marocchini. Vabbè sì, in effetti c'è mio 11 giga.
2: Senti, ma la posso provare una cosa? Possiamo provare a installare e mettere la Slacker? Vediamo se si dà di più
1: il problema. È proprio questo.
0: Prova, sì, io vorrei che tu cercassimo un posto per Power S 5000.
2: Era già là il suo posto.
0: Sì, ma devo bisogna collegarlo. Non bene.
1: Ma
0: io
1: sto andando a
2: bene.
0: Ma adesso io devo
1: installare questo software per il
2: C4,
1: che ha due
2: anni. Io non dormirò
0: più.
2: Addirittura, questo caffè?
0: Ah. Non lo so.
2: Io penso che sono due possibili andare a continuare quello che era un
0: disabello. Sì, sì, questa volta sono io a tenerti sveglio. Ieri abbiamo fatto invece, a parte tutto, un gran bel lavoro, stiamo mettendo gli ultimi colpi di martellate a Midera 3.
2: Ah, ecco.
0: Manca soltanto X.
2: Eh?
0: E manca X.
2: Eh?
0: E passare il parbutino sta facendo.
2: Eh?
0: Fare le onde di utenti, riavviare e fregare, fregare tanto.
2: Fregare tanto.
0: Bisognerà venire qua, gemacchiarci.
2: Ma hai visto il monitor, forse il cambio, il monitor di Midera?
0: Sì, sì, infatti ho detto, Midera, le fonti strane che c'è a Midera. Invece era la
2: VSS. Esatto, no, VSS, l'altro, una sopra.
0: Invece 3000.
2: L'altro, quello più piccolo, con tutta la famiglia là, IBM. L'unica cosa che rende nell'angolo è il tape che non ha il case IBM. Vabbè, lo vedremo.
0: Perché lo sistema sistemato sul tabellato? Da meno fastidio.
2: Da meno fastidio.
1: Pensavo se ci vado dove voglio mettere.
2: Se ci vado, vado, era attaccato, che gli avevo fatto lo spazietto e tutto.
0: Vado a cacare. È ufficiale, signori. Vado a cacare e mi porterò pure il cellulare.
2: Oh, che pensato su questo.
0: Qua ma dicono non mi.
1: Ma l'accensione cosa fa?
0: Rumore.
1: Rumore
0: e temperature elevate.
2: Rumore e temperature elevate.
0: Sì, ci si arriva da quelle. Ma non so se hai letto la grandiosa idea che ha avuto Martin. Visto sì. Che Tower 50 ha 16 ponte triali,
2: eh?
0: E poi sono qui posizioni terminali, eccetera, si possono usare per collegarmi ad altre macchine, potremmo collegare, potremmo attivare su tutte le nostre macchine la console sulla porta seriale e collegare la console di ogni macchina a una porta seriale di Tower 650. Così quando si blocca una macchina, noi entriamo su Tower 650, la console la riavviamo.
2: Dove entrarci fisicamente su Tower?
0: Sì. Questo è un problema, però, vabbè. Poi Tower chiusa, ovviamente, quando continuano i midrange. Però è una bella idea, no?
2: No, in teoria è raggiungibile Tower, sai perché? Perché non basta più da migliorare.
0: No, perché su una delle porte si potrebbe programmare una serie di relè per accertare le macchine.
2: Al momento
0: vediamo che la console sul seriale, vediamo come li passa il chiaro.
2: Tutto il segmento di BNC non passa tramite l'app, perché c'è una RG45 che va direttamente su Ganesh.
0: Guarda, poi me la spieghi la RG45.
2: No, come è identica a prima, solamente che il ramo BNC è separato, cioè non passa più da media.
0: Non ha più due schede dirette, ne ha due.
2: Però vabbè, fisicamente. No, fisicamente ha tutte e tre.
0: Ah. Ho solamente però che una non è usata.
2: Esatto.
0: Ah, male.
2: Super. Sono comandi che funzionano. Spinga ad esempio non funziona.
3: Un saluto a Mega.
4: Io l'ho costretto.
5: Pezzuolo, perché merda mi dà questo problema?
2: Passiamo a sembrare un altro terminale pubblico. Là c'è, vedi quel monitor là? È già collegato con un cavo di rete che arriva, se è a corrente elettrica. Sì. No, alla rete elettrica e dietro c'è un cavo di rete, per cui avevo fatto la cavolina, se arrivi col portatile ti puoi attaccare anche il monitor.
4: Ah, perché dici per fare un altro computer con l'altro del popolo.
2: Esatto,
4: per il potremmo fare anche una bellissima macchina 3DG.
3: Yeah!
4: Ah, no, a me piace
2: molto Luca.
3: Mini-inst 200 mega.
4: Se la ascolta me. Se non facciamo cose troppo aggressive, tipo scrivere le normali cose normali, non abbiamo problemi. Se dobbiamo mettere a fare perno per cose, ci mettiamo una calma. Una volta me l'hanno fatto con la macchina su USB, è una bella scheda di
2: là. Eh sì, ora... Ah, sì, da sotto.
4: Possiamo sostituire la scheda di là.
2: Funziona perché metti la libreria, la biblioteca multimediale di ACG e anale. Per cui... Yeah. Già li abbiamo ammarronati per due mesi che non li funzionava un cazzo. C'è la macchinetta quella piccolina, Asus. Sul quale
4: abbiamo
2: chiesto di cogliere la sorella ricordi quello ma terminato
4: ma
2: funzionante
4: ma
2: funzionante sì, penso proprio di sì per portarcela. Il problema di quella qual è che volevamo fare streamatore con quella, quindi mettergli anche
3: quale
2: muse
3: con tuo quello con cui si ora
2: no
3: ah
2: il nostro piccolino no con Anatol.
3: Ah, io mi ricordo che Anatol
2: allora troviamo un nuovo quello piccolo tanto è un altro Nick Speaker.
4: Sì, lo so,
2: è bellissimo, c'è un bel disco, speriamo che non è come questo di stato. Va bene, avete un po' di roba di Flapper, please?
4: Oh,
2: avete un po' di roba di Flapper?
4: No.
2: Nessuno?
3: Non è scusi, sul match.
4: Sì, no,
2: Procio Maximus! Mi serve un CD-ROM di Slackware!
4: Calma, ma sì, qua c'è una bella custodia di CD-ROM.
2: Che dici, è del Procio, no? Già troppo, sono arrivato prima di lui. No, non te ne puoi fottere! E c'era sul suo portatile un bigliettino, non pensarci nemmeno. Quando arrivassi... E se avessi il portatile, se arrivo qua, non pensarci nemmeno.
3: Bellissimo.
4: La DNC.
2: Spegnete Tower. Non so come abbia fatto a sentirlo. L'abbiamo spento!
3: Perché si rischiava la morte?
2: Dai, sono stato io! Oggi dovevamo avere un ospite donna per Radio Cyber, ma
3: è scappata sentendo le bestemmie che spesso.
2: Certo. C'era solamente il Procio qua ad attenderla.
4: Però non si può.
2: Che faccio, poverina? Aspettavo me, che ero innamorato del mio grosso pene.
4: Thank you.
6: scaricate la sfida del favorito, ragazzi, si sono...
4: La si scaricate quella di contro?
2: No, non lo
4: carica.
2: Ma c'è la sfida del favorito con il Shining?
5: La palla di A, quella...
4: Sì, quella è un film.
5: È un flash.
6: E fa morire il soffrodore.
4: Ma io ce l'ho per un braio.
5: C'è tu quella di Shining?
4: Qua dove vai il trombolato?
2: Ah, trombolato era bellissimo. Matrix è riuscito anche il 5, il 4 e il 5. Lui va dall'oracolo, mi riparla così. Per te caso sono un bel cazzo, questo è il culo.
4: Però troppo di cagato.
2: Sì, quello è un troppo troppo. Asbesto! Asbesto! Ah, gli inciuchi di Slackware! Bravo! Ecco così!
4: Guarda, non vale, ma io sto...
0: No, devo mandare...
5: Non l'ha fatto.
0: Non lo so, perché io mi sono detto... Ma
2: però non sto parlando
5: male. Giusto per parlare in termini tecnici, no? Ma che cos'è? Ma che cazzo stai a guardare?
4: Vedi, se te lo stile, è un po' amico da parecchio. Lasci Martin Baron di fare un baraldo.
5: Che faccia agghiaccianti.
2: Tutti quanti, Trappatore, Shining.
5: No, guarda che bel desktop. Il servizio da pranzo di Adolf Hitler. Mi viene appetito.
0: E dicevo, non accendete Tower, che poi non sapete come spegnerlo. E si imputtano il file system. Non è una pratica normale. Eh?

0: Vedi, il cavo è questo, però la distanza è notevole. Potremmo usarne uno più corto, se lo trovo. Tenersi quello lungo per...
1: Lo possiamo passare con il qua, piuttosto che evitare che tranchi le piace qualcuno.
2: Ma c'è, cioè, esiste ancora. C'è
0: una canaletta qua, prima o poi dovremmo mettere in mezzo. Era industriale, automaticamente del coglione perché ho consigliato i casi. Io a me stesso, coglione. Non ho pensato più che queste. Te l'ho data io questa?
2: Certo.
0: Ah, allora ce l'hai tu qua. Ma è la discografia completa, quella famosa?
2: Sì, quelli che ho preso da me.
0: Ah no, io finalmente ho beccato la discografia completa dei sì. Calculam. Sì. Sono un gruppo di Roma.
2: A me piace anche questo.
0: Tra i tanti gruppi di Roma. In tanta età a cascia.
1: No, non è quello che è venuto.
0: Questo non è niente male.
2: A me piace il ragazzo dei dati. Basta però è di loro
0: sì,
2: non
0: lo faccio di cover con i testi di parti qua
1: arrivo
0: allora farei un giro di altri conosci qua
2: c'è
0: il cavo va bene dopodiché mi do la titti come troia e lo colleghiamo.
1: Ovviamente conviene fare queste operazioni a macchina spenta.
0: No, no,
1: no.
0: Ho rotto il culo, addio. Come va?
1: Allora.
0: Bene. Va bene, va bene.
2: Aspetta, ma che è
1: quello del gioco? Los Terminadores?
3: Allora, racconta.
0: Ma c'era anche l'entrato con Los Terminadores?
1: Sì, però questo Terminadores è un poco facile.
0: Cosa minchia stai dicendo, Squercos del Dios?
1: Dios è un modo spagnolo.
0: Ma fanno un culo.
2: Non so se ci provavo.
0: Provaci, perché sei un coglione. Hai preso la scotta,
2: ma
0: eh?
2: Ma no, l'ho presa qua.
0: Certo, ti metti a terra. Dai,
2: no,
0: ma questo video?

0: È doppiato, perfetto.
1: Che bel puntino. Non ho preso Viagra, ma è stato bello lo stesso.
0: Se tu metti la
1: bocca. Lara Croft, una gran puntata.
2: Vai a prendere Viagra.
1: Ok.
0: Ok.
1: Bello da racconto, come stava mia bella troia? Ho saputo che non trombi da molto tempo, ma maniaca. Cosa ne pensi se ci facciamo una sveltina?
2: Come no, Alex? Te lo prendo in bocca adesso o ci vediamo oggi?
0: È perfetto.
1: Io ti leccherei la tua bella figlia bagnata e poi ti tromberei.
2: Mi piacerebbe molto.
1: E allora dai.
2: Nel culo mi piace adesso.
1: Nel culo? Nel culo? Io te la volevo infilare per primo. Lo sai? Sai quanto mi sarebbe piaciuto prenderti il culo? E non me lo hai mai dato.
3: Fate entrare i minuti per la sottolinea.
2: Ah, io te lo metterò nel culo.
0: Non fare. Alex.
2: Meno male che volevi trombare. Volevi il mio bel culo, recarmi la figa. Bene, allora fatela mettere nel culo. Ciao.
1: Vabbè. Allora ti faccio una sega.
4: No, ma adesso ti faccio vedere una cosa che sto facendo, tra parentesi.
0: Non sai che bello che
4: è. Finito?
0: Che porco di non da nessuno. È un bar. Lara Croft.
4: No, guardate qua. Io guardo. Ah sì, ma l'ho sentito sul canale che stavi facendo Okuto no Ken, che è bellissimo. Sì, sì, gran film. Però purtroppo mi sto limitando ai sottotitoli perché... No, ma qua adesso sentire... F, porco Dio. Abbassare qua e alzare qua.
5: Perché non con le voci, dai?
4: Eh?
5: Perché non con le voci?
4: Oddio, questo è veramente fatto bene con la persona.
5: Minchia. Io non l'ho visto.
0: È disegnato questa cosa.
5: Certo.
4: Insomma, c'è molto molta competenza.
5: Preda brucia, porco Dio, in Giappone.
4: Sì,
0: chi non sa di perdere?
4: Comunque sto facendo i titoli così praticamente.
5: Aspetta,
4: fatto veramente bene.
5: Tu l'hai visto Kira? Sì, certo.
4: L'ho visto molto male.
5: Questi qua sono raccontati.
4: È bellissimo. No, questo è un film proprio.
0: Il coglione del viaggio della libertà.
5: È fatto perfetto.
4: Sì.
0: Stessa spike.
4: Sì, perché i titoli sono, c'ho i titoli in italiano, quelli buoni,
5: certo,
4: no? Basta modificarli un po'. Per cui,
0: ma come fai a metterli lì?
4: È un file di testo.
0: Come funziona questo file di testo?
5: Dipende, ci sono i time.
4: Questo qua si incontra Kenshiro finalmente.
0: Che figata.
5: È più bello perché ci credi, così dico, che dicono queste cose, non sapendo quello che dico.

0: Gli asciugo di vagina.
1: Molto più cruento del cartone animato normale.
0: Molto, molto più cruento.

0: mano,
1: qual non la tradotto più?
0: Ah, è modificato proprio il file di destra esistente.
1: Sì, è un...
0: Ma come si fa con MPlayer? Belli.
1: Quindi questo è il file dei sottotitoli. Inizio, fine. Che testo?
0: Stroncato. Ma con MPlayer come fai a fare visualizzazione video che sottotitoli lasciamo? Ti metti uno...
1: Dai, sotto... meno sub, nome dei sottotitoli.
2: Ma allora c'è il frutto.
1: Quindi a trovare i sottotitoli di ogni cosa è... diventa
2: interessante. Gli asciugoni vagino inseminato.
1: Vabbè, dove è finito Nirvana?
3: A fumare male.
1: Ah? Prova? Prova! Prova! Ma? Vabbè.
3: Ho rotto il culo, addio.

0: Oh, Briscoe of New York l'hai visto? È mortale. Se non sapevo l'hai visto però non l'ho visto.
1: Da fare?
0: Da fare? Non ho visto il film tag perché immediato.
1: Sarebbe anche ora?
0: No, per i nostri.
1: Sì, beh, cerchiamo. Andiamo di sistemare qua così vediamo magari il tavolo. Quando poi il minuto si grida.
0: C'è più un cazzo in questo merda di Silvio Federico.

0: Ma cos'è la Serral Flat?
1: Cosa?
0: È caduta la sfera al plato.
1: Sì, sì, lo sento.
0: Ma cos'è la sfera al plato?
1: Di questa la rimettere.
0: Vado a fumare anch'io.
2: Allora, impicca questi capi.
1: Aspetta, aspetta, anale, anale.
2: Ci serve una tartina?
1: No, aspetta. Guardate questo, questo tiratore.
2: Ma qua sono sparite pure le tizi, come...
3: Che roia!
2: Ma fanano,
1: non sta a fare. Però penso alla fine, va, lui ha portato il suo computer, dice che se lo vuole donare, lasciarlo qua.
2: Però vedi, se noi attaccavamo questo là, noi facciamo tutta una rete unica.
4: Ma che tanto!
2: E ti sentono prima del padre, ci
1: sono.
2: Quindi per modo di scrivere, però.
1: Cioè, sono l'unica topologia, no? Sono l'unico
2: livello,
1: esatto. Ancora non mi arrivati in modo, a proposito, non mi hai fatto il bastardo.
0: Ah,
1: tu? No. Bisogna seguire una lezione, te la fai? Oppure ti dependo direttamente?
2: Oh, un transito!
1: La lezione sui moduli.
2: La lezione
1: sui moduli.
2: Che non è
1: qua.
2: Qua. Come sono composto.
1: E qua nel senso,
2: qua nel sito. Quando verrebbe?
1: Allora, le lezioni sono il 9, riprendono il 9, lunedì 9, mercoledì 11.

0: el Terminator de que tanto muere.
1: Ah, sotto le computer di Michele sono morte tutte le schede di rete.
0: No, sai cos'è? Terminatore, infinito. E ce ne sono, ti ricordi l'altra volta muovendo allo stesso punto, girando il terminatore, boom! Sono partite tutte. Infatti, quel giorno quando tu te ne sei andato, adesso che stai ritornando, sono arrivato io e mi hanno detto, guarda, tu ti sei appena andato, le macchine non funzionano, questa cosa non funziona.
2: Dice no, non funziona. Ma guardate, ho fatto questa prova,
1: cioè, guarda, io ho montato come le schede di rete, le collegate tra di loro, eh? Niente.
0: Niente.
1: Vuoi cambiare un terminatore?
2: Allora, no, per il sigaretto, esatto.

0: cose. Ho mandato prima, quando è iniziata la trasmissione, comandalo se vuoi.
1: Non ce l'ho, sul Meetup c'è?
0: No.
1: Sei chiuso.
0: Questo papuagia.org eccetera eccetera.
2: Jingle male.
0: Jingle male, devo fare gli altri. Che non puoi in testa.
1: Cazzo. Lo manderà?
2: Porco Dio. Strettamente registrato.
1: Cosa?
2: Dove va adesso che stai registrando strettamente registrato?
1: Chi?
0: Ma scusa un attimo, ma il terminatore non deve essere a 50 ohm. E perché mi hai dato a 75 ohm? Porco Dio di pugliti, di porco Dio!
2: Ecco che ti devo stare a così tardi.
0: Ma no, ce n'è uno da 75. Culo. Del 350.
1: Buono.
0: Oh,
1: Dio. C'è un fai ping 168 2 92 per favore.
0: No,
3: non è della Germania.
1: Risponde?
0: Okay. Dice una cosa strana ma risponde.
1: Che dice?
3: Perché allora
1: il CMP non è, vabbè, non risponde.
0: C'è una
1: che
0: non ha uno?
1: Lo fai? Sì,
0: 2,92
1: giusto, giusto. 2,93. Perché ho male su tutti i conti? Ma pure, sempre 91. Scusata
0: violenta.
1: Ah, 2,91, va bene. Lo fai un brace root sia al 2,92 che al 2,93.
0: Oppure così in alto, in alto.
1: Merda.
0: ah, io ucciderò il prossimo che infila di forza una presa Shuko nel connettore a spine normali, eh? Verrà ucciso. Ah, la cosa che hai appena fatto, io ti uccido.
3: Allarma. Allarma. E cazzo, ascoltatemi, un chiodo.
0: Un
3: chiodo, che cazzo?
0: E non con questa sfumata di sugo di merda.
3: Sì, sì, la so per quale che l'ho messo. Aspetta, ora che la sono
0: messa. La
3: dove ti ricordi che l'hanno messo?
4: Ma cosa?
3: Il cavo normale.
4: Allora, la riva, la riva.
3: Scocciamento.
4: Allora, lo
3: scocciamento qua.
2: Non dipende se non cadono.
3: Io ne posso dare uno sciuco, super,
0: super, super. No, un pezzo di spark.
3: Oh, cioè, c'è mi ricordo che l'avevo attaccato, cioè mi ricordo che l'avevo attaccato, cioè lo stesso. C'è questo qua, c'è quello là.
0: Cioè, non lo sapevo che avevi attaccato nelle chiappe del culo?
3: Sì, quindi,
0: scusa, tanto.
3: No, devo superare. Scusa, cosa c'è attaccato là? Là?
0: Stavo in 650 e quel monitor.
3: Ma
0: che cosa mi
3: serve?
0: Che cazzo ne so?
3: Perché mi serve un altro...
0: A me non serve
3: niente,
0: a lui serve. A te certo. A me serve che non serve niente, allora mi serve un altro
3: super... Ci dovrebbero essere tutti i super demosificatori che io ho messo da qualche parte.
2: Il problema è che dove li ho messi?
3: Io l'avevo messi qua.
0: Io me li ricordo di
3: solito. Li ho messi qua.
0: Ma sono spariti, capito?
3: L'ultima volta che sono martedì, ecco.
0: L'ultima volta chi è che è venuto a Midland fumando come un turco e spargendo portaceneri per tutto il Midland? Non io, la porco Dio?
3: Noi no. Sai, non fumiamo.
2: Io non fumo.
3: Hai mandarini spesso?
0: Sì.
2: Cazzo, come lo fa?
3: Ma no! Ma io l'avevo messa là sopra, ti sei portato. Porca mia.
0: E con esso la rete di là?
3: No.
0: Io la prima cosa che ho pensato quando non ho visto tutti gli adattatori che mi ricordavo di aver visto è se li sono fottuti, ok. Se hai connesso là, io accenderei Tower, anche se in effetti l'uso di un sensore sarebbe molto gradito. ci vuole un terminale. Abbiamo altri terminali, no?
4: Sì.
0: Abbiamo un altro terminale?
4: Sì, sì. Questo qua è il BM3152.
0: Oddio, il cavo terminale adesso?
4: Per questo?
0: Spero di sì. Spostati, sì. Spostati a te stesso.
4: Isso è.
3: Io me lo metto.
0: Chiaramente
3: c'è la stessa, no? Poi venite a essere sotto il
0: panno.
3: Ma
0: che stante dovrebbe essere sotto il panno?
3: Noi?
0: Sì, siamo troppi.

0: L'altra volta sai chi li ha usati? Che ha fatto tutto il castello incredibile.
1: Ma il castello era sempre...
0: Tomac, te lo ricordi? Che per attaccare il suo portale non c'era questa cosa, aveva fatto tutta la costruzione. Lo usate più di uno.
1: Ma appunto qua uno c'è.
2: Allora c'è gli
1: Antonio. Qua ancora c'è qualcosa.
0: Ma che online?
1: Qui c'è qualcosa. Il qualcosa è
2: portato sì.
1: Però manca un
3: altro. No, più che altro manca un altro di questi qua. Super
2: ok,
3: senti, ma fottitene di quello che dice lui. Il castro alla prepotentemente.
2: No, no, no.
3: Sì, sì, sì.
1: Ormai
2: ce ne dobbiamo buttare i soldi, cazzo.
3: Tanto non si rovina.
2: Scusa, ma quei nomi da perché non lo togli dalle palle?
3: No, perché è un inizio, metti caso arrivi, vieni qua. A
2: parte sì, che... siccome però non gli serve.
3: Perché no?
2: No.
3: Perché cazzo devi installare la macchina?
2: Vedi il doppiatore che c'è lì. Uscirà con due cose. No, no. Porco Gesù. Questa alimentazione non utilizzata?
3: Non è italiana.
2: Merda.
3: Hai preso perché online?
2: No, dovrebbe venirlo tra poco. Almeno questo è quello che ho detto. Mi hai collegato se lo direte?
3: Sì.
2: Il terminale?
3: Ah, vuoi il terminale?
2: Sì.
3: Vuoi il terminale? Sì, il terminale.
2: Questo lo dobbiamo collegare. Per esempio, questo cazzo di case vuoto, lo possiamo tirare la pietra.
3: Oh, c'è quella scheda lì.
2: Eh?
3: Quella è una scheda lì.
2: Questa?
3: No, quella che hai sbattuto.
2: Esattamente. Questa è una merda. Tieni.
3: Ho fatto solo questo.
2: No. No, mettiamola dietro,
1: voglio
2: dire, non è una macchina funzionante. Minchia. Ma c'è il computer dentro?
3: Sì, sì, da madre, c'è tutto.
2: Ah.
1: Ma c'è il segnale.
3: Che da madre.
1: È diventato.
2: Non incastri qua, mi fai un gran favore, proprio.
1: Vabbè, abbiamo la scheda madre del tempo.
3: Io anche penso ma cazzo non sono qua. Ma c'è il dipendio che ci dovrebbe essere la strada del più
1: dovrebbe, però noi abbiamo questo benissimo terminato, lo utilizziamo.
3: Allora, tu un rivede gli servirà.
1: Sicuramente.
3: Vediamo la Beagle One come la macchinetta che non ha funzionato.
1: Come?
3: La Beagle One, quella inglese che si è disintegrata al suolo. Vedete che sono in fondo qua, se non la riusciamo a fare. Ma tu hai detto che il 93 lo pingavi?
1: Non mi posso Comunque dovremmo sostituire una ciabatta di questo, perché qua sono tutti quanti che ammettono le presenze urde, non ce ne ha messi neanche uno.
0: Bravo.
1: Se sono
0: il loro pinga il 292 per favore, 15
1: settimi. Tieni, guarda, io ho la mia macchina, faccio quello che cazzo vuoi.
0: 292. Un secondo, il 293? Come cazzo fa a rispondere? No, infatti è destination response.
1: Sì.
0: Cosa il 3, ma il 92 invece risponde.
1: Sì, amico.
0: Sì, il 92 sì. E cos'è quell'errore?
2: 191, dici che risponde il 100.
0: Ah, vabbè, next off, perché c'è un nostro, che fa? Invece il 93 ti dice che è rispondo. Potranne che cerchiamo un di alimentazione. Non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco, non so quanto poco

0: No, ci vuole non solo che ci vuole la
1: sì.
0: Ecco.
1: Uno degli stessi, uno a media, la comunità di cui mi era, per quello è riantico, esatto, gli stessi,
0: perché poi c'è una...
2: Alleluia, alleluia.
0: C'è una presa d'alimentazione.
1: Sì, lo so, ma non è...
2: Ah, informazioni, le chat chiede una cosa. Forse gli devi rispondere tu.
3: Io?
2: Allora, LeChuck chiede, tu sai mica dove trovare info su ASM per PIC e roba simile? Sai, l'ASM delle PIC, la programmazione di quei cazzo di motori e fatti della ninja.
1: Ui, Hologram sanno.
2: Hologram sa, noi abbiamo la persona giusta. Ma forse lui manco ci ascolta.
0: Ma di trovare l'ASM per PIC?
1: No, ma diceva di programmare le PIC.
0: Io
1: avevo portato 25 cavi di alimentazione.
2: E i cavi di alimentazione sono stati. Allora, mi sto ricordando che le doppie prese ne ho usate due per attivare il terminale giù. Ecco perché non le trovavate.
1: Il terminale?
2: Sì.
0: Le altre due sono qua.
2: Il terminale giù?
0: Ho dovuto costruire la lunga
2: e per evitare che attaccassero la fila del computer, io ho messo la sorpresa con scritto se tocchi sei un coglione, scritto.
1: Ah, se tocchi muori, va bene.
2: E allora? Ah, cos'è?
1: Sarà qua.
2: Le guide di Unix, sì, le la possiamo anche prestare se vuoi, se vuoi la vuoi in prestito, perché ne abbiamo diversi.
1: Mi hanno dato a scuola come materia del corso il vocabolario di inglese in inglese, per gli studenti inglesi.
2: A chi?
1: A me del Fritz.
2: A noi?
1: La biblioteca del Fritz.
2: E dov'è?
1: L'ho scordato!
2: No, sei scordato?
1: Non lo tengo io, dai. Ma certo mai, non lo porto qua.
2: Minchia, la Bibbia è grandiosa. Perché qua?
1: Niente.
2: Perché sì, perché quando
1: se ne fottemo,
2: vabbè,
1: ne
2: la cosa è iniziata che fanno. Quando c'era
4: il Corano, il Vangelo, le dottrine religiose, il Tao,
1: il Corano ce l'ho tantissimo anche.
2: Quando ci stavano
1: buttando la
2: laurea e ci facevano i comunicati contro di noi, noi gli rispondevamo con citazioni della Bibbia nei comunicati stampa nostra. Questa cosa è fatta incazzare un casino.
1: Scordato l'alimentatore.
2: La Bibbia è piena di citazioni che vanno bene per un mare di cose.
1: Scordato l'alimentatore.
2: Come libro è un gran libro.
1: Sì. Scordato l'alimentatore.
4: Letterati.
1: Scordato l'alimentatore,
4: ragazzi. Non hai pagine.
1: Ah, scordato l'alimentatore, ragazzi.
4: Che da leggere? Ah, minchia.
1: Ma cazzo la leggere?
0: Io purtroppo ce l'ho, non ce l'ho su.
2: Non ce l'hai?
0: Dai, io non ho di nessuno. Penso che non si rende conto magari. Ma dovrebbe.
1: Io per più che altro.
2: Vabbè, io.
1: Converterà in chat.
2: Sto fuori io col portatile, lo posso portare io domani, non lo so. Però bisogna vedere quanto gli dura la batteria.
0: Non so dentro c'è.
2: Dove l'hai messa? Fammi vedere. Ok.
1: Lo dobbiamo attaccare, questa qua non si rovina perché è fatta la posta.
2: No, allora usiamo
1: sì sì andiamo.
2: Violence
1: sì. Per te ti serve una tastiera PS2?
2: Ma scusa, ma
0: comunque poi leggiamo violentato,
2: ma
1: questo stai attento,
2: che cazzo modifichiamo.
1: Ah, non funziona questo, non funziona questo PNC, questo è perché ancora non è attaccato Tower. Quando gli ho messo il terminatore.
2: Che vuol dire non funziona il PNC?
1: Questo, no, ISS e Garnish fungono, non funziona quella sopra.
2: Che vuol dire che quella sopra non funziona? Se fungono ISS e Garnish tra di loro si vedono? Si vedono tra di loro? Cioè qualcuno vede
0: attimo,
2: quelle due macchine?
0: Porco
2: Dio! Perché se il DNC si interrompe non funziona più tutta la rete.
1: Cazzo è l'indirizzo di Ganesh? Da Piero.
0: Io bruci il mito che lo non è quello che fa l'occhio, quindi il 91?
1: No, 90. Come 91? No, no, per 91.
2: Crash, ma tu non ne hai musica tua?
0: 91.
4: Io in realtà non ci ho mai messo testa a cantare, ho fatto solo cassata.
2: Ma non ne hai registrate mai? Perché spesso alla fine sono le più belle, le
4: cassette. E c'ho qualche cassettina.
2: E portala qualcosa.
0: Qualche mezzo.
2: Cioè mi fa piacere va a sentirle.
4: Sì.
1: Ma che
2: mettiamo qualche tonnellata di MP3.
0: In GPL lo vogliamo. La musica ce l'ha una licenza tipo free?
2: Sì, la open source, open. Cioè quella che c'è tipo quasi. C'è un.
0: Cosa puoi copiare?
2: Puoi distribuire la musica come cazzo ti pare, basta che ne mantieni la paternità all'autore. Cioè, non puoi prendere i pezzi e dire, l'ho fatto io. Detto,
4: mi risponde il 192 168 191.
1: Ok,
4: 191
1: risponde,
4: sì,
1: giusto?
4: Mi dice porco Dio.
1: No, ok, ok.
2: Non può essere, okay.
1: Perché uno? Ganesh ha un'interfaccia su 191 e un'interfaccia su 290. 290 inizia il BNC e c'è ISS 292, Ariane 293.
2: E quali stanno rispondendo attualmente?
1: Rispondono
2: prima il broadcast, no? Ammesso che rispondono al dottor. Se non è detto.
1: Risponde solo il 90 infatti al dottor.
2: Cioè se stesso. Allora la rete è interrotta da qualche parte. Il cavo è interrotto.
1: Però aspetta.
2: Cioè, o è connesso male.
1: Anale.
2: Anale?
1: 192, 68, 2. ISS risponde.
2: ISS 92
1: risponde, ISS è attaccata direttamente con un BNC a Ganesh. Risponde anche croccante.
2: Va bene. E allora cos'è che non risponde?
1: Risponde Ariane 5.
2: Ariane 5 vuol dire che è sconfigurata.
1: O è sconfigurata.
2: Perché se fosse.
1: Sconfigurata. È sconfigurata.
2: Lo è?
1: È anale? No, non lo so, lo guardo.
2: Il problema è, cioè se interrompi, se togli un terminatorio si strappa il cavo, è tutta la rete che va giù.
1: Appunto.
2: Quindi se tu da Ganesh vedi la ISS vuol dire che la rete è ok. E quindi il problema è la macchina. Tra parentesi poi il cavo va a tower, no? Quindi il terminatore sta su tower. Che risposta professionale
0: profonda,
1: vabbè, vediamo che cazzo c'è questo, fate che ho ma che sta contando,
2: fatti cazzo,
1: fate che proprio obsoleto,
2: dammi risto stru fate a di porco Dio porto
1: c'è un po' di paura,
2: ma di
1: ha provato
2: cazzo sto stronzo
1: approccio a te serve una tastiera. Ma chi l'ha portata questa tastiera?
2: Quella è una tastiera Sun, attenzione.
4: Type?
2: Type Media Lab.
4: Vediamo. Sun Type Media Lab, good.
2: Penso che sia una Type 4.
4: Sun. Model Sun. Type 4 Dio Porco.
1: Perché non lo lasciano passare?
2: Chi? Quel porco di Dio? Sun.
1: Combattei un tempo contro la blasfemizzazione di questo luogo.
2: Chi?
1: Avendo blasfemizzato anch'io.
2: Ma vero, tu una volta.
1: No, dicevo veramente che.
2: Eri un moderato.
4: Tu una volta eri.
1: Ero moderato. Era un cazzo un problema di udito.
3: Nel senso che urlavamo le bestemmie come
1: no,
3: i pazzi.
1: Era... non lo so, sono pensato che al mio udito sia una cosa sgradevole.
3: Invece poi ti sei reso conto che non è per niente sgradevole.
1: Non è che se me ne fotto.
0: Me ne fotto!
1: Me ne fotto, me ne fotto!
0: Me ne fotto, me ne fotto!
1: Ora non si dice. Vabbè,
3: mi piace farti aspettare, Sclair.
5: No,
3: però
5: potrei
3: così ci togliamo il pensiero.
5: Perché quando finisci ti dirò una cosa ancora più bella.
3: Che ce n'è un'altra ancora da fare?
0: Che cosa
3: lo faccio, non è un problema.
5: Problema con cosa?
3: Ci sono. Ce n'è un altro lì.
5: Ah, quindi il prossimo.
1: Bene,
5: ti diamo un altro.
1: Sistema di file.
0: Ma no! Ma perché indagiamo? Chi te l'ha dato?
1: No, è così.
3: No, ti prego, in italiano no.
0: È grande.
1: No, non lo chiamiamo.
0: Dammi la parola d'ordine di Ruth.
3: Come dammi la parola d'ordine?
1: Così invece il nome login è una parola d'ordine non valida.
0: Login.
1: Sì.
0: Parola d'ordine di Ruth.
1: Questo c'è bisogno di guariare, quello di Midrap.
3: Sì, sì.
1: Bisogna solamente di riscaldare?
3: Sì.
1: Bella quella del name server che era bellissimo. Il nome servizio, il servizio no. Ah sì, il sistema di file.
3: No, ma non si può mettere in inglese, a parte gli scherzi. Cioè diventa inusabile alla fine.
1: Lo vuoi in inglese?
3: Hai scelto.
0: Yeah.
3: Se mi dice inconsistenza nel sistema di file, io divento scemo. Cioè rischio quel poco di sanità mentale. Inconsistenza nel sistema di file.
1: Ma cosa vuol dire inconsistenza nel sistema di file?
3: Che so, fai il system inconsistent, sai quando il grande FSCK e cose del genere.
1: Cori FSCK.
0: Che cori no?
1: Aiuto, aiuto.
3: Correndo FSCK.
1: Ma si sta acchiappando lui con le violentemente. Con la schiena del cazzo in culo.
3: Che cazzo stai facendo, Nirvana?
0: Vai, no, tutti i tasti del Cristo non funzionano. Ma come fare? Installare e aggiornare il software? E elencare il software installato?
1: Guarda, vai, non funziona.
3: Stai per caso programmando? Guardatelo, sta programmando. Nirvana sta programmando. Che cosa stai programmando?
0: Quindi quella è impossibile da
1: fare. Premo S e mi
3: prende
1: il num lock. Premo il num lock sarà S, no? Che dai, ma Cristo santo. Oh, oh, oh, wow. Lo posso mettere qua sopra?
3: Ma che cazzo è che stai ascoltando? Mi piace fumare tranquillamente. Allora è Nigra, fratello.
1: Ah, fratello.
3: Fratello sfortunato.
1: La schiera San in the house.
0: Yeah.
3: Ma dove? Che cazzo stai dicendo? Non puoi mettere una tastiera San su un PC?
1: No, infatti sono un rischio questo qua. Questo perché sono un tastiera San?
3: Che cosa? Avete messo la tastiera San lì?
1: Le lezioni di C.
3: Come?
1: Le lezioni di C.
3: Che
1: fine ha fatto?
3: Chissà.
1: Cazzo.
3: Cos'era?
1: Si sentono male.
3: Avete registrato le lezioni di C? Come stanno andando?
1: Molto bene.
3: Ma Shining?
1: Sta bene.
3: Ma com'è che non si vede?
1: Come condizionatore lo posso usare, posso essere pinguino.
3: Nirba. Mm. Qual è il problema?
1: Non so.
3: Non hai chiesto?
1: Sì.
3: E allora?
1: Non ho ottenuto risposta.
3: Va bene, me ne fotto.
1: Bravo.
3: Faccio bene?
1: Sì.
3: Perché andiamo avanti?
1: Perché non ci sono i fotti del mondo? Ah sì. Mi ricordo il metodo Stravinsky,
0: anche questo. Anche questo
1: funziona. Sì, il metodo Stravinsky. Allora ti ho scosso, avevo visto, che cazzo. Vedi, sto cazzo del dio da come sollevarla sopra le palle. Lo buttiamo là dietro, lo buttiamo nello scabuzzino.
3: un cesso. Ehi, ehi, ehi, ehi.
1: Tranquillo, non ho toccato il tuo pigliettino.
3: No, ma non rovinarlo, guarda che quello poi lo benedirai in estate quel ventilatore. Ammesso che non ci avranno ancora tirato l'atomica quest'estate.
1: Ah sì,
4: ci
1: sono questi
4: rischi? Ah, c'è Linux installato. Non dobbiamo far giusto, praticamente non
3: fa. Ma dove? Su questa macchina?
1: Non c'è installato, Slack.
4: Ora voglio la password di root.
3: Tu vuoi troppe cose,
4: non
3: ma
4: voglio, dico, voglio avere, cioè, come cazzo incendriamo questo disco?
3: Bella
4: vita. 292 days without checking.
1: No, veramente, fa un anno che
4: si spende.
1: Un anno
4: che è buttato qua.
1: Io che stavo cercando, stavo cercando.
3: Scusa, ma che macchina è?
4: È un X1000.
3: Ma perché non ci mettiamo MediaLab su quello?
4: No, mica la bomba è là, pompa bim, abbiamo tutto un bordello.
3: Ma sei un succhia pompini?
4: Sì.
3: Scusa, se è veramente un XP 1000 ci mettiamo Midra, stiamo a posto.
2: Ma se invece ci mettiamo
4: sempre,
2: è troppo esagerato. Il sottosistema in SP è stato attivato.
3: No, non è per mettiamo... niente esagerato, perché così può tenere servizi X a strafotte.
1: Ecco, appunto, e se invece facciamo una macchina dedicata solamente per il servizio X? Cioè diventa un terminale per il pubblico, cioè quando viene qua...
3: Stravolgiamo il lavoro di un anno?
1: In che senso?
3: Che è un anno che lavoriamo su MediaLab 3, porca madonna.
1: MediaLab 3 lasciamo così com'è.
3: MediaLab 3 comprende anche i servizi X.
1: E non c'è bisogno.
3: Come no?
1: No, avevamo detto di dedicare una macchina ai servizi X. Per evitare il carico di cose inutili sul MediaLab.
3: Non sono così inutili.
1: No, non sono così.
3: Il problema è che tempo fa abbiamo parlato di Martin di questa cosa. Abbiamo preferito, cioè abbiamo scelto per la centralizzazione dei servizi su un'unica macchina. Per una questione di affidabilità.
1: Ok, e se facciamo una ridondante invece su questa macchina? O meglio, visto che MediaLab è sempre acceso e questa macchina potrebbe tranquillamente fornire X all'occorrenza. E su MediaLab un sistema di ridondanza
2: ciclico?
3: Perché?
1: Sì,
3: perché è complicato?
1: Graviamo.
3: Cosa sgravi? È un 1000, cazzo, un processore 1000.
1: Appunto. Però ora come ora quel kernel lì di MediaLab 3 è per MediaLab 3 con quel chipset.
3: No,
1: con tutto.
3: No.
2: Vabbè,
3: il kernel è stato compilato generico, ora come ora.
1: Così.
3: Anche perché quell'hard disk andrebbe teoricamente messo sul vecchio MediaLab, però il vecchio MediaLab sta cominciando a sfasare.
1: In che senso?
3: Che c'ha grossa crisi
1: di consistenza di sistema di file
3: hardware. Sì, inconsistenza di sistema di
2: 5 file. Inconsistenza di sistema 5.
1: Mi trattavo.
3: Aia, porco Gesù Cristo!
2: Non so, 5.
1: Ah, che senso.
4: Avrà una disco bello grosso, una
2: semplicetta. Probabilmente non posso fare il processore. Se posso mi
4: diversi con tutto. No, cioè se c'è una scheda madre che supporta più processori, sì, ma se no è comunque il
1: giusto. Basta. Per creare una struttura logica.
4: Cioè, per mettere più computer a farli lavorare assieme. Però i computer non vogliono. Sì, per cambiare. Però se non c'è già c'è una scheda la stessa di anni di apertura, non c'è da essere di apertura dello stesso modo, non può essere una.
3: Porco Dio!
4: C'è un collo di bottino, un computer.
3: Ne è partito il bestemmione? Cazzo, sto sanguinando per questa cazzo di presa, porco Gesù. Porco, porco. Minchia, ma porco Dio!
1: Ma ci cerchiamo di semini.
3: Dove, porco Dio, dove?
2: Ma chiedi, chiedi, Cristo, chiedi.
3: Vieni, scler, mi hai fatto sclerare.
1: Ma
3: che cazzo, ma lasciatelo qua, Dio, porco.
1: Ma tu, guarda, chiedi. Impara a chiedere.
3: Fammi un pompino. Ho chiesto!
6: La macchina qua funziona più o meno quando
3: volete un'arancia?
1: Sì. Uno spicchio, no, ce la dividiamo, dai,
0: ce la dividiamo io.
1: Ce la dividiamo tutte e tre da buoni fratelli.
0: Io.
3: Toh, apritela voi, metta sul cazzo, apritela. C'ho anche una mela, adesso volete, una mela su tutto.
1: Dammi il coltello.
3: Coltello, tu apri la lancia col coltello, che spacchio di siciliano sei. Tieni.
1: Sì,
3: l'ho stoccato, l'ho stoccato.
6: Ah, mi sono tagliato.
3: Porco Dio. Fanculo, Zorzord! Qualcuno vuole del sangue? Ora scriverò porco Dio con il mio sangue sullo schema di rete del Freaknet Media Lab.
1: Vai, vai. Pronto?
3: No, mangerò un'arancia che è più una cosa bella da fare.
6: Non lo so, provate se c'è.
3: Metà me ne avete dato, ma facciamo 3-3-3, no? Vuoi arancia? Vuoi arancia?
1: Cazzo, il touchpad si spinga.
3: Ah, occhio.
6: Ah, ci sono password che voi in genere usate su questi computer, che voi volete provare.

0: io di mezza casa. Comunque va benissimo così.
1: È un po' come Luther Luther. Brutto, porco Dio.
2: Ma Luther, chi è che sentiamo le mani la prima volta nella storia di Luther?
0: Ma c'è tutta una storia che riguarda Luther Bliss.
2: L'ho capito, cioè non ho capito.
1: Ah, sì.
0: Viene da quello.
1: Vabbè, no, io non so se sto già capendo. Tu dici con Linux 1. E poi la mordata che si deve rimontare.
0: Ti piace questo screensaver di attivisti pakistani? Nirvana? Nirvana? Non mi ricordo quale minoranza in Pakistan che lotta contro quale cacchio di indipendenza.
2: Hai da 4 giga, sì. O da 40, o da 40 giga.
1: Io sono per i 40.
0: Hai visto che qua c'è un cacciavite. Cacciavite a croce, ovviamente, è un'utopia.
2: No, c'è il prezzo.
0: Vabbè.
2: Se non un computer in questo momento con Tecno Media, la cucciola.
0: Un computer?
1: Attaccato al Media.
3: Tutto
0: per navigare, dici? Per usarlo
2: questo mondo basta.
0: Quello funziona?
2: Fai vedere.
0: Puoi provare quello. Se no quello del sottoscala, però devi scendere giù ed è una rottura di palle.
1: Oppure prendi il tuo
0: rottura di scala di metallo.
1: Se la controlliamo. Prendi. Se prendo ancora un altro modo, no? Non lo so.
2: Sì.
1: Non è che mi sono lavorato.

0: Voilà!
1: 4000 mega, 4G, 40G, 4000
2: mega. 4G, 4G mi fa. Yes, 90. 15 gatti. Sono tutti un tarocco.
1: Ma fai le anche di sfruttare? Magari non ci devo passare. Grazie.

0: Che bello sfondo.
1: Ah, la creazione dell'isola del Pacifico.
0: No, l'11 settembre.
1: Ah, è la stessa cosa.
0: Siamo lì. Agghiacciante.
1: Cosa? La creazione dell'isola del Pacifico.
0: No, l'11 settembre.
1: La creazione dell'isola del Pacifico.
2: Ti avrò preso un amico morto.
3: Adesso guarda il pietro, no?
0: Mm?
1: Grazie.

0: Questi
1: muri sono avanti di guerra, perché
2: in tutta l'Europa sono avanti di guerra. Perché sei un frocio, Scler. Perché dobbiamo buttare i monitor?
0: No, buttare, però mettiamo sopra quelli là, diciamo, che usiamo.
2: È vero.
3: Felix dice che doveva uscire, quindi sta andando a prendersi...
2: Ah, ok. Doveva uscire.
3: L'ho detto domani, gli ho detto... Crash, sei il medico, gli ho detto, in codesta rimora, scordatoti, qui sarà, potrei agevolmente prelevare codesto, qui.
2: Lo fai diventare pazzo.
3: Io avrei detto sì, ma il chiodo è gli asbesto. E lui mi fa il canale. E lui mi fa: no, va bene, arrivo adesso, tanto dovevo uscire adesso. Lui ho detto ok, ti aspetto. Fa, arriva la risposta, Yahoo! È appartato. L'ho detto.
1: È fatto strano questa, perché non può. Quello più volte posso fare. Non so dire che la slot devo fare.
4: Concetto, la tastiera di Coletto?
1: Una tastiera PS2
4: a
1: Sant'Anni, sì.
4: Ma
0: sì, se non hai una tastiera PS2 a Sant'Anni. Non so, vabbè, questo è degli Shining, avrò fatto
3: l'inferno. Sì, che vuol dire, non c'era la vostra gioco.
4: Conoscendo Shining, quella macchina sarà installata in modo infernale. Non puoi entrare con Minit e
0: Barabinda.
4: Come no? Monti la partizione e ti cambi la parte.
1: Allora,
4: vedi il fatto di tempo dentro.
1: Pare. L'ho montato, ho partito, sono partito con l'istituto, ma qua la partizione è montata, passo di.
4: No, ma che passo di? Hai montato in red light la partizione? No, sembra. Occhio, che sembrano da dentro, prova a tacciare un file. Vedi? Sembra il drive.
1: Ma si tacca.
4: E no, le mount di quello del buco. La macchina è questa? No, dove si mette la tastiera? Immagino dietro in posizione inaudita.
0: No. Sbagliato, sbagliato.
4: Un botto di Exist.
1: Dimmi.
4: Dove si
1: chiama? Sì, in cascata lontana.
4: Dietro, vero?
1: Sì.
4: Però dove sono i BM?
3: Postalo sopra.
1: Il deretano.
4: Fammi finire, porco Dio.
1: Il tuo deretano.
4: Dov'è il cavo di direi del porco Dio che era qua? L'avete buttato là dietro, complimenti.
1: Madonna mia.
4: Io perché l'avevo messo qua? Per un cazzo di motivo. Porco Dio. Vale Dio.
1: Sono stato impurato da Dio.
4: E... porta numero 1 o numero 2? Che poi non hanno il numero.
0: Di qua, di là?
1: Prova di qua.
4: Certo, se funzionate così senza neanche un adattatore. Cavo alimentazione? Questo immagino.
1: Guarda che bella tripla.
4: Sì, ma c'è un'alimentazione.
0: Faccio sicuramente.
4: Sì, ma sai da te.
1: Allora, ma ce ne saranno altri, eh?
4: Mm?
1: Ce ne saranno altri.
4: Ah,
1: no, c'è quello pendente, visto che...
4: Dico
1: di sì, esatto, ce n'è uno pendente che ora... Se...
4: Sì, però è quello con la pesa di sugo di merda.
1: E sono tutti con la pesa di sugo di.
4: Se trovo un'altra spina, posso sostituirlo di nuovo. E tagliarmi ancora un dito. Che palle la vita, e meno male che. Ah, ma che quante cazzo di prese hai comprato!
1: Ne hai usate due per montare la cosa sotto.
4: Vaffanculo, mi fanno vaffanculo. Porco Dio. Sì, adesso cosa ce ne facciamo di tutte queste prese?
1: Luca,
4: a che cosa ci servono tutte queste prese? Ne bastavano due! E siamo senza, porco Dio! Meno male che ne avevo comprate troppe, tutte usate in questo momento. Cristo. Cristo marrone.
1: Ah, più che altro Shining sta comprando, mi provate a comprare per il media, l'ha passato delle ciabatte solo per il sciuco. a 4 a 1,20 euro.
4: Minchia, quanto ne sta prendendo? Una decina?
1: 4, 5, dovrei a trovare.
4: Una quarantina.
1: A 3 posti.
4: Oh, non è grande.
1: Non c'è un supermercato. La sua è un supermercato.
0: Supermercato, allora perché no?
4: Mi raccomando, lì fuggite, fuggite dal cavo del registro 32. Impedenza diversa e grossi casini. C'è un doppiatore anale monitor, non riusciamo a... No, vero?
0: Sì, appena c'è lì vuoi davanti. Però non dovevamo spegnerlo.
1: Quale?
4: Ma poi è già accesa?
1: No.
4: E allora te l'ho fatto giusto un attimo. Giusto il tempo di far partire il tower e vedere se si vede qualcosa. Poi non che si avvia.
1: Ma ci sono denti in questa macchina, magari ci sono anche onno.
0: Posso
4: fare? Perché è rotat jack chiocciola?
1: Cioè,
2: ci sono... questo passo di tutto?
4: Tastiera in errore. Sì. Funziona veramente con la PS2. Sì, basta una qualunque tastiera PS2.
1: Non va bene, forse la tastiera è rotta.
4: Forse ci vuole la sua tastiera IBM?
1: Non ne abbiamo
4: un po' figlia.
1: Forse, sì, forse ce l'abbiamo la
0: tastiera IBM. Una tastiera IBM.
1: Esatto, l'abbiamo trovata, anzi l'ho già spero trovato. Asbesto.
4: Qui ce n'è una in condizione.
1: Asbesto, è la sua. Esatto, la tastiera del terminale. Il gasbesto, ascoltami. Questo cavo mi arriva in faccia direttamente, non lo so.
0: Guarda qua.
1: Ah, la cancello con questa cosa.
4: Ma che cos'è?
1: Sono home di utenti. Ci sono due utenti e tutti
4: altri. Io reinstallerei.
1: Per questo.
4: Io reinstallerei. Non sappiamo come installare questa macchina, non sappiamo cosa c'è. Reinstalliamo. Mettiamo una bella di più. Ci vediamo anche indietro. Ma che cosa di
1: Artis? 4 giga.
4: Processore costituito.
1: Sì.
4: Le. Ma le.
1: Che cosa vuoi che un
4: modo? Questo è un idea. Assolutamente. E poi?
2: Magari una vice, lo fuori. Qual è il medaglio?
1: Che a me il palermo e il calamaro panato ti piace? Il calamaro panato.
2: E io voglio fare il panino, va bene?
0: Forse non sai perché non
2: posso... Il panino! Annetti!
0: La volontà non mi sono
4: attivata. Ah no?
0: Mi pare di no. E adesso penso che non la riuscirà mai.
1: Una mia pizza.
2: Ah, ma chi è il...
0: Non lo so,
2: però è fatta. Come spogliettiamo questo mese di merda?
0: Terminator,
2: sì, sì, sì.
4: E allora diventa Stringo. Oppure Echo One. Io lo chiamerei Echo
1: One. Come si chiama Beagle One? Come si chiama la macchina inglese che è ceduta sul Marte?
4: La macchina europea?
1: No, è inglese, prego. Dobbiamo essere con la collaborazione
2: dell'italiano.
1: È unicamente inglese.
4: È partito il terminale così?
1: Sì, puoi vedere CTRL, ALT, meno, per... Ma come mai c'è questo refresh strano? Se dietro manovelle, qualcosa...
4: Va bene, accendo tower, signori.
1: La
4: luce tiene? Non si vede un cazzo!
1: No, aspetta, guardava subito.
0: Quando cambiano i contatori, io ho pagato quasi il doppio di luce. Quando ho cambiato il contatore della luce, non puoi capire nel bestemmia a casa mia.
4: Hai pagato il doppio?
0: Quasi il doppio. volta è...
4: Perché?
0: Perché i secondatori lassù. Però avendo dentro un software Java.
3: Ce l'hai fatto?
0: Allora, ce l'ho una a casa.
3: Sì, sì. Aspetta, vuoi cambiare il contatore? Il contatore.
4: L'hai fatto?
0: Cioè, vogliate montare il contatore? Ha detto, guardi che bello!
4: Ti sei potuto un contatore?
0: Sì.
4: Ma veramente?
0: No, più figlio. Se no, se devi papiare, mi ha detto, c'è un software Java che gestisce il numero dei conteggi da che poi prende attraverso una linea di trasferimento dati, diciamo, elettrica, cioè attraverso la linea elettrica, li trasferisce direttamente a loro il numero di scambio. Quindi loro neanche vengono. Mm. Non sembra una sempre.
1: Ah, manda il mouse. Comunque c'è anche X, c'è Fede.
4: Cosa c'è?
1: Fede. K di E.
4: K di E. Ah,
1: ecco. Quindi
0: X F C E. Io non posso fare un cazzo. Però studiando ci
1: vuole. 3.1, perché ti ho dato tutta nuova.
0: Vabbè, sai che non finisci.
1: Ma è un po'. Vai, se la c'è in
0: voi.
1: Vuoi le vedi?
0: Ma c'è un GT Jagger.
1: Ma c'è... C'è Gentoo Live, dove ci tirano di Gentoo Live, cosa ci costa?
0: Questo qua è un rigore Jagger.
1: Le ombre di questi denti che facciamo? Le salviamo?

0: questione
1: c'è questo,
0: non lo voglio anche nominare.
1: No, perché è assolutamente innominabile.
2: Cosa?
1: Allora devo uscire.
0: No, c'è uscito, io ce l'ho
1: fatto. Ma cos'è? Non è quello, ok, ma non è che è uscito.
2: Ma cos'è?
1: Leggi. Cioè leggi.
2: Win2003.iso. Perché
1: Win.
2: ISO?
1: C'è lei Win. Ah, merda male. Vabbè, qua. Dovevamo, non l'abbiamo
0: più. No. Però a me mi serve questo. Di configurazione
1: niente
0: ma di là non lo
1: guardo, non ne installiamo, infatti ho questo che si mica se con Gosciano non si sa usare cosa partisce a mezzo
2: sono i tuoi
3: open source, abbiamo domanda. Riccardo uomo stalla
2: questo terminale è connesso alla X con degli adattatori?
1: Sai che hai ragione,
2: no, vorrei saperlo, esatto,
3: che vuol dire che avevo un modem?
2: Vuol dire che il cavo è X
3: e questo qua non
0: c'è
3: un cavo
0: X, la full
3: è la full, lui soffrebbe essere perché lui ha portato,
0: ma noi qua abbiamo il CD di Gento
3: l'INTU
1: l'ha portato scienziato compresso di questa cosa qua, mi pare
2: oh
1: Blitz
2: Regioni.
0: Ah, giovani, qua non c'è il CD di Gento.
1: Sì, là l'ho messo, lo so.
0: E allora,
2: Gento merda.
1: Bravo, Gento morte madre.
0: Gento radio CD.
2: Gento dir CD.
0: Ma incontro altre cose, va.
1: Gento la morte.
2: Questa macchina, ragazzi, non ha porte seriali, ma va a fanculo.
1: Ma
2: chi è?
1: Cosa? Questo è il piccolino?
2: Vabbè, senti, ti prego un attimo l'adattatore dal terminale.
0: Ma c'è anche il masterizzatore in questo momento?
1: Sì.
0: Con un CD verde?
1: Sì. Cosa c'è nel CD verde? Noi che c'è
0: l'altro? Scarsi risulta.
2: No, ovviamente per l'adattatore è abitato. Vaffanculo, porco Dio.
1: Mi pare. Va abitato, giustamente.
2: Funziona molto bene il terminale.
1: Qua. Normale.
2: Ok.
1: Ah, ok. Ci deve essere un altro di quelle cose là. Ci deve essere per forza.
3: Blocco stabile, menu di attivazione.
2: Va bene,
1: non fa tavolo, vaffanculo.
2: Ma mi sono rotto. E terminale non terminala.
1: Ma vuoi che ti sbigli quella vite?
2: Me ne fotto.
1: Visto che la tua pigrizia ti impone di non sbirarla? Non ho capito mai, dove devo sbirare io?
0: Ai ai ai.
3: Mr. President.
2: Dedicherò questa canzone a Tower 650.
3: Già immagino il contenuto.
4: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio.

0: dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, tra gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.
1: Attenti, ragazzi.
0: Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

0: Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, l'intellettuale e il pirata, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Noi dico.
0: Ma vaffanculo.
1: Ma perché ti sta facendo male?

No, a Wii partisce, a chi vado la Wii? Mi avrà incontrato per un attimo.

0: Io credo in lui, porco e onnipotente, creatore del male e la morte.
1: Perché se ci pensi è bello.
0: Lui è creato il male e lui è creato la morte.
2: Ma gli da subito la console, quindi che.
1: Ma vedi come sono impostate.
0: In mio funziona.
1: Come cazzo si fa?
2: Allora scendi con le cuccine per cambiare. Per cambiare il valore della sbarra.
1: Dov'è la velocità?
2: Vuoi per.
1: Ma la 1681,
2: cos'è? Con invio, cambi menu.
1: Ok, ho con.
2: Poi se ti vuoi terminare perché se devi segnare non è il BP100, è il BM3151.
1: Metti il BP100, comunque dovrebbero campagne almeno delle cascate.
2: La giamma.
0: Non terminare il seriale. Oh, ecco le cazzate.
2: Cos'era la cazzata?
1: Allora, modo tutti cento.
2: Tre quarti.
0: Perfetto.
2: Con quell'invio
1: sto vivendo.
2: Per cambiare valore la spada.
1: Even non lo dice, no? Per uscire, per se dire ok?
2: Fare le funzioni, quindi premi invio altre volte. Salva. E poi ripeti la terminale.
3: Guarda, aspetta ormai il mare. Perché non si è arrivato.
2: La sbarra.
3: E l'impresa non
1: so se si fa. Sì.
2: Lo so che c'è una situazione. Anche perché poi si differenza tra questo invio e quell'invio.
0: Sono due invii ben diversi.
2: Questo è il cavo che è un po' di.
0: Oh, in più.
3: Una freccia.
2: Aspetta.
3: Un'altra freccia.
2: Un'altra.
1: Dai,
0: non terminare a cena.
3: Tante frecce.
1: Non manco per il cazzo.
2: Forse non vuole questo invio terminale. Adesso c'è la bucchina, adesso funziona. Vai ancora. Ok, vai su, qua. Sbarra. Ok, poi si termina il mod.

0: Uno fa 6 setti. Così? No, no, fa. Basta. Ok. E ora...
1: No, forse risetto tutto.
0: Non lo so, se ci sono
1: gli occhiali.
0: No, no, no, no, no, parte che era con meno, però non devi fare così. Fate semplicemente, qua, questo, e ributti il nostro corpo di meno. Cazzo proprio. Ma gli scienziati determinati si ricordano scienziati. Prendo se li difetti. Wow, sì.
1: Ma questo non è un terminale, questo è un IBM.
0: Ah, scusa.
1: IBM non fa così. IBM fa delle stronzate colossali e pazzesche, porco Dio. Industrial bestia machine. Dio dice.
0: Macchine per il business industriale. Il professor di sistemi operativi sconosce Bill e dice che Imax è un gran software.
1: Chi è che l'altra volta diceva? Io ho provato Imax, è bellissimo, fa cose incredibili.
0: Ah, un scienziato, gli ho detto, figlia, non usi Vim, non usi VI e Imax.
2: Questo qua è stato semplicissimo. Ha detto Vim non è che lo installo, non lo trovi ovunque. Imax sì.
0: Imax.
1: E ho sbagliato l'immagine di sopra.
3: Questo è lo Dios e nessuna sigaretta lo
0: Marlboro
3: lì
4: io per la 3
2: è mortale, ma c'è il comando time, io non sapevo dell'esistenza del comando time.
0: Dove fare la sincronizzazione?
2: Cronometro il processo, cioè quanto tempo spende.

Ciao.

0: Oh, porco Dio, finalmente.
1: Cos'era?
0: Il terminale di merda era.
1: Che cos'era?
0: Spazio parità dispari, la traduzione italiana del cazzo. Non capivo cos'è even, cosa vuol dire even? Even? Parità sempre non esiste. Poi pari esiste.
1: Sempre dovrebbe essere uno.
0: Ok, però facciamoci un punto lì. Però adesso dovresti anche partire. Ragazzo. Tu?
1: Che ragazzo? Ragazzino. All'interno.
0: Due hardis da. No, un hardis da 400 scasi.
2: Da 400 K.
1: Dai, quello che sono tu.
2: Ma
1: te cosa ti serve? Per fare che cosa?
2: Questo no.
1: Ti serve un CD?
2: Ti serve un CD volume che supporta la rete. Ti va a che supporta la rete.
1: Niente, quello che c'è dentro Anacol, che è il Live Rescue CD che è basato su Gentoo.
2: Ma che cosa supporta?
3: Metti mai grossi allora?
4: No, non penso.
0: E poi adesso sto facendo un tipo di test diverso.
2: Ma la MMU?
0: Sì, è 68020 che poi sono.
2: E ma come fa la malattia di memoria virtuale? Giusto?
0: No, mi pare, non mi pare stare morendo per il corpo puttano.
4: Non ci basta.
0: Tutti che stanno morendo.
4: No.
0: Quindi più 11 credo. Il basso non funziona.
4: Come il basso non funziona?
0: Il basso non funziona.
2: Cosa non ti funziona?
3: Io no, io devo essere scrivo. Viking.
4: La scheda di rete è sfruttata.
3: Snorvio era bellissimo.
4: Come?
0: Ci si può entrare da quel colpo.
4: La scheda
0: di rete è bruciata.
4: E in...
0: Devo fare il miracolo. Però
4: è due. Vieni tu con il bresciano.
0: Lodi in Unix. Non te mai sentiti a uno.
3: Io mi ora è il momento del lavoro Yuken.
0: Ricardo, a me non pare di scrivere. Non vedo disco l'ambiente. Non mi piace.
3: C'è la
0: il difetto.
2: System ok.
0: La tappa è un po' magari perché io stanotte devo dormire con questa cosa c'è l'ampezzo non touch device,
3: vabbè,
0: ma questo non mi piace perché non l'ha mai dato. Ok, allora di oggi quanto ne abbiamo?
1: 7
0: nerd. Funziona bene questo terminale, eh?
3: Ma sì,
0: è già. Funziona veramente bene. Porco Dio.
2: La gente è bloccata nella stanza della nostra diretta. E si ha 16 di.
0: Qual è il problema secondo te?
1: Vabbè. Tutti quelli terminali.
0: Perché?
1: Oppure
0: il cavo?
1: No, il cavo no, perché sennò.
0: Perché non lo trovo?
1: Esatto. Prova a cambiare il tipo di terminale, eh?
0: E come?
1: Come ho fatto prima. Ok. Vedeci funge. Vedete che non funge questo cazzo di tastiera. Come si mette la tastiera?
0: Ma qui è tornata a quello di prima.
1: Come si sentirà ormai la tastiera qua? Casey, Case, Camilla.

0: come si esce dal tuo terminale? Porco Dio!
1: Ah, devi andare su function e fai enter 3152.
0: E torna al terminale di prima.
1: Sembra invio, devi io sbarra.
0: E torna a questo. Lui comunque è partito.
1: Eh già. Vediamo però, torna la cosa del terminale, dai.
0: Vabbè, questo qui non me ne faccio fatto. Questo si è pingabile. Che si è attirato su l'interfaccia di rete.
1: Sì.
0: Vediamo da qua.
1: Sì, che P avrà ora? Infatti questo. Quello che è stato segnato prima di essere spento. Cioè da qualche parte sarà scritto.
0: From Ganesh. No, non lo raggiungo.
1: Qual è il suo IP? 2?
0: 191 168 280. Quello che è sempre stato suo.
1: 280. E lo potresti raggiungere? No? 191 è Ganesh. Io lo pingo 280, no? Ping, senti tu. Mi stai dicendo al sistema remoto non è
0: più. Io da Ganesh non pingo nessuno.
1: Che vuol dire non pingo nessuno?
0: Che non pingo nessuna macchina della 2 punto qualcosa.
1: È possibile, prova a pingare il 292.
0: Sto pingando il broadcast.
1: No, no, il broadcast non lo pingo. Prova a pingare il 292 e 293 e vedrai che mi pinga.
0: È vero, e perché non pingi il broadcast? Che cazzo di settaggi di firewall c'è?
1: Ci sono nessun settaggio di firewall particolare, c'è solamente la regola di power.
0: Regola malata?
1: Probabilmente.
0: Forse non ha tirato sulla rete. Ora per fare qualcosa io bisogno di terminale, ma cazzo di porco Dio di terminale non funziona. Porco Dio, riesci a darmi quel terminale? È un complicato per te prenderlo e darmelo. Però io con quello entravo tranquillamente.
1: Qual è la differenza di terminale?
0: E quello funziona.
1: No, ma funziona anche questo.
0: Sì, sta funzionando.
1: Va, fammelo vedere un attimo, guarda, prendi che si sono
0: poi la tastiera.

0: front page del 50.
1: Cosa c'entra la cold page col fatto che non gli arrivano dati materiali? L'ho visto. Aspetta, vediamo la seriale. DTR, togli DTR, metti, se c'è l'Oxon Soft, c'è, mettilo. Vai altri settaggi, o metti in. Ciao, anche per il cazzo.
2: È fantastico come è stato
1: la incontro, cos'è? Cos'è la incontro?
0: Il problema.
1: Comunque questo è il settaggio del 32 carte di merda, io tu devi settare di 100.
0: No, perché vedi che alla fine dipende il settaggio di 100. Qua prima lo spuntava even, invece lo si even. Deve essere questo.
1: Sì.
0: Non
1: so, è un
0: printer.
1: No, printer non è potente.

0: Proviamo un attimo quel terminale.
1: Fammi vedere se vuoi stare.
2: Ma non è che quello di
0: dire
2: quello
0: sì. In ogni caso qualcosa dovrebbe scrivere. Ci mette anche cazzo on parity. Ovviamente, quella che vuoi. Ma terminali. Che gente.
3: Malati.
0: Terminali malati.
3: Malati per sé.
0: Esatto.
1: Non
4: funziona il terminale, per curiosità, un po' così, no? Guarda, tutto il mondo lo stesso.

0: son dos tragos.
1: Quando mi spiego qualcuno si sì. Minchia, ce l'ho a bug ovunque. Gain remoto overflow.
2: Ma
1: cosa?
2: No, se
0: ormai che non lo uso.
1: Su Gain,
0: sì.
1: E io lo usavo.
3: Oh Dio porco!
0: Guarda qua.

0: se no un modo per cercare la schiena, no? Se che il fondo vuole questo del latte.
1: Sì, sì!
2: La succhi?
1: Sì, faccio il fascista in cecchi. Bisogna partire con cecchi.
2: L'arte è perché non è entrare.
0: Bello.
2: Eh? L'arte è bloccato?
3: Sì.
0: Dove?
3: Alla ricerca delle scagliere.
1: Bello. Bello. Tesoro.
0: Che
1: questo fold che non mi piace.
3: Sul Lug c'è stato un post di qualcuno che ha detto che da casa riesce a prendere la rete wireless del dipartimento di fisica.
1: E allora?
3: È una brutta cosa. Al quale il scienziato ha detto: ma porco, non sapevo che scienziato fosse capace di tanto.
0: Ha bestemmiato?
3: Ma porco! Puntini, puntini, puntini. Ah, io da dentro il dipartimento di fisica non la prendo. Ma che sia la mia scheda wifi che abbia fa schifo.
2: Ma puoi
3: vedere
2: che cosa la prendo?
1: Io sono la cara che mi
3: macchina. Da dentro il guardo.
2: Sì, da
1: dentro
3: il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. Sì, da dentro il guardo. S

0: Perché un certo Giorgio ha detto che ha una connessione aperta a casa, assolutamente.
1: Vogliamo caffè. Caffè. Aspetta, per cambiare la tastiera, sotto gli unici, quale cazzo è qua? Scaricarla e installarla.
2: Sì, funziona. È in rete la macchina.
0: Funziona la pinta del
2: c'è questa critica, la macchina, non so perché è che è nella sua.

grosso sul Sadat. A questo punto devo mettere un po' di musica.

0: camisa neve, né? Eu tiro na aula. Sì. La supo. Amigliala. Porti il caffè? Sì, caffè, dice Angelo, dice troppe cose vogliamo.
1: Coca-Cola, dai, Coca-Cola.
0: Pantastagioni.
2: I cosi, i panzerotti di via Napoli.
3: Ciao. Via Napoli.
1: La minchia del Milano.
2: Andrea, minchia, Radio Cyberman.
4: Oggi stiamo qua per parlare di un problema importante. Stiamo parlando di uomini, non di ballerini. Stiamo parlando, signori, di uomini. Il problema di oggi è...
5: Lo smog.
4: No, non è lo smog. Il problema di oggi è...
5: La giustizia.
4: No, il problema di oggi è... La donna. Giusto? Giusto.
5: Ah, la corda subito così.
4: Allora, io dico... Non tocchi, per favore. Se non vuoi prendere sto baracchino, lo fai. Io dico gli uomini, donini, don. Giusto?
5: Giusto. Traduco per gli uomini, sono gli uomini, le donne sono le donne.
4: La causa maggiore del divorzio è il matrimonio, giusto? Giusto. Allora io dico, signori, più donne è poligamia, due donne è bigamia e una donna monotonia.
5: È un'opinione, io difendo le persone,
4: sempre le stesse cose. Ci prendono il stesso giorno, non tocchi, abbiamo detto che non deve toccare, ci prende un baracchino, non tocca la mia roba. E allora, sempre le stesse cose con le donne, è bravo, sta bene, ecco, la prossima volta gli fulmino anche le gambe.
5: Va bene.
2: Madonna Bingo!
6: Sì, anche perché molte cose non le c'è. Non c'è perché non le c'è. Ma le c'è il tuo cuore. Nel senso che sentire il giapponese tutti i giorni in inglese. Non è che la parola in inglese non si può dire. Sì.
0: Sai qual è il problema? Non mi ricordo la parte del gruppo, non si fa la
6: sua mano. Non c'è il tuo cuore.

你看到我坐上跟下面是为什么？

0: Auto in mezzo.
1: Non ti parlavo.
0: Ma mentre non è vestito?
1: Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero.

0: un progio.
1: Power. La volta è 50 lire, però non mi ricordo la quanto di lui.
2: Come mi porta la serietà?
1: Le mie volte che sono tavole mi sono preso la volta di lui per prendere il lato.
0: Quindi vuol dire che oggi non ricorderà, però oggi non è che io voglio stare.
2: No,
1: però
2: è che sono in un'altra. Poi, una cosa che è 8 ormai sono da 9. Non ho dato, ancora non ho dato.

0: E poi la lezione del 2 si deve recuperare ad esempio l'11, perché va bene che è mercoledì.
1: Quindi il 2 salta?
0: Sì.
1: Cioè 9-11?
0: Perché va bene, mercoledì.
1: Se lo faccio andare bene.
0: Ok. Che poi il video lì si dovrebbe fare la lezione del 9-7-16, del 16, però non te la farà, me la farò io. E poi ci sono le ultime due lezioni che sono gli esami, che sono così la prova e il saluto finale della montagna della vostra famiglia.
1: Nella faccia?
0: Ah? Certo, quando hai venuto su pane, senza cassarina, con vigna, tutti
1: quanti. Ah, la lascia. Che era
0: l'unica, c'era la professoressa di Pierino, dei figli di Pierino, sì, quella... Sì. Super qua, super sporca, la prima lezione erano tutti incasatissimi, dico la faccio io, gli vinno le lezioni con 15 euro,
1: e c'è tutto il paradiso.
0: È una faccia ingrinata, che cosa sai?
1: Ah, poi mi tocca la prima.
0: Ah, che cos'era?
1: Una picchiata se ci fanno con un bim passi così.
0: Pam merda.
1: Pam merda, vaffanculo.
0: Ah, come? Ah, invece ti ho detto che ora mi sono installato. Portati per certi pacchetti.
1: Sì, sì. Ma che c'è stato stasera?
0: No, ci sono arrivato da pizza.
1: Ah,
0: sono tre. Non so che non sono le micro.
1: Cosa si dice la bianca? Tu domani sei qua, sono già stati in un'altra parte. Buongiorno, come faccio? Io ho smontato l'arbitro, l'ho montato a casa mia, tu lo cagi, e sono andato a...
0: Ma te lo sei insegnato, eh?
1: La massa di tutti. La mia?
0: Che mi piace?
1: Che?
0: Sì. Sì.
1: Che? Amore sì. Qual è? Chi la fa la pasta di tutti di Michelangelo?
0: Ah, no, dove, dove, sì. Non l'avete messo. Il tuo credito?
1: No, no, no.
0: Ah. Posso finire la mia da tu?
1: Sì?
0: Io
1: non ho la macchina,
0: non ho la macchina.
1: No,
0: ma lui è il macchina. Esatto. Sono la macchina, grazie a te, sicuramente la fa per i
1: tower. Ma dov'è la cosa del modello? Non lo so niente. Non lo so niente.
0: Non lo so niente. Non lo so niente. Non lo so
1: niente. Non lo so niente. Non lo so niente. Non lo so niente. Perché questa macchina è connessa direttamente a Miguel.
0: Però non hanno rimbossato il routing, il root, è normale. Se non diventi root non puoi. Se ti faccio meno attendere, vediamo che non sono fatto vedere. Non lo so,
1: gli affreddo, affreddo che cosa?
0: Ora giù la stanza. Lo stanza è lui.
1: E non c'è anche posto che è rimpostato.
0: Che c'è il 92, sono 68, 2. 2. Qual era? 2. 2 coppola di
1: minuto. Quanto?
0: Arriva, arriva, aspetta, no? Thank you.

0: fare, ma in realtà tipo sono termini l'altro giorno, cioè, come
1: che
0: sono
1: già fatto
0: un
1: inglese,
0: non scrivo un cazzo, lo so, è forse quando ci sono certi momenti sono tutti in questo shell che è un po' un casino.
2: Ma cosa riguardando?
0: Lei
1: ciò
0: se mi pare in Italia. Sì, in italiano. Però, quindi, ci sono gusti in inglese. Questo sì, sotto il grado, il giapponese è quello in inglese, sempre più bello, perché senti le voci originali. Sono flash.
3: Ok, devi impostare come default gateway quando ci riuscirai. Durante lui mi sono dato 2,90.
0: Questo è solo pinghi intanto.
3: Non ti vedi se pinghi due volte.
2: Non mi fare fare il termine perché succede un pochino col terminale.
3: Non ha ping, non ha il comando ping.
2: Un casino con tecnica
3: analoga. Sì, infatti. No, io da Ganesh, da qualunque macchina ti pingo.
0: Il telefono lo free software.
3: Ma figo come la
0: dice. Ma che via di
1: ma io comunque ho visto il cellulare con io.
0: Gli posso dire quella minchiata merda, questa che minchiata.
3: Mi stavo molto male.
0: G2 e me. Ah?
3: Il mio Iron Man, esempio.
1: Chi è?
2: Ok. Forse non ho cominciato.
1: Ci
0: sono,
1: ci
0: sono tutti i giorni, ma tu, ma ciao, questi cani.
2: No, però, c'è, devo,
0: il robot. Ok, tranquillo, non ti taglio.

0: o preferisco in italiano? Visto che c'è.
1: Ma in italiano è sottotitolato?
0: No, no, completamente vero. E questo però.
1: Ma ce l'hai qualcuno qua?
0: In italiano?
1: Sì.
0: No. Questo è tutto, l'ho mandato altro.

0: qua comincia perlomeno.
1: Cioè
0: proprio le puntate. Qual era la tipo introduzione?

0: Ah. Rippo. Il rippo esiste, come lo spieghi il rippo?
1: C'è.
0: Non lo so, veramente lo si spiega, rippare.
1: Rippare,
0: con due. Lei quando sono un po' più tranquillo.

Dio meccanico, anche più elettronico.

0: Проще, весовую. Можно просто весовую.
1: Да. Это что? Когда он просто и
0: застычал. Вместо, сука, через меня вот дома. Давай, если там около... Просто зацеловать.
2: La prima password di root che abbiamo messo io e Martin su Medium. Ti avevo detto questa cosa.
1: L'ultima volta che è un déjà vu.
2: È un'anomalia di Matrix.
1: Ciao.
2: Che non so cosa c'entri, però. Ciao, non ti fai neanche abbracciare. Ma domani vieni?
0: Non lo so.
2: Dai, appena ti liberi, vieni qua.
1: Ma tu sei qua?
2: Vieni a pranzare qua.
0: Poi dai, posso venire.
2: E pranziamo qua. E poi teniamo il
0: giusto.
2: Ci prendiamo quattro pezzi da, non so. Da spinella, qua sotto.
0: Ma c'è spinella. Vabbè, ci vediamo domani per
2: telefono. Ciao.
0: Ciao.
2: No, no, dammelo a me quella sedia, ti do questa. E questo è il mio assorbimento.
3: Comunque se ci sei, mi ci cedo io, non mi ci cederò mai più.
2: Allora, ma lui scusa di macchina, non esiste. Ma glielo volete fare la macchina a lui, di giocare con tantelli?
0: Dai,
2: facciamo una portata. Ora ve lo do.
0: No.
2: Volete l'acqua 4?
4: L'acqua 2. L'acqua
2: 99. Sì, ma perché non l'aggiungi tu a lui? Tu non hai internet.
0: Sì, ho
1: internet.
2: No, ma l'aggiungi tu di linea veloce. Il sonetico. DSL o di nuovo? Ma poi no, si chiama Pietro, nel culo che lo trovi dietro, come dice la rima. Devo fare caffè? Ok, faccio il caffè. Caffè? Caffè. Chi vuole caffè?
1: Ego.
2: Ego? Però ne farò due.
1: Non c'è su quel caffè, però,
0: Yo, I'm going to see you in the next one.

0: Ma in generale quello che metteremo adesso di far partire con il piede giusto, direi. Chiamo Slaspur, che è una distribuzione. Alcuni la trovano complicata, altri la trovano semplice. Ognuno ha la sua via.
1: Stai partendo più difficile.

0: anche se io per iniziare forse sarei meglio tipo una mandrake o qualcosa del genere. È fatta in grafica e la puoi per me usare.
1: Ma anche Slackware è fatto in grafica, quindi imposti con DM, DM, XDM,
0: e anche questa volta è
1: bello.
0: Però non so,
2: li metto, li metto il gnome con
0: GTM. Gnome,
2: mio.

0: Perché questo dolore di denti?
1: Però non
0: è così.
1: Io
0: ho questo...

Yeah, what else?

Thank you.

0: Ti apro vin qui, te lo porto.
1: Allora, il mio bicchiere è questo. Scriviamoci il nome sui bicchieri come nelle feste. Morte. Io scrivevo sempre le cose più atroci, vaffanculo. Tieni, scrivi.
0: Urbano, il tuo?
1: Scrivi il prossimo bicchiere di Nirvana.
2: 183.
0: Non gli hai fatto vedere il trattato che stiamo scrivendo?
2: Hai scritto la velocità di Nirvana?
0: Sì.
2: Ma questi errori cosa sono?
0: Come dire, karma positivo.
2: Sicuro?
0: Sì, sì.
2: Vuol dire che vive?
0: No, ma...
2: Io, il mio bicchiere...
0: Dov'è il tuo bicchiere? Dove te lo sei messo?
2: Non mi faccio la cagata, no.
0: Vuoi bere direttamente alla casa della bolletta?
2: No,
0: ah, grazie.
2: Sì, va bene.
0: Ah, un nome molto lungo. Ma io non credo che sia questo nome di fare.
2: Tieni, proprio.
0: Chakra oblio papa. Cos'è, una catena?
2: Adesso prima si dobbiamo poi chakra oblio papa.
0: Da voi, so se è troppo poco, mischiate quello che c'è.
2: Allora, per ti ricordi che per cancellare da dove sei fino a testa su CI?
0: Sì,
2: da dove sei fino a partire la riga. Ora vai, CI è mio. Oddio, vai. Come la chiamiamo questa macchina?
0: Entri nelle PC host di Microsoft.
2: Lo so.

0: Ecco uno. Mio penso, no?
1: Ecco, ti vuoi sentire il nome? Dai, come che c'è dei Ei. Eiko, Eiko è un nome giapponese.
2: Final Fantasy X, Eiko è un'invocatrice di intercessori.
1: Cos'è?
2: Un'invocatrice di intercessori.
1: Intercessori?
3: È
1: un intercessore mio,
3: un
1: del culo per caso.
3: Io sono un negozio.
1: Intercedi a 90 gradi.
3: Di cristalli di
1: cristalli. Bisognerebbe, ecco, adesso tu che monti il terminale, mi dai l'adattatore, io lo apro e vedo come è connesso.
3: Vabbè.
1: E lo vediamo.
3: Ok.
0: E ovviamente delle cose che hai abitato, ma che...
1: Ho dovuto abitarlo perché sennò non...
0: Dammi un cazzo a vita, va.
1: Ti sei sbloccato dal terminale? Ti sei sbloccato da quella scena?
0: Non è la scena, era uscita.
1: Era login?
0: Sì.
1: Ti ha scelito, non lo so.
0: Però sì,
1: tavolo.
0: Ragazzi, ma... Quale tavolo? Qua, no, che c'è da
3: fare? Ma ci sono...
0: Riser FS.
1: Come?
0: Riser FS. Dio benedica Ant Riser.
2: Allenato.
0: Dio maledica X3.
3: Ma è troppo forzato, secondo me, ma non funziona nessuno, perché lo uso per il e quando tu mi dà una cosa ti spiega di Gesù.
2: Una cosa? Questa è una cosa di Gesù.
3: Questa qua di Gesù non mi dà scrivere.
1: Chi vuole altro caffè? Crash, vuoi caffè?
3: Chi vuole
2: caffè? Non ricordo.
1: Bicchieri. Va bene, quello del papà.
2: Non è te.
3: Facendo
2: le interazioni.
3: Ah,
2: ok. Ma
3: will be lost. Yes or no?
0: Yes.
2: Jimmy la sindrome? Questo è uno che è imparato più libro, può scordarsi temporaneamente la lingua madre e ricordarsi solo quella vicina. E poi la lingua imparata. La romana è una cultura. L'inglese, l'italiano è un inglese. L'inglese è italiano? E basta.
4: No, adesso non mi sto guardando, non è una sicurezza, ma è una buona cosa, perché quando inizio a ascoltare...
2: Se non metti la vicina,
4: inizio ad assimilare una lingua tramite l'ascolto, allora la tua mente fa uno sforzo diverso da come tu hai imparato l'inglese. Ritorna un po' bambino.
2: Qui non c'è il
4: dilettante, quando sei bambini, la lingua...
1: Penso che sia quello.
4: Se tu impari due lingue, non fai la distinzione tra le due lingue. Cioè,
1: e non c'è te,
4: dog, sono sinonimi, non fanno parte di lingue diverse.
3: Io non so
4: se stai facendo la stessa cosa.
1: Ai, che dolore.
2: Com'è che non si può spiegare? Rippare.
1: Eh?
2: Anche in italiano si usa rippare, diciamo io.
1: Beh, insomma, non è che si usa, eh.
2: Sì,
1: ormai
3: gli artisti sono morti, quasi morti.
1: Che succede?
3: Che finiria l'animale.
2: No, no, deve può essere che...
4: Mi pare che sia di cristallo, io non lo so dire.
2: No. Lo schietto non so se è visto.
4: Ah, il rip nello specchio, no. È un trick.
2: No. Beh, ripare ad esempio come questo come lo ripare, ripare.
5: Ma ripare di cosa? Ripare un CD?
2: Ripare un CD ad esempio vuol dire condare un CD audio.
5: Copiarlo in modo
2: per copiarlo nel computer, in realtà non è che poi, siccome sono del touch audio, non è che puoi copiarle direttamente sul disco, e devi rifare, cioè che cosa fa?
5: Vanno estratte in un modo particolare.
2: Ecco, le estrae e le copia. E le fa in formato MP3 come il formato in due ruoli, sì, anche questo. E questo già è rifare. Ora, immagini di rippare in questo senso, come può essere applicato negli altri sensi più o meno, ad esempio rippare un codice, quando si dice minchia questo qua rippa i codici di altri, che cosa fa? Li copia in effetti, però non è che copia grezzamente, li copia e li adatta, magari comunque li copia in un certo modo.
4: Senti, io la devo evitare di fare più o meno.
2: Ecco, più o meno rippare è questo. Ora però dipende dal contesto, può prendere tipo significati molteplici, tipo in quel caso di fare non sto aiutando, in che caso si è letto? C'è il ricco,
3: sto aprendo
2: il suo no, vivo è il posto di fare il padre
4: quindi vuoi lasciare la linea la
2: credo che in quel caso voglio dire che potrei sintetico.
4: Perché non l'ha mantenuto che io l'avevo commentata? Ti butterai le immagini che potresti vedere nel mondo per andare in questo video. Le posso commentare queste righe?
2: No, non
5: io... Porca Madonna!
4: Vabbè, fatti rompere il culo, va, però basta che non mi scoppolate la ninja.
5: Di che stai parlando?
2: Cazzo,
5: no, è che non mi stavo concentrando su una cosa. Sì, ringrazio che non ero Martin. Di quale riga stai parlando?
4: Lui.
5: Firewall?
4: No. Avendo alla scheda TH2 che è quella BMC, ma non lo sfrutta più. Perché certo. È inutile all'avvio avviare anche ruta, default, eccetera, eccetera. Ho commentato le righe in rc.inettuno. Posso aggiungere un commento e dirgli le righe.
5: Il vero problema non è aggiungere il commento, è dirlo poi su staff. Abbiamo fatto questo, e qui
4: detto
5: questo e quest'altro.
4: Non gli hai detto, non mi cagate, è semplice.
5: Ma io non ho mai visto questo messaggio.
4: No, lo recupero, lo ripasto.
5: Sì,
4: con
5: sì,
4: la data.
5: Poi ripasto.
4: Quanto mi stai in
5: mezzo? Quanto? Poco, perché? Sì, mezzo filtro praticamente. Viene forte, vero? È strano. Sì, con tutto il filtro pieno era imbevibile. La faccia schifata.
2: No, no, invece. No,
5: ma ora sta venendo potabile.
2: Ho avuto la faccia dello sforzo perché sono.
4: Oggi è 27, per Dio, oggi è 28.
2: No, invece è la finita.
5: Sì, la caffetterina forse migliora.
4: Sono 2003 o 2004?
2: Ho visto male morte
4: nel 2003 o nel 2004? Che cazzo di anno siamo? 2003 o 2004?
5: Nel 2004, Frox.
3: Queste pagine non si possono aprire.
2: Axor senza voto. Ho detto la domenica,
3: ma non mi ha detto. Io non
4: questo è più sui lacci sostenzioso.

Queste qua le rimetto un attimo. Dai, mettiamo musica in single play continuo. Vai.

Questo, non identificati. Non farmi altre domande, potrebbe essere pericoloso. Potrei uccidere.

0: no dzieci kurwa.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, kruj na round zamory 2003. Ja
2: mam kuro.
3: Vedi da cosa mette il senso, hai già creato.

0: Sistemiamo la lingua, cosa mettiamo?
1: Allora, non esiste il comando root su TowerS50. Non c'è modo di settare il routing. Non so come fare.

0: one and only is from the Z-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Master P, motherfucker. On the guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch.
1: Ciao, Lorello, Tanda.
0: Come on, come on, make some noise.
1: Sì. E non è risalito, vero? Vuole il terminale. Porco Dio.
2: Per partire vuole il terminale.
1: Vabbè, aspettiamo, vediamo un po'.

You know what I mean?

jalan sendiri.

La trasmissione finisce qui. Grazie per averci ascoltato e buonanotte.

0: Miranda, come si chiama?
1: Che cos'è Miranda? O quello che si che è?
2: Molti nemici, molto onore.
3: Come si chiama? Entropica.
2: Molti nemici, molto onore.
3: Che usa? Ha usato un sacco di tempo su un powerbook Macintosh Demian.
4: Credere,
2: obbedire,
4: combattere.
1: La ragazza di uno,
2: se non ci rompe troppo i coglioni, pure combattere.
1: Sposati, ma non c'erano un figlio, sì, ma non ci sono sposati indietro perché è 30 anni anche civilmente. Comunque, come si chiama? È il famoso guardato perché
2: molti nemici, molto odore.
1: Non so, lo scrive su Linux e Company.
2: Molti nemici,
5: Andrea Sorazzini,
1: no? No, si chiama con l'aria, no?
2: Una quantità di odore pazzesca! Pazzesca!
1: E questo qua è bravo.
2: No, sto cercando di capire se.
1: Fortuni, certo, è bravo.
2: Fortuna! Fortuna,
1: non è lui.
2: Imperatrix Mundi.
1: Però è lui che tipo di sta aiutando, sta
2: facendo.
1: Ah, questa fa il Linux. Ah, Ragusa, no, Siracusa. Scusa, no, forse Ragusa è quello.
4: Ma Marlin, no, mi chiama.
1: Cioè, Marlin, Brown Esther. Luca Loki. Luki. Loki.
3: Ah, sì, questo qua mi ha aiutato.
2: Sì.
3: Io non lo conosco.
2: Io lo conosco. Io conosco e.
4: Molti nemici.
2: Molti nemici, molto onore.
4: Comunque si chiama Miranda quel programma.
1: Cioè, l'andrò per lui che si Ragusa. Ora c'è Brenda, Messina, Palermo, Catania, Ragusa.
3: Non mi dà. Anche Messina c'è?
1: Sì, forse c'è sempre stato.
3: Ammiazzo,
1: c'è sempre stato.
4: Mirazzo.
1: Chi?
4: Marletta.
3: Che c'è da Marletta Ammiazzo?
4: Marletta?
3: No, dai, prende solo Marletta.
1: Marletta è di Catania.
3: È di Catania.
4: Lupo di Catania che sta facendo il Linux Day là.
1: Il lupo di Catania. No, no, no, no, no. A Milazzo forse c'è solo Fabrizio Farina.
4: Oh, è beccato.
1: Fabrizio Farina, ma non Marletta.
4: È sbagliato.
2: Orrore.
1: Orrore.
4: La borro. Oddio, no, quando ne fotto.
1: Ciao, io sono felice della situazione. Si sta andando verso.
4: No.
1: Per fare Google, per farsi sentire così.
3: Abbiamo noi.
1: Ma la pietra io già per sono registrato là.
3: Ma a Lugo abbiamo questo problema. Che Fabrizio Farina.
2: Molti nemici, molto onore.
3: Se volete lo potete mettere a me, che ho una 2 megabit.
2: Ah sì, ma lui ce l'ha proposto 2 anni fa, mica.
3: Anche a voi. E voi avete giustamente rifiutato.
2: No, noi abbiamo dato un appuntamento. Anzi, ci vediamo fra una settimana qui di Porto il server.
3: Sì. E poi?
2: Molti nemici, molto onore.
4: Molto onore.
3: E non sappiamo perché non sappiamo che farglielo fare.
2: Diciamo, generalizzando, una quantità X di nemici, una quantità Y di onore, con X tendente a Y, diciamo, o viceversa. Sì, l'eco lo vorrei levare dalle balle perché mi rompi i coglioni. Sì, se la memoria non mi inganna, stiamo streamando. Sto streamando, ma Ave che sto streamando. Non è un problema.
4: Cosa stai streamando?
2: Molti nemici, molto onore.
4: Punto MP3.
2: Direi che sì. Già. Proprio così.
4: Concordo.
2: Questa trasmissione di Radio Cybernet inizia così e finirà cos'ha? Non abbiamo una scaletta, non abbiamo niente nelle mani se non un microfono. Non c'è niente da fare. E la trasmissione di oggi è dedicata a questa frase: molti nemici, molto onore, che noi adesso cercheremo con Google. Molti nemici, molto odore.
1: Mi sento fortunato.
2: Mi sento molto. Molti nemici, molti onore. Mucca 103, vegan IT, happyvegan.org. Io mi domando che cazzo c'entra. Animalisti.biz. Molti nemici, molti onore. Ci siamo capiti? Sto leggendo il risultato. Catania senza ostacoli, anche il Venezia Serie. Forza Catania, molti nemici, molto onore.
1: Ha
2: No, bellusta, no? Molti nemici, molto onore.
3: Ho acquistato il male, è una...
2: Qualcuno diceva molti nemici, molto onore. Ah, ecco, ecco, ecco. Recuperare il frasario fascista, molti nemici, molti onore. Vediamo un po' la pubblicazione sulla rubrica Bar Sport, il Cosenza. Vediamo un po', control F, onore. Recuperare il frasario fascista, molti nemici, molto onore, per rivolgersi a chi ha da ridire sul fatto che la propria squadra del cuore non esiste più, è l'ennesimo segnale di quanto questa ex società abbia tenuto, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Prima o poi qualcosa di quelli che hanno posizionato la mia femmina di Sponsored by Falsi,
1: io che tardi,
0: Malos, Fatbrin, Amaro Lucano, come acqua, e poi
2: questa è la versione veramente peccata.

0: ci vediamo alle 11:30. Annunciamo pubblicamente che domani ci vediamo alle 11:30 per andare a comprare la lente del telescopio FET.
1: Sì, beh, insomma, la Radio Cyber oggi si occupa di questa AX Night un po' strana. Non so neanche se state ascoltando e se si sente bene. Spero che si dia. Stiamo digerendo rumorosamente. come ci piace fare durante una trasmissione seria.
0: Vai in biblioteca,
2: ma perché non facciamo di qualche riunione?
3: No, più che altro perché là hanno tutti i libri che ci servono,
0: lì hanno tutto,
3: non vai in una biblioteca a cercare un libro
0: tanto il libro che ha smesso dovrebbe andare bene. Astronomia pratica ci avevano anche loro, l'ho visto.
1: Ma sì, l'hai visto? Dove?
0: Al gruppo Astrofili avevano un sacco di libri.
1: Perché a me mancano 7 o 8 pagine, mi piacerebbe averle in fotocopia.
0: Te lo prestano solo se ti iscrivi al gruppo Astrofili.
2: Vabbè, ma lui è iscritto, l'ho preso.
3: Io non mi ha iscritto, non mi iscriverò alla fine.
1: Dovresti iscrivere?
4: No, vabbè, comunque, ve l'ho detto, non ve lo occupate.
1: Che?
4: Che se lo tolgono alla fine.
1: Vabbè, una fotocopia di 3 pagine, 4 pagine.
4: No, ma ce l'ho presto. Se tipo lo vediamo.
1: Non pensi infatti dai che ci siano troppo.
4: Sono stati troppo. Sono stati troppo.
1: Beh, sì.
2: Però,
1: beh, con del resto stiamo parlando di questo progetto che si svolge qui al Freaknet. E di cosa si tratta, Nirvana? Tu che segui questi progetti?
5: Si tratta di FES.
1: FES?
5: FES, che non vuol dire FES, FESSO, ma vuol dire Free Eye to the Sky. In piena filosofia.
1: Che cosa sarebbe? Si stanno chiedendo i nostri ascoltatori.
5: In vera filosofia open source, ciò che manca è un occhio libero al cielo, quindi un telescopio liberamente utilizzabile da chi vuole.
1: Quindi non esistono?
5: Noi non li abbiamo trovati.
1: Io credo che esistano.
5: Esistono? Che tu vai?
1: Non lo so.
5: Fisicamente, non in maniera virtuale.
1: Ma non c'è niente, l'Agenzia Spaziale Europea non mette un telescopio a disposizione di chi vuole.
5: Dubito fortemente che l'Agenzia Spaziale
1: Europea... E quindi il succo del progetto qual è?
5: Il succo del progetto sarebbe...
1: Molto interessante!
5: Ah... È l'autocostruzione di un telescopio.
1: Fin qui ci siamo.
5: Ok, no, autocostruzione in qualunque sua parte, quindi dalla meccanica, treppiedi, ottica.
2: Si sente fare le lenti. Lontano.
5: Fare le lenti era una pazzia che, che è venuta.
1: E la esco nella mano.
5: Una pazzia che è venuta.
1: Non può essere sente piano e lontano, porca madonna! Scusate, ma qua ci sono problemi di audio che non concepisco. Alza mixer, vediamo un po'. Comunque tu continua.
5: Stavo dicendo, il fatto delle lenti, l'autocostruzione delle lenti sembra una pazzia. C'è quindi anche strani, due del gruppo Astrofili Catanese con il quale abbiamo iniziato una collaborazione.
1: Uh-huh.
5: E a proposito, giovedì sera alle 21.
1: Sì, brava.
5: Giovedì sera alle 21 c'è la prima riunione del gruppo Primavera.
1: Dovreste trovarmi l'altro microfono.
5: Anzi, del gruppo
1: Dov'è
5: Fest.
1: Dov'è il microfono che era qui? Tu che hai sistemato la stanza, dove spacchiò il microfono?
3: Quello
1: Porco Giuda.
3: Quello cicchigno.
1: Il citrus, il microfono citrus. Cresce invece, si gratta invece di darmi il microfono.
3: Ma questo qui che è un microfono?
1: Oh! Scusate un attimo, sostituiamo il microfono.
4: Questo ego fa molto papa, direi.
1: Fa molto papa.svf? Scusate, cambio microfono.
0: Diamo il link.
1: Ma baci! medialab.dns.org /homeluther nella home page di Luther. Oh, annuncio in aula, sono con voi, LPT arriverà.
4: Bene. Chiudo con emerge.
1: Scegli il microfono.
5: Oh, le Jason Fese, proprio così.
1: Vada via al Q.
5: E sei di puta madre.
1: Ma ci appaierà. Direi che questo si sente un po' meglio. Dovrò cambiare il cavo, mi sa.
5: Tu dipendi se il cavo.
1: Ah, prova, adesso vediamo. Allora, alzo un po'.
5: Musica moderna.
1: Musica moderna. Oh, allora, stavamo dicendo di questo progetto FES.
5: Esatto, Free Eye to the Sky. Ricordiamo, quindi autocostruzione.
1: Pure Freaknet to the Sky.
5: Sto pensando.
0: Non saprei.
5: Sono rimasto interdetto più che altro sulla punteggiatura. No.
1: È un inciso, voglio dire.
5: Ah,
1: no?
5: Ok, esatto.
1: Comunque, stavamo dicendo.
5: Quindi, autocostruzione di questo fottuto telescopio di merda. Ok, la maggior parte delle sue parti, ovviamente in quello che dal punto di vista pratico riusciremo, e teorico ovviamente riusciremo, è a teorizzare e a praticizzare. Nonché la
1: metto dove metti?
5: Ok,
1: la messa dove?
5: La messa in piedi.
1: In piedi già.
5: In piedi.
1: Va bene.
5: Sì, la messa in culo del telescopio è un po' troppo pesante, anche perché vedremo un buco nero grande. Siamo i primi a vedere un buco nero, cosa c'è dentro un buco nero. Dovremmo vincere il Nobel.
1: Sarebbe fantastico.
5: È
1: libero o è gratis? Libero o gratis come la birra o libero come il software di Stallman? Uomo Stall.
5: Io spero sia libero come la canzone o la new software.
1: No, per favore, quella canzone.
5: No. La GNU software song. Comunque, questo telescopio no, attivo verrà interfacciato ovviamente tramite ovviamente tramite un'interfaccia che ancora non abbiamo ben capito quale utilizzare. Ad una Linux box equipaggiata con un software, un ottimo software di osservazione stellare quale XFM. E la particolarità
1: è un così buon software,
5: sì, è così, anche il gruppo Astrofili, alcuni di loro l'hanno utilizzato. Non lo capiscono bene, però lo hanno diluito.
1: Io ero rimasto al classico Sky Globe sotto emulatore DOS.
5: No,
1: che prova. Io lo trovo fantastico lo Sky Globe per l'osservazione diretta, voglio dire.
5: È sotto DOS.
1: E vabbè.
5: Non va bene.
1: Free DOS.
5: Free gratis o free come
1: la birra medicale?
5: Esatto, di Rizza Stallman.
1: Ruttando, esatto, e facendo diventare ancora più strabico Eric Raymond. Ok, continuiamo questa intervista, ma
5: Emmy. Da libertà.
1: Che cazzo sta facendo?
5: La libertà dove sta?
1: Dove sta
5: che nella parola free, ovviamente, che non vuol dire gratis ma libero come la birra di Stallman.
0: La birra libera.
5: Che chiunque vuole nel globo una fotografia di una in the globe di una particolare regione di spazio
1: ne riceverà un'altra.
5: Una copia sfocata, totalmente inutile,
1: di un'altra regione dello spazio
5: diametralmente opposto.
1: Esatto.
6: È bello che neanche se ne accorgerà,
1: perché
5: software è pensato proprio per tu vuoi questo, no, io ti do qualcos'altro possibilmente di non tuo gradimento,
6: perché pensa liberamente.
5: Esatto, pensa così random in maniera che boh, va bene, no, quello punta, spara polli fritti, perché spara polli fritti anche. Comunque ognuno si potrà collegare a un particolare sito ancora da definire, uh-huh, e decidere di avere una fotografia di una regione di spazio ben determinata scelta dall'utente.
1: Quindi ora questo sarà una coda. Stringendo vuol dire che c'è un telescopio da qualche parte con dei motori che immagino muovino questa struttura, uh-huh, e con una telecamera connessa.
5: Esatto, è una fervida.
1: E quindi io mi collego da internet e dico voglio vedere ascensione retta 35 declinazione 22, che cazzo c'è nel cielo in questo momento?
5: Voglio vedere in tempo reale.
1: Ci sono le nuvole.
5: C'è il sole, ti bruchi, ti brucia tutto direttamente, ti brucia direttamente, ti senti
1: della forte telecamera, tutto. Esatto. La telecamera diventa uno specchiustore e brucia, esatto, la telecamera.
5: Diciamo che non potrà ovviamente chiunque vedere qualcosa in tempo reale, perché sennò capisci bene che è impossibile.
1: Perché no?
5: Perché dovrebbe essere time sharing fra gli utenti, cioè ogni utente dovrebbe avere un tot di tempo per poter governare. Se no, se tu vuoi vedere di qua, io voglio vedere di là. Scratch.
1: Beh, scusa, no, il primo che entra prende il controllo del telescopio. Si fa la sua visione e poi se ne va. Diciamo, gli diamo 15 minuti, hai 15 minuti per guardare.
5: Quindi time sharing.
0: Ma come era lui questo sistema di
1: prenotazione? Si chiama time sharing. Non lo sapeva. Allora, LPT dice che ha pensato il sistema di queue per il FES. Q, non come vada via il Q.
5: Avete room.
0: È un grande.
5: Sì.
1: Ci sta seguendo, purtroppo non può venire. Il Poetry ci ascolta. Salutiamo il Poetry A Club di Palazzo Lacaede.
5: Viva!
1: Ciao, siamo tutti felici.
5: Organizzeremo, spero, il prossimo AX Night a Palazzul.
1: A Balanzul. E sarebbe una bella cosa, sì.
5: Sì, anche perché hanno tanto retrocomputing da.
0: Non possiamo
5: annichilire.
0: Dormire.
1: Quindi se non ho ben capito, in realtà l'ho capito benissimo, ma devo fare la parte perché così rendiamo interessante la trasmissione. Se non ho capito male, in questo momento, durante questa trasmissione, c'è la riunione del gruppo.
5: Sì, allora chiariamo che abbiamo suddiviso le varie parti del progetto in base ad un ambito
1: anale,
5: ovviamente, perché il telescopio servirà per il buco del culo, sempre ricordati, per il buco nero.
1: Quindi ascensione retta 0, declinazione 0.
5: Sì, bellissimo, mentre tu sei a letto lui ti sgrilletta.
1: Ok, va bene, abbiamo capito.
5: Abbiamo diviso in varie sezioni, la sezione meccanica che si occuperà della costruzione del treppiedi, del sistema di puntamento, la sezione ottica che si occuperà del dimensionamento del tubo in base alle lenti o a specchi, quello che sia. La sezione software che si occuperà di codare tutte le parti software che serviranno per interfacciare il telescopio a XFM, e la parte cosa c'è? Elettronica, ovviamente, che si occuperà dei
1: motori. La parte cibernetica, immagino, per i movimenti.
5: Esattamente,
1: per la motoristica, eccetera.
5: Perfettamente.
1: In realtà è tutto un eufemismo per dire che ognuno fa il cazzo che gli pare.
5: Non è non è proprio così, ma.
1: E quindi i compiti sono più o meno divisi, ognuno mette quel che può.
5: Esatto, in base alle proprie conoscenze personali, in base al proprio tempo, alla propria passione, in base alle proprie propensioni.
1: Ma perché avete deciso di fare un telescopio? Così?
5: Ma perché è arrivato un giorno un pazzo? Io costruivo telescopi quando ero piccolo, con le lenti per presbite.
1: Questo è successo eccetera, dopo. Eccetera.
5: No. Questo è successo prima. Durante il freak camp a Tre Cacazzi quest'estate.
1: Da sopra.
5: Mi scio sta storia. Ma allora perché non facciamo picchino, fare.
1: Ma
5: perché non vediamo sta cosa in bar?
1: Ma fa un telescopio?
5: Un po' complicato.
1: Poi hanno fatto già persone.
5: Ormai. Non saremmo i primi.
1: E nemmeno gli ultimi.
5: Esatto.
1: Ma avremo molti nemici e quindi.
5: Tanto onore.
1: Moltissimo
5: onore. Perché?
1: Perché 2 non fa 3.
5: NX uguale MY, cioè.
1: Con sì.
5: N maggiore di M.
1: Teniamo uguali le costanti, il prodotto della differenza non cambia.
5: Esatto.
1: Non so cosa vuol dire, ma suona bene.
5: Il prodotto della differenza.
1: Ma quindi ora dovreste fare riunione.
5: Sì.
0: Già.
5: Sì, più che altro capire più cosa dobbiamo
1: raccontare
5: giovedì
1: agli astronfili.
5: Agli astronfili, sì.
1: Vogliamo citare il gruppo degli astrofili, se hai qualche link da dare? Gruppo astrofili? Catania o Palermo o Giarre?
5: Oh, Catania.
1: Ah, Catania. Giarre, non so perché mi è venuto Giarre.
0: C'è Giarre.
1: Il gruppo astrofili Catania, potremmo cercarlo su Google e allora possiamo dire ai nostri ascoltatori, se ce lo cercano loro, e il primo che lo fa vince uno space shuttle, una space shuttle di cioccolata.
0: Cioccolata in che senso?
1: Di cioccolata, cioè stampato in un enorme stampo di cioccolata in grandezza naturale. Per rimanere in tema. Ora a questo punto, se fossi serio, dovrei mettere un brano musicale, ma vediamo se trovo qualcosa senza far crashare il muto.
0: E allora members.tripod.it tilde astrofili catanesi.
1: Ah, minchia, come?
0: members.tripod.com tilde astrofili catanesi.
1: Hai detto tripod.it.
0: Ho sbagliato.
1: Suonava meglio il primo, devo dire.
0: Va bene, come pietra lo metto così. Però hai uno shuttle di cioccolata?
1: Ok, hai vinto tu.
0: Non mi ricordo di una disco 10 giga, enorme. Dai.
1: E a questo punto un po' di musica e continuiamo con quello che stavamo sentendo più o meno. Arrivederci, a dopo.
0: Fantastico. E c'è ancora i nastri di AX 3.5? Ci sono. Il pinguino di Rogni.

0: dicevamo che Muse è un po' scomodo ogni volta che devo alzare e abbassare i livelli dei microfoni o staccare la musica. E poi vediamo se qualche ascoltatore ci saprà dire di chi si tratta questi brani musicali, di chi sono. Cosa stai facendo?
1: Ma cos'è la tua password?
0: No, non è possibile.
1: Hai fatto sbagliare.
0: Non è possibile. Ma che cazzo è?
2: La passphrase per sbloccare
0: la tua passphrase del GPG, dello sì. New PG per...
1: Da quanti caratteri?
0: Scusa, di quanti caratteri è?
2: Un paragrafo.
0: No, è un paragrafo. Quanti caratteri?
2: Un paragrafo.
0: Possiamo sentire il rumore della tastiera mentre digiti la password?
2: Vabbè, si potrebbe capire.

0: Ovviamente la sbaglierò.
1: Allora. Ovviamente la sbaglierò.
2: Ma sei un pazzo! Ancora, di nuovo!
1: Ecco, ma non è meglio in un quarto
2: d'ora. Sempre più difficile!
3: Nirvana digita la password.
0: E la sto sbagliando di nuovo.
3: Sì?
0: Sì, me ne accorgo. Ormai me ne accorgo. E quando me ne accorgo a metà decido di interrompere e riscriverla da capo. Ma veramente la stai streamando?
3: Che cazzo devo fare? Un evento così? Me lo perdo? E se lo perdono gli ascoltatori?
1: Quello passa la vita a mettere passo.
3: Cioè. Saranno 450 caratteri, non lo so.
0: Se vuoi dati conto.
3: No, una variabile per la possibile decrittazione.
2: Hai sbagliato di nuovo?
0: Sì, perché non mi devi fare ridere, non mi dovete guardare, non mi dovete stare con gli occhi addosso, perché sennò la sbaglio.
2: Col microfono sulla tastiera.
0: Va bene, quello te lo posso anche concedere.
3: Ok.
4: La divina commedia a memoria come password.
0: Non è stato nemmeno difficile per me.
1: Nirvana password Chuck 3.
3: Non c'è partita?
1: Sì, Milan o qualche cosa.
4: Ma questo qua è fuori?
5: Sì.
0: Hai sbagliato, infatti.
3: No.
2: Cioè, ma tu sei un malato di media, te lo posso dire con tutto il cuore? Lo puoi ammettere tu davanti ai telespettatori?
0: Sono un malato di mente.
2: Cioè, davanti agli ascoltatori, per caso. Vabbè, a questo punto lasciamogli digitare.
1: Vuoi 2048
3: bit? La tua password più lunga della chiave in UPG a questo punto.
1: 4000 passi.
2: Semplicemente pazzesco.
4: Ma alla fine penso che non serve una password così lunga.
1: Figlio, quello, qual è la password? Si potrebbe fare un job che riesce a capire cosa è la chiave.
2: La qua i commenti sono: chi cazzo è la pazzia un esaurito? È di Newmark il commento.
0: Salutami il caro mentre... Newmark. Saluto il caro Newmark.
2: Mentre Crash continua a postare URL di astrofili, noi non ce ne fotte un cazzo. Nirvana, ti dedico il pezzo che ho uploadato a Sbesto, ma io non capisco dove cazzo l'ha uploadato.
4: Ma mi uccido,
2: cioè Newmark ci ha dato un pezzo.
4: Mi uccidete sempre su Flickr. Mischio la morte vana.
2: Abbastanza. Che dici? Rischia la morte male?
1: L'evirazione.
2: Potrebbe rischiare il decesso.
1: La circoncisione. Poi ti diranno.
2: Ancora te lì lo stavento di pasta?
0: No, ma mi sono rotto le mille.
2: Vuoi che scrivo io al posto di Marco? Cioè, scrivo, rispondo io al messaggio, non lo so. Cioè basta, smetti di usare la posta.
4: Ci giriamo tutti, la dici di chiare la cosa.
1: No, perché no? Perché lo so perché la sbaglio.
2: Sì, staccati l'alimentazione e poi andiamo a ridere. Comunque fra un po' dovresti iniziare anche questa cazzo di...
1: Per me possiamo iniziare.
2: Ma cosa sei ancora? Per me possiamo iniziare. Ancora che digi di password. Io porco.

0: che non interroghi qualcun altro sul progetto FES, piuttosto che scrivere.
1: Perché ormai hai detto tutto, che cazzo c'è da dire?
0: Dai, ho fatto solamente delle premesse.
1: Le premesse.
2: Facciamo invece riunione, decidiamo cosa.
1: Potremmo streamare questa riunione, così l'EPT la segue e così i nostri ascoltatori si rendono conto delle cazzate che si fanno al Freaknet Media Lab. Tra le tante.
0: Va bene.
1: Come bruciare schede di PDP 11.
0: Rompere pedine di silenziare, perché tanto vanno a mazza.
3: Ma è vero.
0: Sì. Però non è che ha capito qual è il problema.
3: E ne ripara, riprova a mettere la password.
1: Già.
3: E noi siamo qua. Del pay the kill, l'ira funesto.
1: Della password. Ok.
3: Minchia,
1: veramente. Chiedono qua di quanti bit è la chiave di Nirvana.
3: 4000 e passa.
1: Nirvana fa il gesto della pompa, della grande pompa.
0: Che è stato l'EPT a chiedere, vero?
1: Esatto. Anche tu hai vinto uno shuttle, però di merda.
0: A lui non gliela darò mai.
1: Porca puttana, non ce la fai.
0: Sì.
3: Che cosa vuoi?
0: Di solito ci riesco, te lo giuro, al primo posto.
1: Cioè io pensavo che la mia fosse lunga.
4: Newmark vuole provare a indovinare la password.
3: Nel mezzo del cammino di nostra vita.
1: No, Newmark, non ci siamo, devi sfogliare le ore mese per trovare la password. Oppure Geppo. I fumetti allucinanti, mi chiamo. Ce l'hai fatta? È riuscito!
0: Come devi dire che il mailbox
1: è andato in time out e devi chiudere e riaprire.
0: Non è vero, no.
3: Ti ha spiegato questo amico il telescopio e specchio interfacciato con il PC, però dato che lo specchio è delicato c'è una tettoia che tramite timer si apre solo con il buio e si chiude all'alba. Inoltre secondo me è fondamentale un sensore per l'acqua, quindi se piove la tettoia si chiude e protegge il telescopio.
0: Ma chi?
3: Mi raccontava che l'altra domenica la figlia del suo amico gli ha detto gli ha rotto il sensore, è una bambina. E gli si è allargato tutto, ha allagato tutto lo specchio.
0: Gli si è allargato tutto lo specchio alla bambina.
3: Era diventato un acquario. Non esisto più.
1: E 2, quant'è E? Vogliamo sapere quant'è E, per favore.
0: 1,67 2,81 forse. Boh, spacchio ne so. Speriamo logaritmo in base a E di 1, no?
3: Sì.
1: Ma che c'entra Scler?
4: Logaritmo E elevato
1: a. Dico, non parla più piano Scler.
4: Ma Scler non parla da.
1: Ma Scler non sta parlando.
4: Cosa dobbiamo dire agli astrofili? Io non volevo dire nulla agli astrofili.
0: No, innanzitutto, che impressioni ne sono uscite dall'incontro degli astrofili?
1: Oh, ecco, comincia la riunione. Noi, come delle checche astrofile, ci mettiamo all'ascolto e sniffiamo la riunione.
3: Cioè, qualche astrofilo sta ascoltando?
1: No, semmai qualche astrofilo sta ascoltando. Ma noi siamo le checche astrofile, non loro, che c'entra?
4: Sì, allora!
0: Dai. Le impressioni di.
1: Allora, praticamente cosa avete fatto? Siete andati a.
3: Siamo nel cazzo, in un dolore di 20
0: chi è che ha preso contatto? Quello dopo astrofili?
3: Shani Cattolo.
0: Come che Shani?
3: Quindi, in quanto rappresentante, cosa dici?
5: Quando ci siamo andati quel giorno, stavamo facendo riunione. Allora erano impegnati, però abbiamo parlato col presidente, il presidente ci ha detto che praticamente avevano avuto esperienza con un altro gruppo, che però gli era fallita perché l'avevano messo al centro di Catania e per il troppo inquinamento
3: visivo,
5: luminoso. Non ho visto un cazzo e perciò erano un po' più diffidenti. Poi successivamente l'ho incontrati voi.
3: Sì, poi ci siamo andati. Sì.
0: Siamo andati direttamente in sede del gruppo astrofili.
3: Via come siamo?
0: Via
5: Cantarello.
3: Via Cantarello.
5: E gli abbiamo detto. Noi prima facevamo computer, poi mutande, ora telescopio.
0: E abbiamo avuto una breve crisi di identità.
1: Computer, mutande e telescopi, e poi cos'altro? Una barca.
0: Lo so dove tu vuoi arrivare, lo so dove tu vuoi arrivare. Pazzo malato che non sei altro.
5: Serve in orbita.
1: No, ma io ci stavo pensando a una barca.
5: Ping!
0: La barca, guarda che
1: è. Una bella barca. ci facevano la barca, poi saliamo tutti e crepiamo nell'oceano
0: con i nostri strumenti random
1: affondando tutte le cose, papangulo. Ce ne andiamo, boh, io andrei volentieri in Australia, ma comunque
3: ok.
1: Bello il Giappone, il Giappone è già tutto colonizzato, c'è un musicale.
0: L'Argentina
1: che palle, sì, con la crisi economica, i no global che ci rompono i coglioni.
0: Invece vai a dare manforte con la tua esperienza a Echelon in Australia, bravo.
1: Esperienza Echelon. Oddio mio. Potremmo vendere tutti i nostri averi e unirci a Greenpeace. Comprare un immenso barcone, una petroliera dismessa, compriamo. La risistemiamo e dove ci sono i...
0: Sì, la voglio pulire io.
1: Dove ci sono... e dove ci sono i container del petrolio, che rimarranno ovviamente tutte pareti belle gommate di schifo. Sì. E dentro ci abbiamo i computer.
0: Con i bentati all'interno.
1: E poi con questa petroliera informatica... giriamo il mondo e scarichiamo
3: con Stalin e interfacciamo
1: e scarichiamo tutto lo schifo
0: possibile. Smettiamo hardware,
1: sta degenerando questa riunione, sì, mi sa.
0: Esatto, e c'è chi si secca.
1: Eh già, vabbè, se uno si secca si
0: bagna. Comunque vabbè, siamo andati lì a parlare con gruppo Sofia, abbiamo proposto, più che altro ci hanno chiesto voi che cosa volete fare. Ah, vogliamo costruire un telescopio. Silenzio. Dopodiché, ah vabbè, non
1: lo fate.
0: Ah, ma come? Di qua, di là, specchio.
4: Lo specchio l'hanno realizzato in 30 anni di gruppo astrofili solo 5 persone. Forse 5 anni, 3 persone.
1: Sì, infatti realizzare lo specchio è un casino, ve lo dico. Ma cioè, parti dal blocco di vetro, lo scalpelli, lo levighi.
0: Esatto. E lo si farebbe con una macchina a controllo numerico. Progettata ad hoc, ovviamente.
1: Qua ci vorrebbe un rumore di ceffone.
0: Perché?
1: Così.
0: Perché pazzia?
4: Sì, effetti, la precisione. Si diceva che, leggevo su internet, che la differenza tra uno specchio sferico e uno parabolico non è misurabile con degli strumenti tipo noni o cose del genere.
1: Ma tu lo fai, come dire...
0: Con l'ottica, no?
1: Ma non potremmo fare una struttura... con un, noi facciamo un arco di parabola, poi lo puntiamo al centro e facciamo e ricaviamo il paraboloide, no?
4: Dolce.
1: La superficie di creta. Perché di terracotta.
4: Perché no?
1: Dopodiché lo portiamo all'ST e gli diciamo: per favore, ce lo ricoprite di silicio.
4: Di silicio.
1: Poi andiamo da Birlinzi lì in piazza, ce l'ho croma per favore, ci fa la cromatura? Ma
0: cromatura.
1: Due palamanghi e sto coso. Quant'è per cromare queste due stronzate? Diciamo, per i palamanghi 20.000 lire, per lo specchio 10.
0: Ma
1: come si potrebbe fare se no?
0: Questo era chi ha autocostruito i telescopi, sì. Si è anche autocostruito le macchine per l'alluminatura.
4: No.
1: Per la?
4: No, l'alluminatura no, si è costruito davvero.
0: Sì,
4: no.
0: Infatti ho detto, ma
1: cosa intendi per l'alluminatura?
0: No, l'alluminatura
1: c'è uno che per l'alluminio.
4: Per l'alluminio no, ci vuole la macchina sotto vuoto, sicuramente l'avrà cromato.
1: Alluminio? Non si usa l'argento per gli specchi, o forse ai tempi di mio nonno.
4: Ma non si usa l'argento, ora si usa l'alluminio che riflette meglio. Quindi. Ma per depositarlo ci vuole una macchina...
1: A elettrolisi?
4: No, a elettrolisi, ma a vuoto spinto si fa evaporare
1: l'alluminio e poi si fa depositare.
4: Che si deposita
0: automaticamente in maniera uniforme su tutto lo specchio.
1: E questo chi te l'ha detto?
0: Gli appunti che abbiamo letto con gli scienziati. Sì. Abbiamo trovato dei link, se ce li ho ancora.
1: Minchia. Sì, ma è un casino.
4: È un casino, infatti non si può costruire una. Però all'osservatorio astrofisico hanno una macchina
1: per fare questo,
4: ma non penso che ce la farebbero utilizzare facilmente, a meno che poi il progetto
1: con i contatti giusti
4: forse. E una volta che,
1: voglio dire, noi abbiamo avuto un nostro carissimo amico e artista Aldo Fagà, con cui abbiamo fatto diverse cose, che è riuscito a una cosa l'abbiamo fatta assieme in un dipartimento di biologia con una macchina mostruosa, ma una delle sue performance l'ha fatta all'acceleratore di particelle. Cioè lui è arrivato lì da perfetto sconosciuto, ha proposto al direttore dell'acceleratore di fare questa performance artistica in cui lui avrebbe azionato l'acceleratore ricavando dei tracciati di camera a bolle, e l'hanno fatto. hanno usato un apparecchiatura di miliardi per una performance artistica. Qui non vedo perché non potrebbero darci una mano da questo punto di vista.
4: Allora non dovrebbe costare molto.
0: Noi abbiamo avuto un incontro con tutto il gruppo astrofile, eccetto proprio chi si era autocostruito questi telescopi.
1: E sarà morto.
0: Tra parentesi, uno di quei link, uno di quei link che abbiamo postato. Qual è quello degli astrofili? L'hai postato quello?
3: Sì, l'ho messo. Astrofilisiciliani.org.
0: No, quello prima che avevi trovato tu.
3: Members.trypod.com/tildeastrofilicatenese.
0: Vabbè, lo cerco. Astrofili.
3: Su più Etna. Su più Etna.
0: Non c'è. Gruppo Astrofili Catanese. Members.com Astrofili Catanese. Quindi c'è questo telescopio, se non sbaglio, il progetto Osservatorio Astrofico Archimede non è il progetto di quel ragazzo che si è costruito.
4: No, su più Etna, Archimede è quello della
0: Reale. Della Reale.
4: Hanno comprato lì un telescopio. E lo hanno messo,
0: l'hanno messo lì nell'istituto perché
4: no, chi ha costruito lo specchio l'ha fatto per sé, credo.
1: Certo, immagino.
0: E comunque c'è, se non sbaglio,
1: molti nemici, molto onore, ricordiamocelo. Io mi verso Coca-Cola pur avendo Coca-Cola nel bicchiere.
0: Immagino tutta con una webcam, non avete visto queste immagini di Giove?
1: Sì, sì,
0: con la
1: sì,
0: webcam
1: sì,
0: sì.
4: Anche sono quelle che
0: cazzo di quelle che inventi
4: ha. Quanti
0: grandi inventi fa?
1: Aspetta, ma è un link, vediamo se dice qualcosa. E soprattutto con quale web?
0: Non è un link.
1: Bella, c'è l'ombra della luna.
4: Anche noi otterremo foto così.
1: Sì, noi dobbiamo ottenere foto così.
0: Bravo, noi dobbiamo.
1: Perché abbiamo questo prof Enzo Russo. Perché sì, perché è bello Cristo. Io devo la passione all'informatica anche all'astronomia, Dio cane. A Capitan Harlock.
0: Capitan Harlock. Pum, Capitan Harlock.
4: Questo qual è? Questo è?
1: Va, comunque. È bello, devo dire.
0: Ma quindi al momento stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile per cercare di capire non tanto la fattibilità, perché effettivamente è fattibile una cosa del genere.
1: Sì.
0: Ma quanto ci verrà a costare? Con i mezzi e le conoscenze che abbiamo a disposizione riusciamo a fare qualcosa del genere? Come
1: da costruirlo, sì. Sai qual è il problema vero della foto? È che quando fai la foto tu devi seguire l'oggetto.
4: È il problema maggiore, infatti. Una delle cose che ci hanno detto gli astrofili.
1: E come fai con un motorino passo passo? Secondo me non vanno bene.
4: Se un passo è
0: molto molto.
4: No, ci vuole in effetti un motore continuo. Tu dici ci sono vibrazioni, ci
1: no, perché fa lo scatto,
4: fa lo scatto.
1: Non è continuo.
4: Uno scatto deve essere piccolo, e poi se lo scatto è piccolo ci possono essere tanti scatti.
1: Mio padre lavorava, faceva il meccanico negli anni 30-40 e fece il sistema di inseguimento delle stelle per un tizio che aveva un telescopio suo a Vigevano, dei miei, del paese dove sono nati i miei. Perché lui aveva la meccanica pronta ma non aveva i motori, e lui usò motori normali elettrici con cinghie e riduzioni per le cinghie.
0: Cos'è il mini-storm?
4: Guarda, lo possiamo fare anche noi.
1: Io penso che calcolando le cinghie eccetera,
0: la centralina del mini-storm,
1: scusa, il cielo si muove
4: a una velocità costante,
1: a una velocità però
4: dovrebbe essere abbastanza trascurata.
1: Stai scherzando?
4: Sì,
1: spero.
4: Ovviamente.
1: Ok.
0: Ok, è trascurabile.
1: A meno che non. La gravitazione universale. Cioè mi cade la penna.
4: Il piano
1: si deforma,
4: naturalmente.
1: Però si deforma anche il telescopio.
4: Se tu corri in direzione inversa opposta alla Terra, la rallenti.
1: Minchia.
4: Sicuramente.
1: Questo è un problema.
4: con tutte le automobili che ci sono oggi.
1: E questo è un problema. Quindi la Terra avrà delle vibrazioni assurde.
0: Superman ha fallito.
4: Allora, dicevo, al telescopio di ferro la nave hanno motori effettivamente normali, continua, sì.
0: E quelli infatti si utilizzati.
4: Motori in continuo non sono come questi qua. Questo è un motore passo passo.
0: Lo so, non è come quello.
4: Il motore in continuo
0: è come quello che l'ha.
4: Come quello che ho in tasca.
1: Sono le cosiddette dinamo.
4: Sì, ma cosa? Vuoi vedere? Sì. Il problema è la posizione poi di questo motore, come lo facciamo? Ci dobbiamo mettere un encoder probabilmente.
1: Perché?
4: Dobbiamo sapere in ogni momento a che velocità sta girando il motore, dove è posizionato il telescopio.
0: Ma l'encoder, sicuramente un qualche meccanismo che sappia la posizione del piatto.
4: E allora no,
0: su questa
4: se usiamo i motori passo passo
0: conti il numero di passi,
4: conti il numero di passi, se riesci a tenere in memoria e non sposti il telescopio sai sempre dov'è. Allora se noi facciamo tanti scatti al secondo
0: perché non è free,
1: perché
4: cos'è?
0: Perché
1: vabbè,
0: Lego free Eye to the Sky, progetto FES, free software e free hardware.
1: Costruiamo una cosa con un PIC, come dice Andrea da un sacco di anni.
4: Sì, ma
0: piuttosto che usare esplicitamente.
1: Esiste un compilatore C-free che dice lui si può usare col Mindstorm. Sì, ma il Mindstorm stesso non è free. Bisogna, se si sa di che hardware è fatto, il Mindstorm lo possiamo clonare e gli diventa automaticamente free. Però vabbè, non è questo il problema. Gli anni 30, 40 e non c'era il Mindstorm.
4: E non c'erano forse
1: il cioè il sistema che diceva lui, lo accendevi, girava e siccome la montatura penso fosse stata equatoriale, deve solo girare in questo senso.
4: Ah, è vero,
1: giusto?
4: Giusto.
1: Fine.
4: Sì. Ma
1: io sono per l'equatoriale. Non puoi usare due motori e farlo muovere così.
0: Sì, paradossalmente è più semplice perché interpone tutto tramite software.
1: Non lo so.
4: No, l'unica cosa.
1: Ma perché è più semplice di un motore? Controlli solo la velocità.
0: A parte che ci spiegava, anzi, parla tu perché l'hanno spiegato.
4: Un solo motore comunque non basta. Perché ci spiegavano gli astrofili sia alla nostra riunione che poi venerdì sera, che la meccanica comunque non può mai essere così precisa che con un solo movimento segui la stella per un tempo lungo. La puoi seguire per pochi minuti, mezz'ora. Ma oltre. Se fai una cosa più lunga di mezz'ora la stella comunque si muoverà in qualche modo, poi dipende dagli ingrandimenti, a serra la nave insomma che suppongo che abbiano mezzi abbastanza potenti,
1: lo immagino,
4: c'è un programma che tramite un cercatore insomma c'è una telecamera attaccata al cercatore, lui si controlla la posizione della stella a che pixel è e una volta che si sposta dà il comando in una delle quattro direzioni per riportare nello stesso punto e questo oggetto funziona in continuazione, cioè fa delle operazioni continue, quindi
1: Madonna.
4: Evidentemente anche con la loro
0: infatti LPT dice proprio questo, riferisci che è meglio azimutale per le correzioni che avvengono via software, che vengono fatte via software,
1: che sono quindi più precise a un certo punto,
4: probabilmente non lo sappiamo, dovremmo sperimentare.
1: Sì, perché lui dice via software riusciamo a correggere i problemi dell'hardware.
4: Già.
1: Su una equazione, se c'è un problema a livello di asse non lo correggi, perché non hai i motorini per correggere.
4: O meglio, lo dovresti correggere comunque via software, e allora tanto vale costruire una montatura più semplice. Se comunque devi muovere sia come si chiama? In ascensione retta che in declinazione contemporaneamente anche con un equatoriale, tanto vale costruire una montatura più semplice.
0: Che è peggio dal punto di vista del bilanciamento, proprio dello scarico dei pesi sul piatto, deve essere estremamente più rigida una montatura equatoriale.
1: Il telescopio peserà un cazzo.
0: Sì, ma non è questione
4: del
0: peso del telescopio.
4: 40 cm.
0: Non è questione solo del peso del telescopio.
4: 20 kg, 50 kg.
0: Non è solo il peso del telescopio. Anzi, più pesante è il telescopio, meglio è.
4: Addirittura.
0: È più ferro, è più stabile, sì, meno vibrazioni.
1: No, più pesante è la montatura.
0: Ok, sta
1: prendendo il tubo. Il treppiede.
0: Esatto. E noi non abbiamo tutto questo acciaio, nickel, cromo, mobildeno da fondere?
1: Beh, ce l'abbiamo, ma ci abbiamo già fuso delle armi. Ah, possiamo rovinare le nostre armi. Magari qualche ascoltatore ha qualche idea su come potremmo fare.
0: Sì, Newmark ci...
4: un'ultima cosa che mi sono ricordato che ci hanno detto gli astrofili è che questi programmi che fanno la correzione automatica diciamo mediante osservazione, non so come spiegarlo meglio, non esistono free, cioè almeno loro non ne hanno trovato solo programmi commerciali, quindi è il nostro campo, insomma.
1: È una cazzata del resto. Sulle immagini, misurare la deviazione è un discorso di. Non mi ricordo come si chiamava. Però è lo stesso principio che usa. Il programma per la webcam? Motion. Non so se conoscete Motion.
4: Sì, Motion scatta una foto quando rileva il movimento.
1: Motion rileva il movimento.
4: Rileva il movimento. Bisogna rilevare anche
1: ma tu prendi un'immagine, ve lo spiego già, Romil, che ha usato questa cosa per FreeJ. Jaromil dice quando qualcosa si muove su un'immagine, lui fa, non mi ricordo, credo un Oxor o qualcosa del genere, nell'immagine rimangono solo i pixel che si sono modificati.
3: Sì, sì, sì, esatto.
4: Ma attenzione,
1: e questo può avere una soglia.
0: Questo plugin
1: a seconda di dove è avvenuto lo spostamento, tu puoi capire dove andarti a mettere. Io non penso che sia così complicato.
4: Bisogna solo fare attenzione al rumore che potrebbe.
1: Forse Newmark lo sa. Questa roba.
0: Allora, Newmark probabilmente.
1: Scenderei anche a darvi una mano, anche se non a breve termine. Di qua
0: dice
1: là,
0: che
1: mi piacerebbe.
0: La centralina del Lego Mindstorm, quello che si chiama un processore HP7000. Con qua si possono controllare 3 motori e 3 sensori. Oltretutto sapere quanto gira con i sensori, quindi a quanto
4: a velocità.
0: Esatto. Allora gli ho chiesto: hai un processore del genere? E lui mi ha risposto: sì, ho anche dei motorini e gli attacchi. Allora gli ho chiesto gentilmente di inviarlo. E lui potrebbe anche inviarlo, visto
4: non
0: che.
4: Non credo che.
1: Vabbè, in effetti costa uno sbrego.
0: Uno sbrego.
1: Ma perché non scendi esatto, giù che ti ospitiamo, Dio cane? Ti diamo ospitalità, vitto alloggio.
0: E anche il culo, se
1: mi hai rubato il culo di Brocca.
0: Oh, culami allora. Oh, appena. Già.
1: Cazzo, è complicato.
0: Oltretutto.
1: Cioè, è sempre stato anche il mio problema quello di realizzare il treppiede. Sempre,
4: puoi
1: sempre,
4: seguire,
1: sempre.
4: Poi
1: quante posto, quante minchia, quante nottate passate col, così, con le braccia tipo che in sciro a tenere questo cazzo di telescopio appoggiato al muro. Porca puttana, che non si riusciva a vedere un cazzo.
0: La cosa bella è che quando abbiamo parlato di questo progetto, allora un attimino si sono anche
1: illuminati?
0: Sì.
1: Come perché? La trilogia degli Illuminati.
0: Perché una domanda che ci hanno posto, quale...
1: dice, ma siete scemi? No, dopo questa, quale altra domanda vi hanno posto?
0: Ma che valenza volete dare a questo tipo di progetto?
1: Ma ovviamente scientifica oltre che ludica.
0: Esatto. No?
1: Perché siamo minchioni, sì, però un criterio.
0: Loro stanno facendo dei lavori.
4: Fotometria.
1: Ah sì, me l'hai detto che sono della fotometria.
0: Per la quale non ci vorrebbero... Non ci vorrebbero nemmeno nei tempi di esposizione particolarmente lunghi.
4: Bisogna vedere quanto è poco luminosa la stella. Comunque,
0: né precisioni così.
4: Cioè, né ottiche tanto avanzate.
0: All'arco.
4: Ma perlomeno, non è precisione, è nitidezza d'immagine. Esatto, non è necessaria tanta nitidezza d'immagine, ci diceva.
0: Capoccia.
4: Anzi,
1: addirittura non la luce.
4: Meno
0: è nitido. Quindi anche o nuove lune.
1: In base alla variazione di queste condizioni.
0: Esatto. E in particolare i tempi di rivoluzione, di rotazione, no, di rotazione delle lune attorno.
4: Di rivoluzione.
0: Di rivoluzione della luna attorno al pianeta. Per capire, soprattutto per confutare dei calcoli che qualche altro astrofisico ha fatto. Tra parentesi, Erka Posch, chiamiamolo così, uno dei soci fondatori, è un astrofisico. È un astrofisico, no?
4: Quello con cui ho parlato io, quello con cui.
0: Ovviamente.
4: E questo ci ha detto che. Non è necessario grande precisione,
0: esatto.
4: Grande qualità, ottiche di grande qualità. Invece, un altro ragazzo con cui abbiamo parlato la notte di venerdì ci ha detto no, probabilmente è necessaria anche ottiche di qualità, perché se tu...
1: Questo detto in termini scientifici, scatti la possibilità di merda, noi non capiremo un cazzo.
4: Cioè...
1: È finita la Coca-Cola, vero?
4: Vabbè. Sì. In parole povere era questo, ma lui mi ha detto qualcosa del tipo che potrebbe variare la luminosità se l'ottica non è brillante.
1: Ma io penso che basti calibrarlo. Cioè, se misuri la stella con uno strumento che sai che è ok, immediatamente nello stesso istante la misuri con tuo e dici
0: problema,
1: ok.
0: Perché se non sbaglio deve costantemente tenere nel suo campo ottico. Quindi il problema è che deve avere un ampio campo. Perché deve avere al suo interno una stella di luminosità nota e similare a che si sta osservando o al corpo celeste.
1: Perché le usa in due, le guarda tutte e due.
4: Vediamo che valore ci
1: così
4: dice.
1: Evita di rompersi i coglioni con l'atmosfera, eccetera.
0: Vi altro ha un riferimento
4: anche, sì, anche questo. L'atmosfera, soprattutto.
1: L'atmosfera gli filtra un casino, cioè se passa un camion, la luminosità della stella gli si abbassa.
4: Ma si abbassa corrispondendo anche l'altra stella che
1: esatto, e quindi
4: lui può fare il confronto continuo.
1: Esatto.
4: Però lui dice: se l'ottica non è perfetta, può essere che una stella che appare ai
1: bordi
4: del
1: campo. Perché non è uniforme, dici, certo.
4: Esatto, appaia più scura, e quindi non possiamo più fare il più scuro, più chiara, non possiamo più fare il confronto.
1: Già. E quindi non serve neanche un grande un tanto ingrandimento.
4: Non serve neanche tanto ingrandimento, naturalmente. Ma l'ingrandimento credo che sia una cosa abbastanza banale.
1: Relativa.
4: Dipende dal focale dell'oculare anche. Oculare.
1: La distanza oculare.
0: La distanza?
1: Nel buco del culo scassato e nero. Newmark si è offerto per darci una mano,
4: ma non con i Lego, per favore.
1: Beh, ci daremo dei tempi perché conosce
6: il progetto del motore, dice che lo sa ricreare, quindi alla
4: fine. Ma non penso che sia difficile, dai. Non c'è un gioco, lo sa che cosa scoprirò.
0: Oggi siete, io non me le devo comprare, sono troppo indotto.
1: Mi preoccupa assai sto discorso della montatura del treppiede.
4: È quello che gli astrofi hanno detto, quello su cui potreste fare.
1: Ci lecca. Cioè loro ci leccano a noi.
4: Ci leccano.
0: No, non sarà perché me ne occupo io di questa cosa, anche se non me ne occupo io, se ne occupa Joser, lui è responsabile.
1: Di che? Del leccaggio?
0: No, del leccaggio non so.
1: Del treppiede, potremmo fare un quadripiede.
0: Del treppiede, poi mi ci posso mettere io come treppiede.
1: Il treppiede, con la terza gamba.
0: Non pronunciare quel nome! Invano
1: il nome dell'uccello,
4: un vero piede
0: assetato,
4: un nullipede potremmo fare.
0: Io a parte avevo pensato a un quadripede,
4: ma perché così tanti?
1: Potremmo tirare a fionda una telecamera nello spazio
4: quando raggiunge
1: una quick cam con un cavo USB di 40 km
0: come 40 km, una fionda spaziale, esatto. Un'arma
1: una fionda gigantesca di gomma, la tendiamo.
4: Ma c'era anche il cannone
0: satellite che per la prima dovremmo creare questa fionda come progetto primario e poi perché il nostro vettore,
4: ma c'era anche il Gun Club
1: nello spazio con la fionda.
4: Voi non sapete che il Gun Club di Londra ha costruito un cannone enorme con cui hanno mandato dei uomini sulla luna.
0: Sì, col cannone.
4: Sì, sì, Giulio Verne lo descrive perfettamente.
6: C'è anche un film.
4: Sì,
0: ma non lo vedo. Una luna col cannone. Col cannone. Sono andati fuori, il cannone.
4: Il famoso Barbecue.
0: Però ti stavo dicendo.
4: E tanti altri.
0: Una struttura a quattro piedi, iperstatica, non è statica.
1: Eh?
0: Iperstatica.
1: Di cosa stai parlando?
0: Della struttura.
1: Una struttura?
0: Allora, una sedia è di per sé iperstabile. Un corpo che sta in equilibrio ha bisogno di 3 punti d'appoggio.
1: 4 è male, lo so.
0: No, 4 è bene, è iperstatica. Cioè, vuol dire che puoi togliere un grado di libertà, cioè hai tolto un grado di libertà.
1: Non è detto,
0: Sì.
1: Perché una struttura a 4 piedi chi può fare?
0: Cosa?
1: Questo. Mentre una struttura di 3 piedi non te lo farà mai.
0: Ma... quattro piedi io intendo ovviamente staticamente appoggiata al terreno, non perché vedi quello lì là hai una, quella non è una struttura iperstatica,
1: questa è una struttura stercostatica,
0: perché hai un grado di libertà attorno ad un asse di rotazione, cosa che noi non avremmo. Vabbè, comunque 3 o 4 piedi
1: non è quello l'importante. A me preoccupa il discorso del movimento dei motorini e la precisione del tutto.
0: Dobbiamo come hai detto,
1: cioè servono motori. La cosa che mi ricordo di mio padre è che loro praticamente questo motore faceva 2000 giri e si spostava di un niente, perché era molto molto demultiplicato.
4: Però noi abbiamo
1: in modo che una variazione della velocità del motore diventava ininfluente, capito? Entro certi limiti deve essere estremamente demultiplicato.
0: Quanti demultiplicatori?
1: Questo non lo so.
0: Qui.
1: Noi se lo ricordo da prima della guerra.
4: Il discorso è che con questi
1: proprio del dopoguerra, insomma.
4: Con questi motori passo passo noi possiamo ottenere velocità molto molto precise.
1: Velocità,
4: ma pensate ai CD-ROM 1x, per esempio, fanno 240 giri al minuto, ma sono...
1: Ma mica li fanno con un motore passo passo.
4: Ma fanno con un motore passo passo.
1: No. Il CD-ROM non si muove con un passo passo.
4: Quello di 8 non è un motore passo passo.
1: No.
4: Okay. E gli hard disk?
1: Stessa cosa, non è un passo passo. Il passo passo è usato per il posizionamento della testina negli hard disk e per il posizionamento del del carrello della
4: CD-ROM nemmeno.
1: CD-ROM no.
0: No, perché è corso unico. Fine corso, inizio corso.
4: Perché le tracce sono
1: i floppy, non è un passo.
4: E questa era di un floppy.
1: È quella della testina.
4: Della testina di un floppy, sì.
1: Questa è della testina di un floppy da 360, da meglio 2,
4: sì.
1: Squartato.
0: Poveraccio. Possiamo utilizzare un modello di un hard disk, da questo punto che non è un passo passo e che comunica una velocità abbastanza.
1: Non credo che sia così.
0: Beh,
1: potente.
0: Dovremmo.
1: No, io sto pensando a motori di lavatrici, cioè motori grossi.
0: No, quello te l'ho detto io. Aspetta. Sì, con motore di lavatrice che specchio devi spostare. Apple!
4: Veramente, ha ragione. Il 90 centimetri del di ferronave è mosso da un motore di questa dimensione.
1: Esatto.
0: Non sono un motore di lavatrice.
4: Ma quello pesa tonnellate
0: probabilmente. Dai, vai, sei esatto. Più che altro.
1: Invece di sparare cazzate, diteci chi sono gli ospiti e salutaceli.
4: Ospiti.
1: No, abbiamo Nirvana, abbiamo Crash, abbiamo Tomac, se non ricordo male, Scler e Uscinziano.
0: Allora.
1: Sto dimenticando qualcuno?
0: E LPT.
1: E LPT che ci segue da remoto, gli ascoltatori, e questo è Radio Cybernet che sta ascoltando.
0: Motion.
1: Questa riunione del gruppo Primavera Freaknet che sta dedicando la sua esistenza al progetto FES. Il telescopio dei fessi. Non so. Free height to the sky. Ho fottuto height to the sky. Fottuto ermafrodita schizoide. Fess. E a questo punto dicono fanculizzatevi, crepate.
0: LPT diceva motion divide l'immagine in quadrati e poi vede in quale c'è stato il cambiamento.
1: Sì.
4: Si può dividere un dischetto della stella che in quadrati e poi vedere se questi quadrati hanno la stessa quantità di energia dell'immagine precedente.
0: Che faccio? Se ti guardo e penso
4: io. Scusa, io dico dividi l'immagine della stella viene un dischetto. La dividi in quattro parti e misuri l'energia luminosa delle quattro parti. Se questa varia, la stella si sposta dalla parte di quella che è aumentata. Giusto?
6: Questo è a livello software.
4: A livello software.
6: Ma praticamente penso si debba fare per forza così.
1: Ma per il movimento non è un problema, ci sono già gli algoritmi.
4: Ci sono già gli algoritmi, ok. Allora, mettiamo che parliamo di nuovo del movimento. Facciamo fare invece di 2000 giri al minuto un giro al secondo o qualche cosa di abbastanza lento a questo motore. Ci sono abbastanza passi perché dato che la struttura è pesante,
1: questo
4: i
1: vibrazioni
4: si smorzino.
1: Se tu dai 200 impulsi lui fa 200 passi.
4: Sì.
1: E non ci sono cazzi, se fai 200 impulsi temporizzati a un impulso ogni 10 millisecondi saranno 10 millisecondi.
4: Quindi
1: questo potrebbe essere
4: giusto.
1: Se riusciamo a smorzare gli scatti saranno inavvertibili
4: probabilmente. Magari ci mettiamo un
1: quindi se demoltiplichiamo un passo passo gliela mettiamo nel passo. E questa è una bella idea. Invece sai cosa pensavo sul discorso che dice Newmark? Se usiamo il Lego Mindstorm potremmo costruire un qualcosa che abbia l'hardware che sia sostituibile, cioè metti che ti si brucia la logica di controllo, è un Lego ma è un negozio di giocattoli, te lo compri nuovo.
6: Sì, se esce fuori produzione muore.
1: E vabbè, cazzo, è sempre meglio che avere un prototipo che è costruito, saldato, e ti senti brucia, ah, che cazzo è,
6: vabbè, ci ma metti altro. Lo schema lo metti su internet.
1: Lo so, questo è vero, però il Mindstorm lo usano tutti, lo prendi, lo picchi lì. Certo, a meno che non esistano addirittura dei sistemi amico controllore già pronti.
0: Legos, che è il sistema operativo che serve per controllare, è free.
1: Ah, certo.
4: Ma l'hardware no,
6: si può anche pensare.
0: L'hardware no, però a noi non ci interessa, perché lui dice prendi il firmware e glielo scarichi.
1: Sì, ma free come Richard Stallman nella sua birra di Emax. Oppure free come Eric Raymond.
0: Come la birra. Quanti ne vuoi?
1: Ne voglio 75.
0: Li compra lui.
1: Ci pensa io. E ora diamo fuoco al microfono.
4: No!
7: Sentite
4: caldo,
0: vabbè. Addirittura li vendono a parte questi processori.
7: Quindi lo puoi implementare all'interno di un'architettura tua.
8: Va bene, questo è parte del...
7: Dove sta il problema reale? Noi dobbiamo iniziare a sperimentare qualcosina, perché sennò rimarrini.
1: La gravità e il motore.
8: Con quel motore, cosa si poteva fare con questo motore?
1: Con questo motore che è cascato spaccandosi a pezzi.
4: Sembra un
1: funzionario. Sì, sì, figurati.
8: È ferro. Ma sapete
4: dove si controlla?
1: Sì. Con la violenza.
8: E poi alternativamente 1, 2, 3, 4 passo a dare corrente a ciascuno di questi poli e ogni volta che faccio un cambio di corrente questo fa un passo.
4: Ogni
8: volta che cambio polo.
1: Ma non c'è bisogno.
4: Perché è costante, io
1: so che c'è una massa e un segnale. E una massa e un segnale. Se dai massa e segnale di uno, va uno scatto avanti. Se lo dai tu l'altro va uno scatto indietro.
8: No, tu stai già pensando a
1: ma io un circuito io ho avuto motorini così che funzionavano così.
8: Dipende da quanti effettivamente dipende da quanti magneti ci sono.
1: Se io faccio col filo sulla batteria così, lui faceva gli scatti.
8: Sì, ma
1: potrebbe funzionare così anche tu.
8: Questo no, non l'ho provato, non lo fa, devo cambiare filo perché forse il tuo aveva un solo magnete o due magneti a 90 gradi o uno, non lo so. Questo probabilmente ne ha tanti.
1: Non mi ricordo.
8: Comunque su internet si trova
1: una fonte di motorini così è San Filippo qui a Catania.
8: Certo, è pieno di
1: floppy scassati e ma trovi anche motori passo passo grossi così da pezzi di vecchi computer.
8: Se poi vediamo che questo non ce la fa,
1: ma ce ne abbiamo di motorini, io ne ho.
8: Questo è
7: posso
1: progetti di questi motorini qua io l'ho trovato cercando i siti di un tizio che si chiama Mark Tilden, è un tizio che costruisce robottini a forma di insetto e il bello di questi robot è che sono fatti come secondo me vanno fatti i robot, cioè in analogico. Cioè lui prende un cazzo di transistor, gli attacca un condensatore, una resistenza, un fotodiodo davanti, una celletta solare presa da una vecchia calcolatrice e con mini circuiti su di cui ci sono gli schemi proprio babbi semplicissimi, lui riesce a fare il condensatore si carica con la cella solare, raggiunta una certa soglia il transistor va in conduzione, ti attacca e il motorino fa un salto, allora questo insetto va comincia a camminare, no? E combinando tutti questi microcircuiti insieme lui riesce a fare insetti che inseguono la luce, insetti che scappano dalla luce.
4: E quindi
1: senti con 4-6 piedi, eccetera.
8: Io sono d'accordo che deve essere in analogico.
1: È strano.
8: Noi siamo in analogico.
1: E un sacco di cose servono a pilotare questi motori qua. Sono circuiti abbastanza. Comunque i chip di controllo sono sulle schede stesse del floppy.
8: Sì. Ma bisogna
1: Si prendono le sigle, si cercano su Google.
8: Spesso
1: si tirano giù i datasheet.
8: Mi è capitato spesso, non ho mai trovato una sigla.
1: Perché non hai cercato su ipv7.net, che ha un database di ricerca di chip mostruoso.
8: Davvero, ipv7.net.
1: Ah, il gas. Adoro il gas dell'accendino.
7: Cos'è che è caricato a pezzi questo?
1: Sì,
7: il mercaptano.
1: Oh, mercaptano, mio mercaptano.
8: IPv7.net IPv7.net c'è quindi questo.
1: Provatelo.
8: Noi allora.
1: Se volete, se vi va. È gestito da Vampire, nostro carissimo amico.
7: Fornitore di hardware.
1: Fornitore di hardware, di amicizie e di simpatia.
8: Oh. Vabbè.
7: No, ma forse.
8: Mi sono.
7: Incartato.
8: Dunque, che cosa vi volevo
1: Partiamolo.
8: Dire? Ecco, vi volevo dire che, siccome secondo me con un unico motore noi dovremmo fare sia il movimento di inseguimento, che è lento, sia quello di spostamento, di puntamento, che dovrebbe essere un po' più veloce, dovremmo riuscire a, magari sperimentalmente, a vedere qual è la massima velocità di rotazione di questo genere di motori. Perché...
7: Giusto, dovrebbe iniziare a fare delle prove.
8: Giusto. Le prove le potremmo fare con quel circuito. Questo circuito va modificato semplicemente mettendoci un po' di diodi che proteggono quei transistor dalle sovracorrenti, come si chiamano?
7: Le extracorrenti.
8: Le extracorrenti
7: di chiusura,
8: di apertura. Le extracorrenti di apertura. Se noi qua abbiamo 4 diodi, ora glieli salviamo, 4, no? Perché questi sono 1, 2, 3, 4, più uno che è comune, che è quello che ho segnato in nero.
7: Abbiamo 4 diodi?
1: Sì. Viene a prendere un pugno di quelle schede, scippare quattro diodi.
6: No, quella scheda madre deve stare là sopra.
1: No, quella proprio no. Casomai c'è questa qua che è una fonte interessante. Questa qui sotto. Ma che non è una scheda madre, è una scheda X. Quindi può essere usata per scopi Y.
7: Ah, perché se MX è uguale a MY. So.
8: Se voi siete d'accordo.
1: Conserviamo le schede guaste proprio per recuperare componenti.
6: Per me
7: siamo lungimiranti.
1: In realtà la cosa che servirebbe fare, però ci vuole tempo ed edizione, sarebbe mettersi a di saldare i componenti e fare i cassettini con me.
6: Proviamo,
8: noi lo potremmo, penso che se siete d'accordo lo potremmo provare.
1: Se volete io qua ho saldatore, stagno, c'ho tutto.
6: Io c'ho il codice già fatto.
1: Allora perché non ci dà da fare? Fammi vedere quella scheda, va, o la guardate voi. Sapete riconoscere i componenti?
7: Abbiamo per voi montato un'apposita scrivania a
1: Allora, qua ci sono diodi al germanio e diodi al silicio.
8: Al germanio?
1: Cioè no, ci sono diodi al silicio, quelli per segnali, questi qua. Però quelli che cercate voi suppongo
8: questi
1: siano questi.
8: Sì, sì.
1: I raddrizzatori.
7: Raddrizzami!
1: Vieni di là che ti raddrizzo.
7: Questa.
1: Minchia, ci stanno i regolatori di tensione qua. 7812, 7805.
8: Questa è la scheda X.
6: C'è quella del PTP.
1: Sì, e ci sono anche un sacco di fotocopiatori qua. Questa era una scheda che
7: fotocopiatore.
1: Era un pezzo di antiporto.
8: I fotocopiatori ci vogliono per proteggere la parallela del
1: Hitachi H8-3217. Chissà che cazzo è.
7: Minchia, Hitachi H8-3297 è il chip che ci serve per fare la qualunque.
8: Che cosa?
1: E qua abbiamo Hitachi H8-3217.
7: Newmark.
1: Pazzesco. Newmark, scendi subito. Vieni subito.
7: Sì, cum mir. Cerchiamo questo HP. Cos'è IPv7?
1: IPv7.net.
7: Vediamo che cosa serve questo IPv7.
1: IPv7.net è un gran bel sito. A parte il retronomicon che c'è, vai su Chip Directory. Ecco qua. Search for chip data, non solo. Ma sotto, fammelo scorrere, puoi cercare i PDF, gli ECG che non so cosa sono, ABC Semiconductor e poi altri URL per cercare.
8: Meraviglioso il PDF.
1: Altri tipi di i pin out dei chip.
8: Perché
1: di memorie strane, di SIM, di tutto, cioè, non solo, ma c'è
8: che cerco.
1: Ma
8: c'è, cioè, non mai Google mi ha seduto. Guarda sul PDF.
1: No, infatti. Ci sono un paio di link sui chip giapponesi e sui chip russi, con la corrispondenza tra le sigle russe e quelle europee. Vabbè. Della serie ve la metto di dietro e
7: ci divertiamo. Vampire.
1: È una raccolta fatta da Vampire, credo, sì.
7: Complimenti.
1: Non lo so se è sua o se lui è un mirror, comunque io l'ho vista solo da lui.
7: HP?
8: Nel frattempo.
1: H8,
8: se vuoi vedere un altro internet,
7: cioè,
8: le caratteristiche
7: H8 3217.
8: Non posso fare il tuo,
1: però è un
8: no,
1: processore,
8: vai su Google e cerca le caratteristiche
1: Itachi H8 322.
7: Perché si è preso 832? Perché si è preso 832?
8: BC 108,
1: sì. Transistor
6: già
1: cerca 3217 senza H8. What's up? Allora, comunque è un microprocessore, ma che c'è molto. Non la vedi quello con H8?
7: Non
1: è della
7: Itachi.
8: Come si chiama il
1: Nordin?
6: Scriviamo che data sheet.
1: Sì, ma non sono i touch. Non sono i touch.
8: Allora vedi la HTML. Non c'è?
1: Poi la Maxi introduce un mare di scienza
6: alla rete.
1: Itachi?
8: Sì, sì, sì, sì,
1: c'è il simbolo delle Itachi, non so se lo riconoscete.
0: Sì, sì, comunque Itachi, lo diceva anche Numa.
8: Deve essere affinito.
5: Quello era 32.96.
1: Sì, questa sarà una versione leggermente diversa.
5: Un po' più anziana.
8: Ah, ecco, questo c'è il
1: delle scelte. Qui abbiamo un pugno di relè a stato solido interessante.
8: Io questo volevo sapere.
0: No, diceva che l'Egos è MPL, Mozilla Public License.
8: 18.
1: Quindi è in un certo senso open source.
8: 100 milioni di terra, è poco.
1: A voi?
0: Come la birra.
8: Forse non lo possiamo fare con questo, perché BC 109 dice corrente di collettore 100 mA, abbiamo cercato il datasheet. Mi pare che misurando col tester a 5 volte ho misurato una sessantina di mA.
1: Quindi non ci servono in effetti.
8: Non ci serve di più, dici?
1: Non servono i diodi.
8: Perché è poca corrente?
1: Può essere.
8: Può essere, ma
1: tu vuoi proteggere il collettore, la corrente di collettore?
8: Sì, voglio proteggere il transistor dall'extra corrente che sia quando stacchi il carico induttivo, no?
1: Ma non c'è, non so se c'è proprio questo carico induttivo.
8: Ci sono degli avvolgimenti lì dentro. Ci sono delle bobine.
0: Di apertura e chiusura.
8: Quelli lì, quando tu attacchi, l'effetto che tieni è che la bobina si oppone al passaggio di corrente e non c'è problema.
1: La corrente sale però.
8: La corrente sale, ma arriva a un certo punto in cui si stabilizza. Quando stacchi, scende. La bobina, prima di scendere, tende a far continuare.
1: Rilascia energia.
8: Rilascia energia, se tu lo stacchi deve passare questa corrente, questa energia, e quindi si traduce in un'altissima tensione, perché come fa a passare se il circuito è aperto? Aumentando la tensione, e questo potrebbe bruciare il transistor, che ha una massima massimo voltaggio di collettore di soli 30 volt. Quindi penso che ci voglia il dio, insomma.
0: Date pure,
8: quindi lì dice massima corrente di collettore 100 mA. Rientriamo nel, non dovremmo pretendere un po' di più, cioè non siamo forse già
0: bruciamo al limite. Bruciamo tutto.
8: Bruciamo tutto.
6: Tutte le cose cose.
8: Non possiamo bruciare i tuoi transistor.
0: H8.
1: Molti nemici, molto onore.
8: E comunque, magari non è necessario farlo adesso. Per esempio, io che cosa c'entro? Io non faccio mica parte del gruppo elettronico, sì.
0: Sì.
8: Ah sì?
6: Sì, certo.
0: Richiesto esplicitamente.
8: Già, forse era per questo.
0: Io
8: parli con i bot. E quando uno non ha proprio voglia di parlare.
6: Come stai?
0: Bene, perché non iniziamo a fare queste prove?
8: No. Perché se io tento di distorcere questa scheda, ottengo di bruciare tutta la scheda e alla fine avere...
6: No, perché?
8: Non so fare.
0: Abbiamo qui il...
6: Dissaldiamo.
0: Il dissaldatore umano.
6: Ma questo c'è il saldatore dissaldatore.
1: Dissaldatore no.
8: Dissaldatore no. Io avrei a casa la
1: prima. Immagina che almeno qualcuno di voi sappia come dissaldare con un saldatore.
8: Assolutamente no. Io ho la bombettina
6: a capo, il cavo dell'antenna e gli passavo il coso che sul cavo di
1: esatto. Però ti basta scaldarlo con un cacciavite e alzi.
6: E infatti lo devo andare su.
8: Vabbè.
6: Se no prendiamo una situazione di saldante ad aria calda.
1: Sarebbe una bella spesa da fare, secondo me. Quella stazione di saldante, io quelle con l'idrovola del sugo.
8: Io per il momento ho comprato una pompettina,
1: una pompetta succhia stagno.
8: Esatto,
1: ce l'ho, no, quella ce l'ho a casa,
8: anche a casa.
0: Ah, io lo so
8: per una prossima di
0: Io lo so per farmi le pompe, quella
1: minchia. C'è una minchia piccola così.
6: Vabbè, del vale stiamo parlando.
1: Avete ragione. Un po' che devo andare in cesto a fare la piscia.
0: Oh, che palle.
1: Ma guarda che stai spaccando la sedia, ti sento, stai con una sedia rotta.
8: Vado di
1: mettere l'orina.
8: Orina, orina. Che ne dite allora? Che stiamo.
7: Dissolviamo.
8: Dissolviamo.
7: Da dietro c'è la presa.
5: Ce l'ho attaccato. Aspettate che
7: mi sto. Ah, così che si mascolo, no? Lo so. Okay.
8: Allora, se mi ingegnate cosa dobbiamo fare? Allora, noi prendiamo dei.
7: Io non sono del gruppo elettorale.
8: Noi NDI, vabbè, e io
5: una volta che siamo qua in fondo,
8: facciamo lavorare la. No, questi sono troppo grossi. Mi sento questi quattro di questi piccolini, tipo.
5: Si può provare.
8: Si può provare. Adesso sono tanti, non costano nulla, quindi anche se di questi quattro ne bruci, però quattro ce ne abbiamo.
7: Sì, che senso?
3: Ho detto un tipo.
8: Io faccio allora, parte della gente, ma dato che è Silvero. Va bene.
5: Cacciavite piccolo.
8: Cacciavite piccolo, vediamo.
5: Guarda, se è troppo grosso. Questo non va.
8: Mi dovevo sparare quattro minchiate anche sull'ottica, però non lo so.
3: Dice spara Silvero che sei di selvoglio.
1: Silvero? Perché Silvero?
3: Asbesto, sei diseducativo, pronuncia Google, non Google.
8: Silvero, si pronuncia vaffanculo.
3: Google.
1: Google.
7: Google. Gago. Gago. Gago. Pulisci
8: anche
7: tu
8: sui pantaloni? Il saldatore di dai. Io sempre. No, che pinzetta.
5: Guarda, un giro video. Ci vuole qualcosa.
8: Per fare leva.
5: Però no, perché guarda dove dobbiamo fare.
8: Ah, minchia.
5: Sennò...
7: No. Sennò basta. Oh,
8: è possibile che su una scheda ci sono quattro diodi.
7: Un po' di assembler di quei processori. Di taci a cotto.
8: C'è un po' di assembler.
3: Vabbè, dai.
7: Assembler lì scontro.
8: Vabbè, quelle sono le direttive. Invece parlami di ottica, che io faccio parte del gruppo esatto. Ottico.
1: Il gruppo ottico, però deve avere accesso alla lavagna.
8: E anche tu, perché ti ci ho messo io apposta.
7: Spostiamo la stazione di saldaggio. È una stazione di saldaggio.
8: Aspetta. Però stai attento a darmi informazioni in più, che io non so, perché altrimenti mi annoio. E che cazzo ne so?
1: Tu che cosa ne sai invece?
8: Io ho un'enciclopedia dell'astronomia così.
1: Minchia!
8: Però c'è tanto un pochino di cose.
1: Vabbè, io so le basi. Lunghezza focale, obiettivo oculare, queste cose qua.
8: Dovrei
1: raccontare come lo facevo io, se le scopo.
8: Raccontaci come lo facevi. Come lo facevi praticamente, perché.
1: Nella pratica.
8: Nella pratica.
5: Che così accattavo di.
1: Questa è una lavagna professionale che tiri il foglio. Questo lo vogliamo tenere da parte o non ce ne fotte? Vedi se riesci a prendere.
8: Ma tanto forse queste sono idee vecchie, eh?
1: Noi avremmo bisogno di un
5: cane,
1: stanza gigante.
8: Ma cosa mi combinate? Quando
7: lo sentite? L'idea era quella, però non completamente. Che così rimane uno spazio di.
1: Non
7: si
1: cammina più qua.
7: Che gruppo qua hai fatto? Cantatori?
1: No, volevo cercare un impatto di pennarelli.
7: C'è un pennarello che è della qualche parte.
8: Gioco del 15. Ce l'avete presente il gioco del 15? È quello dove c'è la tabellina.
7: Ah,
8: c'è un
7: sì,
8: buco,
7: sì,
8: no?
7: Sì.
1: Ce n'è uno verde buono?
5: Ah, non ce l'avevo.
1: Ce li ho rossi, tutti e due.
7: Ah, voi il colore della Padania.
1: Così siamo gli schemi colorati che è più belli.
7: Cioè, se ci fosse il coso.
8: Vabbè. Va bene questo. Se hai bisogno di.
1: No,
8: non
1: c'è neanche cosa devo dirti. Cos'è che volete sapere? Ah, come
8: praticamente. Che cosa combinarsi?
1: Ah, ok. Tubo. Vabbè, intanto si parte dalla lente.
7: Dalla legna.
1: Io te l'avevo detto 8 cm, però in realtà non è che so. Perché è più grande di questo, è all'incirca così.
8: Saranno 4 cm.
7: No, quelli sono già 5-6 abbondanti.
1: Vabbè, quando hai la lente.
8: Vedi perché la lente devi chiedere un numero di diottrie.
1: Devi chiedergli la porco diottria. Cosiddetta. In base a quella tu hai. lunghezza focale, che è diciamo che è questa qua, no?
4: F grande.
7: Vabbè, faccio anche un po' di fotografia.
1: Che sì, perché poi c'è la
4: bellezza
1: del piccolo, che diciamo che
4: è qua.

0: Le università fanno il Linux Installation Day, sapevate?
1: Organizzato da?
2: Dove?
1: Ah, sì.
0: La chiedo a lunedì.
1: No, beh, qualcuno del Luca è stato richiamato. No,
3: cosa, no?
1: Stava pensando
0: qualcuno dell'università.
4: Allora, il di aprile è l'inverso della
0: Gamma. Infatti mi era coperto il mattino,
1: zero.
4: Ecco uguale, 1, 2, 3. Che
1: cos'è la stessa? Ah?
4: Qual è una diottria? Mezza diottria.
1: State ascoltando?
3: Comunque ci scaturire l'idea, non c'è spiegazione di questo. Quattro dividi, dai.
4: Vabbè. No, questa è la... Ingrandimento uguale. Questo diviso, per cui se qua abbiamo 100, un metro, e qua abbiamo un centimetro, abbiamo un telescopio da 100 ingrandimenti.
1: Che figata!
4: Tubo da un metro, però. Se vogliamo montare 200 ingrandimenti possiamo... aumentare la focale del luminativo, abbiamo un tubo di 2 metri che è un po'. Pure stringiamo quello luminativo.
0: Io dovrei avere un
4: ne usavo da 1 o da 2? Da 1 è un casino perché un metro hai 1000 ingrandimenti. Però ti perde molta luminosità.
3: E il diametro non conta niente.
4: Il diametro dell'oculare è piccolino.
3: No, anche della lente.
4: Il diametro della lente conta perché il rapporto F su B è un potere di risoluzione, no?
0: Potere di risoluzione mi pare che sia.
5: La volete staccare?
1: Già fatto?
3: Rispondiamo 4 dio di così.
1: Così. Bravi.
5: Cosa vuoi smontare?
1: Ma.
5: Trasformatore,
4: e poi?
3: Dai, tutti gli integrati.
4: Ma dove copiano?
5: Vabbè, gli integrati sono con il cioccoletto.
4: Ah, c'è un condensatore elettrolitici.
5: Questi
4: sono condensatori, come si chiamano? Quelli molto ceramici. Questi sono film, sono per filtrare scuro. Questi sono resistenze. Questi sono 8 isolatori, questi sono resistenti.
5: Hai un segnale,
4: ma
3: accendi un LED,
1: fotocellula
3: passa corrente.
4: Ora,
3: in questo modo se qua stai in scarica bruci la fotocellula, non il cervello.
5: Mi fai capire alcuna cosa.
3: Aspetta, ma del rapporto, prima parliamo un attimo del rapporto F su D.
4: F su D non ricordo.
3: F su D, io ricordo che
4: spero che sia il potere di riduzione.
3: Ma c'è una
5: la mandiamo qua.
4: Mi tocchi il tappetino, toglimi il salvaschermo.
3: Vuoi sapere come montarla qua? Segniamo lo schema elettrico di come deve essere
5: montato. Ma
3: forse sì, un attimino.
5: Forse ci vediamo
3: i motori vanno collegati a posto dei LED e della resistenza, però mettendoci un diodo che quando
5: avendo anche la resistenza ci conviene rifarlo questo però dice il filo
3: c'è un fatto di saldatore da fare solo questo. Comunque F su D è indice di luminosità più grande è il rapporto
4: di potere di risoluzione.
3: Cosa significa quanto distanti posso
4: di che ordine puoi vedere una stella?
3: Non è che sia potere di luminosità, anche negli obiettivi fotografici, non
4: c'è
3: F20, F4, sono comunque questi rapporti. Il fatto è che non è importante perché più grande il diametro e più luce entra, però il fatto è che se tu aumenti il diametro ma contemporaneamente allunghi la focale, la luminosità è la stessa, perché tu fai entrare più luce, però ingrandisci.
4: Il problema non è quello, il problema grosso per questo

0: aberrazione cromatica. Cioè più è grasso e grosso la lente, più è aberrazione cromatica. Per cui infatti davanti qua ci si mette sempre un diaframma.
1: Un non passi,
0: perché sennò.
1: Un non passi.
2: Noi potremmo invece di metterci più diaframma.
0: Devo mettere. Di solito vabbè, la lente di occhiali è fatta così. Le lenti quelle che si usano sono lenti a forma di lente. Questa è la parte qua, dietro se ne mette una, se non ricordo male, una piramide complessa. Questa blocca e in un altro modo.
2: Tra l'altro sono di due vetri differenti, quindi uno ha un indice di rifrazione e uno un altro indice di rifrazione. Uno tende ad allontanare il rosso, per esempio, e l'altro tende invece ad avvicinare.
0: Esatto, per cui compensa.
2: Per cui compensa.
0: Però no, questa cosa scontiamocela, perché a meno che non usiamo lenti già fatte, scippate da altri telescopi. Oppure lenti da cannocchiali o da binocolo. I binocoli dei marocchini spesso hanno ottiche abbastanza buone.
3: Quelle dei polacchi le volte erano buone.
2: Seppure corte, quindi.
0: Esatto, minchia, le Zenith sono pazzesche.
3: Avevano anche visto le notturne.
0: Sì, mi ricordo.
3: No, lo usavamo soft air.
0: Minchia, tu hai giocato soft air.
3: Io ho giocato soft air.
0: Ma con chi? Con i diavoli verdi?
3: Con i diavoli dell'Eppre.
0: I diavoli dell'Eppre.
3: Non so come li chiamati, i diavoli verdi.
0: Allora forse noi contro i diavoli di qualche cosa abbiamo giocato una volta.
3: Ma tu mi hai detto, strada del fiume.
0: No, abbiamo fatto con Urbana dietro l'Etna, in un paesino abbandonato.
3: Ah, quella Francavilla, il Franca.
0: Siamo stati lì a giocare.
3: Ma quelli sono i Mythos, ora si chiamano Mythos Black, non mi ricordo che cosa, non si cosa non voglio.
0: Scattiati, vero?
3: Un po' di fuori.
0: Sì.
3: Cioè tipo paramilitari.
0: Sì, mi ricordo così, abbiamo stravinto. E no, sono incantati di brutto.
3: Io ci sono andato a giocare anche una volta, assurdo.
0: Sì. No,
3: come sono stato però il posto là, c'era passaggio sotterraneo, capannone, sombradino.
0: Sì. La chiesa abbandonata. Che sono che stanno in
4: un'età.
2: Poi diaframmare, puoi anche allungare il rapporto focale e l'aberrazione cromatica è pesa di meno. Sembra dal rapporto esteso di, però non ti so spiegare perché, non, per me non è certo, è solo che l'ho letto e me lo ricordo.
4: Senti, NPT.
0: E poi costruttivamente qua c'era. Io avevo un baratto.
3: Ti sei confessato?
0: E questo qua in realtà è un baratto deciso di
4: male.
0: Da una parte. Questa è genialità. E guarda caso erano precise le dimensioni dei tubi portadisegno che si compravano. Per cui quando gli facevo il buco piccolo e gli azzicavo l'oculare del microscopio, ho la lentina messa qua, aveva, non mi ricordo mai, un'altra lente qua, il suo oculare era fatto con due lenti comunque. E poi filando dentro o fuori il tubo, tu lo mettevi in fuoco. Qua, stessa cosa, io qua facevo un buco così e sopra gli avviavo la lente in questo modo. Con del nastro adesivo qua, perché la bloccava in qualche modo, poi logicamente uscivo così, in modo che qui
2: ci mette il diaframma.
0: Era ovviamente un po' più grande,
2: non così più grande.
0: Questo non c'entra, qui ci vorrebbe del diaframma. Ah, c'ho il bianche! Ho il pennarello che scrive Biang. Non ce l'ho più. L'ho lasciato al poi. Vabbè, comunque si è capito. Importante, dentro.
2: Aspetta, perché due? Tutte e due?
0: No, questo no, questo non c'è.
2: Ah, è questo quello che non c'è, no, non me l'avevo capito.
0: Dentro il tubo
2: è nero.
0: Deve essere rivestito di cartoncino nero opaco, però. Deve essere nero opaco, perché non deve creare riflessioni. Cartoncino che vengono. Lo stesso all'interno del tubo di citrosodina.
2: Non è un lavoro di parecchi anni.
0: No, no, questo è un lavoro di un'oretta quando hai tutto.
2: Invece di
0: la cosa che ottieni con questo telescopio è che quando tu guardi il classico albero ti si rivolta e tu lo vedrai al contrario. Perché è un telescopio astronomico, non te ne fotte un cazzo di vedere, ma non c'è sopra e sotto e qui.
5: Vabbè, teoricamente c'è solo questo, diciamo,
0: nello spazio no,
5: ma noi lo puntiamo da una parte e vediamo ribaltato. Se noi vogliamo vedere su, in realtà dobbiamo andare giù.
2: Va bene, invertiamo l'immagine della telecamera, della
5: mettiamo
2: web,
5: del software.
2: Quello che pensavo era questo qui. Se noi togliamo questo, abbiamo molta
5: aberrazione cromatica, però più luce.
0: L'aberrazione cromatica non ti dà molto fastidio se ti tieni basso con il rendimento. Quindi con una lente grossa così, con una focale di 50 cm, vedi uno spettacolo, perché vedi una luminosità pazzesca.
2: Ma noi abbiamo una possibilità in più. Se noi usiamo la...
0: Potrebbe essere usato come cercatore.
2: Se non quello, quello che dire è questo qua. Se noi usiamo una webcam in bianco e nero e avessimo...
1: USB.
2: Ci trova...
1: No.
2: No?
1: No.
2: Non è stato fissato?
1: È stato fissato. Ma no. Non notavi che ero un po'... Come
0: non
1: dire...
0: Non ti facevi che lo... Sì.
1: No, manca un fermo.
0: E vabbè, poi...
1: Aspetta, tu non lo sai. Non vi...
2: Stai dicendo che se noi potessimo provarci dei filtri colorati,
0: se non dovesse essere
2: un filtro rosso, un filtro verde, un filtro tipo,
1: ci manca un perno.
0: Non ho capito,
5: si è staccato nel mondo.
3: Risolviamo prima.
1: Sta, tieni.
3: Si è staccato.
1: Assettiti.
0: Ah, porco Dio. Quello ride di là.
2: Bestemmia free.
0: Ora va.
1: Ma free nel senso inteso come la birra di Rizza Stalma?
2: Ma dato che questo
0: sì.
2: Verde.
5: I raggi rossi mettiamo che focalizza più vicino.
0: Leo con la stronzata.
5: Vorrei farli
2: fuori.
0: Vabbè, no, ma comunque ho capito questo.
2: Ok. Certo, se noi mettiamo quindi il filtro, un filtro rosso, questi raggi verdi non bastano più.
0: Ammettiamo così.
2: Ammettiamo così, no? Noi posizioniamo, spostiamo il fuoco qua e facciamo una ripresa nel rosso con la webcam. Poi scambiamo e mettiamo il filtro verde. Spostiamo un po' indietro la webcam, facciamo un'altra foto.
0: Bisogna calcolare i fuochi con diverse luci.
2: Beh,
0: ma comunque sono spostamenti minimi. Cioè stiamo parlando di decimi di millimetri. Se tu vedi la stella e vedi un alone, vedi l'alone dell'iride
2: Anch'io poi.
0: Ti è capitato?
2: No, non mi è capitato di prendere una lente di ingrandimento e questo obiettivo è di fare così, non è... Ho visto che è molto...
3: Ma minchia, è vero, ma le lenti di ingrandimento non sono...
2: Sì. Hai qualche lente di ingrandimento di quelle grosse?
3: Sì, c'erano quelle di plastica, okay. Falloide.
0: Di plastica sono falloidi.
5: Cioè. Vabbè, però non gli vanno quelle di vetro, quelle dei polacchi.
0: Se sono quelle dei polacchi mi fido di più, ma dei cinesi assolutamente. Sono
3: infatti, il cinese...
0: Deformano le immagini.
1: Ammazza
5: comunque cinesi. Essendo
0: cioè le lenti degli occhiali sei sicuro che sono perfette e non costano tanto. Io mi ricordo 10.000 lire l'una.
2: Domani
0: Pedro non lavora.
2: Dove ci incontriamo innanzitutto? Ci siamo ora l'appuntamento e poi tra poco me ne torno a casa.
0: Ci vediamo domani?
2: Esatto. Tra 20 minuti me ne torno a casa. Ci vediamo da te? Fammi calcolare. Scendo. Sì, dovrei. Allora non ti posso dare una precisione di orario, ma citofono e.
0: Io non ho più oculare di microscopio.
1: Comunque
2: si propone
1: immaginare materiale su un oggetto del genere, perché comunque alla fine
0: il tubo
1: il
0: tubo d'alluminio sarebbe ideale.
1: Una volta che costruisci una cosa del genere, un telescopio del genere, comunque il movimento è lo stesso, sia che il telescopio sia specchio sia che sia
3: Facciamo
2: questo,
3: che è questo.
2: Relativamente
5: tanto. Molto che sono andato.
0: Io avrei già qualcosa con cui dire. Questo è il telescopio. Ci andiamo dove c'è il buio, le montagne, le vediamo così. Che è una soddisfazione.
2: Potremmo anche, sì. Va bene che se vogliamo guardare, io sono un telescopio di diametro con questo qui. Non costa neanche tanto,
3: sono 30.000 parabole.
0: Madonna,
3: spariamolo.
2: Per essere un 7 cm, cioè, vuol dire comunque è costato sì, la sua quantità, però
3: sta cadendo tutto, perché?
0: Non lo so. Improvvisamente tutto cade.
2: Ci sono fa delle belle immagini davvero.
0: Minchia.
2: Però fino a 100 ingrandimenti per gli oculari che ho io, quindi ci vorrebbe qualche oculare di focale un po' più corto, perché ho il minimo oculare è 8 mm.
0: Non li puoi smontare gli oculari e combinare lenti in modo diverso?
2: Non lo farò mai dopo questa cosa, 5 mm. Lo faccio su una cosa...
1: Oramai li hai ammortizzati.
2: No, ci ho guardato 5 volte.
1: Allora non hai ammortizzato un cazzo.
2: Inizialmente volevo motorizzare quello.
3: Che precisione bisogna avere?
0: Per la motorizzazione?
3: Per tutto.
0: Ecco,
2: sì, tu non hai mai guardato su un telescopio. Allora noi costruiamo questo, tu lo tieni e poi ti rendi conto di che precisione serve.
0: Esatto.
1: Io ho guardato un paio di volte, però la precisione io potrei dire potrei adattare un millimetro.
2: Non devi, non devi considerare un millimetro.
1: Vabbè, io
2: gradi, gradi.
1: Vabbè, non lo considero il
0: minuti e secondi d'arco, come spazio si chiama?
1: Un minuto è un sessantesimo di secondo.
2: Un minuto è un sessantesimo di grado, un secondo è... sai come puoi
0: renderti
2: conto? Per piccoli, per piccoli spostamenti, dato che tu ti rendi conto, conto meglio con i millimetri.
0: Penso proprio di sì.
2: Dividi.
1: Considero l'arco piuttosto che la corda piuttosto che l'arco.
0: Bravo!
2: Allora invece è di qua. E quindi il tuo spostamento è diametro da questa, dal centro, cioè distanza dal centro per il tuo angolo, ti ottieni lo spostamento. Per piccoli angoli significa anche un grado o due gradi, va tranquillamente bene. Cioè,
6: la prossima volta la terza
1: un grado
6: dovrebbe
1: avere 360
6: degli.
4: No, ma
6: non
4: lo io ho provato già anche il
6: boss. Ma vediamo quando se c'è il chiller. Non c'è nessuno.
4: No,
6: un
4: chiller è bannato.
6: Ho
4: provato anche il botto con l'ego troppo
2: giusto, di un chilometro
4: che c'è il giusto tutte cose.
2: Tu non ti, ma tu non ti dico una 800, un'altra 800, un'altra 800, abbiamo pubblicato 10.000.
6: Nessuno.
4: Che c'è Dalai Lama col voice?
1: No, questa era di...
6: Ma che è l'auto voice, ma...
2: Io non mi leggerò mai.
6: Ruote dentate. Ruote dentate, messo in croce a me.
2: Definirei un attimino lo schema.
6: Zucca.
2: Che loro dovrebbero realizzare su questo qui, no?
0: Vabbè, che.
4: Ma chi lo fa? Se l'hanno dato Wilson.
1: Ancora non l'hanno fatto?
2: No, non l'hanno fatto. Intanto io, invece non di questo qua. Fatto.
4: Chi è che fa lo
1: Wilson?
4: Ma gliel'ho messo sto Luis?
6: Ah, già non sono una minchia.
0: È il momento di mangiare i dolci malati.
2: No!
0: Che ci faranno venire il diarro.
1: Allora, bravo.
6: Però, vedi?
1: La fava di fuga.
4: Ma chi l'ha messo?
0: Uno vuole dei dolci che sono qua.
1: Probabilmente tutti.
4: Oh.
2: Se non sbaglio questa cosa è fatta.
1: Allora, è finita il mio.
4: Non è finita quella cosa
0: bastardo.
4: Che
0: stai facendo?
1: Bastardo! Lo vuoi mezzo?
0: Lo volevo io.
1: Mezzo lo vuoi?
0: Ma sì, dai.
4: Ah, figa.
0: Ma sono qua da una
4: volta. Ah, devi sapere tu i codici per i colori, vero?
2: Esatto, sono questi qui.
4: E allora?
2: Senti, voglio morire. Com'è?
1: No,
2: aspetta, qua c'è
1: un
2: po'
1: di
2: perché
1: è buono, ma lo buttavo nel testo. Che bontà, ma che bontà, che bontà. Senti queste rovine qua.
2: Oh mio Dio.
1: Terribili.
4: Ecco, guarda qua ad esempio.
1: Mi bere, va.
4: Scler.
1: Oddio.
7: Sì, perfetto. Allora, ricreare queste sequenze di carattere iniziale. Non ci sono mai riuscito, Christopher.
0: I codici ANSI?
1: No, esatto, sì, no.
2: Quello che fa il colore,
1: sfondo.
2: Tu prima vale, l'avevi vale, fatto vale, là sotto, l'ultimo computer. Ah. Tu hai detto, come si fa col VI? Non lo ricordo.
0: Col VI?
1: Ah, VI. Dice ALT, fai controllare spesso la query, così posso parlarvi con Festival.
0: Un casino. Allora, vediamo.
1: No, il Google in giapponese.
4: È bellissimo il Google in giapponese.
0: Eh?
4: Bellissimo Google in giapponese.
1: Sì, Gaga.
0: Oh, allora, ritorni ad origini streaming, porco Dio.
4: Tra l'altro l'ho registrato un dominio GP, ho visto che in Italia un italiano per farlo deve pagare tipo sui 600 euro.
2: Per fare cosa?
4: Per registrare un dominio GP.
2: 600
7: euro. Ma perché?
4: Perché... Se non sei giapponese, c'è una sola.
0: Allora, aumenta il volume del portatile e attaccalo alle casse che parlo con Festival. Vediamo un po'. Vai.
2: Per realizzare quel
0: provaci.
2: Un'ora, magari a casa o qualcosa del genere.
3: Cosa devi dire? Sono dove devo andare.
2: Eccolo là, guarda. Avvicina. Sto disegnando piccolo perché mi vergogno.
3: A me basta che me lo puoi vedere qua.
2: Non lo so qua.
0: Non te vedi?
2: Vai, tranquillo. Quello, allora, quello.
3: Devo mettere il diodo, l'ho visto. Guarda.
2: Aspetta, ti faccio vedere com'è tratteggiato, com'è fatto con noi. Questo non ti dà il più
0: del. Sai che questo può essere un sistema per intervenire?
6: No, pensando proprio a questo.
2: Quello è fatto così.
0: È l'uovo di Colombo.
7: Ma deve avere l'accesso alla tua macchina.
2: Aspetta,
8: ci sarà una macchina predisposta a fare ciò. Stiamo andando
2: alla direzione diretta. Per fare le, facciamo le cose più fatte bene. Okay. Questo è come adesso. Questo è come dovrebbe diventare con questa cosa tonda che è l'avvolgimento del motore. E l'avvolgimento del motore è qua. Cioè significa che tu devi collegare. Per esempio questo filo. Qua.
8: Deve accedere al device.
2: Nero, per esempio, io segno nero perché ho un bel nero.
7: Deve far parte lui del gruppo audio. Per poter
2: il polarità non deve essere in conto, va bene? Il positivo qua è uno di questi quattro. La tua scelta qua al collettore del transistor.
7: Qual è il collettore? E quindi riloggarsi.
2: L'emettitore
7: è
2: l'emettitore.
3: Questo qua è il segno che
2: è. Il segno è l'emettitore. Okay. Poi ruotando c'è base il collettore. Perciò
8: oh.
2: Loro sono tutte e tre
8: vicine,
3: sono tre vicine. Tranquillo, lo scriviamo con la penna e poi lo buttiamo nell'acido.
2: Questo per il momento non è un circuito definitivo che useremo,
3: è un circuito
2: semplice da utilizzare per prova. E poi secondo me si potrebbe anche utilizzare.
3: Se voi mi fate il circuito io vi schioppo il motore.
2: Prendi un piedino particolare che credo sia l'11 della parallela a massa.
3: Sì.
2: Poi dai, printf maggiore dev LP funziona. Che funziona.
3: Però come fai quello che c'è più grande.
2: Vabbè,
3: printf sì, però è molto più
2: crudo. Printf, e poi printf sto parlando in shell, non in C. Perché in shell c'è un comando printf. Che è un normale comando.
3: Un eco, uno.
2: Sì, ma in eco. No, uno. Printf barra 1. Prende il codice 1 in ottale, che sarebbe 1. Tu devi mandare il codice HC1, che non so come si chiama un eco.
8: Chiedo lo
2: musico. Decimale. Comunque sì,
3: io mi divento se queste cose, facciamo notare come volete.
2: Perfetto.
3: Per fare quei tempi mi sono divertito troppo. Mi sono fatto hit, me lo sono attaccato alla moto. Ce l'ho ancora,
2: non la scritta. Va
3: bene. Va
2: bene, questo qua allora, dato che già tu sai queste cose qua.
3: Allora, però sul parallelo.
2: Aspetta un attimo, quello lì è tipo te lo devi portare, tu le devi costruire proprio nuovo, da zero. Comprando i componenti,
3: oppure c'è i componenti e possiamo costruire uno simile a questo.
2: Allora lo fate assieme?
3: Sì. Allora alla fine lo possiamo fare anche la prossima volta qua perché non ci vuole niente.
2: Infatti,
3: non
2: possiamo fare la prossima volta qua, però non giovedì che ci sono le strofi.
3: No? Magari ci vediamo un pomeriggio.
2: Ma io veramente.
3: Vabbè, magari io e Thomas, non c'è bisogno di. Ora faccio la mia parte di merda per ricompiere il piano.
0: Io non mi ricordo come si usa il festival, è una merda, porco Dio!
8: Cari fratelli!
3: Ciao, T-Type, o cazzo si chiama festival?
0: Eh?
3: Ecco, ciao,
8: Type Festival.
0: Ecco, ciao, Pap Festival.
3: Se funziona.
0: Non credo proprio. No.
3: Ma che da errore?
0: Da un. Da merda, dice merda.
8: Merda, merda. Merda.
0: Ah? Oh.
2: Ma. Sbagliato.
0: Ah.
4: Orco.
6: Io.
4: Oh. Adesso lancia festival e scrivi.
6: Sì,
4: Dio cesso.
6: Porco Dio. La canzone che aveva questo. Sei test.
4: Ma deve essere messo tra parentesi. Ma che cazzo di. Ha completamente sminchiato Muse.
6: Perché non hai il full duplex, non puoi.
4: Che cazzo ne so, no. Perché festival è una merda. Non comunque si sente pianissimo. Non usare festival.
6: Ecco, ciao, pipe festival meno meno pipe. No.
4: Errore. Errore merda.
6: Errore male.
5: Ah, non c'è ancora.
6: Ma stai streamando?
5: No.
4: Sto streamando.
5: Cosa
4: vedi? Si streama. Abbiamo anche 14 poveracci ascoltatori, poveracci. No, ma non sono 14. Sono 14. No, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: 8. Chi è che ci ascolta da ben 2 ore e 2 minuti?
4: Mo?
2: Questo è come invece adesso. Adesso c'è una resistenza che
6: No, deve essere messo tra parentesi come ti ho detto.
2: No, leggelo dopo. Guarda un po' di motivo.
5: E tipo il tempo di tempo
2: non succede nulla perché poi con la basta. Questo passa in conduzione, diventa come se fosse un filo collegato. Ok? Quindi inizia a passare correndo, dico, nota che dal filo non può passare. Poi
4: passa
2: passa dal motore.
4: Ma con che controllo? Con quale?
2: Quindi qua si crea un portamento, si accumula energia, poi succede questo qua. Questa energia si
5: scarica
2: e passa. E passa. A posto di passare qua che lo
4: troppo
2: una cosa semplice da mostrare. Questo è per 4 perché avrei avuto 4 volte qua la parallela 2 qua al primo 3 della parallela qua al primo 4 e così via.
4: Si sì, senti sì,
5: mi pare che ti comunque non lo so, ma io ho fatto cosa in minchia e come facevo
4: togli chi ti la sera fa? Parte dal centro
6: e wow.
2: È tantissimo
5: è questo qua che volevo fare io
2: mi piacerebbe stare ancora
5: però posso fare non c'è più arrivo due a casa ho detto sì cosa lo faccio lo faccio
6: sempre che tipo
5: sta facendo il
2: io devo essere tra mezz'ora a casa quindi non lo dico tra mezz'ora ma dai e sono subito oppure parto adesso arrivo tra mezz'ora a piedi.
4: Adesso
2: è mezz'ora
4: mezz'ora.
6: Vabbè,
4: tra mezz'ora c'è
2: la
5: mezz'ora.
2: Sì, sì. Però poi c'è
4: centro,
2: se arriva
4: è più
2: bello. Cioè, se arriva
4: è
2: arrivato
5: c'è
2: stanotte.
5: Ma
2: poi
5: quello.
2: Però quello che ce l'ha è una mia di cane. Mio padre una volta
5: l'ha fatto
2: venerato.
5: Carino.
6: Il
5: tipo fai una cosa in giallo, sai qual è
2: l'unica cosa? Ah, ma è di una cosa, a livello hardware.
5: Se qua tipo posso però dare 8 di questi
2: led. Sì.
5: Te ne voglio mettere 9. Come faccio?
2: Beh, fino a una certa qualità c'hai qualche altro piedino, fino a 10 credo, c'hai qualche altro piedino.
5: Ne vuoi mettere 25?
2: Ne vuoi mettere 25.
4: Ma di cosa?
5: Di led.
2: 25 led.
4: E non puoi.
2: Direttamente alla parallela no. Devi probabilmente
4: in realtà sì. In realtà sì.
2: Oppure 16 è facile, puoi fare una matrice 4x4.
4: No. Allora puoi usare due bit. Puoi usare un bit con un chip di controllo per controllare gli altri 7.
6: Sta parlando a LPT?
4: Con il bit a 0 ne abilita 7. Con il bit a 1 abilita
5: gli altri 7. Quindi 14. Il primo bit fa di fare il jump, lo switch. Potrei fare la stessa cosa.
4: È bella l'elettronica digitale.
2: C'era qualcuno che
5: parla di questo
2: bello, 14 con 8 bit.
4: Senti,
2: una dice 4x4
4: può fare. Ma senti?
6: C'è qualcuno che parla con festival?
2: Vero, sì.
4: Sì, ma non si può sentire, vediamo.
5: Sembra la stessa cosa. Okay.

0: Il dizionario spagnolo non c'è la...
1: Sì, dovreste mettere il dizionario spagnolo, ma non mi ricordo come si chiama né come si mette.
2: Perché quello italiano
1: non esiste. Anzi, non esiste. È a pagamento, esatto, sul sito della Madonna.
2: Non l'abbiamo fatto per quella
1: volta. Non l'abbiamo fatta,
2: esatto,
1: ancora.
2: Non di un fax firmato.
3: Perché devi?
2: Perché devi?
3: Perché è pagamento?
2: Esatto, cioè, qualcosa che serve a persone che hanno delle difficoltà fisiche.
4: Dove, allora, ma comunque sembra limitata la cosa, perché al momento tipo anche che faccio tu con 4 bit di selezione posso
3: dipende da quanto, 4, 4, dipende 4, da quanto complesso fai il circuito. Con un bit puoi anche comandare
2: sta facendo fine del cazzo, che però non ha tipo driver da me, non è uscito da Linux, nemmeno come disk, niente, e poi fa delle fotografie senza flash con una velocità incredibile. 640 per 480 me l'hanno regalato comunque sui 50 euro. Anche da web,
1: ma veramente non è
4: quindi il massimo su una parallela per comandare 16 impulsi,
1: ma veramente non è
2: risoluta, no.
1: Sì, non ci sono cazzi,
4: ma perché
2: no, no, no, è un FT che mi deve riscrivere il drive.
3: Non ne puoi accendere più di due alla volta.
1: Newmark, ma porco chi so io? Dove cazzo l'hai messo quel mobile di merda?
5: Guarda, di solito mi sembra quello che parla, però un festival che parla.
2: LPT.
3: E anche con questa matrice 4x4, scansionando velocemente.
4: Ma io l'ho fatto, sono troppo lento. Guarda, io se fosse il tavolo 0, è tipo... Vabbè, questo qua l'effetto sarebbe questo, giusto? Questo qua è il tamalto, se il tamalto lo metto a zero.
2: Non c'è una pazzia che... mi sono pazziato.
3: Vabbè, non sono tutti insieme, però
1: stai streamando?
3: Bisogna vedere questo qua
2: per capire quanto mutasse del disco. Ho pensato di attaccarli
1: un encoder ottico,
2: esatto, tanti più piccoli specchi, pezzettini di specchio.
1: Ma sei un barbaro, si compra un encoder e si muove sull'asse. Dipendono dai fatti.
4: Posso mettere qualche regista?
2: Dipendono dai fatti.
1: Oppure usi un motorino passo passo con degli impulsi di spostamento. Cioè, secondo me è ammesso che si possa fare, ma credo di sì. Me lo dai il motorino passo passo?
3: Che fa un ciclo.
1: Emanuele, dammi il motorino un attimo. Vediamo se misura qualcosa. Qual è il positivo negativo analivo?
6: So che questo nero è comune.
1: Vediamo un po'. Porco Dio, porco Dio. Muovi.
3: Però è alternato.
1: Quindi un impulso lo misura.
2: Aspetta. Non può aumentare la scala.
1: È già al minimo.
3: Ma che succede se metti una C, B?
2: Che muoio folgorato.
3: Sì, dai.
1: Prova a mettere...
2: Un impulso lo dà effettivamente.
1: Quindi possiamo usarlo per contare gli impulsi, vai?
2: Quindi sapere di quanto, effettivamente.
1: No, le tensioni sono piccole.
3: Aspetta.
1: E questo è un tester del cazzo.
3: Mettilo qua. Per adesso? Ugualmente niente. Però no, è una veri. Ecco.
2: Dipende da quanti.
1: Lì.
2: Da che velocità lo giri.
1: Questo può essere utile, misura la velocità volendo.
2: Ah?
3: Costante.
2: Velocità costante.
3: Infatti fermavo proprio con.
4: No, l'ho visto il regista, ma alla fine ha messo il tavolo a zero.
3: Che è fatto? Che?
4: Mi ricordo, ma fai un secondo.
3: capito? No, certo, però mi...
2: Beh, poi diventa l'artista.
3: Diventa la voce della mia voce. Però il mio mi interessa non
5: la stavo facendo
3: non è molto preciso, perché...
2: In realtà è zero.
3: Sì, ma
2: posso anche commentare la riga?
5: Sì, il muto, il muto, il muto,
3: guarda come
2: impressione. Non lo posso fare.
5: Ma lei è altro che parla con festival.
0: Sì.
2: In qualche modo.
0: Ancora non l'avevi capito?
5: Sì.
0: Ma sei un coglione.
5: Che minchia, sei una testa di cazzo. Ma che frase diceva?
0: Che cazzo ne sono, si capisce niente. E adesso finalmente possiamo rompere il cazzo ai nostri ascoltatori mettendo l'MP3 che ci ha gentilmente regalato Newmark. Mentre nessuno di voi ha indovinato che cosa abbiamo ascoltato prima, si trattava di Dweezil Zappa e l'album si chiamava Automatic.
4: No, quando io metto zero sta accesso zero, però certo, cioè fisicamente non dovrebbe accendersi praticamente.
0: Ascolteremo adesso Adius di Pietro Ciampi. Non so cosa sia l'olocausto. Buon ascolto.
4: Cambia il ciclo, tu B, I diventa un altro valore, ma
3: sposti per due.
5: Sono curioso di questo sbaglio.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Noi non abbiamo parole per questa canzone che ha trovato Ding Dong. Non abbiamo veramente parole. Questo Pietro Ciampi ci ha eradicato i coglioni. Una canzone fantastica. E a questo punto io ricambio il dono di Newmark con un altro brano. Vediamo se lo trovo.
1: Di musica moderna, io già lo so.
0: Un brano di Cocchi e Renato, che tutti voi conoscete essere dei grandi comici.
2: Beh, questo
0: signori, Cocchi e Renato, buon ascolto.

0: X figa,
1: non va bene per
2: scrivere, non dovrebbe leggerlo come un disco storage
0: volendo.
1: C'è qualcosa di meglio?
0: Non lo so.
2: Che cazzo è?
1: Vabbè, si figa.
3: Comunque invece tu
2: puoi. Ah, vero, leggi con uno scanner, è una cosa tutta windowsiana praticamente. Ci puoi levare a mano.
0: E visto che siamo in vena di musica, ancora musica!
4: Allora, in parte io questo sono un salto. Che te ne leggi anche da altre macchine sotto di zero. Però comunque questo software è praticamente.

0: Vedi, sei frotto, sempre. Dammi il cavo servizio, mettiamo che te la metto al volo. Pum, così, pum, nel culo, pum.
1: Se ce l'ho, sì.
2: Ah, ma è scotti giovedì, quando vai con la scotta?
1: Alle 9? Alle 8?
2: Alle 9.
1: Probabilmente sì, la faremo qua la riunione.
3: Non hai firmato?
1: Sì, avrei voluto firmare, ma già c'era...
0: Più
1: che altro c'era una dell'Arci.
2: Accordato per le 9?
0: Dell'Arci?
1: Sì, del 328.
2: Ma è giovedì, ma io...
0: Ci gay?
1: Come non ci gay?
2: Per me è giovedì, ma...
0: Oh, ma la musica è scemata!
1: Non ce l'ho il cavo USB, è
2: spesso... Ti bagniamo per giovedì alle 9?
3: E come?
4: Ah, lo dico sul BK. Ah, diciamo,
3: ci sono... Anche se
2: non ci vediamo
3: alle
2: 8. Se
3: alle
2: 9
3: esatto.
2: Non ci vediamo alle 8. Se alle 8 non ci vediamo alle 7, perché è lì.
3: No, io addirittura vorrei venire più tardi.
1: E poi che faccia.
0: Bene, andiamo con un classico allora.
3: Ma perché mettiamo tipo lo schiaccianoci?
0: No, no, andiamo con un classico.
5: Non hai dei cosi, non ci stiamo registrando, ci cortesia. Non devi concentrati.

0: Sì. Ma lui suona, canta, ma fa cose più normali, come questi li ha fatti per ridere, però sono belli. C'è un altro che si chiama Net Criminals. Vediamo se lo posso mettere. E poi c'è Fast Web Zorzor
1: da House. Ma non c'era la canzone della Free Software Foundation?
2: Yo Zorzor, il primo che hanno fatto. What's not G-Fox, a script kid in wrong?

0: server, ma sei mio. Non ti
1: facendo un giro dell'uno, invece no.
2: Vai, vai.
0: Yo, G, Zorzos. Yo, Zorzos. Yo, man, che spezzo, sono tutti cazzo, flash di rap.

0: Ah, giusto. Questa qua era Pasqua.
1: Se mi dici dove compriamo. Oppure prendi da Papuasia a un toro. Sono quelle tre.
0: La Zorzorz Crew.
1: C'è anche un sito da qualche parte, ma non so quale sia. Non mi ricordo. Infatti li ho messi lì perché non. Non essendoci in giro sto cazzo di sito, allora. Pardon? Non è che l'accumula, dice che non si vede, in realtà è come se tu apri un piccolo rubinetto, c'è un buco così e passano a andare. Un po' da forza vedo sta qua che fa. Nella forza non è che è accumulato un rubinetto, ma è un cuore forza, che è un trasformo d'oro. E tu devi sapere, dovresti sapere, non dovresti sapere, ti dico io. Nella
0: vostra parola
1: di
0: oggi,
1: proprio
0: guarda
1: questa cosa,
0: no,
1: sbagliate
0: io.
1: Più piccolino, che fa la stessa cosa che fa. E così si
0: perfetto.
1: E quindi tu dici,
0: non fare
1: perché non vuoi leggere
0: tempo
1: questo, con questo.
0: Perché
1: magari non ce la farebbe.
0: Anche
1: se ce la farebbe.
0: Se ce la facesse. Se ce la facerebbe.
1: Sì. Eh?
0: Non detto che ce la farei.
1: Ah, sì, sì. Ma è giù, no, ma non è. E capita, sì.
0: Io ho sempre parlato perfettamente.
1: Anche a me capita a volte.
0: Di diventare dislessico.
2: Hai stato.
3: A me capita.
0: Ho stato qui.
2: Hai stato tu.
0: Ho stato
1: io. Io non Seppi.
2: Tu non Seppi, calamari direttamente. Poi stoppare lo stream con questa minchiata.
1: Eh?
2: Meno male, non l'hai sentito. Va bene, Zorzor in the house.
0: Dovremmo fare qualcosa di venerdì.
2: Beh, intanto se volete la primavera, mai più quando c'è lo streaming.
1: Perché?
0: Ma sì, però il giovedì dobbiamo spostare.
2: No, non farò mai, Api che è presa.
0: Ma non si può fare il mercoledì per il sabato?
2: Mercoledì non è la prima lezione. Domani è la prima lezione.
0: Vedi,
2: no, più che altro già l'abbiamo preso dall'altra riunione. Alle 21, tu non ti arrivi alle 21.
0: No, per qua, no, diciamo, l'altra riunione

0: ad esempio, faceva 79, io posso starlo, no?
1: Comunque non per questo giovedì, perché già presa.
0: Questo giovedì va bene, dico per la prossima volta.
2: Vediamo di essere un po' elastici, vai, in base anche agli impegni, comunque.
0: Perché
2: se è venerdì e noi non iniziamo alle 9. Quando se io non ho lezione a scuola, noi possiamo iniziare alle 8.
3: Ai nostri ascoltatori non ce ne fotte un cazzo di queste cose.
2: E che cosa dobbiamo parlare?
3: Quindi io metterò un po' di musica di violenza.
2: La logistica dobbiamo parlare
0: martedì prossimo.
3: Buon ascolto.
2: Martedì prossimo si parla di Fun Radio.

0: tutti se ne vanno qui.
1: Io finisco di scaricare la bomba.
0: La buatta.
2: La buatta. La buatta.

0: Prova
1: quando
2: ma poco guadagno. Ma quant'è? No, questa no.
3: No.
0: E perché noi abbiamo
2: questa sarà da 3. Questa comunque nella chess point ci sono 3 dB.
4: Una omnidirezionale ce l'abbiamo comprato, 18 euro.
2: Questa è 5 dB.
1: Omnidirezionale?
2: Sì, che è una minchiata, insomma, leggermente più grande.
1: Però una più potente, però prende abbastanza, dico molto.
4: Con l'omnidirezionale da fare sono
2: 12 decibel di solito.
4: Allora questa qua li
1: a me serve che prende.
2: Sì.
1: Ma stai mettendo un chilometro.
2: Voi dovete, bisogna stampare quel foglio, poi lo puoi ingrandire e ridurre con la fotocopiatrice, capito?
4: E in questo qua avevo pensato.
2: Così
4: ti
2: no, si fa così.
4: Tre.
2: Esatto, e ti fai la parabola grossa così.
4: E ti faccio un
2: più
4: giro.
2: Esatto. L'importante è che il quadrato che hai disegnato nella fotocopia sia sempre un quadrato, in modo che il rapporto sia uguale.
4: Sì, certo, perché il fondo focale sono solito.
2: Esatto. E anche la forma della parabola, sì, ed è una minchiata fa.
4: Se tipo abitavamo al nord era più divertente visto che andava più piano. Ora mi hanno chiesto di fare un progetto per coprire tutta Catania, sì. E io c'ho un aggancio buono, mi farebbe mettere un anche un 5 watt su edge, ecco, 5 watt già potente,
1: eh?
2: 5 watt su edge, e quello che stai streamando, eh? Abbiamo ricevuto una lettera che dice: sono interessato a usare e installare Linux, distribuzione Debian, prego contattarmi al numero di telefono eccetera, oppure @inwind.it, grazie da bla bla bla bla bla.
1: Ma vuoi la mano sto?
2: Ci abbiamo sotto la cassetta della delle cose con Frickne, okay. Chi vuole lascia i messaggi. Il primo messaggio che riceviamo e mi hanno detto che è lì da mesi. Che questo foglietto è mesi che si trova lì nella buca delle lettere del Freak.
1: No. Ma come cazzo si spendo? No, è impossibile.
2: Hai problemi di APM allora o di ACPI sicuramente.
1: Ma non mi è mai capitato, sai? Cioè, non oggi
2: so. Non lo so.
1: Vabbè,
2: direi che ascoltiamo questo MP3 che ci ha fatto scaricare Crash.
1: Mi si spende ormai.
2: E vediamo un po' di che si tratta. Musica di Catanesi. Ah, voilà.
1: Pare, ma guarda che bella situazione di Pino Caccecane.
2: Minchia Pino, guarda che fattore Y, ma ci andava lì.
1: Ma li pina, ma c'è un'auliaggio.

0: di burri de sempre stesso. Se mi vuoi chiamare 69 e un profil su il sottosore io mi abbesso. Chiudi in successo che si prova a fare rap per tempo presto. Tu ci insisti.
1: È morto.
2: Finito.
1: No.
2: Semplicemente sì.
1: Ma infatti è 0,7 mega.
3: Minchia, può essere che non è tutto su.
1: Su Vitamin Kick non è tutto invece. Vedi 0,7 mega.
3: Dovresti andare su. Vediamo. Solo.
1: È real, io non lo sento.
3: No, no, real è inutile perché tanto.
1: Qua sono
3: andato. Hai ragione, 0,98 qua. E io ho cercato questo. Però c'è tutto, perché ho scaricato pure da qua tutto. No, beh, inutile che le ritendi se tende a questo.
1: Vabbè.
3: 69 Y, vediamo se ti tutta quanta. Certo.
1: Che cazzo è? Quello è il loro.
3: Il logo hanno fatto.
4: Vediamo che
3: altri brani. Niente, solo questo. Dietro ha levato. Basta.
4: Sembra quella dei pugni. Come si chiamano? Quelli del coniglio col cazzo gigante.
0: Bellissimo.
4: Come si chiamavano? I pugni. Io vado
0: non lo so.
3: Sotto, sotto, è qui. E qui c'è una versione che è un pochettino taroccata da quelli di Siete Solito, però c'è. No, a me la volevo per sentire. E che ora lo c'è.
1: Non sono mai stato su questo sito, ci vedo.
3: Ma io so che le l'hanno mandata, quindi da qualche parte ci deve essere.
4: Siete Esaurito.
3: L'hosting di Siete Solito glielo fa.
4: Ma fagli dare il sito di Castiglia.
3: Sì, facciamo. Giochi screen saver no altro, non chiamato cazzo, sto sito è fatto di merda.

0: Boh, vabbè, fregati.
1: Infatti, potevamo.
2: Vinca sul castiglio, fagli vedere la presentazione.
0: No, me ne sto fottendo. Dormire troppo.
3: Dov'è il libro?
2: Il lo.
0: Science.

0: Beh, bella macchina.
1: Sì, ma me l'hanno presa in ufficio, non l'ho pagato perché quest'anno per l'aspettato. Però diciamo che è diventata abbastanza mia, anche perché mi devono pagare di un paio di mesi, quindi. Questa qua la tengo come cauzione.
0: Giusto? Ufficio di?
1: Media Sicilia, sto lavorando.
0: Come?
1: Media Sicilia, senti, scusa. No, infatti ho aperto ora, cioè non lo puoi conoscere. No, pubblicità più che altro, però quando sono entrato io in informatica. Quindi il computer assistente.
0: Wow. Signori, ti benedico.
2: Anche noi ti
0: benedico. Berrò. Alla vostra salute. Acqua?
2: Acqua. Non si brinda mai.
0: Perché?
2: Tu che cazzo ne so, mi dico non si brinda la cosa. Ti piace la sua istanza.
0: Sto facendo con voi che mi tiro la porta, va? Che cazzo le ho? Eia, eia, la, la. Eia, eia.

Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Se tutto va bene e se ci andrà, potrete riascoltarci martedì prossimo, sempre alle ore 22, sempre su questo stesso link. Grazie. E arrivederci. Io direi chiudiamo come abbiamo aperto, con un brano musicale, Dweezil Zappa dal disco Automatic, Purple Guitar. Buon ascolto.

a te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e pungenti in questa mare di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per il Papa, per le intercessioni sue, che sono quelle di tutta la Santa Chiesa, per i nostri cari, per le persone...

0: io no.
1: Brutte maniere, Tony.
0: Chiunque batte il decano diventa il decano.
1: Non sei un varo, vero?
2: In questa Assemblea Nazionale dell'UDC un riferimento esplicito al Meridione d'Italia.
3: Scoprite i nuovi videofonini UMTS D3 e con l'offerta a tutti e due.

0: sie erwartet.
1: Λοιπόν, τα βλέπεις τα γράμματα.

κάποιος από εσάς μετά τις 1.

0: quantità di canali mostruosa. Un sacco di questi sono radio. Però tanti sono criptati, non si sente un cazzo.
1: Deve invece rinunciare a Coti e Tricarico squalificati e ad Alessi infortunato. Al microfono di Sergio Masia, lo spezzino Gianluca Fasano parla degli avversari.
2: Hans Wiss, der Association Kako e Virtuoso, das war es hier auch. Evo, dakle, iz ovog duha, iz ovog duha virtuoznosti, ovog duha ljepote zvuka, je izrasla njegova glazba.
3: Znači, svirat ćete sonatinu, ali i dva

0: الغسل أو غيرها تحريم
1: والرجاء كتابته لنا باللغة الفرنسية.

0: L'appuntamento con la musica e la poesia di Davide Van de Sproos è per martedì 23 marzo alle ore 10 sulle frequenze di Radio Padania Libera. Se vuoi parlare in diretta con Davide Van de Sproos, chiamaci martedì 23 marzo tra le 10 e le 11 allo 02 6620 3529. Su Radio Padania Libera è tutta un'altra musica.
1: E a tutti coloro che vogliono vivere sotto le scale.

0: popolare rivendica la sovranità sull'isola.
1: Guardare nell'indifferenza quel che succede in Kosovo, l'ha detto oggi la...

0: 이런 도장
1: 황제나라 조롱궁
0: 조금 가

Fernando.

시대라고 세월이 유수라. 3년 세월이 훌쩍 지났사오나 어찌하여 적성화

0: locale invece cos'ha di particolare? A parte ogni tanto vi vengo a trovare io, è già importante.
1: Le ragazze anche da noi.
0: Un po' da tutta l'Europa.
2: Sì. Oh, è stato male. Non mi piace quello che succede.

0: 不让俺信，
1: 苦干子，
0: 苦干家姐，
1: 二郎。

부자리 어서 한 줄 알았더니 장마 향단의 덕이 절반도 더 되었구나.

0: Ce l'ho nel computer.
1: Passamele. C'è utenza io su quel. Dimmi dove sono, me le metto su quello.
0: Non esistono utenze qui.
2: Non esistono.
0: Guarda, guarda come sono. Guarda, guarda, guarda.
3: Come sei?
0: Grafica, foto. Come sono bello sistemato, no?
3: Perché? Hai scoperto adesso la cosa del file system,
0: sì,
3: non mi capisco.
0: Però. Mentre si lavora è fondamentale ascoltare un po' di poesia. Commentami queste poesie, grazie.
4: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di perdi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille perdi impazziti a cazzo duro come fosse antani.
5: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti, e scorregge dentro come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi, nel retto florido, a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buto del culo sventrato. Qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa.
0: Questo è grandioso.
5: Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasente stravolto, tonnellate di peli s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Massiccio.
3: Sì? Oh, Giulia. Ci lo domando. Gabriele, che ce l'hai tu le chiavi della macchina?
0: Minchia.
3: Ha detto minchia.
0: Spero di no.
3: E allora?
0: Aspetta.
3: A benedito da. Cioè, dire tu.
0: Aspetta, perché non lo so.
3: Aspetta, perché non lo sa. Prova e contro. Ce l'ha lui. È stato trovato. Mar? Il filosofo Marcuse ti sta vedendo. E allora deve venire lui a portare la tille?
0: Ora mi ci accompagni.
3: Ah, volevi venurlo a prendere? Ah, non ti può venurlo a prenderti. Vabbè, vedremo, ci organizziamo. Ciao. Numa numa ye.
0: Che cazzo di foto sono? Io queste foto non le conosco. Dio maledica i Synaptics. Oh, ecco qua. Allora, vieni a vedere. Ce n'è una, due e tre. Ma scusa, c'è la macchina fotografica? La sbabbiaccina foto.
3: È vero.
0: Dammi le foto, dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto, dammi le foto! Presto! C'è la macchina fotografica, facciamo una foto, no?
3: Non
0: ti faccio la foto accanto.
3: Ora lo faccio. Accanto, no?
0: Sì, sì.
3: Se foto singole. No, no, deve essere foto singole, devo mettere sulla macchina.
0: La macchina è la tua. E allora ci
3: metti su. Scemo, vedi che sei scemo.
0: Me ne foto.
3: Scemo! Non mi hai fatto senza flash.
0: fa il culo, mi fa male, malissimo.
3: Quanta gente che è venuta
0: qui? Niente, veramente, avuto un successo.
3: Guarda, siamo stati, quante no? Una trentina, una quarantina, quanti siamo stati? Ma stai filmando?
0: Eh? E come?
3: Ah, è giusto.
0: Sto registrando.
3: Ah, stai registrando!
0: Oggi qui non...
3: Gabriele, tocca a te. Devi fare i tempi. Sì? Con? Può servire il tuo numero? E chi cerca? Chi è con sé Benevento?
0: Non so, non conosco.
3: Tu sei Benevento?
0: Pronto? Pronto? Chi cerca? Salve?
6: Ah, salve, sì. Sì, sono io, Gabriele.
3: Sì, glielo passo subito.
0: Prego, non avevamo capito. Mi sente male, ci vedremo. Arrivederci. Ma...
3: Non capivo. Non capivo chi cercava. Che stile è la foto di Pitti Trilli nella foto, eh?
7: Ah, come siamo? Noi siamo.
3: Non mi fare foto.
0: Perché?
7: Perché odio le foto.
3: Ma no,
0: guarda, non sei ricordato.
3: Ma fai. Accompagnami un attimo.
0: No. Non capivamo chi era. Non Benevento.
3: Non capisco. Non capivo.
0: Se poi invece di dire Godieri, io...
3: Immagino.
0: In perfetto francese, no?
3: Non capivo. Ma vaffanculo, ah? Non capivo. Chi cazzo cercava? Lui manco ha capito. Allora non so se rispondi con il telefono e non rompi il cazzo,
0: Qua magari
3: quando rispondo
0: io
3: il telefono. Pronto,
0: sto cercando.
3: Stai cercando a Cuoto, che è già! Chiamo a passare a Capoloto, fa piacere!
7: E non ci ha voluto combattere finita.
3: No, materiale, va benissimo. Ci sto lavorando per io, su quella macchina. Ci sto lavorando io su quella macchina, va benissimo. In seriale.
1: Che male pazzesco.
3: Dai, dovevi continuare.
1: Malissimo.
3: Dai, rifai te.
1: No, non abbiamo neanche.
3: Come no? Abbiamo tutto.
1: Portami da Giulia.
3: Ma vacci!
1: Come ci vado?
3: Domandami. Dai, mi secca. Pisciami addosso.
1: Ci andiamo con la macchina. Con la macchina.
3: Tieni. Hai attento però, eh?
1: Ti correrò.
3: Che è l'unica macchina che ho. Numai.
1: Vabbè, oh, io vado.
0: Ma la torna presto, eh?
1: Torno quando cazzo mi pare a me.
0: Il router l'hai lasciato questi con me?
1: Eh sì.
0: Con la vice di stella dice Azzu.
3: Azzu.
0: Si esce!
7: Non è vero.
1: Oppure si

0: Más texto.
1: Yo no entiendo.
0: ¿Ah?
1: No, no, no, no.
2: Qué mal negocio.
1: Sì, faccio vedere, adesso è accesa, sì, rientriamo questa.
2: Funziona un cazzo di porco Dio.
1: Ma che è successo?
2: Non riesco a capire il problema.
0: Ma c'è la rete?
1: No.
0: Ma ancora no. Che stai a fare?
1: Stavo lavorando di rivestire, sto vedendo la pagina per film.
0: La pagina per?
1: Prima.
0: Ah.
1: Metto la pagina con l'autore, tutte cose. Sono un po' modificato un po' di quello di stile. C'è una cosa che non capisco. Allora, è acceso? Noi facciamo il tè! Quale preferisci? Il tè questo giallo, fine plastica?
0: No, il verde.
1: Il tè verde. Minchia di zucchero.
0: Ah, cioè. Ma sto ricchione sta ancora registrando?
1: Sì.
0: Minchia! Tra poco si occuperà tutto il disco.
3: Asbesto, testa di cazzo!
1: Lo zucchero ci vuoi?
0: No.
1: Qua.
0: Porco di clero. Che grano di cazzo. Dovrebbe essere una mezzo codice, se sicuro.
1: Sì. Non lo so.
0: Il problema è più o meno un quadrato, però ho provato a fissarlo, funziona uguale. Cioè, sono sicuro di qual è il problema in realtà, però non riesco a fissarlo qua.
1: Ui, ui. Esci di qua, tu? Porca puttana, chi ha contro la lavoretta di qua?
0: Oh, minchia, qua casca tutto...
1: lo so, vengo qua. Non lo sentirò più. Porco, due.
0: Quello sì, no? Come dove girava?
1: Verso qui.
0: Mi ha proprio rotta.
1: Porca puttana.
0: Beh, mi tiro da sotto il bicchiere, no?
1: Ma se no di qua esce a tipo... Vediamo come esce. Come esce?
0: Non esce.
1: Aspetta, rimane scontato.

0: Oh, che palle.
1: Che palle. Anzi, ti stai divertendo a cogare come un pazzo.
0: Ah, sì. Però mo vedo del tuo perché non penso sto parte, io devo ancora fare parecchio di quel lavoro. Sono ancora all'inizio, devo fare le liste concatenate, autogestite, devo fare la gestione degli errori, perché voglio farlo in modo che tu possa decidere dove deve andare, no? Se lo vuoi stampato, se lo vuoi loggato in un file. Non so quale cosa si devono fare. Quindi sto proprio in alto mare. Se non riesco a fissare sto funzionando di bug, alla fine è morto. Ma sta uscendo acqua da qua. Ah, solo acqua, dici.
1: Acqua calda, no?
0: Ah.
1: Perché l'acqua calda c'è la bustina per te?
0: No.
1: Sta pure uscendo qualche particella di caffè.
0: Ah, teina e caffeina insieme. Con un corretto.
1: Ma noi di solito lo facciamo di qua, ma di qua se è stato spostato. Non è che la mano a terra tipo da qualche parte.

0: Saranno belli che scaduti con la data di trascritta a mano.
1: Io sono un po' incasinato allora oggi. Sì, sì, poi c'è pure Giulia, quindi puoi capire.
2: Puoi capire con le rompimento di palla.
0: Allora, esatto.
1: Vediamo come siamo.
0: Queste donne che arrivano pronte di coglioni.
1: O ne parliamo per telefono più tardi?
0: Ecco, arrivano e cominciano a riempire di borse, di borsette, di scrivanie dove ci dovrebbero andare solo con
1: i
0: figli.
1: Se vuoi venire, per me è ok, per dire. Se riesco a
2: ripetere 20
1: minuti, sì. Ma sicuramente 20 minuti, insomma, li troviamo, dai. Ci chiudiamo in bagno, io e te.
3: Non lo voglio più un quel bicchiere.
2: Mamma mia.
1: Va bene, dai, va bene.
0: Le bestie maledette le lasciano a casa?
1: Ciao, papà.
3: Sì, perché eravamo con la macchina.
1: Vai, vieni, devi parlare di lavoro, è importante. No, non deve parlare con te, deve parlare con me. Hai visto i panettoni? Abbiamo la provvista.
2: Si è rotta, sì, l'ho visto, si è rotta la mano quella qui, quindi da qui non esce più.
1: Perché qualcuno l'ha girata perché verso lì.
2: Qualcuno l'ha girata verso qui e si è rotta e non si trova più la manopola, non si sa dov'è.
1: Giratela con la pinza.
2: Giratela col cazzo.
1: Ma che ci penso io? Non penso.
2: Vedi? Di te. Com'è venuto?
1: Cazzo, panettone, però non mettetelo in mezzo alle palle.
2: Ok, allora è venuto. Schifo.
0: Però è giusto.
1: Certo, ma da lì viene una merda il tè.
2: Certo che viene da lì una merda. Sì,
1: ma voi siete hacker dei miei coglioni però, scusatemi.
0: C'è già provato con quello. Testa di cazzo. Arriva lui.
2: Arriva lui.
1: Certo. Avete smontato tutto con questo.
0: Hai
2: capito?
0: Capito qua? Sto cosa non c'ha più la manopola tutto rotto, avete sminchiato tutto.
1: Pinfetta, con i tuoi cuccini.
0: Usa il tuo cazzo, tanto le emozioni sono le stesse, l'utilità è quella.
3: Non c'è
0: il
3: zucchero.
2: Sì, lì.
3: Questo.
1: Dai, sono le bustine.
0: Ecco,
3: io
0: ci
2: verranno
3: le
2: bustine. Aspetta, non dovrei uscire. Perché lui deve riparare.
1: Certo, se trovassi gli strumenti che voi perdete.
3: No,
0: dai, pure pisciò
2: dentro.
0: No,
2: dai, no. Io prendo l'altro io. Mira, quello bene.
1: Niente, ah, pinzetta non ci sta.
3: Guarda,
1: che cosa sta facendo? Non c'è la pinta, non c'è.
2: Ma qual è la pinzetta?
1: Quella con i cucci gialli.
2: La pinzetta con i
1: tanto, non usata che non niente, una porta, io gli l'ha messa qui.
2: Tu!
1: Sì, io, che cosa ci ho fatto qua?
0: C'è smontato pezzi per il disco per fare i PC con Nora.
1: Orfeus.
2: Ma che diavolo
1: come si gira, Dio cane.
0: Lui non fa mai cazzate.
1: Lui che ha una cazzata di mente. Ma guardate il bordello che avete fatto.
2: Ma sei un minchione. È un minchione, oh. Un
1: fede dappertutto.
2: Sei un minchione. Comunque quello...
1: La tazza con i peli.
2: Quello non verde è più buono.
0: Ma a me piace tutto il verde.
1: Quello verde è una merda, è velenoso.
0: Sì, merda. Però, vabbè. Ciò che ho visto molto male.
2: Beh, chi c'è il fuso? Però ci giravo meglio.
1: No, vabbè, non è quello. Ragazzi gay.
0: Ah, no. Ci credo, guarda. Non
1: ma tu sei? Sto vedendo quello verde.
2: Ecco, da noi da qui lo dovevamo no, fare. Vedi da dove lo fa? Da qui.
0: Sì.
2: Che viene.
1: Guarda che sta di paglia, ecco.
2: Quello giallo.
0: Ho visto che i bicchieri sono buoni.
2: Perché questo l'hai sempre fatto. Quando lo facevi tu, no, eh? Che combinavi il bordello dalla mattina alla sera.
0: Oh, visto che i bicchieri sono pochi, suggerisco ognuno di pensarselo da una parte.
4: Dammi il bicchiere, va.
0: È da lei che deve fare una cosa precisa, non in fronte digitale.
3: No, ma così stronzi sempre due, non sprechiamo bicchieri.
0: Su quello di asbesto ci scriviamo coglione.
4: C'è proprio un cazzo, eh?
0: Cosa di rete?
5: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
6: Bello vibrettando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un pepe vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti, e scorregge dentro come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia il succare il cazzo morto. Ah, presto, sbirra intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasetto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto resto, come solo i froci san fare.
4: Niente internet, vabbè.
1: E allora vinciamo la bicicletta.
4: Io la vinco.
1: Oppure la macchina.
3: Oppure un bellissimo coltello pendaglio con croce.
2: Prendi il tuo coltellino, quello sbrese, quello spacchioso, quello che ti fa diventare hacker solo a pensarci.
0: Ah, abbiamo questo che è lurdo, ingrasciato, tutti più seppetenti.
4: Va lavato un attimo.
2: No, non lo lavo.
3: Io non mangerò il panettone.
4: E allora tieni.
1: Se facciamo con le mani?
3: Meglio, io mi mangio tutto il panettone.
2: Con una mano.
3: Ma bello sto documentario di Rai Educational, è un documentario vecchio.
7: Un gommato compresso. Ma il tuo modo di lungo quale, cioè, soprattutto, cioè è quello delle pace. Cioè trovate, e poi perché avete un termine nella prima versione vecchia, per esempio adesso c'era 2-2 mi sembra, e poi avete un termine della serie 2-6-0, di nuovo, ma potete cambiare sicuramente le tonne, cioè le pace. Sono dei file tedesco, generalmente molto più piccoli degli archivi, dell'ordine dei massimo mi pare 300-400 k, poi lo scaricate, praticamente poi vedremo dopo, si può in qualche modo applicare questa toppa alla vostra vecchia versione, quindi voi non scaricate più 32 megabyte, alla volta ne scaricate solamente 400, applicate la toppa al vecchio e avrete di nuovo. Ok, poi io vi ho scritto che nel momento vado a installare anche la app Linux che è dentro il nuovo avere quella che c'è sotto. Ok, e poi ho scritto un'altra cosa sotto dove vi consiglio vivamente di modificare dentro quella cartella USR source. Vi dico che quella cartella diciamo non è, cioè la potete mettere dove volete voi ragazzi, però questa è diciamo una cartella preposta per contenere diciamo sia i kernel che anche applicativi che agivano più a basso livello, come per esempio i driver o altre cose. Cioè, è una regola per noi. Potete metterlo dove volete, però diciamo io consiglio di metterlo lì. Cosa ci serve per copiare un kernel? Ecco, grazie. Allora. seguo questo sistema, ci vuole tutto un combinatore, ok? GCC. Poi ci vuole delle librerie che si chiamano N-classes, sono praticamente delle librerie che permettono di compilare una piccola interfaccia che ora vedremo, testuale, interattiva, che vi permette di configurare il kernel in maniera molto più rapida, perché avete un menu con tutte le funzionalità, potete scegliere di abilitare una funzionalità piuttosto che un'altra, eccetera. Ok, e sentirete anche l'applicativo Mail, è un programma che sostanzialmente vi permette di eseguire più tasti. Praticamente vi dice, oh, dopo vediamo meglio perché così è spiegato, quindi è un po' difficile, lo vediamo subito. E ultima cosa, se state compilando un kernel della serie 2.6, cioè quello che sono uscito adesso, avete bisogno di installare un pacchetto che si chiama la Module Init Tools, sono praticamente delle utilità, un programma di utilità per la gestione dei moduli che sono diversi dalla serie 2.4. Qua ho scritto in basso come poter installare tutto sotto Debian, per esempio, dove ho lanciato il comando per get install Module Init Tools, make gcc e libnbus esterno. Attenzione, perché ho messo libnbus 5 Debian? Perché non sono necessarie solamente le librerie in formato binario, ma servono anche gli iter, praticamente i file di inclusione per compilare. Invece, se avete una Debian, dovete compilare, installare i pacchetti Debian, se avete una Slack, dovete installare i pacchetti Slack, se avete una Red Hat, dovete installare i pacchetti Red Hat e così via. Comunque, i nomi sono gli stessi, basta che usate l'interfaccia, cercate queste stringhe e le trovate nelle repo. Più della compilazione. Sostanzialmente io le slide mi fermo qui e ora mi siedo nel computer e lo facciamo. Lascio questo qua nella vista e inizieremo proprio a svolgere questi passi uno dopo l'altro. Quindi prepareremo il kernel, lo salveremo nel dentro, lo sposteremo, lo scompatteremo, applicheremo delle facce

0: qualcuno mortale, non vuoi vedere che mi porto? Io sarei felicissimo.
1: Ma un'asta, un'asta. Più che altro cerca un volontario per andare a cercare un'asta.
0: Un'asta? Per il micro.
1: Tecnologie, no?
0: Allora, io nella mia auto ho già scaricato i pacchetti del piede. Non so come si fa. Io ho scaricato questi pacchetti, vedete? Linux 262.dart.bizz2. Questo è praticamente l'archivio TAR che vi stavo prima dicendo. E occupa circa 38 MB. Adesso cosa dovremmo fare? Lo dovremmo estrarre e posizionare nella vertenza USMSRC. Quindi per estrarlo metteremo questo comando. XF

0: Qualcuno di voi non conosce Bard? Se non... vabbè, lo spiego. Allora, aspettate che finisce di scomprire un inferno.
1: Vabbè, mandar. Ci vorrebbe una lezione solo per TAR.
0: Sostanzialmente il TAR è un applicativo che permette di, diciamo, di compattare dentro un unico file una cartella. E quindi sia la cartella, sia i file e le sottocartelle che ci sono contenute al loro interno. Poi abbiamo bisogno di un successivo programma che si chiama, in questo caso, BitZip2, che prende questo archivio TAR e lo comprime. Lo comprime e comprime di molto. Ora faccio vedere la sintassi. Aspettate, è più difficile. Ovviamente io ho dato questo comando. Cosa vuol dire questo comando? Vuol dire TAR, cioè lancio TAR, poi vi dico come parametro X, cioè estrai, fare extract, è la seconda lettera della parola extract. Bit sta per verbose, cioè questa scritta di file che lui ha estratto, ve lo fa vedere a uno. F sta ad indicare che stiamo estraendo un file e non stiamo scompattando un nastro, perché TAR nasce come lettore di nastri, nastri. Mentre in questo caso diciamo F, cioè stiamo estraendo un file da un file. La J sta per c'è un parametro che ci dice che noi ci stiamo riferendo a un archivio di tipo BZ2. Se noi facciamo mandare, vedete, questo è il pagina manuale. Se vediamo giù, vedete? X sta per extract. Poi andiamo. F appunto sta per file.
1: Facciamo compagnare questo. No, da voglio dire. Facciamo compagnare. È una settimana.
0: Sì, che non c'è come si fa che
1: pensiamo, poi faccio un po' di risate e cosa
0: lì. Che? Ecco, qua vedete? Verbos. Cioè, fammi vedere la lista dei file che stai estraendo uno a uno. E poi in basso, la gente da sopra. Sì, lo faccio vedere che c'è il giusto.
1: Ecco
0: qua, vedete qua. Gente. Quindi, se io faccio un esempio nell'S, ecco qua che mi trovo la cartella del piano
1: estratta.
0: Dove la devo mettere questa cartella? In USR source. Quindi dovrei fare un CP MRV Linux 2.6 in USR source. Ok? Io non lo faccio perché già l'ho fatto, non vorrei sporcarmi l'archivio che ho estratto prima. Vi garantisco che il comando funziona e avrete praticamente questa versione. Vedete? Linux 2.6.2 è stato quello. Va bene, allora abbiamo estratto l'archivio. Cosa dobbiamo fare? Dovremmo installare il GCC, eccetera, eccetera. Cosa che già in questo portale è installata. Dovrei entrare dentro la cartella. Ok, dovremmo essere lì. Esporti. Ok, a questo punto dovremmo iniziare a configurare il PM.
2: Ok.
0: Ok, la configurazione del PM si può fare in tanti modi. Se no, l'interfaccia che permette di farlo e sono tantissime. La più vecchia, cioè quella più vecchia in assoluto, mi faceva le domande, mi fa ancora le domande, a una. Cioè, ci sono 400.056 funzioni del PM e lui mi chiede: la vuoi questa? Sì. Vuoi quest'altra? No. Vuoi quest'altra? Sì. Eccetera, eccetera, per 45.000. Poi, magari voi avete sbagliato a mettere una delle comunità. E questo era il GIF, era molto bello, molto bello. Poi invece abbiamo noi quella che siamo usando la maggior parte della gente, è questa qua. Ora non spiego come si chiama, ma non la faccio vedere, poi spiego come si chiama. Vedete? Quella famosa fatta
2: occupo. Devo occupare Twitter.
0: Come ti lancia? Allora, esplodo. Basta dare il comando make uno comp. Se volete, per esempio, un'interfaccia di tipo GTK, cioè visuale, che potete gestirvi con mouse, potete fare make gcomp, che sta per nome. Se volete un'interfaccia KDE, siete fatti, ma va bene, dovete fare make xcomp. Ok? Dipende da quindi si tiene davanti un'interfaccia più facile. Noi useremo make comp. Vi potete accorgere ora, da ora in futuro, che il comando make accetta vari argomenti. Cioè io posso dare make meno comp, make un altro tipo di comando. Questo perché make è appunto un'utilità che ci serve per effettuare varie operazioni. Cioè, per esempio, make a scuola ha delle si chiamano parti, che sono praticamente questa cosa qua, questo secondo parametro. Voi gli date un target, lui si legge un file che si chiama make file, appunto, cioè il file di make. Dentro il file di make, per ogni target, ci sono scritte proprio i comandi di shell che il make deve fare per ottenere quell'operazione. Quindi è un modo per semplificare le cose. Quindi ora faccio make in un comando.

Perfetto. Questa è l'interfaccia. Dobbiamo fare una funzionalità del PLM si può, diciamo, compilare in due modi differenti. Si dice che si compila built-in, cioè dentro il soggetto, dentro il binario del PLM, quando praticamente appunto questa funzionalità è proprio incorporata nel suo interno. Un altro tipo di compilazione è quella modulare, cioè è praticamente quella funzionalità non viene inserita all'interno del binario del PLM, ma viene messa in una apposita cartella, in modo tale che a necessità può essere linkata, cioè questa diciamo accorpata al PLM, e eventualmente anche rimossa. Questo è un bene perché il PLM praticamente fare in modo che sia, non sia troppo grosso, cioè si può fare qualcosa di migliore. Dopodiché, quando vi serve un modulo, dovete chiamare un comando per caricarlo all'interno del PLM. Quando non vi serve più, dovete lanciare un altro comando che ve lo stacca dal PLM. Pensiamo per esempio alle schede audio, oppure ai dispositivi tipo il modem, alle schede di rete, alle schede wifi. Le cose più, diciamo, più facili da capire sono: io ho una schedina che inserisco nel portatile, a questo punto mi servirebbe utilizzarla, quindi diamo un comando nell'archiva e la uso. Poi quando non mi serve più la tolgo dal portatile, è inutile che comunque mi tengo penso dei codici e gli esecuzioni. Come si configura qua, come sono le voci. Io non le posso dire tutte, ma ci sono questa opzione qua. Cioè, allora, inutile che vi spiego che per spostarsi devo usare il freccetto, per entrare in una zona deve avere l'invio, penso che sia semplice. Una cosa importante è questa qua. Quando non sapete cosa fa una funzionalità, andate qui. Questa qua, addirittura se siete nella zona più, nella radice di questo albero che noi prima stiamo navigando, premendo su help, avrete praticamente una piccola spiegazione di quello che io ho detto fino adesso, come potete vedere. Vi parla di come si compila una funzionalità, di come si compila un modulo, come quali sono i dati che dovete usare per l'interfaccia e così via. Ok, e ne iniziamo. Questo qua, abilitando questa funzionalità, tecnicamente state dicendo che di includere, di farvi vedere nell'elenco tutte le funzionalità che ancora non sono state.

qua sono startup in generale che praticamente vi permettono di selezionare come si deve comportare il sistema per la gestione dei processi. Diciamo che questa parte qua la potete generalmente, quella che trovate già nell'interfaccia è quella che dovete usare, non la dovete cambiare molto. Io non voglio spiegare troppo come funziona all'interno perché vi confonderete troppo. Questo cambio è importante, è il supporto per il caricamento dei moduli, quello che dicevo io. Se non abilitate queste cose, non potete utilizzare questa funzionalità di inserire e saltare moduli. Quindi qua dovete scegliere, sì, abilita il supporto per i moduli caricabili, abilita anche lo scaricamento dei moduli. Questa è una funzione nuova nel 2.7. Cosa significa? Significa che mentre nel 2.4 si possono sia togliere che rilevare i moduli, nel 2.6 potete dirgli praticamente di caricare un modulo ma di non scaricarlo più. E questo, diciamo, per alcune applicazioni di sicurezza comunque è importante. Per esempio chi gestisce computer che vanno in rete, che possono subire degli attacchi, che utilizzano appunto dei moduli. In questo modo, diciamo, siete sicuri che i vostri moduli non vengono scaricati. Potete anche, per esempio, scegliere di forzare la funzione di un modulo, oppure di attivare questa funzionalità di caricamento automatico di un modulo quando il cliente si accorge che ha necessità di un pezzo che non esiste, lui se lo carica automaticamente. Ecco, questa è importantissima. Tipo di processori e funzionalità. Ecco, se sbagliate a collegare questa voce, otterrete un kernel che non funziona, perché dovete stare attenti all'architettura che voi abituate sotto. Per esempio, se state compilando un kernel per un processore antico tipo Pentium 133, dovete selezionare questa voce, questa qua, Pentium Classic. Se avete un Pentium MMX, quest'altro, Pentium Pro, eccetera. In questo caso, questo portatile è un Athlon, quindi io seleziono con spazio questa funzione e voi mi esce dal menu indicando il punto qui, Athlon, Duron, K7. Per esempio questa opzione serve per attivare il supporto per il multiprocessore, cosa che nei computer di base generalmente non esiste. Questa opzione qua è di nuovissima introduzione, permette praticamente di abilitare il parenting. Detto, diciamo, in modo facile, il parenting è una funzionalità dei kernel che, diciamo, permette di avere più un computer più, che risponde più facilmente alle applicazioni che fanno molto input output. Questo qua, machine check, questo praticamente è una specie di layer software del kernel che si occupa di informarsi se vengono rilevati problemi di riscaldamento, fallimento di alcune operazioni e così via. Ecco, capite bene che nemmeno io riesco bene a capire tutte le funzionalità del kernel, però riesco a ottenere un kernel che funziona lo stesso, perché non tocco quasi mai le cose che non conosco. Ecco, cioè mi informo più che altro sulle voci che trovate, però generalmente quando trovo una funzionalità non, che la lascio, cioè se è già nel tavolo generalmente io lascio inserito, non lo tolgo. Ecco, questa qua invece è la gestione della limitazione. Dovete, se volete attivare la gestione, diciamo, del power saving, dovete premere qua e abilitarlo. Se volete, per esempio, il software suspend, sapete cos'è il software suspend? È la sospensione dei portatili. Quando vai nei portatili, per esempio Windows, puoi mettere il tasto di alimentazione, tu gli fa una sospensione, praticamente salva lo stato della RAM, di distribuzione solida, una partizione del disco, e vi permette, quale successiva accensione, di ritrovarsi nello stesso stato in cui lo avete lasciato. Questa è la funzionalità che esiste. Infatti c'è anche il suspend to disk. La CPI invece è un tipo di interfaccia che permette di controllare lo stato delle batterie, la velocità delle ventole, di applicare, diciamo, lo scaling delle frequenze del processore e così via. L'APM sostanzialmente è il predecessore della CPI, cosa che, diciamo, se avete compilato la CPI e vi funziona, conviene togliere l'APM, risparmiate il byte nel PM.
Questo qua invece è il Feuerstein, cioè potete praticamente, se avete un processore tipo il vostro tipo Spitzer, queste cose qua, vi permette di scalare il consumo del processore e quindi risparmiare batteria. Queste invece sono le funzionalità, diciamo, dei bus, quello che puoi mettere nel computer. Per esempio, nei moderni computer si può anche togliere il supporto per l'ISA, ormai non si trova più. Invece dovete mettere il supporto per il PCI, sennò non funziona niente. Certo, per la licenza ISA serve perché nel caso di un portatile, come in questo caso, bisogna appunto inserirlo. Allora, vedete bene che io dentro questa voce non ho compilato il supporto PCMCI come built in, ma come modulo, e lo si vede benissimo dalla M maiuscola che trovate accanto alla voce. Come si fa invece a mettere built in? Basta premere tante volte lo spazio fino a quando non avete queste istruzioni. In questo caso niente, il modulo, diciamo, questa funzionalità non è proprio considerata. In questo caso invece l'avete considerata come modulo. In quest'altro caso invece l'avete considerato come bulletin. Nel nostro caso lo lasceremo come modulo. Quello che trovate sotto sono compatibilità per i tipi di base, cioè per i tipi

0: un'altra voce che troverete è questo R, oppure deprecate. Sono funzionalità del vecchio 2.4 che sono mantenute per compatibilità con applicativi che utilizzano il 2.4 ancora. Però diciamo che stanno per essere abbandonate. Cioè, probabilmente nelle versioni successive non li troverete più nel tempo. Altre domande? Questo qua potrebbe scegliere il tipo di formato del file eseguibile. Questo è, vediamo un po' più in dettaglio di come funziona un eseguibile. Comunque vi consiglio di compilare tutto così, come ho fatto io. Ecco, qua andiamo nel corpo di tutto. I device drive, cioè i moduli che si occupano di gestire le perite. E qua iniziamo con tutta una carrellata di perite di scasi, USB, suono, eccetera, eccetera. Allora, per esempio questo è il supporto per la porta parallela. Se per esempio avete necessità di usare la porta parallela, lo potete compilare come modulo e poi utilizzare la porta parallela. Ma per esempio se poi non avete una stampante parallela è inutile che lo compilate, lo potete semplicemente togliere in questo modo. Così che non ce l'avete compilato. Il supporto per il plug and play vi serve. Il supporto dei dispositivi per blocchi. Sapete cosa sono i dispositivi per blocchi? Sono praticamente dei dischi generalmente. Ho messo qua un supporto per un particolare modulo del cliente che permette di criptografare una partizione oppure un file. Cioè potete anche avere la possibilità di vendere una partizione criptografata interamente. E il sistema deve avere la testisce in modo criptografico. Quando voi spegnete il computer, se per caso qualcuno sviluppa il disco, non so. Sarà quasi impossibile ottenere i dati dello spazio che ritengo, è la funzionalità che esiste. Questo invece è importantissimo, il supporto dei dispositivi a blocchi grandi. Questo lo dovete mettere per i dischi, perché ormai tutti i dischi hanno una capacità abbastanza elevata. Questo è il supporto per l'ARA, cioè per i dischi. Vedete questa situazione? Se voi non avete, se voi avete questo, siete in questo, combinati in questo modo, il vostro cliente non basta, perché non trova il disco. Quindi infatti là magari all'inizio, però quando sarà il momento di trovare e andarsi a montare la partizione di root non andrà avanti perché non avrà compilato il suo intero supporto per lì. Quindi bisognerebbe innanzitutto abilitarlo e non solo abilitarlo come modulo, anzi abilitarlo built in, perché sempre i moduli salvati dentro il disco, dentro una cartella del system del disco, se il cliente non trova il disco, diciamo, cioè il modulo carica dal disco. Quindi se non c'è il disco, come faccio a prendere un modulo per il canale IDE? Bisogna metterlo built in. Mi sono spiegato? L'importante è anche questo, per lo stesso motivo di sopra. Questo pure per avere il supporto per i CD-ROM IDE. Vedete, questo qua quindi generalmente lo metto built in. Questo invece è importante per gestire masterizzatori. Cioè se avete un masterizzatore IDE, non vi funziona sotto Linux. Generalmente il motivo è questo, è quello che sto facendo vedere. Cioè, se avete questa situazione così, non ce l'avete compilato. Se invece lo compilate come modulo, allora potrete utilizzare il dispositivo IDE in un modo che ora spiegheremo poi dopo. Quindi se avete un masterizzatore IDE, questa funzionalità dovete mettere.
1: No, sì, con il masterizzatore IDE. Sì, simulazione stata, come tu vuoi compilare.
0: Sì, con 2.6 ci sono problematiche inerenti a CD record e alla gestione.
2: Sul 2.6 comunque lo scarico di emulation support è
0: funziona.
3: So che sta cambiando.
0: Va bene. A me mi funziona.
2: Sì, funziona.
0: Cioè, funziona lo stesso, magari in futuro sarà abbandonato.
2: Sì.
0: Però per il momento ho letto di discussioni tra i maintainer del programma che CD record per masterizzare il
1: discorso. Poi normale masterizzatori non hanno bisogno di lavorare, non dovrebbero avere bisogno di 2.4.
0: Non lo devi no.
1: Il 2.4 non funziona.
4: No, anche quando ti devi andare a ti accorgi che c'è il CD-ROM ti devi caricare il modulo, non ti caricare il modulo del CD-ROM,
5: ti faglio riconoscere come
4: in modalità di descase con quel modulo che vai

0: funzioni, perché i software per masterizzare anche sotto Windows, Windows Drive particolari, che utilizzano le catene SCSI e non le funzionalità della DAT.
1: Quindi per il masterizzatore con il kernel 2.6 consigli di compilarlo comunque?
2: Io lo uso, ancora devo intermi tanto, non ho una situazione chiara su questo discorso.
0: Beh, il problema
2: è dire che mi funziona, esattamente come lo uso, però giusto dire, io copio con un modulo.
3: Ah, comunque il problema fondamentale sta nel fatto che nei nuovi sistemi IDE questa roba qui, per quanto ho sentito dire, dovrebbe essere built-in dentro il core del device, cioè dire, invece di delegare questa roba qua al sistema operativo, se ne occupa direttamente o la scheda madre o il controller o addirittura direttamente la stessa periferica. Quindi in linea di principio è per questo che non si dovrebbe più tenere. Se hai un masterizzatore obsoleto, ovviamente conviene mantenerlo. La diatriba verte su questi punti principalmente.
4: Sì, io l'ho guardato sul letto.
2: I discarsi sono comodi e media, esatto. Si divide per
4: l'invece. Anche se, come dicevo lui, si diverte.
3: Esatto, vedi?
2: Se tu lo convivi come modulo, cioè estendo come modulo esterno, tu puoi sperimentarci di solito, cioè puoi caricare oppure no.
3: Comunque là ti spiego proprio la cosa che ti dicevo io. 2.6 kernel, support direct writing su IDCD eccetera eccetera, questo sistema all'ARC dovrebbe essere delegato direttamente all'ARC, secondo noi siamo
1: di via. Soltanto con masterizzatore diretto.
3: No, io non dico niente perché non so chi è tua idea, quindi non mi ricordo questa roba qua. Quando usavo questa roba qui si doveva mettere per forza, ora non so. Si dice questo comunque in generale.
1: Tu se dipende dal masterizzatore.
2: Il discorso è che il 2.6 è facciamo da un po' di mesi, quindi ancora devo capire un po'.
5: Non sanno mai.
2: Web?
3: Ah, ok.
2: Va bene, poi qua sotto abbiamo una lista di chipset. Ovviamente questi sono i chipset che trovate nella scheda madre, che si occupano di gestire diverse cose. In questo caso, diciamo, io generalmente metto, qua di solito trovate selezionate più di uno, per esempio qua, questi magari Sykes, Compact, AMD, Sykes, eccetera, eccetera. Io in questo caso ho messo solamente questo, o posso mettere anche il bulletin, che praticamente, essendo questo portatile un AMD, ho compilato questa funzione qua. Altre cose che devo dire su questa sezione, potete, mi pare che c'è la sezione per caricare tutto il DMA. Esatto, qua. Usa il DMA by default when available. Okay. Questa invece è la parte relativa ai dispositivi di SCSI. Su un portatile non ce ne sono, pochi. Però ho messo delle voci importanti, cioè il SCSI generic support. Sempre per il discorso del masterizzatore. Essendo il masterizzatore di solito utilizza un'emulazione dello SCSI, bisogna attivare questo modulo qua. Questo con 2.4. Con 2.6 e anche per le penne USB. Per esempio, se avete una penna USB che utilizza, diciamo, una particolare, si chiama un modulo che si chiama USB Mass Storage, dovete abilitare questa cosa qua, perché va tipo l'emulazione SCSI, è lo stesso che mio. Poi qua, se avete dispositivi PCMCI per attaccare dischi esterni SCSI al PCMCI, dovete entrare qua dentro e abilitare le voci necessarie. In questo caso non ci sta niente. Questo invece è un supporto per il write, cioè per un tipo di applicazione dei dischi che mi permette di prendere un tot di dischi e farlo diventare uno solo, oppure di prendere due dischi e farli diventare lo specchio di altri due dischi. Sono cose comunque a livello sistemistico che si usano nei server. Questo è il supporto FireWire. Io ho compilato qualcosa, non ho avuto modo di provarlo perché non ho niente di FireWire. Questo invece è il supporto per la rete. Se avete per esempio, volete fare un sistema file, un gateway, avete bisogno di commentare alcune di queste cose. Dovete innanzitutto premere così e abilitare il networking sul support. Poi dovete per esempio scegliere, se avete un modem, dovete abilitare il TTP, cioè il point protocol. Se avete una DSL, dovete abilitare il TTP o la rete. Se avete una scheda wireless potete entrare qua dentro e selezionare un modulo a seconda del tipo di scheda che vuoi avere. Sì, supporto della lingua rossa, della morte lingua rossa. Basta che faccio così, mi trovo e vedo del... Sì, dimmi. No, Bluetooth. Esatto, è il supporto per il Bluetooth del cliente, non è il modulo del dispositivo, del chip. Poi esistono delle periferiche USB che si attaccano all'USB e fungono anche da scheda per Bluetooth, diciamo, da interfaccia Bluetooth. Poi lo si vede dopo nella sessione USB, c'è la sessione USB. Però bisogna abilitare, certo devi abilitare il supporto Bluetooth, a prescindere. Poi se hai un chipset integrato nella scheda del tuo computer, funzionerà da solo. Se invece hai un dispositivo USB, hai bisogno poi nella sessione USB di attivare il supporto per dispositivi Bluetooth USB.
3: Perché è complicato.
2: Poi questo è il ISDN, il supporto per la telefonia, questo è il supporto per i dispositivi Bluetooth. Faccio notare solamente questo, supporto per il mouse, che ci vuole penso. E supporto per la categoria dei mouse PSD.
3: La maledizione. A me non funziona il click direttamente sul tappetino, per esempio.
2: Poi l'altra cosa che notate nel 2.6 è il supporto per lo speaker. Perché anziché essere usato spesso, qua lo trovate direttamente dentro la lettera. Se poi lo togliete, non bipperà, non fa più niente.
3: Io mi domando il perché di questa cosa.
2: Ecco, questa è l'azione dei dispositivi a carattere. I dispositivi a carattere generalmente sono al giorno d'oggi quasi tutte le periferie che non sono dischi sono dispositivi a carattere. Esempio schede video, schede audio, la scheda CP, eccetera, eccetera. Infatti qua vedete che c'è questa sezione specifica per la CP. Supporto CP. In particolare io qua ho messo il supporto del chipset via perché questo computer era una radio. Vedete che c'è anche il supporto dell'Nvidia. Questo che vedete qua invece è il direct rendering, che è una cosa che usa X per accedere direttamente alla memoria della scheda video per fare applicazioni pesanti come per esempio i giochi o applicazioni 3D. In questo caso ho attivato questo due moduli. Questo è il supporto per il PCMCI, che però è una scheda. Questa mi sembra che sia una scheda per sincronizzare i palmari con quello del computer. Multimedia device invece è la zona specifica per attivare il supporto per le schede di acquisizione video. Quello che poi voi mettete nel computer per potete vedere la TV, ascoltare la radio, attaccare un video registratore. Attraverso queste voci potete scegliere qual è il vostro tipo di scheda, compilare il modulo e poi all'avvio del computer utilizzare la scheda. Questo è il supporto della grafica. Praticamente in questo modo potete, non so se voi avete visto la console all'inizio quando parte la console, no? Che ha i caratteri grossi. Potete con questa voce potete abilitare il comando. Praticamente il client può utilizzare le funzioni della scheda video per ottenere una console a risoluzione più alta. Quindi potete avere console a risoluzione 1024x768, 1400, tutto dipende dalla vostra scheda. In un sistema tipo desktop può essere bello farlo, in un sistema tipo SECO non fa nessuna differenza. Quindi per attivarlo dovete abilitare questa cosa qua, support for frame buffer device. Abilitare dovete intesa al VGA Graphics Support. Entrare qua dentro console display driver support, abilitare il frame buffer console support. E poi questa qua è logo configuration, in due sedi vi permette anche di dire con quale risoluzione di colore potete visualizzare quel pinguino che vede all'inizio quando va il sistema. Vabbè, non spasso più che altro. Ecco, qua invece è il supporto per il sonoro. Ecco, a partire dal KM26 è stato introdotto il supporto dell'AXA. Allora, praticamente fino al 2.4 ci sono due modi di gestire le schede audio, l'OSS e l'AXA. Poi mi dicono di fare pausa. Facciamo pausa? Vabbè, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi continuiamo.
5: Annuncio.
2: Oppure finisco che l'elenco e poi diciamo.
5: Finisci l'elenco e poi devi annunciare la scatoletta magica.
2: Ah sì. Beh, finisco anche un elenco dei fermi, come mi fai pausa.
5: Se no.
2: Stavo dicendo che ci sono due modi sotto Linux di gestire gli audio. Sono OSS e altri. Diciamo che OSS al momento dal 2.6 comincia a essere dato come deperente, quindi io preferisco combinare l'altro. Tra l'altro l'asta è secondo me è migliore perché permette di gestire un po' meglio questi audio, per esempio con la Soundbuster Live l'asta mi permette di fare
5: tre gate,
2: cioè di sentire, di aprire più in ampio, più XMMS insieme e di sentire tutte cose contemporaneamente, invece con OSS non mi pare che non funzionano. Quindi basta andare a applicare il supporto delle schede sonore e io ho fatto come modulo, giusto perché cambia meglio. Poi andare qua dentro, a differenza del Linux Sound addirittura ce l'alza. Poi dove qua c'è scritto PCI Device dovete scegliere la vostra scheda. Vi posso garantire che qua ci sono quasi tutte. Questa per esempio in questo portale che c'è la mia 82C686A. Se avete per esempio una Soundbuster la troverete, mi sembra, qui sopra. Creative, no? Dove? Qua, questa qua, vedete?
5: Soundbuster Live.
2: Importante se avete applicativi tipo vecchi, abilitare l'emulazione per OSS. Perché Asta mi ha mostrato una specie di software che mi permette di far funzionare lo stesso programmi che usano le vecchie librerie. Quindi basta spuntare questa cosa qua, OSS App Emulation, OSS Mixer API, OSS TCM API, eccetera, eccetera. Okay. E alla fine abbiamo il supporto USB. Quindi applico come modo il supporto USB. Per esempio, come diceva il Carlo, qua abbiamo il supporto per i dispositivi di Bluetooth, abbiamo il supporto per le stampanti, il supporto per le penne ottiche USB. Poi, all'interno di questa sezione del supporto delle penne USB ci sono diversi tipi di dispositivi che possono richiedere eventuali altri punti di codice della comunicazione. Questo qua mi sembra che sia supporto per le tastiere USB e il mouse. Altri dispositivi, come per esempio abbiamo lo scanner qua sopra,
5: c'è di tutto,
2: tavolette grafiche, altre cose, dialoghi derivati. Vabbè, facciamo una pausa e poi continuiamo. Dobbiamo ricordare che là c'è una scatoletta delle offerte, se volete. Va bene. Se per esempio la vostra partizione di root è S2 e voi avete questo compilato come modulo, cioè così, non troverà la partizione di root, quindi andrà in panico e sarà lì ferma. Non potete fare altro che ricompilare il ferma. Quindi attenzione a questa opzione. Se avete un file system S2, come root file system mettete lo root. Lo stesso dire se avete S3 o se avete Ryzen. Qua sono altre opzioni, per esempio. L'opzione per il file system di CD-ROM, quello tipico, io sono in PS60, oppure il supporto per CD-ROM tipo di stile Microsoft, il supporto per partizioni tipo DOS, FAT32, anche nel TFS ma in sola lettura, anche con l'esempio perché il supporto per la scrittura è solamente modifica, quindi è solamente modifica di file. Non potete creare nuovi file, non potete eliminare i file, non potete modificare solo i file esistenti. Quindi vabbè, diciamo praticamente il TFS lo volete quando di legge, non lo potete scrivere.
3: Allora, sì. Scusa, non è che non puoi solo modificare, puoi proprio sovrastire, l'importante è che ci sia la entry
2: nel TFS. Una precisazione importante.
3: Cioè puoi riscriverlo da zero, ci metti un'altra cosa, l'importante è che sia la entry nel TFS, perché non sono correttamente gestiti.
2: Però diciamo che non è proprio un file system di tua scrittura tipico, là. Cioè non è molto usato questo, non tu vedo l'altro.
3: Io ho provato con le 2.4 e mi ha sputtanato un
2: ghetto. Non fate come lui.
3: Questo non lo so.
2: Non vi fidate.
5: O fate lo streaming verde.
2: MTF, capisci? Sì, capisci. Ma scrivere MTF pure, o 6. Sì, sì, può essere il Fusion Analysis, Fusion Analysis. Ok, poi abbiamo un'altra parte importante, questa, Network File System, che vi consente praticamente di montare partizioni e o cartelle da server di rete, cioè per esempio quello che si fa con Windows, no? Le cartelle condivise in rete, dovete abilitare questa funzione qua, che è la funzione per appunto Windows Shares, le cartelle condivise di Windows. Oppure se volete fare condivisione di porzioni di file system via rete tramite macchine Unix, dovete abilitare il supporto NFS, cioè Network File System. Se dovete fare da sempre, dovete spuntare questa casella, eventualmente se volete voi potete venire a provare questo funzione qua. E se invece dovete fare da client, cioè dovete voi montarvi delle cartelle che un altro server vi mette a disposizione, dovete spuntare questo file system, diciamo, diversi che non ho mai provato. Tipi di partizione, questa versione aperta, e poi c'è supporto per il linguaggio nativo, che generalmente conviene lasciarlo come sta. Questa è la codifica dei caratteri, diciamo, che Kernel utilizza come predefinito. Ok. Queste qua sono opzioni, diciamo, di Kernel, che vi permettono di fare del debug, ma producono un kernel più pesante e più lento.
5: Ce n'è una importante, secondo me, di dentro.
2: Quale?
5: Il Magic Sys Request, che ti permette di chiudere comunque la macchina in modo dignitoso quando ti si pianta il kernel.
3: Quando vai in panne.
5: Se abiliti
2: kernel debugging,
5: sì, c'è cioè Magic System, quello non fa male abilitarlo, diciamo.
2: No, questo non è vero.
5: Quando ti si pianta la macchina c'è una combinazione particolare di tasti che
2: non
5: ricordo.
2: Altro
5: quindi ah, ecco.
2: C'è scritto
5: e vi permette di chiudere il file system, di bloccare la macchina in modo
3: fare
2: di fare meno danno, diciamo.
5: Esatto.
2: Allora, lo mettiamo.
3: Anche se comunque con Sys Request c'è una race condition con PCMC e CS sotto 2.4.
5: Traduci in termini umani.
3: In pratica, in pratica se mettete spuntate l'opzione Sys Request e abilitate il supporto PCMC e CS, voi vi fate vedere il card bar support di PCMC.
2: E schedine quello che si trova.
3: Esatto, se mettete insieme servite una race condition nel sistema che
2: in pratica.
5: Che cos'è la race condition?
3: La race condition sono una condizione di costo, nel senso che
2: vabbè.
3: Il processo si trova nel senso che viene a una zona di memoria o comunque una parte del PC che è già bloccata in maniera esclusiva da un altro processo.
5: Ma è un problema di sicurezza.
2: Più processi cercano di accedere a questa cosa, ma nessuno alla fine lo fa.
5: Si può utilizzare per fini, diciamo, allegri. E poi in allegria prendere il possesso della macchina di qualcuno.
3: Il locale sì. Il locale è la cosa interessante.
2: Tanto importante che è il mio. Va bene, poi alla fine qua abbiamo queste cose qua che io ho messo, se si vuole divertire.
5: Sì, perché suonano bene.
2: Sono, diciamo, algoritmi di crittografici per il file system, diciamo, per crittografare le funzioni del disco. Ok, ora abbiamo finito praticamente di configurare, adesso cosa dobbiamo configurare? Come si fa? Vogliamo provare?
5: Ma puoi fare anche adesso comunque altri print screen eccetera.
2: Ok,
5: puoi
2: quando abbiamo finito dobbiamo praticamente uscire dall'interfaccia. Quando noi possiamo fare due cose: o salviamo la configurazione attuale in un file che vogliamo noi, per esempio mia config, ok, oppure uscendo qui uscite la vuoi salvare tutti così. Ma vedete qua cosa dice? Praticamente lui ha creato un file .config. Se io faccio ds-la lo ritrovo esattamente. Come si fa il page da pure nero?
3: Function tastino sopra. Cursore sopra.
2: Ah sì. Ma vedete qua? .config. È un file di testo praticamente dove per ogni funzionalità c'è scritto sì o no, e lo possiamo voler anche vedere cosa. Vedete? Per ogni configurazione c'è scritto yes se è stata configurata. oppure dovrebbe esserci scritto anche la R, da qualche parte si è messa con il modulo. Comunque, vabbè. Ok, adesso che abbiamo configurato, inizia la compilazione del web, che con Q6 è facilissimo, basta scrivere il mail. Sì. Come non si dice più? Sì, lo puoi fare. Generalmente lo trovi nel CD, lo trovi anche sul sito. Ci sarà in questo punto, dopo questo file config sarà nominato in un certo modo, tu lo prendi, lo nomini.config, poi apri il file make.config e lo personalizzi. Lo puoi fare, sì. Con la Debian di fare, si vede la Debian, c'è anche il file.config che è 2.4.18, io l'ho visto. Ok. Quindi a questo punto per compilare basta dare un make, solo make. Ah, attenzione, se volete sapere quanti tipi di target supporta il make, basta fare make. In questo caso, make, e voi iniziamo a usare, ci sta, però ci stiamo. Nel frattempo Eric non sta spremando. Ora, la cosa simpatica delle due serie è che rispetto al 2.4, non produce quella quantità immane di output incomprensibile, ma è un po' più pulito e vi dà la possibilità appunto di capire un po' meglio cosa sta facendo. Per esempio, se c'è CC che sta compilando, e in questo caso come modulo, e le Disney che sta linkando, link che sta seguendo il link, eccetera, eccetera. Quindi è un po' più bellino l'idea. Sì, scrive appunto. Se volete, vi piace la confusione, potete tornare. Come? Sì, lo dici anche. Con N è grande così.
5: Alla mano.
2: Quindi adesso aspettiamo. Non so quanto ci sta, forse può. Un altro break? No.
5: Domani?
2: Vabbè, ci dovrebbe stare, penso, 5 minuti.
5: Faccio fare, facci fare domani.
6: Scusa,
2: se vuoi fare domande, sì.
6: Per compilare il singolo modulo, sì. Io per esempio ho un dispositivo, ho una scheda della Reaper,
2: sì.
6: E su 2.2.16 si andava a fare il traffico, mentre si riavviava il computer.
2: 2.2.6
6: sulla slacco del 7.1. Si andava a riavviare il computer se faceva il traffico. Ho provato una ISA e non è successo più niente. Allora non deve valere per compilare il modulo, però io ho provato il sorgente del modulo, ma ora non so come ricompilare.
2: Hai trovato il sorgente? L'archivio
6: dato? Ho cercato su it.com, eccetera. Ma hanno detto, cercami, andavo su cerca il sorgente pulito del modulo e ricompilalo. Lo ce l'ho trovato, sì. Allora non
2: lo praticamente nel ritardo, se è fatto, se è un modulo serio, tu avevi lì. Comunque, a parte che dici, dovresti poter compilarlo, poi con un X-Store lo dovresti installare sulla giusta diretta, automaticamente. Perché i driver che ci sono dentro la distribuzione del PM in realtà non sono diciamo quelli ufficiali, no? Allora per esempio nel caso dei Win Modern un po' trovate degli attività che non sono ufficiali, cioè non sono dentro questo menu che abbiamo visto, però sono delle porzioni proprio di Kernel che poi potete compilare a scuola. Comunque per rispondere alla domanda, io presumo che con un Mac Store si dovrebbe installare sulla giusta, penso che sì, si dovrebbe installare sulla cartella Leap Modules, oppure se il file 1.c è lo stesso, sì. Se il file è lo stesso, sì. Ma scusa, questo però se il modulo il modo che ci siamo in presente, no? Sei lo stesso caso. Vabbè.
5: Certo, ovviamente devi flaggiarlo in schermo, no? Se nel menu com.
2: Vabbè, come potete vedere, ha finito la compilazione. Ora, cosa è successo? Praticamente il make ha creato un file che è praticamente il binario, cioè ecco il binario di un file che si vive nel schermo. E si trova dentro la cartella ARC, che sta per architettura, IDE86 nel caso che noi abbiamo un PC IBM compatibile, boot. Io entro qua dentro, questo file visit, visit image, cioè è grande circa 1,4 ed è sostanzialmente il kernel che noi abbiamo appena compilato. Cosa noi dobbiamo fare di questo file? Lo dobbiamo copiare in un'opportuna cartella che è presente in tutte le distribuzioni, che è la cartella .root. In questa cartella ci troviamo praticamente, come vedete, tutti i file del kernel. Quindi io dovrei fare copy bz.image su boot e mettere per esempio così vm-linux 6.2, oppure potremmo mettere, cioè possiamo mettere un nome che vogliamo, lo copiamo. Mi sposto per vedere se qui, ok, e ce l'abbiamo nella mente. Ora dobbiamo istruire il computer e dirgli che noi abbiamo usato questo kernel e che lui deve partire con questo kernel. E ora, prima di diciamo fare questa cosa, dobbiamo un attimo parlare di come servirà un personal computer. Allora, diciamo che questo è ben aspetto. Praticamente c'è un piccolo programma che risiede in un chip della scheda madre, un BIOS, che si occupa di avviare, di fare dei controlli hardware, diciamo a basso livello, tipo se esiste la tastiera, se la memoria funziona, quali sono i dischi presenti. Dopodiché, dopo una serie di controlli che tutti i BIOS fanno, praticamente chiama un programma che generalmente si trova in uno dei primi settori del disco, che in questo caso è il MIVO, che sta per Linux Load. È un binario che praticamente ci presenta una piccola interfaccia con una serie di, diciamo, di kernel, noi li possiamo dire. Dopodiché lui cosa fa? Prende, noi scegliamo la voce, il kernel che ci serve, prendiamo l'invio e lui lo carica, lo prende dal disco e lo fa partire. Come si fa a istruire il MIVO della presenza dei kernel che abbiamo nella cartella boot? Si deve editare un file etc.rigo.conf. Lo possiamo editare con VI, in questo caso lo potete editare con qualsiasi programma di testo ASH. Allora, questo file è semplicissimo. Si vede?
5: Meglio sintaxi.
2: Ok, allora vediamo sintaxi. Ok. Si vede meglio, no? Allora, generalmente in tutte le distribuzioni trovate un file così, cioè con i commenti. Non è, cioè è commentatissimo, quindi basta leggere. Praticamente questa linea attiva il supporto per i dischi grandi. Questo qua ci dice dov'è che il MIVO si deve andare a installare, cioè in quale disco si deve installare. In questo caso dev HDA, dov'è? Qua. Cioè che è il disco del primo canale IDE, il primo disco del primo canale IDE. Questo specifica qual è la partizione di root che il kernel deve montare quando ha finito di inizializzarsi. Quella famosissima partizione di root che vi spiegavo, quella che doveva essere X2, X3, eccetera, eccetera. Dopodiché inizia una sezione, questa va bene, è una cosa di che se gli piacciono le studiazioni grafiche, praticamente c'è la possibilità di mettere una bitmap di sfondo quando avviate il computer nel momento di selezione di video. Ora vediamo uno stacco da VGA dove faccio vedere la nostra cosa. Ok, poi ci sono delle funzioni che vi permettono di specificare se qual è il tempo di attesa che il video deve avere prima di avviare il kernel di default, se il menu del video deve essere interattivo, cioè se lui deve fare partire direttamente un kernel subito oppure se poi si aspetta la nostra conferma, eventuale del timeout in decimi di secondi da specificare prima che lui prenda la decisione. E qua inizia, qua sotto, cioè possiamo dire noi con questa direttiva image uguale percorso del kernel, possiamo associare un'etichetta e altre cose che lo spieghiamo. Praticamente qua io dico a lui, attenzione, tu hai questo kernel che si trova in questo percorso, quest'altro kernel che si trova qui, il kernel default della Debian e questo kernel qui lo aggiunto io prima di fare il workshop. Ho scritto image uguale boot vmlinux 262, cioè praticamente quello che devo tenere compilato e ho copiato dentro la cartella boot. Io ho assegnato la label Linux 262, questa cosa qua c'era già, me la sono copiata. E questa linea append la dobbiamo discutere. Praticamente un client, essendo un programma come tutti gli altri, accetta dei parametri, no? E questi parametri si passano attraverso questa direttiva append. Praticamente si dice al client, quando si avvia, di considerare alcuni parametri di avvio. In questo caso HDC uguale in discasi è quella famosa discussione che abbiamo fatto prima riguardo i master editor. Quindi sto dicendo, attenzione, che il dispositivo HDC lo devi considerare come un dispositivo in escasi, cioè come un masterizzatore. Poi è possibile anche, per esempio, per quanto riguarda il firmware, impostare la risoluzione dello schermo all'inizio e tutte queste cose qua. Ok, quando noi aggiungiamo, dopo che abbiamo aggiunto questa sezione, in alto c'è questa direttiva default. Assegnando a default il valore di una di queste tre, di queste n level, qua quindi sono 5, è possibile specificare qual è il client che deve partire dall'avvio se io non tocco nessun pulsante della tastiera, nessun tasto. In questo caso abbiamo messo Linux 2.4.24. Quindi dopo un timeout di un secondo, quindi 10 secondi, di 10 secondi partirà per default questo qua, il 2.4.24, che si trova sul boot UM Linux 2.4.24. Quindi io dovrei salvare il file. Sì, se puoi parlare più forte.
7: C'era un'opzione che non conosco appunto, nelle varie opzioni. Per esempio sopra append e salvo
2: i link. Sì. Questo sa cosa vuol dire? Vuoi sapere questo int uguale? Praticamente il client, dopo che si avvia, dopo che si è montato il file system debug, necessita, diciamo, avvia un processo, che è il processo init, praticamente è il padre di tutti i processi. È un processo che si occupa di, poi alla fine, lanciare tutti gli altri, tutti i server, tutti i demoni, le shell, eccetera, eccetera. Quindi, con questa opzione, è possibile anche dare un programma diverso all'avvio, mi spiego io, praticamente se non metti niente lui avvia SB init di default, ok? Se tu invece metti qualcosa di diverso lui avvia quello che tu gli dici. Per esempio qua io posso mettere SB in bash e lui mi avvia la bash subito senza input. Il parametro 4 invece si riferisce al sociale questo processo. Comunque per avere le regole dei parametri che puoi passare al client, basta guardarsi il file di testo del documento, la documentation delle decisioni del client. Sì. Dove? Questo qua?
5: Sì, quello.
2: Questo è il RAM disk. E diciamo, quando parte il client puoi associarvi un disco. C'è una specie di disco che però non è un disco fisico, ma è un disco che sta sulla RAM, cioè che generalmente usano alcune distribuzioni per fare delle varie operazioni. Questo qua è
7: non è necessario.
2: Dipende.
7: Controller, non so se hai capitato, è una parte che è tutti i
2: per esempio io ho fatto

0: Per esempio, io di solito ho avuto a che fare con il disco quando avevo la SIM portatile vecchio e la SIM piana non funzionava. E mi sono dovuto un documento dove c'era un'immagine di questo RAM disco che mi è servito all'inizio per installare la SIM piana. Va bene, ok, dicevo di salvarlo. Sì. Lingua non monta niente, è il chiaro che poi si monta la partizione di root. La partizione di root. No, io dico a Lingua, tu ti riferisci a questa opzione, aspetta. Tu dici bitmap user share perché lo fa lui quando tu salvi il file, poi lanci Rigo. Lui probabilmente questa bitmap se la carica, se la porta con se stesso dentro i primi settori del disco. Esatto, lui legge il blocco. Di quella bitmap. Quindi dopo aver salvato il file io.conf do l'io e lui si installa. Sì. Sinceramente non l'ho mai usato perché credo, cioè vivo fa quello che mi serve.
1: Per tutti i file system Sì. Esatto, quindi lo si va a scrivere le informazioni e probabilmente dirà poi teorizzando, dirà il kernel del 2424 sta a questo indirizzo fisico del mio disco.
2: Ma io parlavo di una possibilità che ha creato, così è la possibilità di cambiare anche il
0: posso andare avanti?
3: Ok,
1: ma diciamo.
0: Quindi con questo comando vediamo che lui ha il punto che si chiede. Quello con l'asterisco è il default. A questo punto cosa dovevi fare? Dovevi installare il modulo sul sistema, cosa che non ho fatto ancora. Quindi ritorno sulla cartella del kernel. E a questo punto dovevi dare. No, che non ci va?
3: Quando fai V, un'accennata e poi cancelli, col chat.
0: Ah, oh, questa mega. Ok. Vabbè, a questo punto dovrei installare il modulo. Quindi per installare il modulo basta dare questo comando. Make module install. Cosa fa lui praticamente? Prende quei file oggetto di ciascun modulo e lo sposta all'interno della cartella. Che generalmente è questo, read modules,
1: il tab non funziona.
0: No, è vero, vuol dire adesso. Vedete qua, dentro read modules, ci sono varie cartelle a seconda dei clienti. Dentro la cartella 2.6.6.2. Odio questa cartella. Dentro che la cartella che ne ritroviamo, che ne so, sound, ls-l. Drivers, vedete? Oppure se guardate il PCI, troverò il driver, il file della scheda. Quindi a questo punto io dovrei praticamente rebootare la macchina e sperare a mani. E ora vediamo. Sì. Il system.out. Ma io personalmente non l'ho mai copiato da una cartella di punto e mi funziona tutto.
2: No,
0: io
2: ho visto che differentemente l'opzione non c'è.
0: Sì, sì, sì. Sostanzialmente il system.mat è un file che ti fa una corrispondenza in due minuti tra gli indirizzi di memoria del system call e il nome del system call. Giusto, Fabio?
4: Ah, più o meno.
0: Cioè, più o meno sì, dai.
4: Più o meno, considera, lo dovresti vedere sempre. Tipicamente, se tu non cambi architettura, no? A livello di kernel si rimane con quelle chiamate di sistema, quindi non cambia molto, quindi per questo che si funziona, però correttamente dovresti copiare il system.mat.
0: Però io passando da 2.4.6 non l'ho fatto.
4: Beh, comunque considera che durante l'avvio della macchina viene generato quello che sta sotto proc kpsync.
0: Ah, sì.
4: Okay.
0: Quindi non so, io non. Quindi ti dico che io non l'ho mai fatto questa copia, quindi penso di funzionare comunque, la differenza non c'è. Come?
4: Esatto.
0: Certo.
4: difficile all'uomo.
0: Sì, è una questione tua,
4: tra le altre cose, il sistema mappano, tu fai dentro un grep e ti puoi andare a vedere ad esempio una determinata chiamata di sistema a che indirizzo stanno, quindi è una cosa, come diceva Gabriele, più utile per l'uomo che non per la macchina. Comunque lui ha un sistema di rilocazione delle system call interno, non è che usa quello, ok? Non ho capito. Lo dai come parametro? Ah, ok, sì, sì, ok. Ma vabbè, io non mi ricordo, però ok. Sì, vabbè, comunque ti voglio dire, System Map è una cosa che serve ad esempio di TopDJ. Ha scritto un software, ad esempio, KSAT, fa un po' quello che dovrebbe fare l'essere umano quando ha una macchina affacciata su internet, no? È una cosa che con 2.6 non si può fare, andare a vedere se qualcuno maliziosamente ha cambiato delle system call mettendo dei wrapper della roba sua che redirige su altro output, no? Quindi utilizzando un system.map puoi andare a vedere se c'è un mismatch o comunque un matching tra quello che c'era all'inizio del caricamento del kernel e quello che c'è durante l'utilizzo. Non so se sono stato chiaro. Che è successo?
0: Tutta salute.

0: queste fasi aiuta molto la preghiera. Dillo che in questo caso aiuta la preghiera.
1: Esplode l'ambiente grafico.

0: con lo shift ti puoi, con control eccetera ti puoi ingrandire i font, con qualcosa, tasto qualcosa. Barbaro, sei barbaro, sei un barbaro, non si fanno queste cose. Ormai l'ha fatto. Sì, si vede. Il socialismo è barbaro.
1: A questo punto che è partito, spero che fosse qualcosa che bisogna vedere, andiamo a parlare dei moduli. Come si gestiscono i moduli? I moduli si gestiscono attraverso delle utili che abbiamo installato, prima di compilarlo. Diciamo che bisogna conoscere almeno tre comandi, sono semplicissimi anche da ricordare. LSMod, come dice il nome stesso, vi fa la lista dei moduli caricati in quel momento. RMMod vi permette di togliere un modulo dal kernel. Poi c'è insmod che lo inserisce, è un comando che è un poco più complesso, sia mod prop. Io adesso do LSMod. Sostanzialmente ottengo la lista dei moduli utilizzati con la dimensione che occupa in memoria e un flag che ci dice se il modulo è usato e anche ci dice da quale altro modulo è usato, perché i moduli sono delle cose, diciamo, che fanno un po' la dipendenza. Per esempio, se io adesso volessi inserire il modulo della scheda di rete, che è un RT8939, dovrei lanciare un altro comando che si chiama insmod. Però insmod vuole, se non mi ricordo male, il percorso del modo che non è fatto male. Cioè dovrei mettere il paio di
2: estensione
1: e anche l'estensione del modo. Quindi dovrei mettere driver, net, 8139, punto d'accordo. Metto così e okay.
2: Un moto.
1: Perché se noi passiamo nell'S modo, vediamo che 8139 Toro a sua volta ha caricato CRC32, vedete? Quindi l'S modo non è un comando molto amico, perché bisognerebbe sapere innanzitutto voi quale modo volete, inserire il modo prima a mano e poi inserire 8139 Toro. Invece con il modo proprio quindi direttamente lo inserisci direttamente.
0: Fallo pronto.
1: Sì.
0: Scusa, questo CRC32 è una cosa nuova del kernel 2.6, no?
1: È il modulo RPC del produttore.
0: Sì, lo so, ma dico lo inserisce.
1: Sì,
0: è il 2.6 che lo fa, il 2.4 non lo faceva.
2: Lo puoi scegliere.
1: E l'ho messo io come modulo, poi c'è un
0: carico. Ah, ok. Ok. Una spittina.
1: Come si fa a toglierlo?
0: Con le mani.
1: Con le mani, muovo. 8139. Vedete? Poi non è fatto CRC32 perché il vaglio che devo fare molto molto meno
0: tutto.
1: Quindi se io mi metto di nuovo molto corto io invece adesso molto corto non è ecco, vedete, quindi sono più, diciamo, perché posso sviluppare i moduli secondo le gare, invece il modulo proprio si gestisce la dipendenza. Questo avviene al momento dell'installazione, che in realtà qua è un modulo del secondo detto che si trova all'interno della cartella dei moduli. Vedete, qui vado qua, il modulo 6.2, trovate questo file che si chiama modulo del secondo detto, dove ci sono, diciamo, le dipendenze, cioè per ogni modulo c'è scritto quali sono i moduli che servono prima. E molto poco essenzialmente legge questo fatto. Ok. Se ci sono domande,
2: a questo punto lei non è pure il NDC, non è per l'NDC. Così.
1: No, nemmeno è che
2: sì,
1: la ecco, questo qua è, vi faccio vedere come si caricano i moduli a mano. Poi diciamo che c'è un modo per far caricare il modulo dell'avvio al down. Questo diventa risultato. per esempio dentro Slackware c'è un file che si chiama c.d e c.mod, che è pieno di moduli, tutti commentati, è sufficiente per esempio commentare le linee che servono per ottenere l'impianto di

0: device con quel mino, con quel major, praticamente lui stesso si carica il mondo. Il mino e il major sono dei numeri che vengono usati per identificare classi di dispositivi, e dentro le classi di dispositivi identificano dispositivi della stessa classe. Per esempio, i dischi, tipo i dischi che fai, hanno un certo.
1: Perché tu mi paghi gli IPC, o questo tutto no? Vabbè, tanto c'è delle vicende. Quando voi parli dell'SML, per esempio di Dev HDA,
2: bisogna trovare un asterisco sulla mela.
1: Vabbè.
2: Vabbè.
1: Oh. Vedete questi numeri qua? 17, 19, 2, 20, 20, 21. Questo non è un major. Praticamente è una convenzione che si chiama di codere nel kernel, che identificano classi dispositivi che vari con lo stesso numero. Quelli che sono a sinistra dovrebbero essere, diciamo, un numero che identifica quel particolare dispositivo che fa parte della stessa classe. Perché la volta la classe delle porte seriali, no? Hanno un certo chiave, poi il chiave minor identifica la com 1, un altro chiave minor la com 2, eccetera eccetera.
2: C'è un file che spiega tutto questo dentro documentation del kernel.
1: Sì, si chiama
2: devices.txt. C'è tutto l'elenco con la spiegazione di tutti i numeri e dei device anche inesistenti che volete magari creare, non
3: so. Possiamo creare device nuovi specificando qual è il metodo del mio.
1: Quindi praticamente utilizzando quel modo questo punto com, tu gli puoi dire Alex, tipo ti dici il numero, ti dici il modulo, e non, tu non devi configurare nessun file diverso, praticamente il kernel sa che quando accede a quel minor, a quel major, si deve prendere quel modulo automaticamente. Quindi tu potresti anche non mettere niente, la VX MS, per esempio, hai accettato l'alias della scheda audio, appena la VX MS l'abbiamo fatto, ci sta un pochettino di più, si carica il modulo e funziona.
0: Infatti su questo lo fai, visto.
1: Sezione relativa a Alice. Qua, vedi? Alias sarà un lugar di 0, sarà un lugar di via, però a questa volta sarà un lugar di 0. È un alias che sarà un slot 0. Che a sua volta dovrebbe essere la più parte qua sotto.
3: Ciao, no? Fare meglio con due testi che sono il primo.
1: Sì. Vedete, questo dice che quando si accede al dispositivo di là il major 116, si deve arrivare un modulo sound.
3: Sound è un
1: sì, è diciamo un
3: passo
1: sul passo del
3: sound. Sound tipo qualcosa.
2: Come si chiama?
3: Un cappotto.
1: Perché con 2.6 hanno cambiato le istruzioni.
2: Che gli va di caso di complicare la vita,
3: esatto,
2: alle persone come noi.
3: Kernel ovvio, per differenziarlo da noi.
1: Vedete, vedete questo qua? Questo l'ha messo assolutamente. Cioè, Alice il PH1 carica questo modo.
2: La BIOS.
1: Vabbè, io semplicemente ho finito.
2: Poi devi vedere il mezzo.
1: Poi le domande.
2: CPI oppure APM.
4: Rilevare sia SPI che FM.
2: Deve valutare non noi, deve valutare quanto hanno appreso gli insegnanti.
5: No, deve valutare.
6: La brava non riesce perché è troppo idiota.
2: Beh, ma non è colpa sua, deve farlo per legge, che lo sa.
5: Ho capito, ma tu hai visto che l'esito della prima valutazione?
2: No.
5: D'ingresso?
2: No. Testa d'ingresso?
5: Certo, c'è stato il.
2: Come è stato?
5: Mi ha mandato 2000.

0: mega e mezzo di file Word.
1: Con scritto?
0: Niente, perché erano solo grafici.
1: Grafici?
0: Sì. Ah. Con il numero di. Ho fatto un grafico con il numero. Cioè un grafico per ogni domanda che c'era nel testo che avevamo concordato insieme di test d'ingresso, di valutazione d'ingresso. Ha sbagliato a riportare le domande, ha sbagliato a fare alcune domande alla fine, tra quelle concordate che
1: ne ha
0: fatte altre. Mi ha mandato 2 mega e mezzo di grafici in un file Word. Tu immagina quanto ero contento del suo lavoro. Poi una riga, io mi aspettavo un minimo di relazione sui dati.
2: O se non in quella, nell'altra.
0: No.
1: Cioè? Se ne fotte?
0: Sì.
1: Forse non vanno a lei, forse vanno al ministero.
0: Ma
1: per statistica.
0: No.
1: È una formalità probabilmente.
0: Sì, ma per questa formalità
1: ci può perdere tempo.
0: Non ci può perdere. Cioè, guadagna 500 euro per questa formalità. Sì. Un po' giro. Posso averlo,
1: però
0: no, ma non è.
1: Cosa hai l'audio? L'audio
2: ma lo fai prendere che c'è un mal di gola.
1: Mal di gola ti prendi quello?
2: Mal di gola è un macchiano, lo so, non è.
1: Comunque dai, non perdiamoci.
0: Dai, non perdiamoci.
1: Paolo sta male.
0: Non ho ancora capito che dobbiamo fare domani mattina, non ci stiamo perdendo. Ci vai tu a San Giovanni a punta?
3: Non da solo. Non conosco la faccia.
0: Non sono ubiquo.
2: No, tranquillo, ci andiamo, allora, facciamo tutte cose.
0: Ma io non posso restare a San Giovanni a punta.
2: Poi
0: no.
2: Ci andiamo. E domani non vado con Paolo.
3: Poi verso San Giovanni a punta, questo guarda lì.
0: Sì, per salite, bisogna vedere quanto tempo ci fanno perdere gli altri posti. Esatto. Comunque secondo me la cosa
3: dovreste salire da alle
2: ormai prima se San Giovanni la punta. La morte.
0: Perché la morte?
3: Perché poi ti becchi un attimo
0: di cosa espone.
2: No. Però quando espone non saliamo a Nicolò, a San Giovanni la punta.
0: E lo facciamo una cosa, così come espone mia. Prendiamo la mia macchina e andiamo a San Giovanni la punta. Scendiamo e ci vediamo come espone.
2: E poi ti fai rompere.
4: No, non c'è bisogno.
0: Mi sembra
1: l'anno Roosevelt. Si chiama così.
0: Però non puoi spuntare alle 11.
2: No, alle 8 e un quarto.
0: Alle 8 e un quarto è inutile perché sono
2: alle 7:25.
0: Alle 9 se ne
1: va. Fai morire se lo svegli alle 8 e un quarto.
4: Sì, perché se lo svegli alle 9 non è
2: morto. Non hai capito, Brigiotti, ma te hai fatto di domenica alle 11 che io ero no in coma di più.
1: Beh, ti avrà detto ciao, sarei già tornato dalla messa, immagino.
2: Sì.
4: La messa in culo.
2: Il sto comprando, allora voglio sapere quanta RAM devo comprare, ma che cosa? DDR 4000
1: ancora un po'?
2: Sì. E io gli ho detto, a parte appunto, ho detto di domenica, che non vuoi qui che te la possa comprare, poi niente di che si DDR, mi ha detto PC 133, gli ho detto no. Fatto senti scusa se piscio.
1: Come scusa se piscio?
2: E si metterà al telefono.
1: Così gliel'hai detto?
2: Sì.
1: Ma non si fa.
4: Ormai.
1: Mi rimetto la
3: te. Ha avuto qualche problema?
1: Dai raga, accogliamo un attimo. Lui è morto, io sono in procinto di morire.
2: No, vero.
1: Sono stanco.
2: Ancora.
1: Non siamo stati. No. È morto.
0: Allora abbiamo ascoltatori?
1: Sì, beh, no. Credo proprio di no.
0: Ah, bene.
1: Non ricevo query. Jeremy non risponde.
4: No, Martin è impegnato.
1: È impegnato?
4: E che ne so. Ci avrà un alibi anche per stavolta.
2: Ah, cioè, infatti
1: sì, l'alibi Martin è che non abbiamo annunciato lo streaming list.
4: No, quello non
2: cioè, partecipano.
4: Annunciato lui.
0: Sì, possono ascoltare gli altri della lista.
2: Io non dalle 22 in poi.
0: Ah, possono intervenire testualmente.
1: È una cosa che stiamo provando per mettere chi è fuori di intervenire, dirci la sua.
0: Chiaro che è difficile fare un intervento articolato.
2: Molto vero, dalle 22
0: in poi. Di solito scrivi frasi piuttosto brevi.
2: Non andrò nella servizio niente. Cioè, post e lista.
3: Post e lista.
4: Toccalo su.
1: Vabbè, sì, già l'ho fatto.
4: No, ma tanto lui non sta fottendo, non gliene frega niente poi, tutto sommato. Lo sappiamo. Di Martino. Cilesco.
0: E away.
4: Martino ragazzo.
2: Chiaro, mi sta raccolando.
4: E sta sclerando il fondo suo. Avanti, va. Così lui, se ne deve tornare a Siracusa, non se ne torna troppo tardi. Così io me devo andare
1: beh,
4: a casa.
1: Beh, che facciamo?
0: Che facciamo?
4: Allora, introduciamo. Introduci il discorso
1: tu.
2: Introduciamo.
1: Introduci io. Tu. Affinità divergente tra il compagno Togliatti e noi
4: in nome della razza.
2: Io non ti ho visto mai
0: la maggiore età.
4: No, no, lui era il nostro corsista.
2: Ah.
4: È venuto, penso, per le X-Night, no?
2: quindi. No, introduzione, insomma, introduzione è un po' troppo pornografica. No, io non ho nulla da dire, il mio devo fare un auto da fe.
1: No,
2: un auto da fe. No, cos'è? Io cos'è un auto da fe? Santa Inquisizione.
0: No, no, no. Perché?
2: No, no, no, te lo dico così. Allora, no, intendevo dire questo. No, quello che ho scritto penso che sia anche debordante rispetto a quello che potrei dire adesso. Io ho avuto delle impressioni, delle sensazioni, eccetera. Poi, siccome in realtà, cioè, sentivo di non essere né dentro né fuori, né partecipe né non partecipe, quindi è una situazione abbastanza ambigua, per certi versi anche non suggerire,
5: ma il gobbo.
2: Vabbè, insomma, introduzione secondo me non ce ne vuole, ci vuole una estroflessione.
4: Passiamo alle botte,
2: passiamo,
1: che fare?
2: Passiamo alle vie di fare. No, niente, piuttosto insomma, la cosa, io ho dormito pochissimo in questo periodo, quindi la mia lucidità, ammesso che ce ne fosse prima.
3: Io sono fuori flotta, se lo vogliamo.
2: Ah sì?
3: Però...
2: Ah sì, stringiamo. E allora, proprio per evitarlo, io introduzione non ne farei. Io quello che pensavo l'ho detto, e voi avete, qualcuno ha risposto, eccetera. Quindi nient'altro, non ho niente da dire, insomma, in sostanza, rispetto a quello che ho detto non ho un cazzo da dire, basta.
3: Mi pare che il problema che sorge è se poi, come continuare una collaborazione,
2: e questo è quello si era
4: fatto delle cose da prima dire. Di tutto devi chiarire i pro quo. Esatto. Perché secondo me ci sono stati un paio di
5: email che ho risposto,
2: sì.
4: Perché anche molto probabilmente tu forse neanche sapevi che era il suo il progetto del satellite.
5: No, assolutamente, ma soprattutto non sapevo che si chiamasse Solarium, per questo da qui per cui proposto il nome.
2: Io dico una cosa, saltiamo completamente questa faccenda del coso, di quello, di quell'altro, quella era soltanto una premessa per far capire quali fossero le mie sensazioni rispetto a una serie di cose. Ora, giustamente, chi è arrivato dopo non sapeva neanche dell'esistenza di una serie di faccende, e quindi naturalmente questo, d'altronde te ne ho accennato anche sì, prima quella sera, e tu mi hai giustamente detto parla con Gabriele, perché... ma il discorso non è questo, questi erano soltanto, come dire, dei passaggi abbastanza macchinosi per arrivare a far capire quali sono le mie sensazioni. Perché? Perché da quella serie di flash indicativi su coinvolgimenti, su progetti, su cose lanciate, eccetera, ne veniva fuori che poi io effettivamente questi segnali non avevano avuto una risposta, soprattutto anche perché, come dicevo, insomma, il rapporto era sostanzialmente con Gabriele. Io come informatico, e non soltanto sono una schiappa, però soprattutto come informatico, quindi per me si tratta solo di fare qualche mail, eccetera. Però naturalmente voi condividete, questo è anche una cosa naturale, condividete una serie di fatti, di cose, anche di conoscenze che naturalmente per chi si affaccia in un modo diverso, da un altro punto di vista, sono, ma non soltanto perché c'è una conoscenza, come dire, tecnica, tecnologica, anche perché comunque c'è una condivisione di gruppo che naturalmente io non sento e non posso sentire. Io dicevo, mi pare poi a Gabriele, non mi ricordo a chi, dico: ragazzi, il problema non, secondo me non esiste, io semplicemente voglio capire qual è la modalità di rapporto mia con questo benedetto Freaknet, cioè quale può essere il modo, a parte la provocazione spero positiva che ho lanciato io con la pagina Nunca e via discorrendo, raccolta da qualcuno, da altri meno, ma questo non è importante. A parte che comunque, insomma, anche per esempio per la questione del progetto Vettori, mi è sembrato, insomma, che io abbia cercato di coinvolgerli anche positivamente, cioè non
0: il proiettore sarebbe scusato
2: quello delle telecamere,
0: proiettori sulle quattro
2: in più modi, insomma in più modi ho cercato di coinvolgerli anche rendendovi partecipi magari con uno sviluppo che poteva essere
0: oh ciao Enzo
1: ciao
3: no
1: come no mi ha detto di sì. Lui
3: siamo in piena riunione.
1: Sì, siamo in piena riunione. Sì, vieni, vieni. Ormai ti siedi, buonanotte, sì. No, ma non è un problema, figurati. È un problema per qualcuno, dai. Abbiamo detto che quelli del FES dovevano entrare o
3: no? Ah, ma lui è del FES.
1: Lui del FES?
0: Lui è del FES, sì.
3: Ah, vabbè, un po'. Allora,
2: FES non è, non è la
0: problema. Ah, il FES può entrare.
3: Sono caduto
2: di... Vabbè, insomma, questa è un po' la... io avrei voluto continuare questa mail ancora a lungo, poi l'ho accorciata perché era un pallone incredibile. Quindi...
1: Ciao. Lui è nuovo da una settimana dai nostri...
2: Sono nuovo da un paio di anni.
1: Macinare.
2: Mi sorge spontaneo, quindi vabbè, forse questa battuta che riassume in sé tutte le minchiate che io posso, che ho detto prima e quelle che posso dire dopo. Niente, vabbè, d'altronde insomma avete un po' guardato, avete letto, avete risposto. Non ero d'accordo con la come dire, con le risposte, alcune perché fuorviavano un po' da quello che era il senso di quello che volevo dire io, altre rispondevano a cose importanti ma tutto sommato marginali poi rispetto all'obiettivo finale, cioè questo tentativo, questa pagina eccetera, che ha avuto degli sviluppi, poi è rimasta lì così bloccata, ma ripeto, dei contenuti, dei progetti, delle cose ci sono stati, li ho posti, vedi Vettori a Torino, e molto prima avremmo potuto anche attuarlo in maniera più come dire, più concreta, se io certo non posso pretendere che ci sia tutto questo grande interesse, né è questo l'obiettivo, però chiaramente, come dire, in questo io credo di poterlo un pochino imputare alla sua distrazione e alla sua e al mio riferirmi a lui in quanto avevo solo un rapporto, ripeto, con lui, e questo lo dicevo anche, in realtà la pagina poi è rimasta così perché io, come ho detto, non posso interagire con questa pagina, quindi questa pagina messa lì chiaramente diventa abbastanza controproducente se non più. Com'è?
5: Non più. Ora puoi tranquillamente.
1: Sì, il problema è anche di conoscenza, cioè capire come fare e tutto quanto.
2: Cioè questo non lo so, perché
1: lui non lui.
2: Beh, io sono interessatissimo, anzi per me imparare è una cosa importante, perché altrimenti io sono un mezzo monco, insomma, non riesco a è importante anche avere questo tipo di interfaccia,
5: esatto,
2: con voi,
5: se
2: no, perché credo sia una delle cose principali, tra l'altro, perché se io non riesco a diventa molto morto il rapporto con voi, insomma, tra l'altro sarebbe abbastanza passivo, nonostante io possa anche immaginare delle cose, proporle o produrre, che ne so. Però voglio dire, i segnali positivi, i malintesi, le cazzate, certamente io da parte mia sono una persona, nonostante molto silenziosa, poi abbastanza anche pulsionale ed emotiva, quindi io poi quando scoppio io magari esce fuori anche qualcosa che non è esattamente, però è importante che come dire ci siano queste cose, sennò poi io sono il tipo che poi praticamente rompe e basta, non riesco ad avere delle vie di mezzo, è un mio difetto, cioè io
1: è stato un bene,
2: non dico nulla, io non dico nulla, poi tutto in una volta escono fuori una serie di cose, magari possono essere anche mie fantasie, possono essere estrapolazioni eccetera, però certamente la l'impressione è data anche comunque anche dalla scarsa possibilità di
6: elementi di frequentazione, che sono poi problemi comunque anche in parte imputabili anche a me, perché figurati, non è che io non abbia la mia parte nel non partecipare o nel non esserci, insomma sono distante, però certamente sarebbe interessante, ora apprendo adesso che ci sarà una possibilità di facciamo.
5: Stava cambiando questa cosa.
1: Sì, Martin ha messo la sua pagina qua in modo che sia più facile entrarci da qui, diciamo.
5: E poi,
1: per ora, poi possiamo decidere di fare in
5: una sua
1: diverso.
5: Page. Cioè la sua pagina del mondo punta a un index HTML della sua home page.
1: Sì.
5: Per cui tu puoi tranquillamente cambiare questo file loggandoti sul media.
3: Cosa
5: che prima penso.
6: Sì, penso sì, insomma le va direttamente.
1: Non so, il fatto è che lui usa front page credo per fare le pagine.
6: No,
1: per
6: no,
1: ora.
6: Dreamweaver.
1: Dreamweaver. E non so come funzionano.
6: Comunque,
1: cioè non so se si possono appoggiare FTP a cose
6: del genere. Sì.
1: Quindi no, basta configurarlo.
6: No,
1: Dreamweaver lui butta sul materiale.
6: Su FTP, sì. C'ha la possibilità di scambiare.
5: Esatto.
6: Di condividere
1: sì.
6: File
5: e organizzarsi con le cartelle
6: sì diciamo
3: la simulazione tanto per
6: ragazzi
1: per
6: voi
1: mi fido
5: lo usavo prima di conoscere Quanta lo usavo
1: qualche
5: Quanta
3: è il migliore che c'è
1: per Linux no sì c'è un
5: Quanta.
1: What you see, what you think,
5: no,
1: don't you have per Linux.
5: Hai il completamento automatico del codice dei vari tag.
1: Vabbè, quello c'è anche con Bluefish.
5: Non lo so, non lo conosco.
1: Bluefish
5: ho sicuramente visto.
1: Però è what you see is another thing.
5: Okay.
1: È un'altra cosa. Bluefish è testuale, no?
3: Sì.
1: Non so se
0: è proprio. Anche Quanta è testuale, solo
5: sì.
0: Che tu puoi a un certo punto cliccare sul bottoncino che ti fa il preview.
6: Te lo
1: fa?
6: Lui? Te lo traduce subito.
1: Sì, o ti lancia un escape esternamente.
0: Quello che vuoi.
1: L'ufficio è questo.
0: Quello che vuoi.
5: Te lo fa anche lui.
0: Te lo fa interno, te lo fa esterno.
1: Vabbè, dai, non esuliamo.
6: Non mi mettono la provo. Vediamo cosa cazzo
1: stai fare. No, perché non è quello il problema.
6: Ora
1: pappa.
5: Perché lui ne fa questa cosa per cui basta configurarli che può ovviamente aggiornare la sua pagina. Questo era un punto cioè il fatto di dover
6: sì,
5: rivolgere
6: delle
5: cose a Just Best, che come sappiamo
4: per
5: un tunnel carpale nel cervello, come diceva poco fa, per cui probabilmente Just Best si dimentica di aggiungere fotografie, link e cose varie.
6: No vabbè, ma comunque punto effettivamente era anche
5: restano, scusami, che in modo da queste discussioni in poi non avrai solo lui come punto di riferimento, ma il treatment ha le competenze, le possibilità di modificarti dei file e fare delle cose. Tutto qua, a me.
6: Sì, c'è un rapporto più di scambio, di interazione, questo intendete. Non so cosa vuol dire.
4: Tanto per cominciare.
1: Cioè, cominciamo col fatto che, insomma, vogliamo andare avanti con questo lavoro assieme.
3: Sì,
1: mi sembra...
3: Per andare avanti con la pagina, non che io vorrei capire in che cosa possono collaborare fattivamente lui e quelli che sviluppano tutto questo.
5: PES era stato un fraintendimento da parte mia e da parte sua. Nel senso che Altri Wine, quello che sia, presentando il progetto FES, dissi che era una specie di scuola, una specie di preparazione per progetti futuri e uscì quello del satellite, ok? Non sono però correlati. Io poi ho spiegato a lui, rimanendo al Mieschi, spero confermerai, che il gruppo FES serve unicamente a come scopo di creare un gruppo di lavoro, di persone che riescono a lavorare in sinergia tra di loro. Non è che è propedeutico per il satellite,
1: comunque lui può essere interessato a entrarci, voglio dire.
5: Sicuramente, ma infatti è un progetto pubblico, cioè non è che è chiuso a chi vogliamo noi.
6: Certo, insomma, io comunque un'altra cosa volevo sapere, per esempio quando voi fate un progetto, come dite, comune, come avviene la condivisione?
1: È la prima volta questo, che è il primo progetto che facciamo.
5: È nato così,
1: per cui...
5: è nato, io e lui stavamo correndo a casa mia alle stelle, io mi costruivo telescopi, ah, mi spieghi quattro cose, mi ho spiegato quattro cose in un foglietto, ah, ma perché non costruiamo un telescopio, lo pilotiamo tramite computer e glielo facciamo fare ai ragazzi.
1: Io che ti ho detto, che minchia.
5: Che minchia. Ah, sì, bellissima, l'abbiamo proposta. No, no, sto dicendo com'è nato.
1: No, scherzando.
5: E si è creato, questo progetto era il primo, doveva essere solamente di primavera, cioè proprio la primavera. Poi abbiamo iniziato ad allargarlo, chiedendo l'aiuto del gruppo astrofili e di altre persone che voleva. Arrivato a questo punto è diventato un progetto pubblico. Ora,
6: ho capito,
5: la divulgazione no, come avviene? Tramite una pagina su internet, sul sito del Freeset, che
6: anche no, intendevo la, come dire, mettiamo insomma che...
1: Come si aggregano?
6: Esatto, come si aggregano, come vi aggregate tra di voi.
5: La riunione settimanale.
6: Perché mettiamo pure che io dica, c'ho in mente un progetto che viene fuori da un punto di vista artistico, attenzione, ora poi qui c'è il famoso discorso arte, non altre cazzate di questo genere, attenzione, non bisogna pensare che quando si usa la parola arte uno sta dicendo una cosa superiore o stra o così, quando si dice arte si dice uno, lo dite anche voi, quindi parolacce, il discorso è questo, ad esempio poniamo il caso che devo curare quest'area, questo piccolo settore dell'aspetto, come dire, dell'estetica in rapporto alle tecnologie o cose così. Allora, quando io pongo un progetto, no, in campo, e allora certamente succede come per questo progetto FES, diciamo, c'è qualcuno che si sente coinvolto o meno, interagisce, dice vabbè, io ti posso, sono interessato, sviluppo questa parte. Oppure io sviluppo quest'altra parte, io sviluppo quest'altra parte. Però chiaramente quello che è importante, non perché c'è il concetto di autorialità e via discorrendo, ma perché chiaramente un compositore, un artista, un cantante, non un cantante, il cantante in linea di massimo è un esecutore, c'è il problema che chiaramente se parte con un progetto, con un'idea, insomma ha questo senso della sua creazione in qualsiasi modo si manifesta, questo non vuol dire che se a un certo punto questo progetto si sviluppa e ci sono altri soggetti coinvolti, altre persone che ci lavorano, non vengono menzionate, questa è una prassi abbastanza, come dire, usuale, per questo voglio dire la mia lamentazione non era cazzo l'artista non è stato menzionato qua là, devo mettere la mia firma, capito? È un discorso che chiaramente nel momento in cui anche tu fai un laboratorio in cui coinvolgi più persone su un progetto, è ovvio, come per esempio in Art Science quando l'abbiamo fatto quell'anno lì dove il Freaknet è menzionato con tutti i tipi di apporti che ha dato, il coinvolgimento che c'è stato, eccetera, è ovvio che c'è. Certo, l'opera, il tipo di lavoro, l'idea di andare nel laboratorio con il professore, fare questo tipo di ricerca vicino alla scienza, ai laboratori, eccetera, è venuta dal mio percorso, ma questo non vuol dire che sono l'unico soggetto che poi ci ha lavorato, questo è il discorso. Naturalmente questo parlando dell'origine di un'idea e via discorrendo, questo significa anche lavoro di gruppo, significa anche condivisione, però certamente in genere l'artista ci tiene che una sua minchiata, per quanto sia anche brutta, non è adesso stiamo parlando di cose alte o basse, stiamo parlando di un percorso, cioè ha una sua origine e questa cosa poi naturalmente segue uno sviluppo, tutto qua, cioè quindi condivisione certo di file, di cose, di scambio di anche come facevo l'esempio, dico se a un certo punto per esempio Jaromil, che è un artista, ormai lo fa credo a tempo pieno, mi dice Aldo, ho avuto un'idea, io non ripeto ancora non smanetto, per cui sarebbe abbastanza difficile questo tipo di cosa, però comunque mettiamo che mi dicesse mi interessa un tuo tipo di intervento su un altro genere, però in quel caso voglio dire sono io che metto al servizio suo il mio tipo di specificità, ben volentieri, perché lui è molto bravo, mi piacerebbe anche tantissimo, però è così, capito? C'è una non so, ci sono tanti gruppi teatrali eccetera che hanno una progettata, perché poi c'è il discorso comunque di questa benedetta storia dell'arte concettuale dove spesso l'idea è il fatto che comunque poi va sviluppato tecnicamente, ma comunque il contenuto sta lì, in quell'azione che crea quel particolare tipo di cosa, che sia semplice o complessa non ha importanza, però è l'idea in sé. C'è un artista che si chiama Sol Lewitt, per esempio, che raccontava l'altra volta che le opere a partire dagli anni 60, poi lui è un concettuale che dovrebbe piacervi tantissimo, che ha lavorato molto con la matematica, con i computer e via discorrendo, ad esempio faceva dei disegni soltanto mettendo misure, uno schemino, qui ci va il blu di blu plus, eccetera, e poi queste cose venivano sviluppate a migliaia e migliaia, decine di migliaia di chilometri da persone che neanche lo conoscevano. Quindi questa operazione qui significa che in realtà lui ha concepito una cosa. Questo non vuol dire che adesso dobbiamo fare una differenza tra la bassa manovalanza e il cervello, perché in questo caso, trattandosi di informatica, il discorso cambia. L'informatica è già in sé una forma di espressione che chiaramente ha una sua creatività, quindi è un discorso diverso. Quindi lì è un po' più dialettico il rapporto, però è chiaro che se a un certo punto andare a misurare ogni volta cazzo in questa composizione, poi ci sono per esempio i fotografi che hanno gli stampatori, cioè l'artista fa la foto e poi c'è lo stampatore che fa delle stampe bellissime, incredibili, che il fotografo non riuscirebbe a fare mai, però è il punto di vista che conta in quel caso, lo scatto, il cogliere quella cosa. Comunque, sta minchiate che vi sto dicendo servono semplicemente a dire che in realtà io sono molto aperto e mi piace molto collaborare e condividere alcune cose, però è chiaro che come dire, anche divertendosi naturalmente, però concependo la cosa in un certo modo, che mi sembra come se ad esempio uno di voi fa un software, no? Uno di voi fa un software, lo rende condivisibile a tutti, però è chiaro che l'ha fatto lui, cioè semplicemente questa cosa magari è un punto di orgoglio, stupido, interessante, bello o no, però è quella cosina a cui tutti un po' ci teniamo, cioè voglio dire,
0: no, io ho adesso delle cioè non so, delle tue discorso ho fatto venire fuori degli interrogativi rispetto a quello che invece è stata la nostra tradizione fin qui, il nostro metodo.
6: E io lo sto dicendo per questo, perché immagino che ci siano
0: delle divergenze, perché esempio fino all'ultima edizione, che poi insomma alcune chiese che produrre nomina delle dispense del corso di base, non era menzionato l'autore, ma semplicemente by Freaknet Media Lab, e questo vale un po' per tutto ciò che abbiamo organizzato, tutto quello che abbiamo sviluppato, tant'è che non esistono a parte le cariche in seno all'associazione che hanno delle funzioni specifiche per ragioni più burocratiche che altro, tipo la sua rappresentanza legale, a uno bisognava per forza affidarla per questioni di legge, non c'erano cazzi. Abbiamo preso quello sbagliato, va bene, però insomma non c'è bisogno. Allora,
6: a parte
0: i compiti di questo genere, anche il fatto che non si siano mai stati attribuiti, scusami, il fatto che non si siano stati mai attribuiti dei responsabili di settore è stata una scelta molto precisa che noi vediamo in funzione tecnica, nel senso di poter garantire l'interoperabilità tra le varie persone, l'interscambiabilità e vari ruoli. Ma sicuramente questo ha molto tolto un qualcosa di senso di orgoglio personale rispetto a ciò che è stato prodotto, per Fake. Ora non ho più chiaro se Nunc è un gruppo di artisti vicini a Freaknet, in relazione con Freaknet, oppure è un progetto del Freaknet a questo punto. Cioè, se poi ogni artista firma per sé, non so come dire, qual è l'effettivo rapporto, qual è l'effettiva relazione.
1: Però pensiamo una cosa, prendi
6: che era nato anche,
1: prendi i software.
0: Ah, a Bologna ci fu l'incomprensione
6: che poi abbiamo lasciato perdere lì,
0: no, mi sembra che abbiamo chiarito, cioè nel fatto io a quel punto dopo quella discussione ero assolutamente certo che la cosa fosse nata in totale buona fede,
6: certo era. Cioè anche no, perché ti sto spiegando,
1: no,
6: cioè,
0: me l'hai chiarito in quella discussione, perché ho capito che nel mondo degli artisti si usa in un certo modo e mi sta bene. Noi non avevamo mai presentato a un hack meeting una canzone firmandola in maniera personale, mi era sembrata stava completamente fuori dall'ordinario. Allora, per questo
1: mancanza di coordinazione anche lì.
0: Questo vuol dire, ne abbiamo dovuto parlare perché ci sembra stranissimo.
1: Fammi rispondere
0: a lui. Quindi ho imparato grazie a te che nel mondo dell'arte si fa in quel modo, non sapevo, però a questo punto mi chiedo come questo metodo possa essere comunque utilizzabile dentro a metodi, cioè insomma dentro un gruppo che ha avuto un altro tipo di pratica.
1: Però questa ha firmato il suo software Nogonnet come Quest del Freaknet Media Lab. A LPT firma Emerd come LPT del Freaknet, e io non mi sognerei mai di non firmare un mio software. È normale, no?
6: Quello che voglio dire.
1: Io ho scritto un software, lo firmo, asbesto, fatto io, sono l'autore. Però
0: calma un attimo, piccola differenza. Perché sempre nel suo discorso mi diceva che io voglio mettere in relazione col Freaknet.
6: Perché ti spiego come avviene questo passaggio, almeno di quello che penso io.
0: In qualche modo ti senti strano in certi momenti.
6: Sì,
0: allora
6: aspetta. No, e ti spiego.
0: In caso, ok.
6: No, e allora ti spiego perché. Dunque, perché. Quando...
1: Scusate, devo urinare. Ho questo problema oggi.
6: Meno male.
1: Orinoco.
6: No, allora il punto è questo. È molto semplice, almeno naturalmente dal mio punto di vista. Quando abbiamo fatto, ho coinvolto il Freaknet nel discorso di Art Science alla Galleria, Rosanna Musumeci, eccetera, eccetera. Lì praticamente c'era una serie di cose, di sinergie che venivano fuori. Allora, il Freaknet è stato presente come una delle componenti importanti ai fini dello sviluppo di questa cosa, perché ha dato delle competenze tecniche e informatiche e ha messo a disposizione anche una parte di hardware e di software, consentendo la realizzazione di una cosa, di un progetto che non può essere fatto solo, come ti dicevo, dall'artista, perché è fatto di più componenti. L'artista l'ha pensato. Però chiaramente il Freaknet ha dato la sua competenza sul piano della specificità tecnologica, dello sviluppo di alcune cose dell'apporto importante alla fine della realizzazione di questa cosa. Ora, questo apporto certe volte può essere più o meno creativo, naturalmente, però in quel caso è stato importante, cioè è stato un fatto, quello è il tipo... In quella situazione è stato questo tipo di rapporto qua.
0: Quella era un'iniziativa ideata da te, coordinata da te, sul quale hai preso aiuto dall'università, da noi, da tutti da coloro che coinvolti, ma l'idea essenzialmente tua.
6: È un tipo di ricerca.
0: Che è una cosa diversa da un progetto interno al Freaknet, come.
6: Ma guarda, il concetto il concetto di interno esterno sta semplicemente in questo caso nel fatto che c'è la pagina all'interno della quale, come dire, l'ho proposta io la pagina. A un certo punto mi sono proposto, allora se prima non è stato chiaro, eccetera, mi sono proposto, perché io parlavo sempre con lui, come dico, quindi non è detto che con lui vi siate parlati e via discorrendo, quindi io mi sono proposto come un artista che non lavora esclusivamente col pennello o con le cose così, ma che fa delle ricerche molto articolate, pensando anche a interfacciarsi con l'aspetto della tecnologia, ma anche con le implicazioni che la tecnologia ha. Quindi non solo con la realizzazione di una cosa, ma anche con l'apporto concettuale, con il significato concettuale che la tecnologia può avere. Allora, creare questa pagina ha significato in realtà cercare di sviluppare da parte mia quell'area all'interno del Frequent, creando un rapporto più stabile. In che senso? Prima è stata una relazione iniziale attraverso Art Science e qualche altra iniziativa che adesso non mi ricordo. Poi, visto che c'è stata questa situazione, allora abbiamo detto, gli ho detto, perché non pensiamo di fare un tipo di rapporto nel quale certamente io sono curo quest'area qui, e naturalmente ogni volta che c'è da sviluppare degli aspetti tecnologici, il rapporto tra tecnologia e arte, lo si fa in un modo più continuativo. E allora nasce un laboratorio all'interno del quale si fa ricerca in questo senso. Voi naturalmente avete la preminenza tecnologica e io ho questo aspetto qua. Era questo il discorso. E mi sembra che fino a lì filasse, cioè non c'è nulla di strano. Ora, per tornare al discorso, ci sono alcuni che hanno saltato la staccionata e da informatici si sentono più artisti, cioè Giaro il leggevo, dice io ormai vivo facendo l'artista, cioè ha saltato completamente la staccionata. Ora il problema
1: è
6: qual è?
1: Capitato, sì.
6: È capitato così, cioè, ed è una bella cosa, voglio dire.
1: Fa girare.
6: Qual è il punto? Che queste implicazioni sono abbastanza, perché ormai, come dire, ci sono molte persone che, partendo dall'informatica, siccome ormai ci sono tante modalità che ti permettono una gamma enorme di possibilità di esprimerti, e allora hanno trovato questo mezzo come un passaggio per fare o musica o tutte e due le cose, immagini e via discorrendo. Ora, per me è un discorso originario, perché io ancora quando l'informatica era, diciamo, una cosa molto rigida, parliamo degli anni 80, mi interessava già questo aspetto del rapporto con la tecnologia, ci giocavo con le macchine, con la scienza, nel senso naturalmente basso del termine, con queste cose che mi divertivano, discorrendo con antenne, con raggi X, con raggi infrarossi, cercavo sempre questo. E poi anche, come dire, in seconda battuta, anche col digitale, con quando hai incominciato a diventare qualcosa di, per cui è di un più facile accedere, comunque anche più morbido rispetto al fatto che ti devi mettere lì a programmare o cose di questo genere. Quindi questo è un fatto, credo, abbastanza naturale se lo si presenta e se lo si discute in maniera più palesata, perché se tu pensi, ad esempio, ci sono fior di meetings dove c'è gente che presenta pezzi di elettronica, eppure sono informatici, dove però chi fa il concerto è l'artista, cioè non gli, quello, se tu gli dici senti, guarda che il tuo pezzo l'ha fatto il tizio che ti ha fatto il software, lui ti dice beh, c'è qualcosa di strano, magari certamente lo cita in collaborazione con software di, cioè questo è sacrosanto e fondamentale, perché ripeto, però una forma di creatività che ha aiutato la creazione di quella cosa. Ma naturalmente la finalità nell'arte è importantissima, cioè l'obiettivo che hai è un fatto, per esempio tu fai uno spettacolo teatrale, oppure meglio ancora il cinema, c'è lo scenografo, il tecnico delle luci, c'è quello che elabora al computer le immagini, fa delle cose pazzesche, però poi certamente l'idea del film, lo sviluppo ce l'aveva il regista, cioè era lui che ha pensato vabbè adesso facciamo una cosa dove il tizio fa un pompino a quell'altro e fa una cosa porno abbastanza, ora voglio dire, per le salette quello è un po' così. Ora il punto qual è? Che
1: come tra noi
6: adesso chiudiamole per favore, esci, che noi adesso il discorso è questo,
1: lui è il fornitore,
6: capito?
1: Cioè, produttore,
6: tu pensa a Colombo nei film
0: davanti,
6: tu pensa se benissimo nel film di Kubrick, Colombo, praticamente il film è tutto Colombo. Ora quella pubblicità che abbiamo visto della IBM, praticamente tutto questo bianco che c'è è Kubrick, esattamente,
1: sì, sì,
6: Kubrick,
1: sì,
6: non è nemmeno, sì, è Kubrick. Ora quella cosa lì, per esempio, sai chi l'ha immaginata? Il fotografo
1: il creatore di contenuti, il come si chiama queste figure allucinanti del lavoro in materiale di oggi?
6: Lo scenografo che era italiano ed era Colombo. Colombo praticamente è quello che negli anni 60 faceva i mobili bianchi, quelle con le trone, tutte quelle anni 70 così,
1: e quel TV Selico che c'ho io a palla,
6: tutto quello è Colombo praticamente. Quindi quel bianco abbacinante che noi vediamo è lui, i neon, queste cose qui. Perciò certamente, ma infatti lui era uno importantissimo, cioè era uno consideratissimo, è stato uno straordinario. Naturalmente poi tu alla fine vedi il regista che ha fatto l'opera, che l'ha pensata in un certo modo, ha chiamato Colombo perché dice questo sa fare certe cose che per quella finalità mi servono. Ma questo non è fatto in malafede, è normale, capito cosa voglio dire? Cioè c'è una... naturalmente la creatività di quell'individuo lì è intoccata, cioè è sacrosanta.
1: Se uno dovesse... giusti riconoscimenti.
6: Se uno dovesse mai fare, cosa che non mi è capitato, un pezzo, un software per una cosa che mi serve in un certo modo, è chiaro che io non lo considererò il meccanico che è venuto a fare la, che ne so, aggiustare il cesso. L'informatica ha un tipo di creatività che conseguentemente ha una sua importanza in questo senso, cioè è come chiamare è come se tu chiami uno scenografo, cioè questo è il concetto. Però chiaramente l'idea del riso teatrale è di chi ha scritto il testo, di chi lo vorrebbe in un certo modo. Questo vuol dire creare un laboratorio in cui ognuno dà il suo apporto. Però chiaramente, avendo messo una pagina che è all'interno del Freaknet, è stato fatto proprio per questo, perché sarebbe stato bello, prima sta cosa girava, ora la facciamo qui, ora la faccio là, eccetera. Poi invece il Freaknet mi è sembrato il luogo più naturale per accogliere una progettualità di questo tipo, che naturalmente sarebbe diventata un punto di vista diverso all'interno di quello che può diventare il rapporto con la tecnologia. Nient'altro, cioè questo è il, almeno quello che ho pensato io e quello che in genere si pensa da queste cose. Non c'è questa cosa, cioè c'è un corpo estraneo all'interno, anzi, cioè è una cosa che ha una perfetta conseguenzialità, una perfetta naturale continuità. Naturalmente, ripeto, poi ci sono molteplici aspetti, da quello esclusivamente tecnologico che uno dice no, mi voglio fare il coso puntato verso la cosa, è una scommessa tecnica, tecnologica che vogliamo fare, nessun argomento, ma è un discorso che chiaramente ha una serie di implicazioni che sono quelle che ti sto dicendo, cioè questo è il... quindi quello che era successo lì, anzi io inizialmente come si chiamava, Void, ero stato a Bologna eccetera, mi disse senti guarda ci sarà adesso a Lake Meeting, perché non fai un tuo intervento? Era nata così. Poi io ho pensato vabbè Gabriele sai c'è questa cosa la Lake Meeting eccetera, sai dico ma perché non la presentiamo come una cosa che fa parte a questo punto, visto che ci sarà anche un tuo intervento, un tuo segnale all'interno di questa cosa, perché non la presentiamo in questo modo? L'abbiamo presentata in questo modo. Inizialmente pensavamo di coinvolgere anche delle macchine, non so, in qualche modo, eccetera. E quindi non è che è come dire appropriarsi, entrare da paraculo a casa degli altri per fare. Questo non lo devi pensare assolutamente, perché anzi io penso di che a un certo punto ci sia, sto parlando però.
0: No,
6: perché se non mi fa un segnale io continuo, non so più che cazzo dire.
0: A me non va,
1: non
7: va interromperti, perché non ho solo i messaggi, è paraculo perché ha fatto così. No, cioè io non so perché stiamo tornando su questo episodio, che veramente
6: no non c'entra, questo è serve per raccontare qual è stato l'inizio, il modo, lo sviluppo. No,
7: queste sono delle cose che già avevamo chiarito in quella sede, quando ci hai spiegato come
6: però andare, tu mi hai chiesto però come si crea adesso questo rapporto dove invece il lavoro per noi non esiste. È semplice, cioè se tu fai un software, se tu fai un pezzo con la chitarra, col mandolino o col computer, tu dici è un pezzo che ho fatto io, stop. Poi certamente minchia, c'è stato l'ingegnere elettronico che è uno coi coglioni che ha fatto, ha messo su una macchina bestiale che quando io tocco qua questa cosa fa delle cose bestiali. Cioè, poi sta la gente a dire minchia è stato più in gamba capito, l'ingegnere elettronico che è riuscito, almeno una volta si chiamavano così,
0: no,
6: per dire
0: no,
6: che ne so insomma.
0: No appunto
6: però un altro è più di vedere più con la concezione
0: che non abbiamo mai lavorato in questo modo, per il corso a San Giovanni da Punta docenti di Asbesto, Palloton, Nirvana, Shining, Freaknet. Questo dici, continua a non capire la risposta, nel senso
6: sì, però
0: dici, sì, vengono citati tutti quelli che hanno lavorato,
6: sì, però
0: sì, ma non so, basta che dobbiamo cambiare, che dovrebbe cambiare modo di presentarci al pubblico, ma finora non,
1: che altro è quello che dice lui, cioè questa è una situazione nuova per noi alla fine.
6: Sì, un po' anomala.
1: Dobbiamo adattarci, certo, a questa cosa, se vogliamo adattarci.
0: Però mi sembra che sia, che non sia sostenibile la forma, diciamo, mi sembra che sia difficilmente
6: sostenibile. Guarda, ti posso fare un esempio. Il KML di in Germania è uno forse il più avanzato in assoluto tra il lab dove si fa ricerca sul piano non solo applicativo, quindi anche informatico in senso futuro, no, di ricerca, ma si fa ricerca sul cinema, sul video, sul multiscreen, sull'elettronica, il digitale in rapporto a queste cose. Ma sono implicazioni filosofiche, proprio vengono dei filosofi, cioè parlano di teorie del caos, di teorie dei frattali, ma i frattali sono una congiunzione perfetta tra il mondo della matematica, dell'estetica, dell'informatica, non c'è, e della filosofia, quindi umanistico a tutto fondo, cioè non c'è questa separazione. Questa è una cosa secondo me importante, bisognerebbe sviluppare anche quest'area che molti lab fanno. Il KLMT in Germania fa questo tipo di discorso, ed è certamente lì intervengono, chiaramente perché lì ci sono miliardi, intervengono personaggi insomma che non ti dico, perché chiaramente ci sono tantissimi soldi, fanno sviluppano cose pazzesche. Questo certamente noi, certamente per me non è così ambiziosa la cosa, si tratta semplicemente di proporre, di proporre questo tipo di apertura in quella direzione lì. Naturalmente per voi può rappresentare anche una scommessa, perché se io certe volte dico, sai, mi piacerebbe, sto pensando ad un tipo di progetto nel quale c'è, come dissi per esempio per la telecamera sincronottica, il discorso è c'è questo software che se applicato, cazzo, potrebbe dare quest'idea che io ho, si potrebbe realizzare, porca puttana, e se la facciamo viene fuori una cosa bestiale. Certo, lo sviluppo di quella cosa lì e del Freaknet, lo sviluppo di quello specifico eccetera, chiaramente il progetto, l'idea dell'artista, ma quella cosa lì è realizzata dal Freaknet. Il Freaknet assolve in pieno ad una funzione nuova che è stata, sono fatti vari tentativi e diventa straordinaria, perché non è più, come dire, solo quella direzione dell'informatica, della telematica in quanto comunicazione, scambio di informazioni come fatto appunto di apertura verso una condivisione orizzontale dell'informazione, ma diventa anche un'elaborazione dei contenuti, dove per esempio un laboratorio che io ho fatto anche all'Istituto d'Arte, anche con ragazzi che venivano da un po' tutto il mondo eccetera, diventa, ecco, lui me lo fa apposta a mettere delle cose così, ma questo è sempre lo screen server e basta.
5: Questo qua intanto si imbabbe.
6: E quindi dicevo, queste cose qua sono io per esempio nell'83, quando ancora non sapevo neanche che esistesse la teoria dei frattali e discorrendo, usavo dei rulli per le decorazioni murali, no? Che passati in un certo modo c'erano delle, dei temi floreali, delle cose certe volte geometriche, le passavi in un certo modo, ti faceva come una griglia, poi faceva, cioè faceva delle, dei volumi tutti intrecciati così, e che sembravano dei frattali, sembravano dei frattali. Io facevo queste robe qua, ancora i computer non erano molto avvezzi a questo tipo di cose qua, per cui questa vicinanza, questa sensibilità, io ce l'ho avuta sempre, questo interesse, questo rapporto con queste robe qua. Certamente ora l'esplosione dell'informatica sta ponendo dei quesiti diversi, cioè sta, ti sta aprendo degli orizzonti, che certamente uno dei quali è fondamentale è questo qua del, del, della comunicazione, di cui vi occupate molto, ma anche questi aspetti qua, no? Proprio a cavallo tra, la, tra, le, tra l'elemento estetico, quello scientifico, quello oserei dire filosofico, ma comunque sono implicazioni interessanti, divertenti anche. Però, capito, non, non c'è nessuna, è assolutamente naturale che ci siano queste cose. Certo, c'è una persona che è più indirizzata verso un'area e che può curare quest'area, io reputo di poterlo fare, cioè di poter lanciare anche dei segnali, voi potete accettarli o meno, però voglio dire, facendo anche come proponevo dei laboratori, dei seminari con gente esterna che viene, il Freaknet c'ha pure sto stronzo che si interessa di questo aspetto. E magari.
4: Ma avevo capito quale dei
1: no, hai guardato subito me.
6: Poi c'è questo
4: stronzo in giro,
6: poi c'è questo stronzo. No, ma io stavo poi passando al, al dopo, poi c'è questo stronzo. Che si interessa. Quindi, voglio dire, è una cosa in più o in meno, come volete, però è un'altra cosa, cioè una cosa che all'interno può sviluppare certi aspetti. Quindi questo è quello che semplicemente credo in qualche misura avesse colto lui, ma poi era già difficile la comunicazione con lui per me, figuriamoci poi che lui vi riportasse le cose a voi, non lo so, cioè proprio se le stava prendendo. Magari no, giustamente perché
1: no, no.
6: Però questa è la questione, per me è molto semplice, poi certamente se nascono delle, delle incomprensioni, delle cose, anche perché quando io ho dato qualche volta del materiale a lui, pensavo adesso vabbè lui magari ne parla, il cazzo ne so, gliel'avrà detto, per me era tutto scontato, cioè che lui ve ne avesse parlato di queste faccende in questi termini, per me era assolutamente scontato.
1: Ci ho
6: cioè,
1: provato, eh?
6: Hai tanta RAM, ma sono provato.
4: Forse ci hai provato quando
6: non hai cancellato tutto.
4: No, ho parlato. Ragazzi, mi volevo.
6: Vabbè, ma adesso non è, non è il caso.
1: Sì, infatti, non è il caso. Io arriverei alle soluzioni.
6: Arriviamo alla soluzione finale. Dai, basta,
4: verrà
6: la mia testa del letto. Io ho dovuto fare una estensione. Perché lui guarda, mi guarda sempre molto.
7: Sono sempre più perplesso, Aldo, veramente. Cioè,
1: ma qual è la perplessità? Io non l'ho capito.
7: Allora, tu dici, c'è l'artista che dirige il Freaknet che può dare un supporto.
6: Beh, non è così.
7: Una cosa promossa da noi, per cui è una cosa integrata nelle nostre attività, per cui è una cosa nostra da, da stare sul sito. Cioè, mi sembra. Mi sembra ci stai proponendo appunto quel modello di cui. Che in quel modello che abbiamo già utilizzato in quell'occasione lì del, del, di Art Science, che è una cosa diversa dal coinvolgerci anche in senso progettuale, e per questo non su questo sono molto perplesso.
5: Da quello che ho potuto capire, da quello che hai detto tu, dalle sue perplessità, cioè Munch, la pagina di questo laboratorio è una pagina tua, cioè nel senso i progetti vengono lanciati da te, vengono gestiti da te, nel momento in cui è possibile una collaborazione con Twitter, nel senso che esiste un qualche lato tecnologico in cui noi possiamo mettere a disposizione la nostra, le nostre conoscenze, allora diventa un progetto comune.
6: Ma, dunque,
5: ma comunque Munch rimane sempre un qualcosa di tuo. Ma se tu
6: riusciamo a fare questa discussione, forse guarda, no, ecco, va bene, allora chiariamo, no, certo, ma infatti la parola tuo, secondo me, in questo caso una cosa un po' forte, secondo me. In che senso? Nel senso che chiaramente lì dentro ci sono contenuti, parliamo di sviluppo, di aree, allora di aree tematiche, termini che si sono abusati in un modo, aree tematiche, allora c'è qualcuno che è, come dire, è più bravo nell'hardware, c'è uno che è più interessato al software, un altro che si interessa di l'aspetto informatico per fare i calcoli, i calcolatori, che ne so, che ti posso dire, per me è un'area tematica e basta, certo tuo, è chiaro che se a un certo punto io decido, penso di curarmi di un'area, e oggi pensavo a questa metafora, se uno fa, c'è la spiaggia con la sabbia naturalmente, e un bambino si mette a fare un

0: questo gioco, chiaramente quello si rompe i coglioni. Stiamo parlando di giochi naturalmente, ma anche questo è un modo, come dire,
1: per farti capire un po', penso dove sia il problema, dove sia
2: allora piuttosto che questo. Definire Nunc tuo, definire Nunc a sé stante, cioè Nunc è un laboratorio artistico che si avvale della collaborazione del Freaknet quando il Freaknet è disponibile e a poter fare determinate cose,
0: ma anche, anche questa è una possibilità, perché no, cioè
2: non qualcosa che sta
3: un'area artistica all'interno,
2: esatto, non un'area artistica all'interno del Freaknet, ma un laboratorio che per conto suo in questo caso ha la pagina che ho stata nel Freaknet, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Ma questo è anche una possibilità, cioè
2: e già comunque diventa più lecito tutto il discorso, non si mischia niente con tutte le cose, cioè tu puoi tu ne sei il fondatore, perché non si può negare il fondatore del progetto,
0: cioè, dire, diventa un rapporto appunto di simbiosi, nel momento in cui
2: questo già
0: ma è anche questo un modo,
2: perché un domani non si esclude che al progetto lungo possano aderire, no, ma possono anche aderire a questo punto, cioè aderire,
4: partecipare
2: in maniera creativa e costante altre persone, altri artisti, non
1: così
2: so,
1: come alcuni di noi
2: esatto, come alcuni di noi, oppure gente che si avvicinerà magari dopo aver seguito un seminario, dopo aver letto qualcosa sul sito, perché mano a mano il sito va arricchito,
0: ma questo penso che con
4: a questo
0: cose.
4: Punto
2: quantomeno per i contenuti adesso tu sei quello che deve apportare il più possibile.
3: Se rimane lei già avremo la
1: io quando tu mandassi un'email la prima dicendo che quando tu mandassi la prima email dicendo che non potevi modificare la tua pagina, io stavo rispondendo dicendoti ma se una pagina è mia la curo io, la
2: gestisco. No, ma lui non sapeva come fare, perché io non gliel'ho mai spiegato.
1: Ho detto io non sapevo che lui non ti avesse mai spiegato come farla. Addirittura penso che non lo potesse nemmeno aggiornare, perché non avevi i permessi per aggiornarla, ma dovevi necessariamente aggiornare o tu o chi ha il suo auto su MediaLab.
2: Sì, perché non stava su Instagram, lui non aveva un'utenza su Instagram, perché le utenze su Instagram allora c'era anche adesso, insomma.
0: È tedesco, io non ne capisco niente.
1: Poi ho capito che lui, che tu non avevi nessuna possibilità di fare niente. Infatti Martin subito ha detto vabbè, risolvo questa spiacevole situazione mettendo quella pagina sulla tua home page, datti i permessi di modificare quella pagina ovviamente perché sta nella tua home, e la possibilità di aggiungere nuovi contenuti. Quindi al massimo potremmo limitare il quota, visto che ci sono comunque 20 mega, se vuole mettere immagini, cose.
2: Finché sta su Insta.
1: Non è su MediaLab.
2: Cioè finché sta su MediaLab.
1: In questo senso. Quindi da questo punto avendo trovato la possibilità, sì, noi ti mettiamo il nostro contributo, nel senso ti possiamo spiegare come fare, possiamo darti delle dritte, dei consigli, possibilmente non utilizzare Dreamweaver ma utilizzare un sistema open.
2: Come ci dobbiamo rapportare?
0: Io sono per i cazzi miei completamente, mi dispiace. Fatto di poter usare open, insomma,
2: e poi questo, e poi nulla toglie che noi a un certo punto possiamo presentare una cosa insieme, o presentare Freaknet.org presenta quest'opera qua.
3: E si parla della collaborazione di Aldo,
0: ma è quello che ho detto,
2: cioè, in principio,
0: esempio, ma se a un certo punto mi dice sai, c'ho un'idea e mi piacerebbe che tu collaborassi in questa cosa, è ovvio che c'è un rapporto, cioè è una cosa, è quello che dicevo prima.
2: Il concetto della proprietà intellettuale, almeno intesa così, come dire, lui l'ha fatta, quelli hanno collaborato, è ok.
5: Vabbè, quello è
2: cioè, lui è il maintainer di un progetto, punto. Come il maintainer lo posso essere io, come può essere tu, cioè senza.
1: Però la differenza sostanziale quale sarebbe?
2: Non è che il padrone, il capo.
1: Mentre FES è un progetto, sì, va bene, che raccoglie tante persone, di cui sono stato nominato dall'assemblea responsabile, eccetera, eccetera, ma comunque rimane un progetto Freaknet. Sì.
2: Certo, poi alla fine il FES sarà
1: il Freaknet.
2: Freaknet, ma hanno collaborato questo.
1: Ovviamente, è un progetto Freaknet, Lotti che è stato curato.

0: да, та-та-та-та-та. La meccanica da tra-tra-tra-tra.
1: Io ho capito che era un progetto promosso dal Freaknet, ma un progetto Freaknet, visto che adesso ci stanno almeno anche altri gruppi.
0: Vabbè, nel senso.
2: Vabbè, qual è la differenza, insomma?
1: La differenza c'è, poi non vogliamo, dare peso alle parole, non so.
2: Sì, ma senza esagerare, tosto peso.
1: Ma io se fossi il gruppo Astravesa in quella
2: situazione, ho capito,
1: io le spalle me ne vado.
3: Questo discorso stai dicendo l'errore che ci ha portato a dover fare non solo una settimana di polemiche sulla rete, ma poi.
2: Ma lui adesso non parlerà più solo con me, fortunatamente.
4: Fortunatamente per me è diverso.
2: Ah, io sono d'accordo. Cosa? Tornerei ai suoni culturali.
1: Non è un progetto promosso da
2: esatto. Ho capito cosa vuoi dire. Non avevo capito cosa volevi dire. Tutto
0: questo. Accolto perfettamente.
1: Io insomma, a dire, quando ci andiamo a rapportare con altre persone stiamo attenti alla leggerezza con cui diciamo certe cose.
2: Già. Ce ne siamo resi conto.
3: Ci sono testimoni così innocenti.
0: Orecchie innocenti.
4: Potremmo essere costretti ad uccidere prima che escano da qua dentro per aver sentito.
0: Ragazzi, è stato un piacere.
2: Mi dispiace.
0: No, è che mi hanno chiamato, devo andare purtroppo. Che... Francesco, senti che mi chiamano.
5: Tu sarai il prossimo.
3: Va bene. Qualcuno vuole fare?
0: Io? Ma questo c'è
3: quello.
0: No, non abbiamo vogliato.
3: Sto sentendo il richiamo.
4: Beh,
2: del secondo
4: me si potrebbe fare così.
1: Ognuno per accompagnare.
4: Cioè, il Freaknet e il NUNC sono due entità diverse, ma che comunque collaborano per scopi.
1: Ah, in questo senso.
0: Umanità.
2: Tu puoi registrare ancora.
0: Ci impegniamo a adottare la tua pagina, ovviamente.
4: Vabbè, ovvio che comunque come era la pagina rimane, nel senso, come hosting. Che come sarà poi lo deciderà lui o chi per lui o chiunque altro vorrà collaborare al suo progetto.
0: Ora vediamo che cosa fare.
3: Ora vediamo che cosa fai, bravo.
0: Si è lamentato,
3: ha fatto questo gran bordello.
2: Potresti mettere su, perdere tempo e mettere su tutte le cose vecchie.
0: Si tratta da per fare
2: un corso con l'immagine.
0: Però
2: che c'è a casa.
0: A proposito di seminari e laboratori, si possono pubblicare anche i risultati di queste robe qua.
5: Sono usciti.
0: Cioè, se a un certo punto si fa un seminario, cosa di cui avevamo parlato la volta scorsa, vedo che la cosa accade nel vuoto assoluto. Cioè, faccio,
1: sto ascoltando,
0: no? No, vedo che facce qua degli altri.
4: No, è di culo la mia.
0: Proprio così, di natura.
4: Quindi sono di meravigliato.
0: E dico, naturalmente io penso che un pochino se si fa un seminario, un segnale sul rapporto tra questi lavori e l'informatica, cose che possono coinvolgere scuole, ragazzi, oppure avventori così a caso. Io penso che possa essere anche interessante se si propone questo tipo di cose fare o ai festivi o in altri contesti, come
4: appunto
0: anche al di là delle attività proprio opera in sé, ma proprio anche degli avvenimenti che sono degli ibridi, o si presenta un'opera o
4: delle noi avevamo intenzione di inserire qualche proiezione
2: ed è per questo che l'avevo invitato martedì e poi mi sono scimmiato con la faccenda di Ishtar e sono andato a
0: vedere dopo mi ha mollato,
4: cioè magari
2: pure però è differente la rumore del cioè che stiamo discutendo
4: non tutte le diverse cioè non si non sono due entità
1: devi mettere il fatto assoluto ma tu
0: sono due soggetti che hanno un rapporto
4: che hanno un'età anche diverse che comunque su alcune cose si possono incontrare e collaborare e secondo me questo qua non ha
2: domanda tecnica cosa scriviamo noi nel sito presentando NUNC dal nostro punto di vista
3: beccatevi
2: cioè come, come ne parliamo
3: fare ovviamente
2: sì vabbè
3: questo è il risultato dell'ultimo
2: cioè lo presentiamo come una qualche sorta di sessione artistica che riguarda il Freaknet e l'arte
4: E così già siamo fuori strada.
2: Lo presentiamo semplicemente
4: tutti e tre
2: come la pagina di un utente del Media Lab.
3: No, neanche.
2: No,
4: la, come la pagina di un progetto.
2: Come la pagina di un
0: esatto, di arte digitale.
2: Proposto da lui e realizzato in collaborazione con noi.
0: Esatto.
2: Ok, questo volevo dire.
3: Propongo il sacrificio.
2: Perché non capivo, non capivo un cazzo.
3: Collettivo per...
2: mio? Per me?
0: Tunnel carpale.
2: Per mangiare stasera?
0: Non lo so, tu che cosa ne pensi di questa proposta?
6: Ma io penso che sia... Insomma, già c'era un'indicazione del genere nell'ultimo periodo. C'era... Martin mi pare avesse messo collaborazioni. Cioè, certo, lì era un pochino più rigida, più...
2: Sì, un più, po netta, troppo poco.
6: Più netta la come dire, cioè è un esterno che è una cosa esterna che ogni così insomma abbastanza, però naturalmente io direi anche tra le varie cose di dargli una visibilità un pochino meno, perché non credo che l'abbia vista nessuno finora.
2: In questo senso era la mia domanda, cioè parte, dargli parte, visibilità in qualche modo,
6: a parte le diciamo il, io per esempio ho visto anche il lab che c'è a Roma, come si chiama, dove c'è una tizia che cura proprio un'area dove effettivamente c'è una pagina enorme, cioè è una cosa esagerata, importante, che un... però chiaramente io dico quella c'ha una visibilità straordinaria, c'ha tutta una serie di pagine che naturalmente dipende anche e la, come si chiamano loro, il aspetta il
4: Max
6: no
3: Havana
6: no Evoca
2: Tommaso Tozzi
6: Evoca sì, Evoca, lo conosci Evoca? No, lo devi conoscere per forza, secondo me lo conosci.
4: Non fare finta di
0: non conoscere.
2: Fa finta.
4: Non mi ricordo, facciamo allignata.
0: Se la pastiglia dice
4: la tizia la conosce.
6: Conosce la tizia,
0: dove glielo rubano.
4: Per questione di PR, public relations.
0: Dai, dillo che te la vuoi nascondere perché te la vuoi tenere tutta per te.
4: DPL. Per questioni di
0: ma qualcuno aveva parlato di panini, se non mi sbaglio, se l'è dimenticato.
6: Questo è il flauto magico di Mozart.
0: Qualcuno ne aveva parlato di panini,
6: cioè è tratto dal flauto magico di Mozart.
3: Sì, è vero quando Papageno
4: ha problemi che non diventa no già lo risolvo
0: tutto a posto,
4: cioè passano le versioni, le distribuzioni, ma non lo sistemano mai.
3: A parte il casino, perché allora
4: è un problema di permessi, appunto, chi ci
3: vuole, ma non è solo problema di permessi, è un altro problema che se proprio non viene il database,
4: vabbè,
3: non funziona lo stesso,
4: vabbè, quello è giusto, lo deve creare database, però prima deve creare database e poi deve sistemare per me.
3: Per me stavo un bazzetto.
4: Ma c'è scritto comunque in tutti i cosi, in tutte le documentazioni di messa, è quella la prima cosa che c'è scritto, è quella cambiare, addirittura là c'è scritto anche di inserire utente e gruppo.
3: Sì, noi ti ho fatto un bel colpo,
4: perché ci deve mettere appendere, due cifre dopo la vita,
2: esatto.
4: E non si devono muovere. Perché poi che cosa può capitare? Può capitare la mala sorte che in una divisione, in una moltiplicazione di allunga il brodo.
3: Beh,
4: nel
3: mio caso non mi interessa, però sì, dato che abbiamo deciso di aggiornare la front page più spesso, diciamo una volta a stagione, più di là.
4: La home page,
3: la front page,
4: abbiamo deciso di rischiamo
3: di, ah, cioè, sì, ma allora almeno leggere le mail, se non ti ricordi
6: ma tu sei veramente rincoglionito.
7: Te l'ho fatto anche ma... vedere le fotografie.
2: Ehi, un abbiamo deciso di cambiare homepage ogni anno.
3: No,
2: una volta l'anno hai detto.
3: No, una volta
2: l'anno.
6: Una volta l'anno. Poi tu lascialo bene.
2: Allora, dopo io vincerò.
4: Non so bene, per il manuale.
3: Ma cosa vuoi dire? Uno tuo.
6: Una volta ogni tanto cambierà la pagina di presentazione.
4: Perché i tipi.
3: Io quella dicevo come front
6: page. Ma una volta ogni tanto, una volta al mese,
3: una volta ogni successivo.
2: Ogni volta che accade qualcosa.
4: Sì, però c'è... ci sono dei tipi che sono per dire le cifre davanti e le cifre dopo, è quello che devi fare, perché gli devi bloccare le cifre dopo la virgola, gliele devi fissare a due.
3: Che c'ho questo problema, facciamo fare un
6: Un coggio.
3: Ho fatto questo sperimentiamo la creatività in questo campo.
6: In quale campo?
3: Appena la pagina è interessante. No, chiaramente noi l'abbiamo una fresca adesso, per cui non la vogliamo cambiare le case.
6: Ah sì, già
2: no, quello che succede nelle paghe. Quelle tre, una di quelle tre.
3: Quelle tre che escono random.
2: Presenta la pagina.
6: Lo
2: so, te l'ho fatto vedere.
7: È molto semplice.
6: Creare le foto?
7: Come
6: ho fatto una nuova pagina che è d'argento. C'è proprio il riflesso dell'argento.
3: Sì, perché non hanno bisogno.
6: La prima pagina. Mi piace cambiare la
2: nuova pagina, sarà più o meno così.
3: Ci puoi mettere direttamente il quattro stanze
2: molto MIT con la grafica sotto che cambierà di volta in volta. Possiamo adattare la grafica e i colori tramite lo script, in modo che tu butti su una immagine di sotto fatta in un certo modo, gli dici quali sono i colori che si abbinano e poi cambiare la pagina. Devo cliccare qua forse. Se clicco qua mi spunta un altro random.
3: Posso manovrare?
2: Ecco, adesso per esempio c'è questa.
6: Bella.
3: È molto lento.
2: E qua i menu c'è lo spotlight con le cose della settimana, del mese. Parlo.
3: No,
2: copiando studiatamente da quella del MIP.
6: C'è un
2: cioè,
6: qua vedi la questione dell'artista dai a paternità
2: per esempio lo studio sulle foto ce la potresti fare tu e mettere dentro della roba anche tua come
6: io semplicemente prendo queste foto e gioco sulle punte di colore e mi escono degli
2: con XD XD è fantastico
6: non lo conosco vabbè quattro punte di colore
2: praticamente puoi cambiare la grafica la costante che rimane è il menu è la struttura interno.
6: Sì, d'altronde loro cambiano
2: e poi le pagine interne
6: come hai visto loro cambiano sempre pazzesco ma avranno un mare di gente
2: no loro hanno fatto il progetto delle loro pagine aperte
4: intese
2: come che l'ottica della condivisione delle informazioni eccetera noi vogliamo aiuto a presentarci progetti da
4: quello che
2: non e arrivano bello
7: perché parlando
2: ovviamente che siano e quindi studenti professori che non c'è un caso con me ti propone la grafica
6: ma d'altronde loro
7: la casa a casa
6: c'è una lista dove puoi fare addirittura
4: ma chiaro che facendo come
7: la zona la zona per essere
4: a me effettivamente mi servono i numeri che dai
6: per quello sia l'esempio
2: peccato che costa assai andare a studiare lì
6: lo sai che hanno istituito 500 corsi gratuiti su internet non lo dicevi tutto il materiale tutto scaricato da internet 500 corsi dell'MIT
4: perché lui
6: diceva che dovesse la mattina
4: definire un posto per i prezzi
2: la mattina c'è la mia devo telefonare
4: in decimal questo gli dici cifre davanti 1,2
7: questa è la parte
4: non potevi chiedere che era questa tipo la cosa
7: ma io me l'ho già organizzato per
4: ma io pure la
7: questa è la parte la
4: però cioè mi ricordavo che era di decimal però volevo essere sicuro e quale conviene?
7: Sono uguali sono sinonimi per decimal
4: gli fixed però
3: guarda buona idea
4: gli altri server con gli altri server
3: Va bene, ma qualcuno vuole un panino della zona dello stadio?
4: M sono le cifre davanti, la
3: virgola 2, tornare qua,
6: certo
3: la metà, va perché?
4: Allora, decimal e così, questa è la notazione.
3: Esatto,
4: quando tu hai questi dubbi, la sera c'è un periodo che si chiama
3: volontà,
4: e sono tutti i tipi che puoi mettere.
3: L'hai vista che fa?
6: Un panino alla volta,
3: Non sembrava da persona, cioè le animelle fatte in salsa di che quantità di persone,
6: girella,
4: girella
6: Francesca,
4: ciao,
6: ciao,
4: ciao,
3: e non ti sono presentato di noi,
6: no,
3: scienziato, ma non è fatto scienziato, scienziato,
6: come sta?
3: È riuscito a volare testa in gomma?
6: Ancora no.
2: Ma non occupiamo la sede oggi.
4: Io me ne sono andato.
3: Non mi prendete invece un affitto delle mie stanze.
2: Io vi posso vedere
3: se il segretario. Scherzi.
4: Questo è proprio questo, mi serve per la per l'attacco sopra la macchina.
6: Ci sono gente che stiamo tanto
4: come la posta
2: No, dico, se non c'entriamo mi siedo da sopra.
3: No, no, quelli sono i dischi.
2: Ma sta rubare.
3: No, no, proprio
2: ho visto una rubara che è uscita da sotto.
3: Va bene, vai, il signore okay.
4: Entriamo nel computer di asbesto.
6: Oye, lo blog,
4: PPC, è PPL dog, PPC,
6: sì.
4: Piccolin,
6: cioè, un gorilla la piccolina.
4: Certo, Ariane 5.
6: Esatto.
4: E poi
6: non c'è nemmeno una cosa. Stanotte sarà AX Night,
4: Simulator.
6: Ma come, via, giusto oggi.
4: Il tempo che non installa, noi facciamo il computer poi installa. Ora
6: liberiamo quel pochino là, ci mettiamo là.
4: La seconda versione 2 di Simulator.
6: Ehi,
4: errore che ti che non c'è nessuno strano in corso.
3: Tu giovedì lì c'è dopo domani,
2: non ci voglio andare,
3: vai su
6: calcio. No, non ci voglio cambiare. No,
2: poi
6: non
2: è
6: che
2: non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è
3: domani ce ne andiamo pomeriggio
8: adesso,
3: non
8: è tranquillo, sono tre settimane, non dormo, se queste cose da caricare su dai qua o la tua
3: tutto quello che va a verificare, sono urgente, sono i pezzi di oggi.
8: Non caricare quei due server bestiali, no?
3: Quando
8: si installa
3: la
8: tenda, io stavo scusando, mi ha toccato il culo, sei, ma hai provato a mettergli un,
9: no, ho smontato delle tende la scheda e ho staccato l'antenna.
8: Sì, no, sì, io dicevo, ah, non so, mai provato a...
3: Ci metterai...
4: C'è l'antenna...
9: Leva la scheda.
4: L'antenna sua? C'è il connettore per quello, quello delle Cisco?
8: Quello suo originale, cioè quello per l'antennina integrato.
4: Esatto, per questa antennina che... Io mi un'antennina che posso lippare anche alla Cisco, tra l'altro.
8: Quindi gliela hai scippata l'antennina originale e gli hai messo...
9: Però ora è diventata per di più, vedi? No. 360.
4: No, questa non è una cosa divertente.
8: Ma no,
4: trovi che sia divertente.
9: Perfetto.
8: Mi sono staccato l'antennino con
9: l'originale. C'era veramente qua un dentino di plastica che si incastrava qua e non permetteva di staccare l'antenna. Io invece così lo posso staccare e mandarli un'antenna esterna.
3: Esatto. 80
8: centimetri. Questo fa due square.
2: Lavori.
3: Hai agito.
8: Ma dovete creare un'altra mailing list, cos'è? Riunione staff, state parlando, cos'è?
9: No, no, no,
8: è un problema.
9: No, no, no, no, con lui.
8: Una mailing list per una persona.
2: Dove sei tu? Scegli di chi di noi.
9: Qua prego voi.
2: Vogliamo
9: un'email alfa.
2: Sì,
9: facciamo
2: noi un'email. Fai la prossima. Ormai è talmente diffuso. chiusa, però tutti conoscono quell'inizio.
6: Poi io
2: Non mi ricordo più.
6: Del Grande Fratello.